0: a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
1: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Bentornati a Radio Italiana 531. Siamo in compagnia del nostro farmacista Michael e oggi stiamo parlando di antibiotici. Ci ha spiegato come funziona, come un medico può dare l'antibiotico giusto per quel tipo di malattia. Abbiamo detto che ci sono tutti questi batteri messi in fila, facciamo l'esempio, e ci sono un tot di antibiotici che colpiscono questo tipo di batterio. Sì. L'antibiotico è un batterio che va a uccidere l'altro batterio, giusto?
5: Sì.
4: Ok. Ok. Poi...
5: Allora, noi sappiamo la maggioranza dell'invenzione che tipo di batteria sono causa di... portare quell'infezione. Allora, se tu c'hai mal di gola, diciamo, o infezione del polmone, allora sappiamo, perché abbiamo fatto analisi da molta molta gente di anni, dove quelli tipi di batteria fanno quell'infezione. Infezione della pelle, dove sappiamo. Allora, quello dà la confidenza del medico di dare il giusto antibiotici, dipende dove hai infezione, ok?
4: Yeah.
5: Perché sappiamo la maggioranza della storia che è successo da altra gente,
4: okay.
5: Quella è la verità,
4: okay. Okay?
5: Abbiamo fatto analisi.
4: Yeah.
5: Qualche volta, la maggioranza è quello, ma ci sono esempi dove non usiamo l'antibiotici che è giusto, perché non sappiamo. È veramente che succede, tu vai al medico, loro ti scegliono con l'esperienza loro la più meglio antibiotici di prendere, ok? Dopo, se non funziona... Dopo loro fanno un'analisi. Allora, diciamo che tu c'hai infezione dal petto. Al muco ti fanno l'analisi e vedono proprio che batteria tu hai.
4: Certo.
5: Dopo loro lo sanno, da questo che abbiamo parlato, da tutti questi antibiotici, vedono quella batteria
4: fanno parte.
5: E dopo che antibiotici tu devi prendere che uccide quella batteria.
4: Ok?
5: Allora, questo è normale.
4: Ok.
5: Il problema è questo. Qualche volta ci sono la gente che hanno problemi con antibiotici, hanno sensitività con certi
4: antibiotici,
5: allergie di qualche antibiotici.
4: Certo.
5: E qualche volta non è solo uno antibiotico, è un gruppo di antibiotici. Allora il sceglie che può dare, qualche volta non è più meglio antibiotici che tu prendi, qualche volta è il più meglio che puoi prendere che non ti dà fastidio, ok?
4: Yeah.
5: e ci sono

0: molta gente che hanno questa sensitività e qualche volta non sappiamo finché tu prendi l'antibiotici per vedere se ha la sensitività. Mm-hmm. Non puoi predict, come si dice?
1: Non puoi predire.
0: Io
1: ti dico, mia figlia da piccola aveva sempre il problema alle tonsille finché le abbiamo tolte, ma lei prendeva sempre penicillina.
0: Ah.
1: Sta di fatto che dopo anni e anni che prendeva la penicillina, anzi le abbiamo tolto le adenoidi, non le tonsille, è diventata allergica alla penicillina. E sai perché ce ne siamo accorti? Perché ha fatto un'eruzione cutanea,
0: sì,
1: e si sono infiammati tutti i linfonodi.
0: Ah.
1: Ha fatto una linfonodopatia. E non riuscivano a diagnosticare il perché sta ragazza non riusciva a star meglio, aveva 16 anni, Hanno visto che è diventata allergica alla penicillina,
0: sì,
1: dopo anni e anni che la prendeva. Può succedere anche questo, capisci? Perché
0: sì,
1: probabilmente il tuo corpo dopo non reagisce più alla...
0: No? Che è questo, perché se tu vedi dalla vita di una persona, il corpo cambia.
1: Okay.
0: Da piccolo, da adulti, da anziani, ok?
1: Yes.
0: Tu cambia.
1: Certo.
0: E anche la sensitività che hai cambia.
1: Okay.
0: Non per tutto, ma ci sono esempi dove la gente che hanno avuto allergie da piccolo, da adulti non ce l'hanno. O
1: Okay.
0: verso, non avevano, ma adesso ce l'hanno.
1: Diventano,
0: Perché tu
1: yes.
0: cambia.
1: Certo.
0: Se cambi ogni giorno, ma i cambiamenti giornati non sono le prese, sono i cambiamenti di vita. E tu
1: Ok.
0: vedi tuo stesso, non sei la stessa persona di corpo che avevi 20, 30, 40 anni fa.
1: Sì, è vero,
0: Non,
1: lo
0: la
1: sento,
0: vera, quello
1: è vero.
0: che potevi mangiare, fare, sai, non puoi.
1: Certo.
0: Sai, le sensibilità che tu potevi fare da 30 anni fa di adesso sono diverse. È perché il tuo corpo è cambiato, non è lo stesso.
1: Ho capito.
0: E allora gli antibiotici sono lo stesso,
1: Ok.
0: sai, non per tutto, perché se qualche gente ha la storia dove hanno sensitività per tutta la vita,
1: Ok.
0: e purtroppo il problema è anche, non si sa, perché se tu hai problemi da penicillina, diciamo da piccolo, hai scritto sul tuo record che ha questa sensitività, sono passati 20 anni. Per sapere giusto se tu non hai questa allergia, tu lo devi prendere un'altra volta la penicillina, ma tu non la prendi.
1: Esatto, com'è che fanno a
0: Così è.
1: verificare? Ah, è
0: Non si
1: così.
0: sa, non
1: Ok.
0: puoi sapere. Tu lo
1: Ok.
0: devi prendere adesso, 20 anni dopo, vedere, pur darsi che non hai questa sensitività più.
1: Ok.
0: Se no, come
1: Cosa?
0: sai? Non puoi sapere, non c'è stato un test.
1: È vero. No, pensavo che ci fosse un test per diagnosticare
0: La
1: se...
0: maggioranza della gente non lo prende. Se
1: Ok.
0: tu sai questa sensitività, sei iscritto, non lo prendi, prendi qualche altra cosa.
1: Esempio, se di solito quando tu vai dal medico, il medico ogni volta se ti deve dare l'antibiotico ti chiede
0: Ti chiede.
1: sei allergico alla penicillina perché deve sapere, ma se uno non lo sa e dice no e magari lo è, cosa succede? Cioè qual è la reazione che può fare un antibiotico con penicillina a una persona allergica?
0: No, ci sono altre, come abbiamo detto,
1: Sì,
0: su
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: se ci sono altre sceglie di
1: Certo.
0: antibiotici.
1: No, no, ma la mia domanda è se tu non sai che sei allergico e
0: Sì.
1: lui ti dà la penicillina,
0: Sì. Ok.
1: cosa può succedere?
0: Allora, quando noi, specialmente in un bambino, diciamo che la maggioranza dei bambini è la prima volta che loro prendono queste medicine. Ok? Un anno, 2 anni, 5 anni, sai, sono la
1: Certo.
0: maggioranza, ok? Allora, noi che dobbiamo dire sempre quando loro vengono a prendere la medicina in farmacia, devono guardare per sintomi di allergie, ok?
1: Ok.
0: Allora, questi possono essere tutte cose. La diarrea, un rash,
1: Eruzione cutanea.
0: le
1: Prurito.
0: prurito, questi sono i tre più gravi,
1: Ok.
0: ok? Qualche volta anche di vomito okay. qualche volta.
1: Okay.
0: Ma è più la, il rash. La,
1: tu dici allora che loro quando prendono una pastiglia o due pastiglie si accorgono subito?
0: Subito. O qualche volta anche un, dopo un giorno o due, okay. ma ormai subito quando riesce questo reaction,
1: yeah.
0: questa allergia, dopo loro devono firmare di
1: prendere l'antibiotico. Sì, ok, sì. ho capito. Un'altra domanda, il farmacista non ti può dare l'antibiotico
0: no.
1: senza la,
0: in Australia,
1: la ricetta?
0: No,
1: no, no, no. Infatti lo diciamo, senza la prescrizione medica.
0: Ci sono leggi e cambiamenti che vengono dove qualche farmacista qualificato possono dare gli antibiotici.
1: Ah, ok. E qual è la differenza tra antibiotico generico e un antibiotico normale?
0: Allora, questa domanda è più la differenza delle medicine generiche generale.
1: Okay? Sì, sì, certo.
0: Allora, questi... No, la differenza non ci sta la differenza. Sono marche. Allora, okay. antibiotici, perché sono stati anni in la nostra vita? Mm-hmm. Ci sono molte marche dello stesso antibiotici. Tutte le penicilline, okay. portasti, ci sono... 15 diversi marche di penicilline.
1: È solo la marca che cambia,
0: la marca si
1: generico
0: cambia.
1: E...
0: Ma la medicina è lo stesso.
1: Ah, ok, ok.
0: La medicina è lo stesso.
1: Ho capito, ho capito. E cosa ti volevo chiedere ancora? Allora, l'antibiotico, come abbiamo detto, la penicillina è un batterio che uccide
0: sì.
1: un altro batterio. Ad esempio, sì. io ho preso un tipo di antibiotico e dopo una settimana mi è tornato indietro tutto. Probabilmente quell'antibiotico non era adatto per quello che avevo
0: sì,
1: io.
0: Sì, sì, sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Lui mi ha chiesto se è allergica alla penicillina e mi ha dato la penicillina e l'ho finito ieri sera. Incrociamo le dita e speriamo bene.
0: So, allora, il problema di questa usanza di antibiotici del nostro mondo è resistenza. Ok? È un problema. Perché? Perché abbiamo usato moltissimi antibiotici da anni, ok? Le batterie, che invenzioni che tu prendi, sono invenzioni che camminano.
1: Yes.
0: Tu lo prendi da un'altra persona.
1: Certo.
0: Non lo prendi dall'aria.
1: Certo, logico.
0: Ok? Girano, ok? Sono le stesse batterie che si aggirano, una persona dall'altro, ok?
1: Okay?
0: Ecco, è successo che usiamo moltissimi antibiotici, quelle batterie sono diventate resistenza dei nostri antibiotici. Dove? Ci sono esempi dove non uccidono più le batterie come uccidevano okay. una volta, perché loro sono...
1: Si sono adattati
0: da questo nostro environment.
1: Ok.
0: Ok, come si dice? Al nostro
1: environment, no, non mi viene. No. Adesso abbiamo la pubblicità okay. e poi ti dico.
0: Ok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Bentornati al programma Il Farmacista. Allora, Ida. Michael, abbiamo ancora altri 5 minuti scarsi.
1: Sì, che
0: parliamo? Stavamo parlando degli antibiotici. Abbiamo detto che l'antibiotico, quando non fa più la sua funzione, vuol dire che il nostro corpo...
1: Resistenza. Allora, esatto. Questo è un problema dove... perché più che usiamo questi antibiotici, mm-hmm. più resistenza succede, possiamo arrivare a un certo punto dove non funzionano più.
0: Certo.
1: E dopo che facciamo?
0: Esatto.
1: Dopo è un problema grandissimo. Allora, che il governo ha fatto è hanno messo le restrictions dal medico per solo dare antibiotici alla gente che hanno proprio bisogno. Allora, hanno togliato la ripeta per antibiotici perché dobbiamo ridurre la usanza degli antibiotici, perché se non
0: riduciamo,
1: ci sta la possibilità di anni e anni questi antibiotici non funzionano più.
0: Ok,
1: questo è un problema.
0: Allora, domanda. Io sono allergica alla penicillina.
1: Sì.
0: Ammettiamo.
1: Da quanti anni sono passati che non hai preso la penicillina?
0: No, io no. Ammettiamo mia figlia. Mia figlia a 16 anni, sì, abbiamo scoperto che dopo anni che prendeva la penicillina è diventata allergica.
1: Ok, aspetta. Allergica o sensitività? Che succede quando lei prende?
0: Ha fatto una rash sulla pelle e si sono infiammati tutti i linfonodi.
1: Ok.
0: Cosa succede? Se lei avesse bisogno di un antibiotico adesso, tocchiamo legno, ferro, quello che vuoi, però lei sa che non può prendere la penicillina.
1: Sì.
0: Cosa fanno? Gli danno qualcosa di simile?
1: Ti danno altre medicine che non sono lo stesso o quasi lo stesso come la penicillina. Sono quasi antibiotici completamente diverso dalla penicillina, che dopo ci sta questa opportunità dove non ha la sensibilità di quella. Se lei prende un'altra classe di medicine, non è che può avere anche la sensibilità da quella classe, ma la probabilità di quella classe è più basso se è lo stesso, che è diverso dalla penicillina. Okay? Se lei ha questa sensibilità di questa seconda classe di antibiotici, è perché ha tutte e due, non perché fa niente dalla penicillina, è perché ha sensibilità di classe 1 e 2.
0: Allora, tu mi dici che gli antibiotici si suddividono in classi?
1: Sì, gruppi.
0: Classi, yeah.
1: Perché ci sono la penicillina, ci sono un gruppo di antibiotici, simile della penicillina.
0: Ho capito.
1: Allora, quando tu vai in farmacia, qualche volta, perché ci sono molto, molte marche?
0: Certo.
1: È importante se tu sai la sensibilità. Per domanda il farmacista, io ho la sensibilità della penicillina. Questa medicina che tu mi dà è penicillina o no? Perché qualche volta vedi che è diverso, il nome è diverso, ma pur darsi il classe della medicina è lo stesso.
0: Okay.
1: E pur darsi qualche volta il medico non l'hai detto al medico, si è dimenticato, non si sa.
0: Però diciamo che il medico in linea di massima ti chiede, se tu hai bisogno dell'antibiotico te lo chiede.
1: Questo sì.
0: E il tuo medico in linea di massima sa la tua storia o
1: sì.
0: no?
1: Sì.
0: Va bene. Ok, Michael, siamo arrivati alla fine anche oggi. È stato un piacere rivederti intanto. Noi ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Sì.
0: E parleremo di qualcos'altro, vediamo. Buon weekend
1: grazie.
0: A tutti. Ricordiamo che il nostro staff si trova a Cannes per l'Italian
1: Fantastico,
0: Festival.
1: Caldo.
0: Saranno in onda domani dalle 10:30 fino a tardi. Loro si divertiranno al caldo e noi saremo qua al freddo.
1: Sicuramente sono in camicia corta e
0: maglietta corta
1: e pantalone corti. Sicuramente.
0: Bene.
1: E noi?
0: E noi andremo via con i pantaloni lunghi, calze, calzettoni, maglioni,
1: 9 gradi,
0: cappotto, sciarpa, berretto,
1: freddo.
0: E staremo al caldo, non ti preoccupare, ci divertiamo lo stesso.
1: Venerdì passato, questa ormai è mattina, io ero a Roma.
0: Ah, ok.
1: Caldissimo, 35 gradi.
0: Bello.
1: A Roma. Bello. Anche la serata era 32. Caldo, fantastico.
0: Va bene, dai. Così hai fatto sia il caldo che il freddo. Dai, sei rientrato, fai fatica a riscaldarti.
1: Ah, questo è vero. Ida, grazie.
0: Grazie a te. Noi ci rivediamo venerdì prossimo. Ci risentiamo.
1: Buon weekend.
0: Grazie mille per
1: grazie,
0: a te.
1: Buongiorno.
0: Ok, ciao.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle 10, dalle ore 10 fino a mezzogiorno, le ore 12, sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi e la signorina che mi assiste qua oggi è la nostra Tilde piace. Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, mi piace la signorina, sì.
0: Beh, ci siamo, ci siamo, in mente ci siamo.
1: Mario Leo ci dice, risalco teenager.
0: Sì, sì, è veramente proprio quello. La, come, la terza età è risalco,
1: sì,
0: così. Comunque, carissimi ascoltatori, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzoni, rubriche, attualità, un po' dalla cucina di Teresa. Ogni settimana su questo programma, l'Angolo di Teresa, vi informerò su alcune cose interessanti. Allora, Tilde,
1: dimmi,
0: la settimana
1: cara.
0: Che è passata, tutto bene?
1: Sì,
0: il tempo fa ancora
1: freddo, sì,
0: freddo,
1: molto.
0: umido e purtroppo è il suo tempo, però quando vediamo quel po' di sole che abbiamo avuto un po' la settimana scorsa e dopo questa settimana è cambiato un'altra volta, ci dispiace così. E la settimana che è così, lo sai, ieri sera c'è stata la partita di football e i Crows hanno perso. E, vedi, tante volte si mettono in grande e il grande cade.
1: Si aspettava di vincere, vero?
0: Sì, si aspettavano, tutti che dovevano vincere non hanno vinto. Però
1: sì, anche il mio nipote sarà molto di stress perché mi ha portato il cane, dice perché andiamo al soccer, cioè al football.
0: Sì. E così è. Comunque, allora, Tilde, lunedì che viene... lo devo trovare adesso. Allora, lunedì che viene, mi sa alle ore qua in Sud Australia, all'1:30, ognuno che ha il telefonino verrà telefonato dal Australian Alert, proprio è una cosa di allerta australiana in tutta l'Australia.
1: Ma come sarà? Giusto che suona e non deve rispondere,
0: no,
1: vero?
0: Non deve rispondere, ti mandano un'allerta. Adesso spiegherò proprio tutto. Qua in Sud Australia all'1:30 lunedì. Perciò, carissimi ascoltatori, se avete il telefonino, perché è un allerto nazionale per coloro che hanno i telefonini, che hanno l'orologino oppure i tablets, che sarebbero quei piccoli computer così. È una tecnologia che verrà... provata lunedì qua in Sud Australia, specificamente all'1:30. E quello che è un messaggio che ti dirà che è una prova. Noi non dobbiamo fare assolutamente niente. Questa allerta sarà un'allerta criticale, così. Allora, il tuo telefonino, se è acceso, farà un rumore forte come una sirena, così, e probabilmente comincia a fare delle vibrazioni pure, e dovrebbe durare su per giù un 10 secondi. Il screen, che sarebbe il davanti del telefonino, ti farà vedere un messaggio. Allora, questo è che fanno una prova in tutta l'Australia, va bene? L'altra parte dell'Australia è alle 2, per noi è all'1:30, così. E questo è che per avvisarci tutto se succede qualche cosa nazionale oppure qua nello Stato, che deve essere un'allerta, che può essere un incendio come il bushfire, cose così, incendi della foresta, può essere allagamenti, può essere c'è qualche allerto di tragedie, magari ci sono incidenti di aviazione, cose così, e perciò è un allerto a tutti per dire che a tale posto qua in Sud Australia c'è questo. Allora, questa faccenda, se è una cosa che è di tutto diciamo che l'Australia viene bombardata, per dire, che scoppia una guerra così. Allora l'allerto viene a tutti i telefonini, andate a sottoposto, andate a guardare dove...
1: Mettetevi salvi, Vince,
0: cose così.
1: Sì.
0: È una cosa che... perciò non mi mettete paura quando viene questo allerto.
1: Allora fammi capire bene, questo allerto è per farvi capire, per vedere se funziona, se in caso c'è emergenza.
0: Esattamente, è un allerto per tutti e tutti che hanno il telefonino, per dire, lo sai, per dire che c'è un allerto di qualche cosa in grande, va bene? Diciamo che durante un'emergenza vera, così, lo sai, cioè l'emergenza ci sarà sulla televisione, ci sarà sulla la radio, su emergency apps, cose così. Ma in questo caso qua vogliono vedere se funziona questo allerto. Mm-hmm. Perciò non mettetevi paura in tutto questo. Allora, OS Alert è un sistema di allarme nazionale che utilizza la tecnologia più avanzata per inviare messaggi relativi ad emergenze e dispositivi mobili che sono compatibili con il tuo telefonino. Tante persone magari non lo prendono neanche se il loro telefonino è uno vecchio. Mm-hmm. Come i telefonini cellulari, il tablet o il smartwatch, così pure tu sul tuo smartwatch. Ah. All'una e mezza lunedì prendi questo. Si tratta di un modo rapido ed efficace per tenere le persone informate e preparate in caso di emergenza locale e nazionale, come incendi boschivi, inondazione, cicloni, tsunami, temporali o eventi meteorologici estremi, emergenze sanitarie pubbliche, eventi che mettono a rischio la nostra biosicurezza. Mm. No, per quelli che non sanno biosicurezza, può essere che c'è stato un camion che era pieno di medicinali, così, che può causare delle malattie, cose così per la gente, così quello vuol dire un rischio a biosicurezza. Se vivi o sei in visita in Australia da un altro paese, potresti ricevere un messaggio. Ossala, nel caso ci fosse un'emergenza o un catastrofo naturale nella zona in cui ti trovi. Perciò è un'allerta che è buono a sapere. Vogliamo andare a un stacco, sì, e dopo continuo.
2: Radio Italiana 531.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rosseva.

0: Allora, Tilde, parlavamo, no, prima di questo Oz Alert che succederà lunedì 27 all'una e mezza di mezzogiorno, l'una di pomeriggio, che tutti i telefonini avranno questo allerto dal governo federale, e questo è per vedere se funziona questo allerto, se dovrebbe succedere in tutta l'Australia, per esempio, oppure Sud Australia, incendi boschivi, inondazioni, cicloni, tsunami, emergenze sanitarie pubbliche, minacce di sicurezza pubblica, temporali o eventi meteorologici estremi, diciamo, eventi che mettono a rischio in biosicurezza, no? Così. Allora, se viviamo qua in Australia, noi qua in Sud Australia all'una e mezza dovrebbe succedere che questo allerto viene. Noi non dobbiamo fare assolutamente niente.
1: Ignorare anche quando senti quel rumore,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, lo vedete scritto, sentite, noi non dobbiamo risponderlo, non dobbiamo fare niente. Questo è una prova per vedere se dovrebbe succedere uno di queste grandi disgrazie così, cosa succede così, no? Allora, diciamo che i dispositivi sarebbero tutti telefonini che sono disponibili con iPhone e il coso centrale,
1: iPads.
0: E questa è una cosa grande per noi, perché lo sai, tante volte abbiamo avuto incendi in tutta l'Australia o cicloni o tsunami, cose così, e allora ogni persona individualmente viene avvisato così. E allora la cosa importante è che noi dobbiamo avere fiducia in questo Oz Alert, perché viene dal governo così. È stato sviluppato dal governo australiano ed è un sistema sicuro e protetto. E questa la prova la fanno lunedì in tutta l'Australia, tutti allo stesso tempo, che ricevono questa cosa.
1: La tecnologia è molto bella.
0: Non spaventatevi, perché è una prova. Allora, ricordatevi che Oz Alert non ti chiederà mai informazioni personali e finanziarie, perché parlavamo di scams la settimana scorsa. Non conosce né memorizza i tuoi informazioni personali. Perciò è un'allerta che viene a tutti i numeri, tutta l'Australia, è tutto fatto.
1: Bella la tecnologia che ci arriva a tutti, tutto, vero?
0: Sì, proprio così. Sì. Non conosce né memorizza il tuo numero del telefono, perché è una cosa che viene direttamente dappertutto per tutti. Non traccia la tua posizione. Perciò se noi siamo seduti qua nello studio, tu ci sarai lunedì all'una e mezza, perché sei ancora qua con John, e ti succederà che il telefonino andrà.
1: Sentiamo tutto questo rumore in onda.
0: In onda tutti quanti. E non richiede nessuna registrazione, perché il governo sa chi sono, e tutte le ditte dei telefonini ci sa chi siamo così. I messaggi di Osal sono in lingua inglese. Se stai visitando l'Australia da un altro paese o sai inglese, o se l'inglese non è la tua lingua madre, potrebbe risultare difficile leggere e capire questi messaggi. Perciò se siete qua dall'Italia, il messaggio magari ti viene in inglese e non lo capite, però non dovete mettervi in paura, perché è proprio un messaggio fatto qua da questo paese. A secondo del modello del tuo dispositivo mobile, può tradurre i messaggi, te li può, tante volte lo senti fa in doppia lingua, la tua lingua, seguendo questi passaggi: selezione dal messaggio, copia del testo, incolla il testo nell'app, eccetera, così. I messaggi Oz Alert contengono informazioni importanti in caso di emergenza e includono il tipo di emergenza, il luogo dove è in corso, la gravità della situazione e naturalmente cosa fare, dove trovare maggiore informazione. Diciamo che c'è un incendio qua nelle nostre colline che viene giù a Ross Strava così, o c'è un tsunami dal mare, da Grange, cose così, perché la natura non sappiamo quello che succede. questi messaggi vi vengono trasmessi tra il vostro telefonino quando occorre questi,
1: viene trasmesso solo al locale dove c'è
0: se è una cosa che è tutta l'Australia.
1: Sì, vabbè, ma se solo a Rostreva.
0: Se diciamo, allora avvisa quelli di
1: quelli
0: Sud Australia.
1: Avvisa
0: quelli di Sud Australia che nelle colline eccetera c'è un incendio che sta venendo giù, che sta mettendo in pericolo Morialta, Rostreva, cose così. Oppure se qualche cosa che appartiene a Glenelgo, Grange, così che alta marea così, o c'è qualche situazione di gravità della situazione, allora vi fa sapere il tipo di emergenza, il luogo dove è in corso, la gravità della situazione, cosa fare e dove trovare maggiore informazione. Diciamo che si apre la strada, tante volte succede, va bene, che noi stiamo guidando a casa, Lower North East Road, la strada si apre e le macchine crollano dentro. Questo è un detto così, no? Allora subito questi allerti vengono sui nostri telefonini di evitare quella strada, perché sta succedendo questa cosa, la gravità della situazione e cosa fare, dove trovare maggiori informazioni. E questa è una cosa che è stato sviluppato dal governo in tutto. Quando ricevi un messaggio da Oz Alert, leggi e segui le istruzioni per la tua sicurezza e quelli degli altri. Perciò se veramente quello di lunedì è appena un'allerta che ti dice che tutto funziona in tutta l'Australia, ma se dovrebbe veramente succedere questo Oz Alert, diciamo mentre siamo per strada, ti dice subito di evitare quella strada là oppure a Glenelg, perché c'è il mare alto che sta alluvione a Jetty Road. Sono cose così, di evitare quelle situazioni, no? E cosa fare? E perciò esistono l'istruzione, la sicurezza e quelli degli altri in queste informazioni qua. Allarmi critici vengono usati per l'emergenza più estreme. Bushfire, incendio, alluvione, ciclone, cose così. Fanno vibrare il tuo dispositivo mobile che emetterà il suono simile a una sirena per 10 secondi. Farà proprio a 10 secondi così. Vengono ricevuti anche il tuo dispositivo in modalità silenzioso che non può disturbare. Perciò se tu c'hai il telefonino così che è spento, fa la vibrazione, te lo fa ugualmente. E diciamo, non possono essere spenti nell'impostazione, pure che spegni il telefonino, l'allerto ti viene ugualmente. Andiamo a un altro stacco e ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì.

0: while supporting a not-for-profit organisation.
1: Helping the community across Adelaide.
0: Every coffee, every meal and every catering order
1: helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community,
0: Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers.
1: Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia.
2: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Allora Tilde, parlevamo di lunedì, verso l'una e mezza succederà un'allerta OSALERT, un'allerta per tutti coloro che hanno i telefonini. Oppure portano l'orologino col telefonino o hanno il piccolo computer, perché il governo ha stabilito che ci serve un allerta generale in caso di emergenza in tutta l'Australia, non solo in tutta l'Australia, ma pure se è un'emergenza qua nel nostro stato. E ricordatevi che all'una e mezza, quando vi viene questa telefonata, non è un pericolo, è solo per provare che funziona. Funziona. Allora, come vi ho detto, vengono usati per emergenze più estreme, fanno vibrare, diciamo, il tuo telefonino, che emetterà un suono simile a una sirena per circa 10 secondi. Vengono ricevute anche, diciamo, pure se il telefonino è spento, che è in silenzio, la vibrazione sarà là, e non possono essere spenti dall'impostazione del tuo mobile. Perciò se tu vuoi spegnerlo, non si spegne, perché è un'allerta in generale qua dallo Stato e di tutto l'Australia. Allora, vengono utilizzate le situazioni di emergenza in cui il livello di rischio cresce per evolversi delle condizioni. Potrebbero far vibrare il tuo mobile per emettere un suono simile a una sirena per su per giù 10 secondi in base all'impostazione del tuo telefonino. Non vengono inoltrati se il tuo telefonino è in modo silenzioso, o per dire non disturba. Viene allora, si muove. Vibrato. Possono essere spenti durante questo se non lo vuoi sentire, 10 secondi sono 10 secondi. Ma io direi di non spegnere, perché così
4: di non toccarlo,
3: di farlo fare, perché almeno vedete quello che succede. Se ricevi un messaggio da OSALERT, va bene, mentre sei alla guida della tua macchina o un veicolo di due ruote, mantieni la calma e non usare il telefono, perché è illegale, ricordatevi.
4: Usare il telefono mentre questo vibra.
3: Sì, non toccarlo. Mm-hmm. L'allarma suonerà, dovrebbe diciamo su per giù essere di 10 secondi. Appena possibile, trova un posto sicuro e legale dove accostare per leggere il messaggio. Perciò lunedì succede che vibra, fa rumore e c'è vibrazione, ma se dovrebbe succedere in un caso veramente di emergenza, ricordatevi che è illegale a toccare il telefono mentre guidate. Allora vi mettete fuori strada o in una stradetta, o fermate la macchina e potete leggerlo per vedere dov'è l'emergenza, attorno dove.
4: Allora, se quando suona questo allarme, che sì, è un'emergenza, sì, ti manda il messaggio dicendo dove sta succedendo.
3: Sì, esattamente. Ah, allora, ecco, lunedì è una prova per tutta l'Australia, così. Però se dovrebbe succedere veramente, che sentite mentre guidate, è legale a toccare il telefono, ricordatevi.
4: Fermarsi,
3: mettetevi un posto sicuro e guardate dov'è l'emergenza, così. Perché può ben essere, diciamo, che noi stiamo guidando a Montague Road e la strada si è bloccata, c'è un incidente di tante tante macchine, tante persone ferite, e uno deve sapere quello che sta succedendo, così, no? Allora, appena possibile, trova un posto sicuro e legale dove accostare per leggere il messaggio.
4: Ma allora tu pensi che anche se una strada è bloccata per qualche motivo, ti fanno sapere?
3: Sì, te lo fanno sapere.
4: Non so, è un grave...
3: È un allerto in genere, lunedì è un allerto tutto
4: l'Australia. Sì, non lunedì,
3: però,
4: ma...

0: però
1: quando succede qualcosa veramente
0: è un allerta per dirti che qualche cosa sta succedendo.
1: Sì, vabbè, se succede qualcosa grande che distrugge tutta una zona, ma se succede solo una strada che si sta bloccando
0: da,
1: per qualcosa,
0: da come capisco se c'è per esempio un incidente stradale con tante macchine, cose così, diciamo,
1: blocca
0: allora
1: una strada,
0: c'è un avviso per dire guarda che questa strada è bloccata perché c'è stato un incidente con tante macchine, tante persone ferite, ci sono ambulanze, pompieri e cose del genere. Come capisco io questo è. Allora, aiuto per leggere un messaggio di OzAlert. Se hai bisogno di supporto per capire un messaggio di OzAlert, chiedi a un familiare o un amico o qualcuno che sa l'inglese di leggertelo, perché i messaggi saranno in inglese. Controlla altri canali di comunicazione di emergenza come emittente televisione e radiofoniche locale e nazionale sui vari siti dell'internet, va bene? E visita il sito di OzAlert per trovare l'allarme e tradurlo nella lingua tramite, perché se c'hai che puoi come si dice avere la traduzione se non capite, ma oggi lo sai, c'è un vicino di casa, c'è un nipote, qualcuno. Se hai bisogno di supporto supplementare in una lingua diversa dall'inglese, potrebbe tornare utile il risorso che trovi in questa pagina nelle sezioni lingue. Perciò se lo vuoi che te lo dicono in italiano, basta chiedere ai tuoi nipoti o qualcuno che di andare a ausalert.gov.au così. E allora a giugno e luglio di 2026, in questo caso è lunedì, verranno effettuate in tutta l'Australia del test del sistema di OzAlert. Cioè significa che potrebbe arrivare a te o un tuo conoscente un messaggio in prova. Il testo del messaggio sarà scritto in lingua inglese e sarà simile a quello riportato qui sotto, va bene? Perciò il critical alert, che vuol dire è un messaggio critico, è messo là per tenerci sane e salve.
1: Certo,
0: sane
1: sì.
0: E salve, così, no? Questo è non, noi non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo fare nulla, solo leggere il coso. E volevo parlarne di questo perché come ho detto lunedì a un tale ora, l'una e mezza qua in Sud Australia, il telefonino suonerà.
1: Grazie di informazione, perché è molto importante sapere.
0: Sì, perché i nostri anziani magari hanno il telefonino, lo sai, così che non lo usano, lo usano per emergenza per la famiglia, ma sentono che squilla e non sanno quello che sta succedendo, specialmente adesso io non so se dice OzAlert, cosa allerto, loro vedono allerto e si mettono paura.
1: Certo,
0: non c'è niente da mettersi paura.
1: È bello che l'hai spiegato.
0: Questa è una, noi qua alla Radio Italiana 531 siamo pure noi una risorsa per dare questi allerti.
1: Ecco, sì.
0: Va bene, se allora no, io sono qua sulla radio e siamo qua di venerdì e ci viene questo allerto che c'è un terremoto, perché può essere un terremoto, una cosa del genere, così, allora subito diciamo io leggo quello e noi con Radio Italiana 531 possiamo condividere questo allerto. Guardate al telefonino perché c'è un allerto per terremoto, di un tsunami, di un incendio, cose così. E questo è una cosa mondiale, ma adesso l'hanno sviluppato qua in Australia, che è molto molto importante. Molto importante perché, ma dobbiamo pure capire il perché.
1: Ecco, infatti, spiegando perché i nostri italiani vedono il news che sta succedendo questo, ma non sanno
0: preciso. Si mettono paura,
1: sì.
0: Lo sai, dicono vicino a casa, magari non è là, così. È come ho detto, è un test nazionale di OzAlert, così. Non mettetevi paura, diciamo all'una e mezza del pomeriggio, lunedì, verrà questo test, così. È una prova, ecco. Per tutti. Ti suonerà, ti dirà che c'è un critical OzAlert, qualche cosa che critico, perché stanno provando in tutto. Non si tratta di un SMS o un messaggio, verrà proprio un'allerta proprio sul telefonino, pure che è spento, verrà questo allerto, perché sappiamo pure che con il telefonino, se c'è un'emergenza, che non abbiamo, diciamo, non abbiamo più, come si chiama, ho perso la parola, Tilde, lo sai quando non è charged, non è,
1: che non è ricarico,
0: sì, sì, pure che il telefonino non è caricato bene, l'allerto ti viene, eppure voglio dire che con un'emergenza a fare 000, che il telefonino non è carico, funziona.
1: Oh,
0: sì,
1: sono
0: cose importanti così. E cosa dobbiamo fare? Questi messaggi contengono informazioni importanti e dovrebbero essere abilitati per motivi di sicurezza personale, così. Il messaggio che riceverai durante il test nazionale di Oslo, cioè un allarme critico, e può essere che viene a tutti, così. E non mettervi fuori disagio, perché queste cose ci devono essere, così.
1: Il nostro benefit.
0: Sì. Vediamo lunedì quello, cosa devi fare. Non dobbiamo fare assolutamente niente, che il messaggio viene a tutti coloro che hanno il telefonino ed è una cosa nazionale, una cosa importantissima. Magari venerdì che viene sentiamo chi l'ha ricevuto e chi non l'ha ricevuto, no?
1: Sì, e che reazione hanno avuto.
0: Sì, anche. Perché è una cosa, io penso che è una cosa importantissima.
1: Molto, sì.
0: Lo sai, perché ci mette...
1: Per tenerci salvi,
0: sì,
1: a noi.
0: Lo sai, può venire un terremoto. I terremoti li abbiamo avuti qua in Sud Australia.
1: Certo, sì.
0: Può venire una bufera bruttissima.
1: Se ti avvisano, tu puoi prendere preoccupazioni.
0: Guarda,
1: no?
0: Che sta venendo una bufera con grandine e cose così, che dopo c'è alluvione. Sono cose che ti avvisano. Buono, così andiamo un stacco,
1: certo.
0: Un po' di musica e dopo parliamo di qualche cos'altro diverso.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: 1, 2, 3...

0: Eccoci, siamo di ritorno e saluto la signora Maria che ci ha telefonato.
1: Enza, la nostra cara Enza. Sì, ciao,
0: Enza. Sono contenta, guarda, lunedì non dovete fare niente, il telefonino ce l'avete sempre vicino, sentite questo squillo, sarebbe un squillo di allerta, è solo per provare che tutti i telefonini vanno bene. In caso c'è qualche cosa, un disastro, qualche cosa che è importante, perciò non vi dovete mettere paura, perché succederà ed è una grande cosa. Allora Tilde, io questa settimana ho trovato questa un detto abbastanza lungo, però, ma è in inglese, perciò piano piano non so chi l'ha scritto, però veramente vale la pena che la leggo a tutti, va bene? È un po' lunghino, perciò avete un po' di pazienza, però veramente vale la pena di leggerlo. Allora, ogni minuto qualcheduno lascia questo mondo.
1: Sì, infatti.
0: Non solo i vecchi, non solo gli ammalati, non solo i deboli, ma qualcheduno a qualche posto. Va bene, l'età non ha niente a che fare con questo. Perché la vita non sempre ti manda un allerto per dirti che qualche cosa deve succedere. La verità è che siamo tutti in fila. Mm-hmm. E diciamo, è una fila che nessuno di noi ha fatto questa scelta di essere in questa fila. E è una fila che noi non vediamo la fine di questa fila. E la cosa più strana è che tante volte noi stessi non si rileggiamo che siamo noi stessi in questa fila.
1: Sì, arriviamo tutta alla fila, vero?
0: Allora, ci svegliamo tutte le mattine pensando che abbiamo tempo. Tempo per odiare. Tempo per fare battaglia. Tempo per essere, lo sai, uno meglio dell'altro. Tempo pure per approvare che siamo meglio dell'altro. Però la linea continua a muoversi, inquieto, con pazienza, senza dubbi, e ogni giorno qualcheduno esce da questa linea. E non sappiamo mai quanta gente sono davanti di noi. Non sappiamo quando il nostro nome sarà chiamato. E non possiamo spostarsi da quel posto e mettersi alla fine della linea. Mm-hmm. E non possiamo spostarsi e uscire dalla linea.
1: No.
0: Va bene?
1: Meno male, se no tutti lo farebbero.
0: Esattamente. E non possiamo metterci pausa. Mi fermo qua e non muovo davanti o non muovo di dietro. Perciò non fa niente quanti soldi abbiamo, quanto potere abbiamo, quanta fame abbiamo che siamo conosciuti, o quante connessioni che abbiamo in questo progresso, perché mentre siamo là, che stiamo in piedi, che siamo in questa fila, mentre che il nostro tempo ancora non è arrivato, perché non facciamo un po' di pace?
1: Sarebbe bello.
0: Perché non diamo, perdoniamo le persone attorno di noi? Perché non fermiamo di usare le borse pesanti di arrabbiatura e di cattiveria? Facciamo del bene. Non domani, non quando è conveniente, ma adesso. Diciamo la verità, pure quando le bugie sono un po' più facile di dire la verità. Di essere onesti, pure quando l'onestà viene a un prezzo. Di far vedere un po' di gentilezza alla gente che magari non ti possono mai ripagare. perché, ricordatevi, un giorno, se lo vogliamo o non lo vogliamo, noi pure lasciamo questo mondo. Allora, quello è un appuntamento che nessuno di noi può cancellare. Allora, cos'è il punto di avere questa cattiveria verso qualcheduno che magari domani non c'è più? O magari che noi li lasciamo prima di loro. Ricordatevi la parola cattiveria. Cos'è il punto di distruggere la vita di qualcheduno? Magari a mandare un fratello in galera, o di che vogliamo, lo sai, vincere nella battaglia. Quando nessuno ci controlla il domani, non sappiamo se noi ci siamo. Perché dobbiamo dire, oh, ma io c'ho tanti soldi? Perché i soldi non fermano la morte. Così. Perché dobbiamo dire, oh, ma io sono meglio di te? Perché sì, dobbiamo ricordare che i titoli spariscono il momento che la vita lascia il tuo corpo. Perché dobbiamo imbrogliarsi noi stessi con il potere, le connessioni che abbiamo, quando tanta gente erano nella tanta gente con potere erano nella stessa linea di prima, eppure non hanno avuto il coso di fermare nella linea, perché il progresso è sempre là. Perciò dobbiamo pensare, perché dobbiamo bisticciare con i nostri fratelli su un pezzo di terreno, quando la terra se stessa vi viene un giorno a coprirvi? Non è così, Tilde? No?
1: Mettono tutta la terra, sì, sopra di noi.
0: Perché sì. fare battaglie con i fratelli o sorelle su un pezzo di terra? Perché questa terra stessa un giorno ci coprirà a tutte e due. Guardate attorno al mondo. C'è la gente che è sempre in battaglia, che è sempre bisticciando. Ci sono le famiglie che si stanno a rompere. Ci sono le comunità divise. Tutte queste cose non possono venire inoltre del nostro posto nel terreno, sottoterra. Diciamo che la cattiveria tante volte cresce dall'ignoranza.
1: Vero, sì.
0: Che l'orgoglio è un costume di essere stupidi. Di essere, diciamo, come si dice... che abbiamo quella cattiveria di tutto, e questa cattiveria è tante volte la povertà dell'anima, e diciamo essere diamo via parliamo male di un'altra persona, è la lingua della debolezza. Ci dobbiamo pensare su questo, Tilde, perché così è.
1: Sì, la vita è proprio così.
0: Però ricordatevi che la gentilezza è ti dà pure tanta forza. La compassione ti dà pure tanto orgoglio. E l'umiltà è una delle più grandi cose che una persona può lasciare quando deve partire da questo mondo. L'umiltà è una delle più grandi cose che può lasciare. Alla fine della vita... nessuno chiede quanti soldi avevi nel tuo conto bancario. Tilde mi sta...
1: Anche se lo fanno non importa niente, no. Perché tu
0: alla
1: sei...
0: Alla fine della vita nessuno ti chiede quanti soldi avevi in banca. No. Però ti chiedono quante vite hai toccato, ecco. Quante persone hai toccato.
1: Quello è molto più importante.
0: Loro si ricordano che la tua presenza ha portato pace oppure dolore. Ti fa ricordare che magari hai sollevato dalla gente oppure che l'hai spinti giù. Ti fa dire che se hai fatto dei ponti oppure se l'hai bruciati i ponti. E mentre siamo ancora vivi, mentre i nostri cuori ancora battono, e i nostri piedi ancora muovono nella questa linea misteriosa che chiamiamo vita, facciamo del bene, amiamo di più, perdonare meglio è più forte, aiutiamo quelli che non possono aiutarsi per se stessi e proviamo a usare quel poco tempo che ancora abbiamo di non solo crescere nella nostra vita, ma di alzare la vita degli altri. Perché finalmente quando arriva il nostro turno e camminiamo fuori da questa linea, l'unica cosa buona che rimarrà è che il buono che abbiamo fatto per gli altri. E speriamo che Dio ci guida nei nostri cuori da fare la cosa che è giusta, di perdonare tutte le mie mancanze, di riempire i nostri cuori con sincerità e di darci una buona fine quando viene il nostro tempo.
1: Ecco, quelle
0: sono parole
1: giusta.
0: Molto sagge. L'ho letto questa e lo leggerò ancora con tempo.
1: Sì,
0: perché l'ho
1: bisogna
0: letto.
1: Bisogna essere ricordate di queste
0: sì.
1: cose.
0: E tante
1: sì.
0: volte lo sai, l'orgoglio e lo sai. La nostra presenza vuol dire di più di quello che è la vita.
1: Certo.
0: Ricordiamo, siamo in fila.
1: Andiamo un piccolo stacco,
0: andiamo
1: a fare
0: andiamo.
1: Poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato. Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato.
5: Sento un vuoto qui dentro.
4: Il nostro servizio Guardian Claims Management
5: è un pensiero costante per te,
4: garantendo che la tua assicurazione rispetta il proprio obbligo in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Apriamo con la politica australiana. Ad Adelaide è iniziato il congresso nazionale del Partito Laburista. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha illustrato le priorità del governo con particolare attenzione al costo della vita, all'occupazione e alla crescita economica. Durante i lavori del congresso prosegue anche il confronto interno su energia e riforme economiche. Passiamo alla sanità. Un incidente che ha coinvolto materiale pericoloso ha causato disagi al pronto soccorso del Flinders Medical Center di Adelaide. Alcuni posti letto sono stati temporaneamente chiusi e si sono registrati ritardi nell'assistenza. Le autorità sanitarie hanno confermato che la situazione è stata rapidamente messa in sicurezza e che non ci sono rischi per il pubblico. Restiamo in Australia con la sicurezza informatica. Origin Energy ha confermato di essere stata colpita da un attacco informatico che ha esposto i dati personali di circa 2 milioni di clienti. L'azienda ha avviato le comunicazioni agli utenti coinvolti e ha annunciato ulteriori misure per rafforzare la protezione dei propri sistemi. Un altro tema importante riguarda la violenza domestica. Il governo australiano ha annunciato nuovi finanziamenti per rafforzare i servizi di sostegno alle vittime. Le risorse serviranno ad ampliare l'assistenza, migliorare l'accesso ai servizi e offrire un supporto più rapido alle persone che si trovano in situazioni di rischio. Chiudiamo con l'economia. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi del 12,5% su gran parte delle esportazioni australiane. Il governo australiano ha definito la decisione ingiustificata. Il ministro del commercio, Don Farrell, ha chiesto la revoca della misura, mentre il vice primo ministro, Richard Marles, ha ribadito che l'Australia dispone già di alcune delle leggi più severe al mondo contro il lavoro forzato. E ora il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata nuvolosa con una lieve possibilità di qualche breve pioggia. Temperature comprese tra 7 e 14 gradi e venti occidentali moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Allora, Tilde, grazie, bella canzone,
1: sì.
0: Bella canzone. Tilde Larlo, sai, con tutti i bottoni davanti a lei.
1: Prova scelgo le mie canzoni favorite.
0: Sì, sceglie la musica che sappiamo che piace pure ai nostri carissimi ascoltatori.
1: Sì.
0: Allora, prima ho dato delle parole sagge su cose e continuerò con ancora delle parole sagge. Allora, come dobbiamo staccarsi? Così, perché niente è proprio la nostra proprietà, è proprio la mia, è tutta un'esperienza così nella vita. Allora, la vera pace inizia quando noi proviamo a essere padroni di certi momenti, certa gente o certe cose. La pace vera viene quando noi ci fermiamo di essere padroni dei momenti, della gente o delle cose. Perciò,
1: delle altre persone. Dobbiamo essere noi
0: la pace
1: stessi.
0: Dentro di noi.
1: Ecco, sì.
0: Sì. La vita diventa un po' più leggera quando noi capiamo che tutto con noi passiamo è solo di un passaggio, non tra di noi. E non è un passaggio che noi possiamo dire è il nostro passaggio.
1: È una strada che passiamo.
0: È una strada. La gente che noi amiamo, il dolore che noi passiamo, e la gioia che noi sentiamo, è tutto a parte di questa esperienza che ci fa noi, ci fa te, Tilde, ci fa me, Teresa, così. Però non è che ci fanno proprio... che siamo proprio noi così, tutte queste cosette che ci fanno noi, però noi siamo ancora individuali come così. Quando noi ci impariamo a osservare senza che alleghiamo a tutte le cose e che noi smettiamo di soffrire su quello che ci lascia e apprezzare quello che abbiamo, allora vediamo là siamo veramente noi. Niente proprio veramente nostro, perciò ogni minuto che è nella nostra vita diventa sacra. Di vivere senza un legame e non vivere senza amore, però di vivere con, diciamo, libertà e di essere consapevole di tutto è molto importante. Perciò non possiamo vivere senza amore, però dobbiamo pure amare la libertà e essere la nostra essere consapevoli. Ricordiamoci sempre che l'uva deve essere schiacciata per fare il vino. I diamanti devono essere schiacciati vengono fatti sotto pressione. Le olive devono essere schiacciati per fare l'olio. I semi crescono nella scurezza. Perciò quando noi ci sentiamo che siamo schiacciati, sotto pressione, pressati oppure in scurezza, siamo in un punto di trasformazione e dobbiamo avere fiducia in questo processo. Perciò noi stessi dobbiamo dire, se fanno l'uva, il vino viene dall'uva, i diamanti viene sotto pressione, le olive fanno olio, pressati sempre sotto pressione, e che i semi crescono sotto terra con la pressione dopo così. Allora, quando noi ci sentiamo schiacciati, sotto pressione, siamo schiacciati oppure siamo in oscurità, e questa è parte della nostra trasformazione e dobbiamo avere fiducia nel processo. Andiamo un altro brano di musica e dopo vediamo.
1: Andiamo un piccolo stacco di pubblicità e dopo... ascolteremo una bella canzone.
0: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day! Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Bella canzone.
1: Sì.
0: Tilde qua è diventata la maestra scegliere la musica qua per il nostro programma. E sì, grazie a coloro che ci telefonano. Perché
1: sì, i messaggi che vengono, delle belle musiche.
0: Che vuol dire che ci ascoltano. Sì. Allora, Tilde, questo weekend farà freschino, va bene?
1: Sì.
0: Per niente caldo, un po' di sole ci servirebbe, ma non c'è. Cioè, oggi il minimo 7, il massimo 14.
1: Mm.
0: Domani pioveggica, 15 gradi. Domenica pioveggica, 16 gradi, è nuvoloso.
1: Mm.
0: Lunedì nuvoloso, 17 gradi. Martedì piove, 15 gradi. Mercoledì una pioggia ancora con 13 gradi. E giovedì pensano che piove ancora, 14 gradi.
1: Allora abbiamo una buona settimana di pioggia.
0: Sì, ma mi sa che non è una pioggia forte come abbiamo avuto nelle settimane passate. È pioviggica, però è umido, l'aria è umida, è freddo. Di sera fa un freddo da morire, così verso le 4 o le 5 comincia a venire quel freddo. E lo sai, non fare economia, accendetevi il riscaldamento, perché è molto più importante il riscaldamento che vi ammalate.
1: Certo,
0: così, io dico sempre così. Comunque il tempo, diciamo, non è bello. Domani sabato piove, ancora pure domenica. È il tempo suo, sì, perché fino a agosto, diciamo così. Allora, mi sa che parlo delle zucchine. Ho trovato una bella ricetta per come chiamano le nuvoline di zucchine. Sai cosa facciamo? Andiamo a un altro brano di musica e dopo leggo questo qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor, Stradbroke Road, Athelstan, Reed Avenue, Tranmere, Blacks Road, Gillis Plains and Port Wakefield Road, Waterloo Corner.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Peter, io
4: ragazzi,
5: e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Allora, Tilde, ho trovato... Ti piacciono le zucchine?
7: Sì, sì, molto.
6: Sì, pure a me fanno molto bene.
7: Molto semplice da farle.
6: Ho trovato questo, come si dice, un po' di antipasto così. Sai, io cerco sempre le cose che li chiamano le nuvolette di zucchini, perché sono soffici e così. E sono fatti con latte, zucchini, latte, uova, farina e formaggio grattugiato. E sono molto leggeri e, diciamo, pieni di aria così. Sono buoni per un spizzichino o un antipasto così. O tante volte pure da mettere vicino a qualche un po' di cotolette, cose così. E c'è un gusto, diciamo, è un gusto a preferenza. Allora, sono facili da fare. Sono belle, crispose fuori, sono molto ariose dentro e sono fatte con ingredienti che sono semplicissime e si possono usare come un antipasto, come ti ho detto. E, però hanno il bianco dell'uovo che è sbattuto.
7: Così, ah, solo adesso, col bianco?
6: No, c'è tutte e due, però ve lo leggo, va bene? Allora, ingrediente per, diciamo, 4 persone. Ci servono almeno 2 zucchini medie, così. E, quelli, puoi usare quelli gialli oppure quelli verdi, così. 3 uova. Allora, qua si deve separare il bianco e il rosso. E allora, il bianco è montato fino che viene bello, come si dice, nuvoloso, così. 200 millilitri di latte, perché il latte lo fa molto cremoso. La farina, 150 grammi di farina 00, perché questo dà la struttura e allega pure l'impasto. 5 cucchiai di formaggio grattugiato. Allora, puoi usare o il formaggio parmigiano oppure il pecorino romano, perché il pecorino romano è un po' più forte, diciamo così. Mm-hmm. Ci serve 40 ml di olio d'oliva, perché questo aggiunge nel coso e dà più gusto. 2 cucchiaini di baking powder,

0: Guarda, diventa un po' più pesante. Più pesante
1: Ah, sì.
0: perché già aggiungiamo, diciamo, 40 millilitri nel miscuglio di olio d'oliva. Perché se tu noti quando friggi in olio d'oliva, viene più, l'olio l'assorbe, l'oliva l'assorbe di più e diventa più
1: Ah,
0: pesantina.
1: quello di oil.
0: Sunflower di
1: Ah,
0: meno,
1: sì?
0: sì.
1: Per quello è meglio per la
0: Beh, per
1: frittura.
0: frittura io uso sempre olio di fiore,
1: Sunflower,
0: sunflower oppure canola oil. Io non sono amatrice di canola oil perché canola oil è un po' più prefabbricato, invece olio di fiore è meglio. Oppure olio di peanuts, peanut oil, così, no? Allora, un po' di sale, così. Allora, rileggo. Due bei zucchini medi, tre uova. Dividere il bianco e i rossi, va bene? E dopo i bianchi sono montati che diventano neve, così. 200 millilitri di latte, perché il latte aiuta a fare la pastella cremosa, così. Ci serve 150 grammi di farina all-purpose flour 00, 5 cucchiai di formaggio grattugiato o parmigiano o pecorino romano. Excuse me. Scusate, mi è venuto così. Allora, 5 cucchiai di formaggio grattugiato oppure pecorino romano o parmigiano, 40 millilitri di olio d'oliva che è messo nel miscuglio e 2 cucchiaini di baking powder. Va bene? E questo aiuta che le crispelle si crescono col baking powder. Di usare olio di fiore, sunflower oil, canola oil o olio di peanuts, come ho perso la parola per peanuts. E naturalmente sale e pepe come vuoi. Allora, naturalmente in questa ricetta puoi metterci un po' di prezzemolo se vuoi, un po' di mentina,
1: Aglio.
0: Sì, se vuoi metterci l'aglio, se ci vuoi mettere, o paprika, se ci vuoi mettere i semi di peperoncino,
1: Ah, sì.
0: un po' di mentina, prezzemolo, basilico, pepe nero. Qua dice piuttosto di aglio stesso, di mettere la polvere di aglio.
1: Ah, sì.
0: Sì, e il pecorino cheese. Allora, queste cose qua, di preparare i rossi di uova dentro un bacile, un piccolo recipiente, mettete le uova, il latte e l'olio d'oliva e mischiare tutto fino a che è bello montato bene, va bene?
1: Solo col bianco,
0: No,
1: montarlo, no,
0: stiamo parlando dei
1: dopo
0: rossi.
1: che hai montato
0: Questi
1: il
0: sono i
1: bianco.
0: rossi, questi sono i
1: Ah, i
0: rossi.
1: rossi,
0: Allora,
1: ecco.
0: prepariamo i rossi, che sono le tre rossi così, dentro
1: Un
0: un
1: recipiente.
0: recipiente aggiungiamo i rossi, il latte e l'olio d'oliva e montiamo così. Di mischiare tutto fino a tutto bello liscio. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, un pizzico di sale. State attenta che se usate parmigiano o il pecorino romano è già salato. Se volete un po' più salato, mettete appena un pizzico. Allora, insieme diciamo, mischiate la farina con la baking powder, che sarebbe il lievito per le pizze, così il baking powder è usato come lievito. E piano piano questi ingredienti asciutti lo mischiamo con questo miscuglio liquido delle uova, così,
1: Delle uova
0: le
1: rosse.
0: uova rosse. Mischiamo fino a che, diciamo, è tutto mischiato senza che ci sono
1: Lamps,
0: i lumps, così, no?
1: Ok.
0: Allora, dopo battiamo i bianchi di uova, il bianco. Si sbattono in un altro recipiente. Si sbattono bene con la mixer elettrica fino a che diventano belli grandi e leggeri. Non devono fare, diciamo, montare come fai una meringue, cose così. Però, diciamo, i bianchi devono essere abbastanza ariosi che sono volumosi. Allora, piano piano dobbiamo mettere dentro

0: questo bianco con l'altro miscuglio, ma piano piano così, a mischiarlo, perché il bianco lo fa diventare fluffy, come
1: Sì,
0: si
1: sì.
0: dice così, no? Allora, mettere tutto insieme, dopo mettere le fettine di zucchini che hai messo dentro.
1: Ascolta, prima di andare avanti, le zucchine si devono tagliare a
0: Sì,
1: fettine.
0: di lavarle bene e tagliarle a
1: La
0: fettine,
1: fettina,
0: sì,
1: ecco.
0: so,
1: E
0: così.
1: dopo, quando è pronta questa mischiato di uova e
0: Sì,
1: farina,
0: no.
1: metti i zucchini dentro.
0: Dentro, sì,
1: Ah,
0: io vedo
1: ecco.
0: che tu lo vuoi fare questo weekend.
1: No, c'ho i zucchini comprati, allora li faccio sempre fritti con una frittata
0: Allora,
1: di.
0: prova questo
1: Ecco,
0: modo diverso.
1: chissà.
0: Allora, aggiungi le fettine di zucchini a questo miscuglio e metti i zucchini dentro le uova e la farina, eccetera, e dopo mischia, prende le cose di zucchini e le mette dentro i bianchi di uova. Ok?
1: Ah, no, dentro a tutto il mescolo.
0: No.
1: Ah, allora, vedi, mettere solo.
0: Allora, ritorniamo.
1: Ritorniamo da capo.
0: Mischiamo le rosse di uova, la farina, il baking powder e tutto, e facciamo un miscuglio.
1: Sono due
0: Sì.
1: separati
0: Allora,
1: contenitori.
0: dopo in un altro contenitore hai sbattuto il bianco di uova fino a che
1: Sì.
0: diventano belli spumosi, spumosi. Abbiamo lavato i zucchini, li abbiamo fettati così. Allora, mettiamo i zucchini nel miscuglio del formaggio, uovo, latte, farina, così,
1: Ah,
0: no? Sì.
1: dentro tutta
0: E
1: quella
0: dopo si
1: mista.
0: toglie da là e si mette dentro
1: Si
0: il
1: mescola
0: bianco.
1: tutto il container dentro il
0: Il
1: bianco.
0: bianco,
1: Ah, ecco.
0: sì, i zucchini,
1: Sì.
0: così, no? Però state attenti che non mischiate troppo, perché il bianco lo tiene leggero, no? Così. E se, diciamo, e fa le frittelle, le fa belle soffici e belle spumose, così. E dopo metti l'olio per friggere dentro una padella e si friggono come normale, così. Non mettete tanti dentro una padella.
1: No, no, allora come fai? Prendi un scoop,
0: Sì,
1: prendi
0: prendi
1: un cucchiaino, un
0: un
1: cucchiaio grande.
0: cucchiaio che hai messo diciamo, zucchino nella farina, uova e
1: Ma
0: cose
1: tutto,
0: così.
1: è tutto
0: L'hai mischiato,
1: mischiato.
0: dopo lo mischi, lo prendi quel cucchiaio, lo metti un po' dentro
1: Allora
0: la.
1: fai le frittelle come
0: Sì,
1: quando.
0: ma viene spumoso perché
1: Sì,
0: c'è il
1: va.
0: bianco.
1: Prendi un cucchiaio grande,
0: Sì. E
1: metti un
0: metti una
1: scoop.
0: volta, un po' alla volta nell'olio
1: Sì,
0: bollente.
1: sì.
0: Meno ne metti meglio è, perché si
1: Sì.
0: cucinano bene. E dopo piano piano li giri così, li metti su un piatto con un po' di carta assorbente e le così. E naturalmente sono buoni serviti mentre sono ancora caldi e
1: Certo, sì.
0: crisposi, ma sono buoni.
1: Ah,
0: Sono
1: sì?
0: buoni così. E perciò, lo sai, la cosa è, il segreto di questo per tenerli ariosi è proprio che aggiungiamo dopo il bianco di uovo e non diventano pesanti, no? Le zucchine di farle fine fine, farle più fine, non farle con mandolino così. Naturalmente siamo italiani e la frittura la conosciamo,
1: Certo,
0: dobbiamo
1: sì.
0: essere sempre sicuri che l'olio non è troppo caldo, che brucia, non freddo, perché dopo le
1: Assorbe
0: frittelle
1: troppo olio, sì.
0: assorbono così. Su per giù l'olio deve essere a 175. Quando mettiamo tante frittelle dentro la padella, ricordatevi che se mettiamo troppe, la temperatura dell'olio si abbassa.
1: Ah,
0: Perciò,
1: sì.
0: tenendo meno là, diventano più crispose e non diventano, diciamo, spumose di olio,
1: Si
0: così.
1: assorbe tanto olio.
0: No.
1: Beh, non si potrebbe fare metterlo tutto dentro la padella e mettere nel forno, friggere sotto? No, come una frittata?
0: Questo
1: No.
0: non è da forno, no,
1: Ah,
0: no,
1: ok.
0: così. Ricordatevi che queste frittelle sono buone con un po' di yogurt, Greek yogurt,
1: Oh, yeah.
0: così, o sour cream, così se ti piace, oppure tante volte si può aggiungere pure un po' di salsetta marinara, sopra, sì, così, o un po' di tzatziki sauce, che sarebbe con aglio e cucumber, così, così. Ricordatevi che potete aggiungerci, lo sai, altre cose come la mentina, ci puoi mettere più formaggio, puoi metterci pure un po' di mozzarella se vuoi, o provolone, di aggiungere un po' di paprika o peperoncino, prezzemolo, basilico, così.
1: Insomma, mettere
0: allora,
1: i gusti che
0: tu
1: ti...
0: mi hai fatto una domanda. Dimmi. Adesso leggendo, li posso mettere a forno? Così? Sì.
1: Ah,
0: va bene, però devi metterle a cucchiai. A cucchiai sulla carta da forno, a cucchiai.
1: Ah, fare tutto un tavola.
0: Mette la carta da forno sul recipiente e dopo a cucchiai, così. Ricordatevi, prima il miscuglio, dopo il bianco dell'uovo e dopo sul coso. È a 190 gradi.
1: Adesso mi confondi, perché ha detto prima il miscuglio e dopo dentro il bianco dell'uovo.
0: Deve fare prima il miscuglio, il zucchino deve andare prima nel miscuglio, dopo prendi a cucchiaio e lo mischi con il bianco.
1: Ah, non è che mischi tutto il contento dentro il bianco, my goodness, mi hai imbrogliato.
0: Prima il miscuglio, dopo nel bianco dell'uovo.
1: Sì, ma io ho capito che il miscuglio metti tutto nel bianco dell'uovo.
0: Prendi il zucchino, lo metti nel
1: miscuglio.
0: Dopo prendi col cucchiaio, lo mischi nel bianco dell'uovo e dopo lo puoi mettere o che lo friggi.
1: Ma come, ma come fai a mischiare un cucchiaio dentro il bianco dell'uovo?
0: Allora, prendi il cucchiaio con il coso, prendi un po' di neve del bianco dell'uovo.
1: Non è che lo devi mischiare,
0: no,
1: giusto, prendi lo prendi.
0: Così prendi un po' su quel stesso cucchiaio e o che lo friggi o che lo metti su.
1: Allora, quello che va sopra il cucchiaio lo friggi. Sì. Ah, capito. Vabbè. Andiamo un piccolo stacco e dopo torniamo.
0: Così, ma nel forno a 190 gradi per 20-25 minuti e li giri a metà strada. E se c'è l'air fryer si possono mettere pure nell'air fryer.
1: Ah, sì.
0: Io non ce l'ho l'air fryer.
1: Sì, io ce l'ho,
0: sì. Ma nel forno lo devi mettere tutte a fila.
1: Ah,
0: così.
1: Sì,
0: fai prima a friggerli. Okay. Prima a friggerli.
1: Torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma Sanremo, conosciamo. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: quando la notte finisce.
1: Sono sole senza te,
0: poco sole che sfonda,
1: sento il freddo senza te,
0: stanno de cerca chi ha presso.

0: Allora, Tilde,
1: siamo arrivati alla fine, mi dispiace.
0: Un'altra settimana è volata. Sì. Ci risentiamo la settimana che viene e se tutto va bene fate un buon weekend. Tenetevi belli caldi perché farà freddo,
1: sì,
0: ma purtroppo è il suo tempo e dobbiamo aspettare che va così. Ti auguro pure a te un buon weekend.
1: Grazie,
0: e ai nostri ascoltatori grazie dell'ascolto, bacioni, ci sentiamo la settimana che viene. Ciao ciao.
1: Grazie a te Teresa e ciao ciao a tutti, buon weekend. Ciao ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Apriamo con la politica australiana. Ad Adelaide è iniziato il congresso nazionale del Partito Laburista. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha illustrato le priorità del governo con particolare attenzione al costo della vita, all'occupazione e alla crescita economica. Durante i lavori del congresso prosegue anche il confronto interno su energia e riforme economiche. Passiamo alla sanità. Un incidente che ha coinvolto materiale pericoloso ha causato disagi al pronto soccorso del Flinders Medical Center di Adelaide. Alcuni posti letto sono stati temporaneamente chiusi e si sono registrati ritardi nell'assistenza. Le autorità sanitarie hanno confermato che la situazione è stata rapidamente messa in sicurezza e che non ci sono rischi per il pubblico. Restiamo in Australia con la sicurezza informatica. Origin Energy ha confermato di essere stata colpita da un attacco informatico che ha esposto i dati personali di circa 2 milioni di clienti. L'azienda ha avviato le comunicazioni agli utenti coinvolti e ha annunciato ulteriori misure per rafforzare la protezione dei propri sistemi. Un altro tema importante riguarda la violenza domestica. Il governo australiano ha annunciato nuovi finanziamenti per rafforzare i servizi di sostegno alle vittime. Le risorse serviranno ad ampliare l'assistenza, migliorare l'accesso ai servizi e offrire un supporto più rapido alle persone che si trovano in situazioni di rischio. Chiudiamo con l'economia. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi del 12,5% su gran parte delle esportazioni australiane. Il governo australiano ha definito la decisione ingiustificata. Il ministro del commercio, Don Farrell, ha chiesto la revoca della misura, mentre il vice primo ministro, Richard Marles, ha ribadito che l'Australia dispone già di alcune delle leggi più severe al mondo contro il lavoro forzato. E ora il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata nuvolosa con una lieve possibilità di qualche breve pioggia. Temperature comprese tra 7 e 14 gradi e venti occidentali moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Buongiorno, buon pomeriggio. Guess what? C'è sta Lidia oggi qua.
1: Wow! Ben ritorno. Allora,
0: grazie.
1: Sì, sì. Siamo molto
0: buongiorno
1: contenti.
0: Lucrezia, è stata una bella sorpresa vederti qua stamattina, è stato molto bello. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Lidia, Lucrezia e tutti in ascolto.
0: Oggi c'ho la mano destra e la mano sinistra con me.
2: Yeah.
0: Buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando, buon pranzo a quelli che stanno mangiando. Oggi ci divertiamo un po' con tante delle belle canzoni. In mezzo a tanti parliamo un pochino di Peppino Di Capri.
1: Sì, magari perché tu volevi fare un omaggio a lui la settimana scorsa, però non c'eri.
0: Non c'ero,
1: purtroppo.
0: E poi tanta gente, quasi tutti i programmi hanno parlato un po' di lui, perché si merita, ecco qua.
1: Sì, e si sa che ci ha lasciati l'11 luglio, mi sembra.
0: Sì, questo mese, è stato un paio di settimane fa, poverino.
1: A 87 anni.
0: 82.
1: Io pensavo 87.
0: No, tengo 82 okay. anni. I have to look it up, actually, but I'm so può darsi che mi sbaglio perché se ne sono partite tante di persone
1: ultimamente. Sì.
0: Mi sto sbagliando con Darren Hinch,
1: no.
0: Lui aveva 82 anni,
1: sì,
0: vero?
1: Vero?
0: Sì, sì, sì, forse. Scusami.
1: Ma come può scambiare Peppino Di Capri con
0: no, perché
1: Darren
0: sono morti
1: Hinch.
0: Con poco
1: no,
0: differenza.
1: No, no, dico
0: dell'altro.
1: Così per
0: oh no,
1: per
0: Darren,
1: scherzo, no?
0: Darren Hinch con tutto che era un bravo commentatore tutto quello là, ma era un po' come si dice
1: controversial.
0: Yes. Sì. Peppino Di Capri è stato un grande, come tanti altri che sono andati via prima di lui, non lo possiamo mai dimenticare.
1: E tu sapevi che lui ha fatto il tour concerto con i Beatles nel
0: yes.
1: 1965?
0: Sì, sì, me lo ricordo benissimo.
1: Ed era l'unico concerto che hanno fatto i Beatles in Italia.
0: In Italia, sì. Però tutti quanti in Italia questi Beatles, mamma mia, è stata una epidemica.
1: Sì, sì, dappertutto.
0: Very good.
1: E poi ha vinto Sanremo due volte. No?
0: Due volte, sì. Sì, sì, sì, sì.
1: Sì. Allora, vogliamo ascoltare una canzone che ha suggerito tu?
0: Mi piace. Quale abbiamo, Lucrezia?
2: Perché Saint-Tropez. Twist.
0: Twist, yes, beautiful. È un po' in italiano, un po' in inglese, ma è bellissima, è allegra. È bellissima. Quello che ci abbiamo bisogno tutti, un po' d'allegria.
2: Certo.

0: Ok, bentornata qui con noi, buon pomeriggio. Se ci volete fare compagnia come noi ne facciamo voi altri, ci telefonate, il numero di telefono è sempre uguale, 83407700.
1: Grazie.
0: Allora, Emilia. Lucrezia, dimmi come stai adesso? Stai abbastanza meglio?
1: No bad. Sono qui, quella è la cosa più importante.
0: Forse io non dovrei neanche essere oggi qua perché mi sento ancora...
2: Sì, ancora non sei proprio 100%.
0: No. Io mi faccio forte, ogni volta che mi sento un pochino meglio mi sforzo a fare qualcosa ed è peggio. Ma comunque stiamo qua alla volontà di Dio, vogliamo ringraziarlo sempre con... tanto
2: sempre,
0: rispetto.
2: Sempre.
0: Ok, allora, domani devo andare a una birthday party.
1: Ah.
0: Il primo compleanno del grandson di mia nipote. Che sarebbe, sarebbe di mia nipote, perciò è great nephew.
1: Wow.
2: Un bambino di un anno.
0: Di un anno, è la sorellina che ha fatto 3 anni la settimana scorsa.
1: Beautiful.
0: E allora domani siamo tutti dressed up as a Toy Story.
2: No, dici?
0: Sì,
1: everybody.
0: Abbiamo comprato magliette. Actually, volevo fare la foto, ma dopo ve la faccio vedere. Dopo
2: sì, ce la fai vedere la settimana prossima.
0: No, la mia granddaughter Olivia si è comprato anche il cappello di cowboy.
1: Yes.
0: Ma tutti abbiamo comprato qualcosa per... dobbiamo celebrare.
2: C'è questo film che si chiama Toy Story, un film animato per i bambini.
0: E lui apparently, quando mia nipote mette la TV che ci mette Toy Story, lui non si muove di là, guarda attaccato al televisore come se fosse una magnet, una magnetica.
1: Allora Lidia, scusa, I wasn't concentrating.
0: Dimmi.
1: Quanti anni?
0: Un anno fa sto bambino, un anno.
1: Okay,
0: la sorellina ne ha fatti 3.
1: Oh, è piccolo, sì.
0: Perciò domani siamo tutti in festa per questo primo compleanno. Very exciting. Perciò voglio mandarle un sacco di auguri, sia a lui, Enzo si chiama, che alla sorellina Aria.
1: Okay.
0: And, anche la mamma e papà, mia nipote, che sarebbe mia nipote, la nonna.
1: Sì.
0: Mi ricordo quando io avevo nipotini.
1: Sì.
0: Io ho avuto la mia prima nipotina, avevo 42 anni.
1: Giovanissima, wow.
2: La tua nipote come granddaughter?
0: Yes, my granddaughter. Avevo 42 anni, che adesso a ottobre ne fa 36.
1: Oh, goodness.
2: Come vuole il tempo.
0: Vuole. Prendendo questo bambino in braccio che è così carino, così placido, le puoi fare quello che vuoi, che lui ti guarda soltanto, non piange, non dice niente, bravissimo, bello.
1: Wonderful.
0: L'altro giorno mia nipote, sarebbe la zia di questo bambino, abitano vicino a me, hanno una casa a Rostreva, 2 piani, grandissima, e c'ha le scale dentro casa, no?
1: Certo.
0: Le scale non è tutto, come si dice, tutta dritta, perché...
1: Due,
0: c'è una, va fino a un certo punto, va avanti un piano, e dopo gira una a destra e una a sinistra. It's beautiful,
1: amazing.
0: It's really lovely.
2: Anyway, sembra un castello.
0: Sì, è davvero. Anyway, eravamo in cucina che stavano bevendo un caffè e tutta l'attenzione era a Aria perché aveva fatto il compleanno, allora giocavano... E tutto si erano dimenticato di questo bambino che era seduto per terra perché lui è così placido, dove lo mette si sta. And tutto un tratto mia nipote ha alzato gli occhi e il bambino era halfway the stairs.
1: Dobbiamo stare tanta cosa. Ok, andiamo un po' di pubblicità, a tra poco.
0: Grazie.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: L'Anzano Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

0: Ok, ci vogliamo fare una risata?
1: Sì, assolutamente.
0: Sei pronta per una risata, Rita?
2: Sì, sempre.
0: Guarda cosa ho trovato.
2: Ok.
0: Una coppia anziani a letto. Il marito le dice alla moglie: oggi mi hanno ricapitato una confezione di proiettili con una lettera di minacce in arabo. Scritta in arabo.
2: Ok, sì, sì, in arabo, ok.
0: La moglie, senza che si gira per guardarlo, le fa: ma guarda che sono le supposte con la ricetta del medico, deficiente.
1: That is funny.
0: I thought it was funny. Lui si credeva che erano proiettili, e as a matter of fact erano le supporte, è la ricetta del dottore che lui non sapeva leggere.
2: Non sa leggere, esatto. Okay. E magari si doveva leggere da, come si dice, in arabo penso che si legge dal dietro.
0: Back to front.
2: Back to front,
0: yeah, that's
2: sì.
0: Right. Yeah. Oh well, e dopo ce ne sta ancora un'altra qua, è molto facile, facile, it's very funny, I think for us, Lucrezia e io, tu ancora sei giovane.
2: Sì, sì, certo,
0: ci stanno
2: giovanissima
0: due,
2: io.
0: Due anziane che stanno parlando fra di loro, due donne,
1: sì.
0: E una le fa: Marie, stamattina sono andata dal dottore. Mi ricordo che quando ero giovane mi faceva spogliare nuda, mo basta che ti tira fuori solo la lingua. E l'altra le fa: eh sì, la medicina ha fatto progressi. Perciò quando andate dal dottore...
2: Allora, quando ero giovane,
0: se sei giovane state attenta che ti fa spogliare tutte, se sei vecchia ti tira fuori la lingua
2: e basta, e ti dà la ricetta,
0: that's right. Prescriptions.
1: Allora andiamo a una canzone. Sì?
2: Sì,
0: sì, va bene.
1: Non so che darei da Ellen Sorrenti.
0: Vediamo, ascoltiamole insieme e dopo magari facciamo i commenti.
1: Sì.

0: Bentornati qui con noi, Lidia, Lucrezia e Rita, naturalmente. Siamo The Three Musketeers oggi, vero?
1: Yes. Riuniti.
0: Allora, stavamo parlando che Lucrezia è stata molto brava,
1: sì.
0: Ha fatto i biscotti.
2: Sì, sì.
0: E allora ci devi dire come l'hai fatta e cosa ne sono.
2: Allora, questi sono, ci chiamano i dialetti Casatid. In Viestan.
1: Come?
0: Casatid.
2: Casatid.
1: Ok.
2: Allora, è un dolce buonissimo, con non ci sono tanti ingredienti, e poi li fai come una treccia. E così ho usato di egg yolks,
1: il rosso dell'uovo.
2: Il rosso dell'uovo. On top, you know, e così vengono belle golden.
0: Ah, ho capito, egg wash.
1: Sì,
2: e poi le due whites, il bianco, le due uova, due bianco usate di fare another
0: biscotti. Hai fatto l'almond bread?
2: No, they're an almond biscuit, they're different,
1: amaretti.
2: Sono diversi, come un amaretto, bravo. E allora sono tanta prelibate, si dice così. Come
1: sono,
2: dice
1: sono, aspetta, sono prelibatezze.
2: Ah, there you go.
0: Brava.
1: molto delicate, cioè molto ricercate.
2: Sì.
1: Molto preziosi.
2: E allora, fino che ho dato un po' this one, un po' that one, perché ne ho fatto solo 12.
0: Oh, solo per provare come venivano?
2: Sì, perché la mia mamma non li ha fatto mai. Io mi ricordo di mangiarle, ma non li abbiamo fatti.
0: Allora, diciamo che per la prossima, adesso ti sei imparata, hai preso pratica, la prossima volta ne fai di più.
2: Eh sì,
1: 24 almeno.
2: Mezzo chilo, ho avuto soltanto 12 biscotti.
0: Mezzo chilo di farina?
2: Sì.
0: Ok, allora sono grandine.
2: Well, not bad, ma non come quelle di Vieste
0: sono grosse.
2: Enorme, you know? Sì, sì.
0: Ma noi siamo più delicati, mangiamo più delicato qua, perciò vogliamo un po' più piccole.
2: Un po' piccoli, e ho portato uno per voi due.
0: Oh, well, non
1: vediamo
0: l'ora. Non vedo l'ora.
2: Dunque, quando finiamo il programma,
0: ci facciamo una bella tazza di tè o caffè.
2: Sì, and mangiamo quelli biscotti.
0: Beautiful.
1: Brava,
0: brava,
1: però.
0: brava. Ti meriti una battuta di mano.
2: Certamente Stefano and Marco
0: loro
2: love it.
0: Ma lasciali perdere, perché loro si stanno divertendo un sacco oggi, sono sicura.
1: Nel sole.
0: Hai capito?
1: Oh,
0: hai capito?
1: Guarda come li tratta bene.
2: Assolutamente.
0: E Marco mi disse che dovevano partire alle 6 stamattina.
1: Sì, è vero.
2: Allora adesso andiamo un piccolo stacco e torniamo tra poco.
0: Va bene.
3: Radio Italiana 531.
0: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
0: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
0: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
0: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Bentornati qui con noi. Allora, abbiamo già avuto tante telefonate, grazie a tutti quelli che telefonano. Volevamo dire ancora qualche pensiero del giorno, tu pensi? Vogliamo ascoltare qualcosa? Va bene. Allora, questa è una cosa che mi è rimasta impressa. La vita si svolge a suo tempo, non è sempre nel nostro. Non tutta va forzato, controllato o capito oggi. Alcune cose devono fiorire lentamente, insegnandoci pazienza, fiducia e gratitudine. Lungo il cammino si presente per i piccoli momenti. Muoviti con il ritmo della vita invece che contro. E ricordatevi che la pace non si trova nella fretta, ma nell'apprezzamento di ciò che è già qui. Fidati del viaggio, respira profondamente e va tutto bene.
1: E si vede perché ti ha colpito.
0: Eh sì,
1: che,
0: è molto profondo, vero?
1: Pazienza, una cosa meno...
0: Non tutti ce
1: meno l'hanno. Comune, sì, è più rara oggigiorno. Sì, andiamo tutti in fretta.
2: Certe volte è molto
0: poi qua c'è una è un
2: fastidioso,
0: po' un pochino diciamo sad, però è la verità.

0: Sì, sì.
1: Si dice baci dal cielo.
2: Ah sì, questa è la... penso che lo conosco.
1: Sì?
2: Ma va avanti. Ascoltiamo.
1: Ti proteggo da dove sono e a volte ti accarezzo il viso mentre sogni. Non piangere per ciò che non abbiamo perso, sorridi per tutto ciò che nessuno ti potrà togliere. Un giorno ci ritroveremo e sarà come se ci fossimo mai separati.
0: Bellissima.
1: Is that the same
2: sì.
1: one?
2: Sì, sì, quello.
1: Yeah, quando leggo queste cose qua mi porta un po' indietro, un po' di allegria, un po' di tristezza.
0: Tristezza,
1: yeah.
0: Ok.
1: Okay.
0: Andiamo a Il tango delle capinere.
1: Bella questa canzone.
0: Claudio Villa.
2: Questo ci rallegrerà,
1: yes.
2: penso.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Allora,
1: bellissima canzone,
0: bellissime canzoni. Siamo qui di ritorno insieme con Lucrezia, Rita. Abbiamo una nice guest. Oggi è stata una bellissima sorpresa per me trovarti qua. Grazie Ida che ci sei, sei molto molto brava, ecco qua. Mi ha fatto tanto piacere perché era un po' di tempo che non ci vedevamo.
2: Fa piacere anche a me essere qua tranquilla e vi faccio compagnia fino alle 2.
0: Brava, finite, brava, dopo così dopo andiamo. Facciamo una bella tazza di caffè insieme.
2: Esatto, brava. Va bene.
3: E ci mangiamo, come si chiamano, Lucrezia?
1: I Casatid.
0: I Casatid.
3: Boh.
2: Cosa yeah. sono i casa?
1: Casatid, that's dialect.
0: Cioè, biscotti. Ah, biscotti. Io non vedo l'ora, perciò non riesco neanche più a vedere quello che devo dire.
1: Oh my goodness.
3: Va bene, ti faccio ridere.
0: Yeah.
3: Okay. Uno scheletro va dal dottore e il dottore lo vede e dice: "E beh, però potevi venire prima."
0: Prima che si è fatto scheletro.
3: È un po' sciocco però.
0: Aspetta che c'è qualche altra cosa da leggere. Questo qua la vorrei dedicare a qualcuno, ma comunque meglio che non si fanno i nomi, vero?
3: Okay.
0: Ci sta scritto così: si perdona finché non si rompe qualcosa dentro, poi non sente più niente, né perdono né rabbia, ma solo la voglia di girare pagina e non pensare più a nulla.
2: Esatto.
0: Yeah. Ma brava.
3: A questo punto sei proprio al limite.
0: No, yes, proprio quando uno non ce la fa più, non ce la fa più, è meglio che gira pagina.
3: Al limite, ok.
0: Poi ne ho trovato un altro qua, ci sta scritto: papà, e allora torno a cercarti nei ricordi, perché tu eri il posto più bello in cui rifugiarmi, e forse non lo saprai mai, ma da quando te ne sei andato nessun sorriso è più lo stesso, ti porto con me sempre.
3: E questo lo dobbiamo ricordare, perché fra poco sarà
0: la festa del papà.
3: Papà, ma neanche due mesi.
0: Mio papà sono 56 anni che non c'è più.
3: Una vita.
0: Però lo pensi tutti i giorni. Io ero molto molto attaccata a mio papà.
1: Brava. Adesso andiamo un altro po' di pubblicità. A tra poco.
0: Va bene.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
7: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: devo lasciarti, scusami. Ciao.
1: Lidia, basta chiacchierare.
2: No, avanti. No, è troppo ricercata.
0: No, ma le telefonate sono tante.
1: Esatto, mi sono accorta. Tantissime telefonate. Brave ragazze.
0: Grazie. Tanti complimenti, mamma mia, tanti complimenti. Io davvero ringrazio tutti.
1: Prima di andare avanti, però, facciamo. Volevo ricordare che il nostro staff si trova a Cairns questo weekend per l'Italian Festival e si collegheranno da domani dalle 10:30 fino a tarda sera.
0: Mm-hmm. Beati loro.
1: Che sono al caldo. Volevo solo aprire e chiudere questa parentesi perché è giusto che ricordiamo che loro stanno lavorando per noi. Vero?
0: Stanno lavorando per tutti, esatto. Gli ascoltatori specialmente, perché certo. Quando loro facciamo outside broadcasting che fa dagli altri posti, certo. Ci fanno sentire come se noi stessimo lì con loro,
1: esatto,
0: vero?
1: Esatto, loro stanno proprio facendo il lavoro per farci conoscere dappertutto.
0: That's right, vero? Yes, è veramente una cosa grande, specialmente per la gente come me, anziana, che non esce troppo spesso, che va magari fuori.
1: Cos'è la parola anziana? Non si dice anziana,
0: no, si dice
1: un po' più grandicella.
0: Un po' meno giovane.
1: Ecco, va bene.
0: Beh, comunque dobbiamo ringraziare che stiamo ancora qua.
1: Esatto, è che stiamo in salute, that's questo right. È importante.
0: Ma direi proprio in salute, ma comunque.
1: Va bene, anch'io non sono in salute, sono un po' più giovane di te, dai. Sono male di stagione.
0: Vorrei che tu mi legga questo.
1: Che io?
0: Sì. Lo vuoi leggere tu, per favore? Se no la gente si stanca solo a sentire la mia voce.
2: Non è vero.
1: Allora, questa me la passa Lidia, vediamo. La moglie decide di portare suo marito in uno strip club come regalo di compleanno.
2: Iniziamo bene qui, già iniziamo bene.
1: Me l'hai detta proprio a me questa.
3: Yeah. Oh my goodness.
1: Vabbè, al club il portiere dice: ciao Giacomo, come stai? La moglie chiede: come mai ti conosce? Giacomo rispose: cara, gioco a calcetto con lui. Il barista, appena lo vede, dice: vuoi il solito? Vuol dire che...
0: Che lo conosceva abbastanza.
1: Esatto. La moglie, arrabbiata, lo trascina fuori e saltano dentro un taxi. Il taxista disse: Giacomino, sto giro hai raccontato una cozza. I funerali di Giacomo si terranno questa domenica.
0: La moglie l'ha fatto fuori.
1: Esatto, questo non tutte le mogli sono sveglie così, però.
0: Very good. Ci abbiamo qualche altra canzone?
3: Adesso andiamo a ascoltare Il mazzolino di fiore.
0: E questa è la...
3: D'Antonio... Occhiato.
0: No, era di Aurelio Fiero, no? Non l'hai trovato? Ok. Comunque la vogliamo dedicare a una signora che ha telefonato poco prima, va bene? Non vogliamo dire il nome perché lei ha chiesto di no, ma comunque tante grazie. Okay. Con tanti complimenti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor, Stradbroke Road, Athelstan, Reed Avenue, Tranmere, Blacks Road, Gillis Plains and Port Wakefield Road, Waterloo Corner.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Allora, siamo qui di ritorno. Oggi siamo in quattro, perciò è un pochino che parliamo fra di noi, vero?
1: Sì.
0: Scusi.
2: Ci sosteniamo a vicenda, visto che siamo quasi mezze malettate.
0: Ecco, ecco.
2: Tu parlo io, quando non parlo io parla Lucrezia.
0: Perciò si dice. Perciò si dice che two brains are better than one.
2: Exactly.
0: Ma quattro sarebbero better than due,
2: siamo
0: vero?
1: Meglio ancora.
0: Ok, allora Rita,
1: sì,
0: abbiamo...
1: c'ho questa canzone che si chiama Fragole e Capellini.
0: Sì, mi auguro che questa qua, che quella signora che ha telefonato prima, aveva chiesto. Perciò tantissimi grazie a tutti quelli che telefonate. Dalle volte non faccio in tempo a scrivere i nomi, perciò voi sapete quelli che telefonate, a noi altri. E noi vi ringraziamo con tanto tanto affetto, grazie.
3: Questo è da Aurelio Fiero,
0: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Yeah, yeah. Ok, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Allora, siete in ascolto sempre del programma
5: Un tuffo nel passato.
4: Brava. Grazie, siamo in studio Sanremo, Radio Italiana 531. Allora, salutiamo il nostro amico Santino da Victor Haba. Abbiamo trovato la tua canzone preferita, Io vado a Vieste.
6: Speriamo.
7: Speriamo che questa
4: da
7: è la canzone.
4: Ivan Lepriore. Allora, buon ascolto.
5: E buon viaggio, Santino.
8: Carica la macchina, facciamo la frenata, che se deve succedere, meglio vicino a casa.

0: Allora,
1: È come una promozione per Vieste.
2: Sì.
1: Venite, venite, Vieste è bellissimo.
2: Non è proprio una canzone.
0: Mi auguro che Sandino è rimasto contento di questa bella canzone.
2: Certo.
0: E lui se ne va in vacanza, Victor, e noi stiamo qua... A fare cosa?
2: A mettere le canzoni per Santino.
3: Mettere le canzoni per Santino.
2: Per Sandino. There you go.
0: Oddio, oddio. Allora, Ida, tu c'hai la casa?
3: A Monta.
0: Allora,
3: io vado dopo.
0: Quando? Questo
3: stasera,
0: weekend?
3: Sì. Mm. Perché dobbiamo sistemare gli alberi di frutto che abbiamo lì.
0: Ah, deve fare prunings.
3: Deve...
1: La potatura.
3: La potatura, bravissima.
0: Oh, wow.
3: Quanto brava sei.
1: No, io ascolto Joy, il giardiniere.
0: Joy, that's right. Lui è qua il Mondays.
1: Lunedì alle 11. Buonissimi consigli.
2: Sì,
1: è un esperto su tutto.
0: Stavo dicendo che tu c'hai la casa a Munta.
3: Sì.
0: Adesso fa un po' freddo, però all'estate l'invito vorrei.
3: Beh, vieni a farti un giro. Adesso è freddo e mettiamo riscaldamento. Quando è caldo mettiamo l'aria condizionata e quando vuoi venire puoi venire.
0: Sarà proprio bello.
3: Ciao.
0: E adesso vorrei leggere una cosetta qua che mi ha fatto un po' ridere, ecco qua.
2: Brava.
0: Una donna doveva perdere peso, è andata dal medico e le fa il medico: signora, eravamo rimasti d'accordo che entro questo mese avrebbe eliminato la pancetta.
2: Ok.
0: C'aveva un po' di pancia.
2: Sì.
0: E lei le fa: infatti l'ho eliminata, sto mangiando solo prosciutto e salame.
2: Non mangio la pancetta.
3: Esatto.
2: È buonissima la pancetta.
1: Ok, ascoltiamo. Perdere l'amore non è come perdere la pancetta.
0: Ma è anche bella questa canzone.
1: Da Massimo Ranieri.
2: Massimo Ranieri.
0: Brava, vai.
2: Sì.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Bentornati qui con noi, specialmente il signore Giovanni Rosa Panuccio, che ha suggerito questa canzone che a noi ci piace tantissimo, ai ragazzi di oggi. L'abbiamo ascoltata, mi auguro che siete contenti, e così andiamo avanti con l'altra musica, vero?
1: Sì, per adesso
0: grazie,
1: magari
0: Giovanni, e tanti tanti saluti sia a Rosa che a Giovanni. Rosa e Giovanni.
1: Per adesso prendiamo una pausa e poi ci risentiamo.
0: Va bene, andiamo su un stacco. Dobbiamo fare anche i nostri
1: esatto.
2: State ascoltando Radio Italiana. Sponsor. La vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Bentornata qui con noi. Stiamo qui Lidia, Rita, Ida e Lucrezia. Siamo in compagnia oggi, vero?
1: Ha telefonato una simpatica signora, Maria Teresa. Se ho capito bene il nome. Ha parlato di una canzone, mi sembra che si chiama Rondine Messaggeri, però io non la conosco. Questa canzone.
0: Può darsi che quello non è il titolo.
1: Magari. Perciò ascoltiamo una canzone che si chiama Rondine al Nido, cantata da Beniamino Gigli, e speriamo che gli piaccia.
0: E come no?
1: Ok.
0: La musica è sempre bella.
1: È sempre bella.

0: Che bella canzone, ci fa ballare, vero?
1: Sì,
0: sì. Specialmente Rita Pavone, oh my god. Mm-hmm. Anzi, ho visto l'altro giorno su Facebook, il marito ha fatto 100 anni.
1: 100 anni?
0: Sì.
1: Oh my god.
0: Wow. Sì, sì, ma lei era molto, molto più giovane di lui, forse 20 anni, forse di più.
1: Veramente?
0: 20, 30 anni più giovane
1: almeno,
0: di lui.
1: Credo.
0: Oh sì. My god. E ancora stanno insieme?
1: Sì, sì. Mm-hmm.
0: Abitano in Svizzera o in Francia, non mi ricordo adesso.
1: Dove pagano meno tasse magari.
0: ci stava la foto di loro, tutte e due, ma le canzoni che ha fatto questa Rita sono proprio...
2: sono divertenti,
0: non solo divertente, ma come si dice, non solo che li conoscono tutti, ma sono abbastanza divertenti prima di ogni cosa, indimenticabile, con la parola adesso mi è venuta, indimenticabile, molto molto belle, come anche quelle di Celentano, anche di Mina, actually dobbiamo trovare un po' di canzoni di Mina dopo.
1: Certo, certo, sì sì.
0: Ok, allora telefonato il telefono proprio oggi, ma forse sapevano che la settimana scorsa non ero qua.
1: Ti stanno facendo lavorare.
0: Davvero, davvero, sì. Ma mi fa tanto tanto doppio piacere, mi diverto, ecco qua. E poi abbiamo avuto tanti tanti di quelli complimenti che noi ringraziamo di pieno cuore, e anche ha telefonato la signora Italia Vella che mi disse che viene da San Giorgio.
1: Okay,
0: può darsi pure che la conosco, non lo so. E vogliamo ascoltare questa bellissima canzone che ha suggerito la signora Italia Vella, si chiama Terra Straniera, che tutti conosciamo, vero?
2: Oh, quella è molto... How can I say? Emotional.
0: Perché abbiamo provato tutto, sì. Abbiamo provato tutte la terra straniera, vero? Tutti quelli che stiamo qua in Australia.
2: Assolutamente.
1: Infatti.
0: Yes, yes.
1: Okay,
0: ascoltiamoli insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Ok, siamo quasi alla fine del nostro programma Un tuffo nel passato. Voi siete sempre qui con noi alla Radio Italiana 531. Voglio salutare un po' di persone che hanno telefonato. Se me ne dimentico qualcuno perché non l'ho scritto, mi scusate, ma comunque vi saluto cordialmente di vero cuore. E allora, Maria Donato, Anna Morelli, Fiorella, Mara, Italia Vella, Enza, Rosa e Giovanni Panuccio, Santino di Victor Haba, Carmela, Carla, Luisa, Iole e Maria la Bella. Se non dico Maria la Bella dopo si incazza. Comunque un abbraccio, un bacione a tutti e ringrazio tutti quelli che avete telefonato, quelli che ci avete ascoltato e fatto compagnia. Perciò continuiamo con la bella musica?
1: Sì, ho una canzone qui che si chiama Quattro Amici. Ovviamente ci sono più di quattro amici.
0: Sì, noi ce ne abbiamo tante di amici e amiche.
1: Da Gino Paoli.

0: Bentornati qui con noi per l'ultima volta questa settimana, vero?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, purtroppo vediamo ora l'appuntamento per la prossima settimana, il prossimo venerdì, allo stesso orario. Però vogliamo dirvi che giovedì siamo da Altavilla Club.
1: Sì,
2: sì.
0: Sì,
1: da mezzogiorno sì, fino alle 3 mi sembra.
0: Yeah, and we broadcast from there sì. For the lunch. Se volete ascoltarci o volete venire anche voi al lunch dei pensionati o lunch il pranzo dell'amicizia.
1: Dell'amicizia,
2: yeah. Sbeccia.
0: Yeah, ma così prima lo chiamavano il lunch dei pensionati, adesso sì, adesso okay. È il pranzo dell'amicizia.
1: Allora se uno perché non è pensionato non lo fanno entrare o
0: e
1: lo
0: come
1: fanno
0: no,
1: entrare.
0: Come no, basta che porti i soldi ti fanno entrare dappertutto, non ti preoccupare. È vero?
2: Assolutamente.
0: Yeah,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Così però è buon prezzo.
2: No,
0: sì, è buon prezzo.
2: Da, il cibo è buono.
0: Il cibo
2: buonissimo,
0: è buonissimo, sì, davvero. Forse, sì. Non lo so, è come che lo faresti tu a casa, casalingo.
2: Sì.
0: Mangiare casalingo. Sì. Ok, Rita, allora.
1: E non dimenticate domani, come avete accennato prima, domani i ragazzi sono da Cairns.
0: I ragazzi fanno broadcasting da Cairns
1: come si pronuncia
0: dalle 10:30 tutta la giornata
1: nella Queensland
0: anche domenica,
2: sì.
0: Vero?
2: Sì.
1: No, loro non sono magari la festa continuerà domenica, però la radio non ci sarà,
0: no,
1: solo domani.
0: Io non c'ero qua durante la settimana, allora non sono sicura, ecco qua.
1: No, la radio solo domani.
0: And allora arrivederci a tutti, alla prossima. Grazie Ida che sei stata qui con noi. Grazie a voi.
1: Quattro amici.
2: Sì, amici. Quattro amici. Studio 531.
1: Sì.
0: Grazie Rita di essere così sempre pronta. Alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti.
1: Ciao.
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor, Stradbroke Road, Athelstan, Reed Avenue, Tranmere, Blacks Road, Gillis Plains and Port Wakefield Road, Waterloo Corner.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531.

Buon pomeriggio a tutti voi radioascoltori di questa magnifica stazione radio 531 AM di Adelaide, situata al 315 Port Road, Hanmash. Sì, sperando che stia trascorrendo una buona giornata. Io sono Franco Fedele e per le prossime due ore sarò qui con voi e manderò in onda magnifiche canzoni degli anni 60, 70 e 80. Allora, quindi, sedetevi comodi e rilasciatevi per le prossime due ore, così potete ascoltare le favolose canzoni degli anni, come ho detto prima, 60, 70 e 80, che vi riporteranno ai magnifici anni della vostra gioventù. Allora, da me, buon ascolto. La prima canzone di questo pomeriggio sarà, non poteva mancare, Little Tony, che lui dice lacrime, mamma mia, queste lacrime. E tu già ridi di me, perché sei certa che dopo di te io non avrò nessuno. Perché tu te ne vai e già lo sai che io ancora ti amo e il mio cuore è più grande e che ti sto perdendo, anche se non sono l'unico che soffro. E con il mio grande dolore, perché ti sto perdendo senza nessuna ragione, e le mie lacrime scendono. Adesso che tu te ne vai, ma credo che nessun altro al mondo ti potrà amare come me, allora ricorda questo. Little Tony con lacrime.

Quindi, adesso che lei è andata via, ricorda che tu sei un uomo e non puoi piangere mai, così diceva mia madre. Ma poi da noi se ne andò anche lei e ci lasciò. Quindi, se mia madre ci lasciò, dentro me pensavo, chissà perché lo mi porta con sé, ma ricorda che la mano del Signore è tanta grande che un giorno la riporterà da me. E forse anche tu un giorno ritornerai da me, perché la mano del Signore è grande. Allora li ritorni con la mano del Signore. Con questa canzone vorrei dare un saluto a Filippo e Assunta Belperio. Buon pomeriggio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: L'Anzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: L'Anzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona.
2: Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Einmarsch.

0: Amigos, l'allegria!
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia!
1: Eccoci qui, tutti i lunedì!
2: Dalle 18 alle 20!
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro! Splenderà!
3: Eh sì, siete ad ascolto il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele, ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4. Allora, andiamo con la bellissima canzone di Mino Reitan adesso. Un romanzo faro, sì. Un romanzo è come l'amore che si accende come un faro dentro di te, sì, questo è l'amore mio. Ecco, Mino Reitan con Un romanzo faro.

Ed ecco che un romanzo faro è come l'amore che si accende come un faro dentro di te. Sì, questo è l'amore. Minoretano con un romanzo faro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un

0: podcast Tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
1: Benvenuti e bentornati al programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele. Ok. La prossima canzone vorrei dedicarla ad Antonio e Vittoria Belluco per il loro 60° anniversario. Che bellezza essere insieme per 60 anni con una ragazza che sa che ti ama. Questo significa che è un amore sincero e anche di vero cuore per essere insieme per 60 anni. E da parte mia, da Franco e Nina, tanti auguri per ancora un altro 60 anni e che trascorreranno come hanno trascorso i primi 60 anni di matrimonio insieme, pieni di gioia e contentezza. Allora, questa canzone che adesso manderò in onda dirà tutto quello di voi due. Il nostro anniversario dal grande Domenico Modugno. Allora, ascoltiamola. Sì, subito che la trovo la manderò in onda. Ecco qui.

0: Tantissimi auguri Antonio e Vittoria.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
0: Siete ascolto il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele, ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Ok, la nostra bellissima musica. E ci abbiamo Pupo, non è un addio. Senti che silenzio resta qui vicino a me, ma io voglio ascoltare il tuo cuore battere, ma purtroppo deve partire, ma è soltanto un po'. Però ti giuro che tornerò, perché la mia vita è un senso unico ed essere sempre vicino a te. Quindi non è un addio, perché io tornerò. Allora vai Pupo con Non è un addio.

No, non è un addio, ma l'ultima donna che avrò e dedicherò tutto il mio tempo, perché mai nella vita si è vecchi e stanchi. Com'è bella la vita quando ti senti in pace con i sentimenti. Perciò io non voglio più niente altro, voglio solo lei qui con me e che lei sarà il mio ultimo amore. Allora, pupo con ultimo amore.

Feliz, feliz canción de Vero, no, no, no, Dio. Ok, abbiamo Gian Morandi, adesso Gian Morandi con Occhi di ragazza. Ragazza dai bei occhi, io partirò, chissà quanti cieli e quanti mari mi aspettano, ma se guardo gli occhi tuoi vedo i sogni che farò, e quando sarò lontano da te, così partiremo insieme per un viaggio in città che non, nei città che non conosco. E quando le primavere che verranno così ci faranno felici, tutto questo è già negli occhi miei. E così tutto questo succederà guardando i bellissimi occhi di una bella ragazza. Allora, Gian Morandi con Occhi di ragazza.

Ma se un giorno dovessi perderti, non piangerò mai sul denaro che spendo, ma piangerò l'amore di una unica donna, che forse non avrò mai più. Perché la vita non è solo vivere al mondo 100 anni senza aver mai amato. E d'amare non è solo stare insieme a una donna, ma ci vuole molto di più di questo. Sì, questo è quel che succederà. Gianni Morandi con Se perdo anche te. Vorrei dare un saluto con questa canzone a Filippo e Assunta Belperio. Buon pomeriggio. Ok, vai Gianni con Se perdo anche te.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 in 4 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor. Stradbroke Road, Athelstan. Reed Avenue, Tranmere. Blacks Road, Gillis Plains. And Port Wakefield Road, Waterloo Corner.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: Radio Italiana 531.
8: Ed ecco voi, Franco Fedele, a presentare voi il programma La Doppietta, con indimenticabili canzoni degli anni 60, 70 e 80, gli anni della nostra gioventù. Allora rimanete in ascolto. Ok, allora continuiamo adesso con la nostra musica, e Rita Pavone con L'amore mio. Mio grande amore, tu da me avrai ciò che vuoi, perché la vita non ti negherà nulla, ma solo c'è una cosa che non avrai, ed è qualcosa che non puoi neanche comprare. Sì, questo è il mio amore, e se tu te ne andrai, io so già che tra noi due sarai tu a soffrire di più, perché il mio amore ti mancherà, te ne accorgerai. Rita Pavone con L'amore mio.

Ed ecco, è così, non è facile avere 18 anni ed anche non è facile amare così. E tu pensi che io, essendo così giovane, non so amare? Sì, non è facile dirti che ti voglio bene, perché forse tu riderai di me. Quindi non è facile avere 18 anni. No, così dice Rita. No, io penso che è facilissimo avere 18 anni. Allora, ascoltiamo Rita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Si ascolta il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele. Adesso siamo giunti al punto di ascoltare delle bellissime canzoni del Festival di Sanremo. Adesso sì, ci abbiamo l'anno 1967. La prima canzone, la canzone che fece il primo posto allora fu Non pensare a me di Claudio Villa e di Iva Zanicchi. Allora ascoltiamo la versione di Claudio Villa, Non pensare a me.

bellissima, bellissima canzone dal nostro Claudio Villa. La canzone che fece secondo posto fu Les Surfaces, Quando dico che ti amo. Ascoltiamola.

La canzone che fece terzo posto fu Proposta, presentata dai Bachelors e i Giganti. Ascoltiamo la versione dei Giganti adesso, Proposta.

0: Bellissima, bellissima canzone, sì, queste furono le tre canzoni dal Festival di Sanremo. Ok, allora adesso andiamo alla nostra barzelletta, dal nostro bravissimo barzellettiere. Il titolo della barzelletta di oggi è L'altezza del palo. Ok, ascoltiamola.
1: Alla caserma dei carabinieri si è danneggiato il palo che tiene la bandiera italiana, no? Allora il maresciallo una mattina chiama l'appuntato e gli dà una misura, un tape measure, no? La misura, e gli dice: voglio l'altezza di questo palo che tiene la bandiera, perché dobbiamo ordinarne uno nuovo e mi serve l'altezza. E così ha preso questo misurino, va fuori, ma cerca e ricerca di prendere l'altezza di questo palo, non riesce. Allora chiama altri due carabinieri, si fa dare una mano, lo tira fuori dal buco dove era, lo mette per terra e lo misura. E dopo va dal maresciallo: maresciallo, il palo è 9,5 metri lungo. E dice, guarda, il maresciallo lo guarda, dice: hanno ragione, la gente fuori là, hanno ragione di dire le barzellette sopra i carabinieri. Io ti ho chiesto l'altezza del palo, non la lunghezza.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
9: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
10: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
11: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
0: Ed ecco con voi Franco Fedele a presentare voi il programma La Doppietta, con indimenticabili canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni indimenticabili della nostra e vostra gioventù. Allora, rimanete in ascolto? Ok, allora, ci abbiamo in linea i Pooh che dicono: eravamo ragazzi, bellissimi tempi. E ricordi i giorni quando noi eravamo ragazzi e ogni estate era sempre speciale. Quando eravamo al mare e la notte tardi, tu avevi freddo ed io ti venivo a scaldarti. E con questa scusa riuscivo a toccarti. Che bellissima scusa. Ma ad un tratto la stagione è finita, ma quei bellissimi ricordi non dimenticheremo mai. Ecco com'erano i tempi quando noi eravamo ragazzi. Allora, Pucon, eravamo ragazzi.

Sì, è così. Se eravamo ragazzi, si può essere anche amici per sempre. Anche quando la vita cambia ed anche quando le feste finiscono, dalle volte non parlarsi più. Ma gli amici ci riaprono gli occhi perché loro capiscono meglio di noi e ci mettono davanti allo specchio, anche quando noi non vogliamo. Per gli amici rimane chi sei e così l'amicizia non finirà mai. Allora, i Pooh con Amici per Sempre.

La doppietta sicur che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentata a voi dal sottoscritto Franco Fedele. Allora, rilasciatevi e buon ascolto. Ok, continuando la nostra musica, ci abbiamo Umberto Toz con Gloria. E lui dice: Gloria, tu mi manchi come il cibo che manca a questa bocca, che il cibo più non tocca. È sempre la stessa storia, che io e lei, a lei la chiamo Gloria, ma io sempre l'aspetto con il mio cuore aperto. Sì, mia Gloria. Allora va Umberto e aspetta la tua Gloria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Allora, prima della pubblicità abbiamo ascoltato Umberto Tozzi con Gloria, ma lui ancora continua e dice: e adesso è quel bel ristorante che io sognai ed eravamo soli io e te. Ora mangio e adesso, ma lei mi manca. Ed io mi sento egoista ad essere qui con te, come uno che fa l'artista, ma non lo è. Quindi io fingo di ridere, ma la verità è che lei mi manca tanto. Umberto Tozzi con Lei mi manca.

La doppietta sicur che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentata a voi da Franco Fedele. Allora rilasciatevi e buon ascolto. Continuando la nostra musica, dopo la bellissima canzone Mi manca di Umberto Tozzi, ci abbiamo adesso Adamo, Gridare il tuo nome. E lui dice: domani partirò e andrò lontano, nel mio cuore ci sarà sempre un po' di te, che porterò sempre con me. Il tuo dolce viso mi accompagnerà, e dovunque tu sarai, io griderò il tuo nome al vento, il tuo bellissimo nome splendido, che mai più potrò scordare. Allora, Adamo con Gridare il tuo nome.

Allora, mio amore, adesso affida una lacrima al vento e fa di sicuro che la porti da me, perché il vento mi ha detto di stare attento, che la mia vita non pensa più a me. Allora, ascolta, affida una lacrima al vento e vedrai che di gioia lei ballerà e da te volerà in un momento, dei miei baci ti coprirà. Sì, allora amore, affida questa lacrima al vento.

Purtroppo sembra che il tempo è volato e siamo giunti alla fine del programma La Doppietta. Da me Franco, vi auguro una buona settimana e ci risentiremo di nuovo il prossimo venerdì o fra due venerdì allo stesso orario, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Grazie dell'ascolto e buona settimana. Ciao! Allora andiamo alla nostra sigla.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

basta, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor. Stradbroke Road, Athelstan. Reed Avenue, Tranmere. Blacks Road, Gillis Plains. And Port Wakefield Road, Waterloo Corner. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Nuova stretta sulla giustizia minorile: dai 14 ai 18 anni i ragazzi saranno considerati imputabili, salvo incapacità accertata. Sul caso Fachiero, un video della bodycam mostra il contatto con un altro uomo prima dell'intervento della polizia. A Catanzaro un bambino di 18 mesi muore e altri 4 vengono ricoverati. Si indaga su un possibile batterio. D'agosto nuove regole per la sicurezza delle piscine. Trump prepara raid ancora più massicci contro l'Iran. Mentre la crisi si estende al Mar Rosso, in Cina sale a 11 il bilancio della frana con 50 dispersi. Nello sport, il Beşiktaş offre a Vlahovic 13 milioni e mezzo a stagione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
3: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
3: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
3: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
3: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Campbell.

0: nel petto me ce naschi un fiore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo per trascorrere un'ora insieme di tanta tanta musica, tante emozioni, tanti ricordi e soprattutto di volume alto e di tanto cantare. Quindi mi raccomando, scaldate le ugole, accendiamo il jukebox e partiamo subito con la prima rubrica, che come sempre è quella delle new hit. Oggi per voi tre canzoni appena appena uscite. Abbiamo Canto di amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, Partenope, Serena Brancale e The Colors e Businessman di Dito nella Piaga. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito e questa è Canto d'amore e fa proprio così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

E finisce proprio con Businessman, la nostra carrellata di new hit della settimana. Io sono Bianca e questo Canta che ti passa, e abbiamo appena cominciato la nostra ora insieme di musica. E passiamo subito alla prossima rubrica, la più attesa della settimana, che è quella di La indovino con una o con 10. Il gioco in cui vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, se la riconoscete e volete giocare con me, potete farmi sapere il titolo mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416531531 o scrivendoci sui nostri canali social. Mi raccomando, rimanete con noi, perché durante il corso della puntata andremo a riascoltare di nuovo questa canzone e poi alla fine dell'episodio sveleremo finalmente il titolo della canzone e l'ascolteremo per intero. Quindi mi raccomando, aguzzate bene le orecchie. Questa canzone è facile, super artista, appena ritornato sulle scene italiane da poco, e la canzone fa così. E anche questa settimana sono stata abbastanza clemente con voi. Questa è un intro di una canzone molto molto facile, molto orecchiabile, che sono sicura che tutti voi conoscete e che tutti insieme canterete insieme a me a squarciagola alla fine dell'episodio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se avete indovinato, mandatemi un messaggino allo 0416 531 531, e noi andiamo avanti. Adesso arriviamo al momento di Dietro le parole, il nostro momento un pochino più intenso, un po' più approfondito, dove andiamo a analizzare ogni settimana il testo di una canzone. La canzone che ho scelto oggi per me è una canzone molto molto molto importante, ed è una canzone che strizza un occhio, che fa una dichiarazione d'amore alla musica, no? È un po' come questo programma. La canzone che ho scelto per voi oggi è Vivo per lei, di Andrea Bocelli e Giorgia. Ci sono canzoni che parlano d'amore e poi ci sono canzoni che usano l'amore per raccontare qualcosa di ancora più grande. Quando ascoltiamo Vivo per lei, la prima impressione è quella di una dichiarazione d'amore intensa e appassionata. Ma andando oltre le parole, scopriamo che quella lei non è una persona, è la musica. La musica che accompagna le giornate felici e quelle più difficili. La musica che ci tiene compagnia quando siamo soli e ci dà energia quando ne abbiamo bisogno, e che riesce a dare un nome a emozioni che spesso non sappiamo spiegare. In questa canzone la musica viene descritta come una presenza costante, quasi indispensabile. Non giudica, non abbandona, non tradisce. È sempre lì, pronta a riportarci un ricordo, a regalarci un sorriso o semplicemente a farci sentire meno soli. Forse è proprio questo il motivo per cui Vivo per lei continua a emozionare generazioni diverse. Perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo trovato rifugio in una canzone. E tutti abbiamo una melodia che, appena parte, riesce a ricordarci una parte della nostra storia. E forse è proprio anche da qui che nasce Canta che ti passa, dall'amore per la musica e dalla consapevolezza che le canzoni sono molto più semplici di sono molto di più di semplici note, sono compagne di viaggio, ci tengono compagnia nei giorni felici e in quelli difficili, custodiscono i nostri ricordi, danno voce alle emozioni e diventano la colonna sonora delle nostre vite. Perché, come dico sempre, la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta. Racconta chi siamo stati, chi siamo oggi e le persone che hanno camminato al nostro fianco. Racconta i nostri amori, le nostre speranze, le nostre cadute e le nostre rinascite. E ogni volta che una canzone torna a farci emozionare, in fondo sta raccontando ancora una volta un pezzo della nostra storia. Ed è per questo che oggi ho scelto per voi Vivo per lei, perché è una delle dichiarazioni più belle dedicate alla musica. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Vivo per lei.

0: E questa era Vivo per lei, Andrea Bocelli e Giorgia, canzone strepitosa, pazzesca, bellissima, che racchiude un po' il senso di questo programma. Come dicevamo prima, la musica è qualcosa che accompagna le nostre vite, per me specialmente, da qui che nasce un po' l'idea di questo programma. E vogliamo rimanere un po' in tema per la prossima rubrica, che è quella di colonne sonore della vita, con questo argomento, l'argomento della musica, perché ci sono canzoni che, come abbiamo detto prima, ci accomunano e spesso ci capitano di dimenticare date, luoghi, dettagli, ma ricordiamo sempre perfettamente le canzoni che hanno accompagnato i momenti più importanti della nostra vita. La musica è una straordinaria macchina del tempo. Basta una melodia per ritrovarsi improvvisamente in un'estate lontana, in un viaggio, in una storia d'amore o in un periodo che credevamo ormai chiuso in un cassetto della memoria. Le prossime due canzoni ci ricordano proprio questo, come le emozioni possano restare vive nel tempo grazie alla musica, come una canzone possa custodire una persona, un momento o una sensazione e restituircela intatta dopo anche tanti molti anni. Quindi la prima canzone che voglio farvi sentire oggi è di un cantante che a me piace tantissimo, questo è Enrico Nigiotti e la canzone si chiama In punta di piedi.
1: Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento, colpisce di gancio con le sue ragioni che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza

E bentornati a Canta che ti passa. Io sono Bianca e siamo ormai arrivati alla metà della nostra ora di musica insieme. Mi raccomando, adesso stiamo ritornando al nostro gioco La indovino con 1 con 10, il momento in cui vi faccio ascoltare 10 secondi dell'intro di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, me lo fate sapere mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531. Quindi abbiamo già fatto il primo ascolto all'inizio della puntata, adesso stiamo andando per il secondo ascolto, ma mi raccomando, se per caso non doveste riuscire a indovinare la canzone, rimanete con noi perché alla fine della puntata andremo a fare un ultimo ascolto e ascolteremo la canzone per intero, svelando finalmente il titolo della canzone. Quindi mi raccomando, siate pronti che questi 10 secondi fanno così. Ed ecco i nostri 10 secondi per il secondo ascolto di oggi di La indovino con 1 o con 10. Mi raccomando, continuate a scriverci, fateci sapere se avete indovinato anche oggi la nostra canzone misteriosa. E noi adesso arriviamo all'ultima rubrica della puntata di oggi, come sempre, che è la rubrica a squarciagola. Quindi, come funziona? Voi alzate il volume della radio e cantate, cantate, cantate, liberate la voce, rigorosamente cantate a squarciagola. Queste sono canzoni super conosciute che conoscete tutti, parte la prima nota, le sapete, non sapete come, ma le sapete. Quindi mi raccomando, partiamo subito dalla prima canzone, questa è Alex Britti con Oggi sono io.

fuori e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: una tipica espressione della vocalità del leggio del canto all'italiano.
1: Bentornati qui a Canta che ti passa, io sono Bianca e purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine di questa ora insieme con tanta musica, ma prima di andare via dobbiamo fare la cosa più importante, ovvero svelare il titolo della nostra canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Molti di voi hanno già indovinato, per chi ancora non avesse indovinato state pronti che adesso è anche il vostro momento, finalmente saprete qual è il titolo della canzone di oggi. Quindi avete ancora pochissimi secondi, vi ricordo per mandare un messaggino SMS o WhatsApp allo 0416 531 531, mi raccomando scrivetemi che io vi leggo sempre, non chiamate che non rispondo, ma scrivete. Quindi la canzone misteriosa di oggi fa così, sentiamo questi 10 secondi. Sono sicura che tutti voi sapete che canzone è questa, facilissima. Questo è Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: rosso relativo è il titolo della canzone misteriosa di oggi. Grazie a tutti per aver giocato insieme a me. Io vi ricordo che potete sempre scriverci e, perché no, venite a giocare qua in studio insieme a me, fatemi sapere che canzoni volete ascoltare, che canzoni per voi sono importanti e vi ricordano un pezzo della vostra vita. Ora, purtroppo, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Canta che ti passa qui su Radio Italiana 531. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me e grazie a chi ci ascolta ogni settimana e grazie a chi è arrivato qui per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera una canzone vi ha fatto tutto questo, beh, missione compiuta. Vi ricordo che l'appuntamento con le nuove puntate di Canta che ti passa è ogni venerdì alle 18, sempre qui su Radio Italiana 531. Un'ora di musica insieme, ricordi, novità da cantare, da capire o semplicemente da ascoltare. Vi ricordo anche che potete ascoltare le puntate in replica sulle nostre app o sul sito, disponibile l'app anche in CarPlay. Quindi mi raccomando, non avete scuse. Io sono Bianca e vi auguro una buona serata e una buona settimana a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo e mi raccomando, canta che ti passa e non smettete di ascoltare. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 15 11. Tac.
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano. Non si può.

piange. Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole

positivo. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Dischi Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
2: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
6: Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
8: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
7: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
8: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
7: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
8: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
9: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma antimaranza, prevede tra l'altro l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, dice Giorgia Meloni sui social. Il governo aggiunge ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La novità principale del provvedimento proposto da Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio riguarda i giovani che hanno compiuto 14 anni ma non hanno ancora raggiunto la maggiore età. La loro capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata preventivamente in ogni singolo caso, ma verrà considerata esistente fino a quando non emergeranno elementi che dimostrino il contrario. Dall'estero prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco immediato dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Di nuovo in Italia con la cronaca, la morte di un bambino in una piscina alle porte di Roma, nuovi sviluppi nelle indagini, il servizio della redazione.
4: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico legali necessari per stabilire le cause del decesso.
3: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Lo sport e il calcio si allunga all'attesa per il nome del nuovo CT della nazionale, mentre spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
5: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo.
3: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi, l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per potersi assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici nella mattinata di ieri, nella seduta pomeridiana di allenamento nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo a Lanzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.
9: Radio Italiana 531.
10: Veronica, vi auguro buon ascolto.

mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi.

canto un sorriso, el sol filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia.

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap, da. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da, do-da-da-da.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam gnam gnam gnam gnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
6: Io sono Rosalia.
7: Io sono Angela.
8: E io sono Lilian.
9: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
10: Un po' di informazione, un po' di musica
11: e anche un po' di gossip.
10: Vi aspettiamo ogni mercoledì
11: dalle 2 alle 4
10: su Radio Italiana 531.
9: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, non è una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Chisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e due minuti.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival, entra anche tu a far parte della festa.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Tina Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: La mia ultima storia non è più disponibile.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Radio Italiana 531.

0: festa con me. Ciao Max. Grande. 20 anni. La musica è vita.
1: Rubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5-3-1.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Arriva, fra un po' arriva. Ecco, vedi.
3: Venghino, signori, venghino.
2: E mi pare giusto che proprio anticipare le risposte dei nostri ascoltatori con il rullo dei tambori. Allora, al 335-699-2949, Lori dice, è un trombino.
4: Non è un trombino.
2: Giuseppe da Siracusa dice, è una tromba.
4: Non è una tromba.
3: Vado, posso dare un aiutino?
2: Sì, sì.
3: È uno strumento a fiato.
2: È incredibile. E infatti, infatti, Sabrina Lauristano dice, sono le launeddas. È uno strumento a fiato.
4: No,
2: oggettivamente.
4: No.
2: Trombone in si bemolle, dice Claudia. No. Poi, bravo Riccardo che indovina, ma non troppo. Poi spieghiamo perché.
3: Sì.
2: Alessandro da Rimini indovina il tema,
4: sì,
2: ma non lo strumento, perché dice tromba.
4: No.
2: Totò da Palermo dice, una cornetta.
4: Non è una cornetta.
2: Poi lo strumento è il toman, dice Vincenzo.
4: Cos'è,
2: non so,
4: toman?
2: non lo so. A me sembra una tromba, dice Antonio da Cagliari. Il brano è molto conosciuto, ma voglio sbagliarlo perché non voglio andare in vacanza con Dedo.
3: Ma allora conduccio.
4: Ma era conduccio. E poi perché non vuoi venire in vacanza con me?
3: Secondo me ha saputo.
2: No, oh, poi Massi dice lo strumento che suona Paolo Fresu. Beh,
4: in effetti suona anche quello.
2: Poi il sassofono, dice Gabriele da Napoli.
3: No.
2: Il bombardino.
4: No.
3: Ma quello non è quando vai a sciare che ti bevi una cosina calda.
4: Anche,
2: Il clarinetto,
4: sì. No.
2: Suggerisco il calimero in alternativa al bombardino. Per chi va a sciare, il calimero molto
3: com'è?
2: Buono.
3: Com'è? Qual è la variante calimero?
2: Poi ve lo spiego. Sì. Il corno francese, dice Maurizio da Cremona.
4: Non è il corno francese.
2: Sax contralto.
3: No.
2: Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ora, molti dicono flicorno, però...
4: Però quale? C'è il flicorno baritono, c'è quello tenore,
2: aspetta,
4: c'è quello contralto, c'è quello soprano, quale? Bisogna specificare.
2: Per Michele da Parabiago è un flicorno pagato in nero.
3: Potrebbe essere.
2: Non so. Perché sono bravi Cinzia da Gorizia e poi ancora Giuseppe da Pachino che dice flicornino in realtà.
4: No, non è il flicornino.
2: Anche Giacomo dice flicorno, poi ancora chi ha indovinato? Vediamo un po', Andrea dice cornetta in mi bemolle, ma forse sembra più un flicorno.
3: Bravo, Andrea.
2: Saverio dalla provincia di Napoli dice che è un flicorno. Vabbè, bravi tutti, ma non.
4: Ma bisogna specificare.
2: Aspetta.
3: Se no di flicorno.
2: Fermi tutti.
4: Fermi tutti.
2: Ha vinto
4: tutti.
2: Giancarlo, mia moglie quando russa.
4: Fantastico.
2: No? Vabbè, insomma, qual è la verità, Max?
4: La verità è che è un flicorno, ma nello specifico è un flicorno soprano.
2: Sì.
4: È uno strumento quindi intonato in si bemolle,
2: sì,
4: ovviamente.
3: Qualcuno aveva citato il si bemolle?
2: Sì,
4: forse sì.
2: Però
4: forse
2: trombone.
3: Sì. Ah, trombone.
4: E fa parte della famiglia degli ottoni, però ha un suono molto morbido rispetto a quello della tromba.
2: Sì.
4: Pur avendo la stessa tecnica, comunque insomma tecnica simile, è prediletto dai jazzisti e dai trombettisti, soprattutto per creare atmosfere intime e leggere.
2: Okay.
4: Pensate che il termine tedesco Flügel, infatti si chiama Flügelhorn,
2: certo.
4: Flügel significa ala...
3: Flügel!
4: Flügel significa sì, ala o fianco. Infatti nella Germania dell'inizio del XVIII secolo un capocaccia ducale noto come Flügelmeister,
2: mi piace quando ti infili
4: Flügelmeister, utilizzava un Flügelhorn per dirigere la propria ala del gruppo da caccia.
2: Okay.
4: Incredibile.
2: Vabbè.
4: Poi si sviluppa
3: in
4: Inghilterra.
3: Il tuo
4: è in ottone, certo.
3: È il rame.
4: È una lega, sì, c'è anche il rame, però è ottone,
2: sì,
4: in realtà.
2: È bella discorso.
4: Però non abbiamo detto qual è il brano.
2: Infatti.
4: L'hanno indovinato o no?
3: Ma
4: l'hanno
3: c'è tutto il tempo del mondo per scoprirlo.
2: Sì, bravissima.
4: Per scoprirlo.
2: L'hanno indovinato in tanti, devo dire, quindi bravi.
4: Lo diciamo?
2: Sì, sì.
4: We have all the time in the world.
2: Ah.
4: Scritto da John Barry e cantato da Louis Armstrong. Pensate che questo flicorno, che non è l'originale, questo che sentite è il mio,
2: sì,
4: che il flicorno soprano originale è stato suonato da Herb Albert, perché sì, Louis Armstrong stava molto male in quel periodo.
2: Vedi? Massimo da Vicenza è contento, ha indovinato, infatti aveva detto flicorno soprano.
4: Bravissimo,
2: è stato
4: bravissimo.
2: non l'unico.
3: Quindi verrà in vacanza con te.
2: Anche
3: tutti.
2: Riccardo deve venire in vacanza con me tre settimane.
4: Quell'ascoltatore che non voleva venire con me, sì, lo tranquillizzo, andrà in vacanza con Duccio.
2: Benissimo. E anche Franco ha indovinato, insomma siete stati bravi, devo dire.
4: Bravissimi.
2: Sempre più allenati i nostri ascoltatori.
4: Molto bravi, stanno diventando bravissimi.
2: 3356992949, se vi va continuate a scriverci. Noi nel frattempo ci ascoltiamo i Subsonica. Sei contenta tu?
3: Molto. Domani saranno ad Ancona.
2: Ci vai? Speriamo.
3: No, non vado, però ci auguriamo che abbia smesso di piovere, perché purtroppo la zona bombardata da palle di ghiaccio.
2: Addirittura.
3: Sì,
2: accidenti. Grida, Subsonica.

0: Mi piace una parte all'inizio della canzone, quella quando parte.
1: Io andrei avanti così, sai, Duccio, mi piace molto.
2: La
1: come fa?
2: Sola,
1: scusa,
2: però.
1: Marcella, come fa?
0: Credo che Busta sia già partito per venire qui a compiarci di
2: meno. Meno male,
1: meno male,
2: meno male, meno male.
1: Però piaceva, sai, tutto questa cosa di Marcella.
2: Cosa?
1: Queste intro che fa lei con la voce.
0: Sì, ma sfasciamo tutto. Che sfasciamo?
1: Oggi sfasciamo un brano che ci piace tantissimo, vero Duccio e Marcella?
2: A me molto, sì.
0: Il Sussudio.
1: Il Sussudio è molto bella. Sussudio di Phil Collins. Che...
0: A cui è venuta una gran voglia di tornare a suonare. Gliel'auguriamo.
1: Che
0: Phil
1: grande,
0: Collins,
1: che grande, speriamo.
0: La salute per tornare sul palco.
1: Allora, questo brano è stato pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito dalla Virgin Records,
2: sì.
1: Come singolo principale, sì, del suo terzo album.
2: Come si chiama?
1: In studio, no, state aspettando la mia pronuncia inglese.
2: Vai.
1: No Jacket Required.
2: Madonna, bravo, quasi bene.
1: Pensavate
2: quasi
1: di
2: bene.
1: Farmi
0: scuola,
1: cadere.
0: Sì.
1: Ho fatto il cepu inglese.
0: Il cepu inglese.
1: Dovete pensare che i fan adoravano Sussudio, sì, perché era molto ballabile per la melodia, il suono dei sinte, sì, che erano molto ispirati a Prince.
2: Sì.
1: Però non tutti gli ascoltatori, insomma, tutti i fan amavano il testo.
2: Perché?
1: Perché Sussudio non significa niente,
2: no,
1: è una parola che lui ha utilizzato, ha messo così perché suonava bene e poi ha cercato di cambiarla prima della pubblicazione, ma non ha trovato una parola adatta.
0: Sussudio
1: non significa
2: peccato
1: nulla.
2: Peccato che non conoscesse l'italiano, appunto,
1: Sussudio, certo.
2: Sì.
1: Andiamo
2: che
1: nel
2: succede?
1: Vivo della
2: che
1: questione,
2: succede?
1: Il brano inizia con un sound di batteria imponente e qui c'è una diatriba
2: addirittura,
1: perché innanzitutto è stata utilizzata una drum machine, quindi una batteria elettronica, molti dicono che fosse una Roland TR-909, alcuni dicono una Oberheim DMX, non lo sapremo mai.
2: Tu lo sai, Marcello?
1: Non lo sai,
0: no.
1: Ma
0: no,
1: però
0: so.
1: Visto che della Roland abbiamo già parlato in passato, parliamo della Oberheim DMX. Che cos'era?
2: Lo devo dire io.
1: Chi lo dice?
0: Sì, dillo.
2: È stata. Come no? Ce n'ho 3-4 a casa. È la seconda drum machine a essere stata commercializzata tra quelle digitali dopo la mitica Lindrum,
1: sì,
2: LM1, quella del 1980. Era talmente popolare tra i musicisti dell'epoca che contribuì ovviamente al suono e all'evoluzione della new wave, del synth pop e dell'hit pop.
1: Esattamente. E pensate che negli anni 80 questa drum machine costava $2,800. Come qualcosa di come 12-13 mila euro di oggi.
2: Ah, ho capito, niente male. Sì.
1: Ascoltiamo questo primo frammento.
2: Sentiamo.

0: Allora, le strofe continuano più o meno con la stessa intensità dell'intro. Canta Phil, sì. Il basso sinte è massiccio e persistente, suonato da David Frank, che suona questo anche basso senza tregua, sì. Si suona un po' tutto quanto, okay. Produce e suona una tastiera particolare che è l'Oberheim OB8 e il Moog. Marcella, ti ricordi che cos'è l'Oberheim? Tu che insomma suoni anche le tastiere?
1: Anch'io come Duccio colleziono. Allora, è un sintetizzatore analogico sottrattivo lanciato appunto da Oberheim all'inizio del 1983, la cui produzione è stata interrotta nel 1985.
0: Sì, ma cosa significa sottrattivo?
1: La sintesi sottrattiva è un metodo di sintesi sonora, sì. In cui le armoniche di un segnale audio vengono attenuate da un filtro per alterare il timbro del suono.
0: Io sono sorpreso da Marcella Sullo.
1: Anch'io. Fa tutto un po' più ovattation.
0: Invece l'altra tastiera utilizzata in questo brano è il famosissimo Mini Moog, che suona la linea del basso di questo brano. Sì. E ricordiamo che il Mini Moog è un sintetizzatore monofonico analogico inventato proprio da Moog.
1: Moogino.
0: E pensate che il compositore Sun Ra fu uno dei primi artisti a usare il Mini Moog, avendolo ricevuto proprio da Moog stesso nel 69.
2: Prima il nostro ascoltatore Franco chiedeva di invitare il guardiano del faro che proprio suonava il Moog ed è diventato famoso per suonare grandi melodie con il Moog.
1: Chissà se anche il Mini Moog.
2: E chi lo sa.
0: In questo frammento possiamo anche sentire una chitarra elettrica suonata da Daryl Sturmer.
2: Sturmer, che è stato anche in tour con i Genesis. Okay. Sentiamo il secondo frammento.
0: Frammento 2.

0: Lo stile di questo brano, sapete qual è?
1: Qual è?
0: È la sezione fiati. Perché, beh, se si tratta dei Phoenix Horns arrangiati da Tom Tom 99.
1: Che nome è?
0: Un nome così. E i Phoenix, pensate che erano famosi per il lavoro con gli Earth, Wind and Fire.
1: Ci credo.
0: E Collins proprio dice: mi ha sempre affascinato il fatto che i fiati suonassero una mia canzone e all'improvviso la trasformasse in un rhythm and blues.
1: E quindi
0: alza sofono, Don Merrick, tu aspetti che io pronunci l'inglese, però tu c'è. Louis Sutterfield al trombone, Michael Harris, proprio la prima tromba degli Earth, Wind and Fire, e Ramblin' Michael Davis la seconda tromba. Ascoltiamo questi fiati nel terzo frammento.
1: Sentiamo.

0: È bello il contrasto tra questi fiati verissimi e la batteria synth, molto
1: la batteria sì, synth, sì,
0: molto
1: sì,
0: plasticosa.
1: Pensate che quando il brano uscì nell'85, i critici attaccarono Collins perché per la somiglianza proprio con un brano di Prince 1999.
0: Sì.
1: E Collins rispose: sì, io sono un grande fan di Prince, per cui certo, mi lusinga la cosa.
0: È giusto.
1: Sì.
0: Ma che dice, il momento di riascoltarci?
1: Ascoltiamo tutto, sentiamo. Su studio.
0: Phil Collins al Mangiadischi per Ti sfascio una canzone su studio. Yo.

0: Sul studio Phil Collins, Francesco La Mattina Franca dice pezzo meraviglioso, ma poi si è capito cosa vuol dire sul studio?
1: Nulla.
0: La sezione fiati è quella degli Earth, Wind and Fire, dice Saverio, sì, infatti, sì. Ce lo raccontava Max Dedo nel suo Ti sfascio una canzone, e quello era l'anno del Live Aid, dice Giacomo, in quel periodo giochicchiavo con la mitica Casio Vuel Tone,
2: un'altra
0: tastiera.
2: Sì.
0: Puntata briosa, conferma Riccardo. E chissà che ridere a suonarla dal vivo, ci dice Emanuele.
2: È difficilissimo.
0: Mi sa, molto complicata. Grazie per tutti questi messaggi al 335-699-2949. E noi siamo arrivati al weekend. Marcella, tu non ci sei la prossima settimana?
1: No, quindi con i nostri ascoltatori io torno a fine agosto.
0: Sì, perché ricordiamolo, poi noi saremo in onda tutta la prossima settimana e poi ci sarà un break nel palinsesto di Radio 1 e torneremo in onda dal 24 agosto.
1: E 24 puntata con
2: sì,
1: tutti e tre.
2: Esatto,
1: spero.
2: E settimana prossima, Marcella, dove vai a ballare?
1: No, la prossima settimana è un periodo complicato. Ballo in giro.
0: Bello.
1: Ballo nel vero senso.
0: Complicato nel senso di incastri.
1: Di
0: vari.
1: Incastri, okay. Sì.
0: Tu torni invece, Dedo?
2: Torno questo lunedì.
0: Lunedì e martedì.
2: Sì, sfasceremo qualcosa di molto fresh.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Molto interessante. Allora, io intanto inizio a ringraziare Ludovico Suppa in regia, Gianni Tola in console, anche Federica Forni
1: in redazione.
0: Tutti i nostri ascoltatori, siete stati tantissimi anche oggi. Giuseppe di Scilla dice con il ritmo blues mi avete ricordato gli anni 60, e poi c'è chi ci chiede lo spazzacamino di Robertino, Giuseppe da Sulmona, perché no, ci proveremo, insomma davvero grazie a tutti. Oggi vogliamo chiudere segnalando un concerto di un artista molto giovane che si chiama Samara Joy e che arriva dagli Stati Uniti, è nata nel Bronx, quindi a New York City, una città a cui tu, Marcella, sei molto legata,
1: molto legata, la mia città del cuore,
0: e suonerà lunedì alla Casa del Jazz di Roma, unica data italiana. Lei ha 27 anni, ma ha già vinto un paio di Grammy, ha vinto il Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.
2: Wow.
0: Insomma, una
2: competizione, bisogna andare a sentirla.
0: Direi proprio di sì, è già stata candidata dal Jazz Time come miglior artista, insomma c'ha una carriera già importantissima.
2: Beh, insomma,
0: con appunto, pur essendo molto breve, e quindi la potremo ascoltare alla Casa del Jazz. E noi ce l'ascoltiamo con un brano che si intitola Three Little Words, capito? Così andiamo a scoprirla insieme.
2: Fantastico.
0: E poi, se vi piace, ce l'andiamo a vedere.
2: Quanto spessore,
0: veramente. Allora, Max Dedo, grazie.
1: Quando andiamo, quindi?
2: Grazie, Duccio.
1: Lunedì 26.
2: Grazie, Marcella.
0: Grazie, Max Dedo. Grazie, Marcella.
2: Ciao.
0: Grazie ai nostri ascoltatori. Tra poco c'è il GR1 delle 15. Poi c'è l'estate in onda.
1: E intanto c'è Samara Joy.
0: Poi c'è il weekend.
1: E poi c'è Samara Joy lunedì.
2: Ma prima di chiudere, una domanda: sì. Chissà se Samara Joy conosce la Sullo Dance.
0: Glielo chiederemo lunedì sera. Questo è Three Little Words. Ciao a tutti, ciao Marcella.
1: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati, Teheran minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti, cresce inoltre il timore di un blocco del Golfo Persico e del Mar Rosso e Trump annuncia l'attacco finale.
3: Gli ultimi attacchi americani, poche ore fa, hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm, nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Awaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil, nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo. Tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a 3 cifre. Fabrizio Noli, GR1.
2: E gli attacchi proseguono anche sul fronte russo-ucraino. 10 le persone uccise, un centinaio i feriti nel raid russo in pieno giorno su Kiev, lo annuncia sui social il presidente Zelensky. La rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro magazzini di un colosso del commercio online russo a San Pietroburgo, in Crimea e nella regione di Voronezh. Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. La donna fiorentina di 52 anni era con il marito e il figlio e si stavano spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue, per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza per l'omicidio nel 2024 di Manuel Mastrapasqua, ha ammesso ora il 21enne ad un percorso di giustizia riparativa per tentare un suo effettivo recupero sociale, scrivono i giudici, nonostante la contrarietà della famiglia della vittima. E ancora vittime sul lavoro. Un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi, in provincia di Nuoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E calano le vittime sulle strade italiane, 2.868 nel 2025, ma aumentano incidenti e feriti, lo rileva l'ultimo rapporto Istat. A pagare il prezzo più alto, ciclisti, chi guida monopattini e autocarri.
4: Un paradosso che i numeri spiegano solo in parte. Nel 2025 le vittime della strada in Italia sono scese per la prima volta dal 2020 sotto quota 3.000, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Accade in Italia ma anche nel resto d'Europa. Eppure, dice ancora l'Istat, da noi sono aumentati sia gli incidenti che i feriti, rispettivamente del 2 e dell'1,7%. I più vulnerabili sono ciclisti, ma anche conducenti e passeggeri di monopattini elettrici. Vittime di micromobilità aumentate dell'ultimo anno di un quinto. Cala del 10%, ed è una buona notizia, il numero di vittime tra i pedoni. Tra le cause più frequenti di incidenti, distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata e manovre irregolari, sufficienti a spiegare quasi la metà dei sinistri. Ultimi dati da segnalare: il calo delle multe per guida in stato di ebbrezza e l'aumento esponenziale di quelle ai monopattini, superano di 3 volte i livelli del 2024. Paola Guarnieri, GR1.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto dai sindacati di base. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Nuova fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Siamo alla musica. Paola Turci pubblica sulle piattaforme digitali il nuovo brano Manchi.
0: Dentro i miei occhi.
2: L'inedito arriva dopo il primo singolo Vita Mia, altro assaggio di amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. La linea ora va all'estate in onda, buon ascolto.

0: L'estate in onda.
1: Buon pomeriggio, sono le 15:12, come vi sarete resi conto siamo con qualche minutino di ritardo, ma l'importante
2: è esserci. Ma ci siamo
1: qui all'estate in onda su Radio 1. Cara Valentina, oggi che puntata, vuoi dirlo tu il tema?
2: Sì, poi brivido della diretta. Oggi abbiamo iniziato in puntuali?
1: Beh no, siamo qualche minutino. Bugia. Abbiamo iniziato puntualissimi. Mi hai fatto questa domanda perché vuoi introdurre?
2: Certo, ho cercato in qualche modo di introdurre il tema della diretta, perché oggi parliamo di bugie. Parliamo delle bugie che avete detto, che vi hanno raccontato, e ce le potete scrivere al numero della nostra diretta, che è sempre quello 335-699-2949, e se non volete dirci chi siete, perché insomma così la privacy, potete farlo anche in anonimo.
1: Assolutamente, noi siamo dalla vostra parte, quindi non preoccupatevi, manterremo il vostro anonimato, manterremo i vostri segreti, però mi raccomando, scatenatevi, perché noi ci divertiamo sempre un sacco a leggervi. Anzi, grazie, perché ieri ci avete mandato tantissimi messaggi,
2: non abbiamo potuto nemmeno leggerli tutti, rispondere a tutti, però in diretta insomma li abbiamo guardati e ci si sono piaciuti, ci avete fatto insomma anche un po' riempire il cuore, no, per la vostra partecipazione.
1: Ovvio, io e Vale li abbiamo letti tutti, però poi ovviamente dirli in diretta è un'altra storia, i tempi sono quelli. E allora Vale, prima di ascoltare un po' di musica insieme, che facciamo? Diamo qualche indizio sui nostri ospiti?
2: Ma diciamo la verità o la bugia sui nostri ospiti?
1: Beh, intanto la verità è che sono simpaticissimi.
2: Questo è vero, confermo, questa è verità. E poi sono romani? Verità.
1: Sì, verità. Uno è laziale.
2: Uno è anche laziale. È di Roma Sud? No.
1: Bugia, vabbè.
2: Bugia.
1: Scopriamo dopo le verità e le bugie.
2: E ora Jovanotti e Alfa, buon vento qui su Radio 1. Era un po' di...

0: diretta su Radio 1 e ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Per chi è Marzia, abbiamo spoilerato già il tema del giorno, che è appunto le bugie, e ci scrive Pablo da Buenos Aires: il tema mi ha fatto ricordare una citazione di un libro di Stephen King, solo i nemici dicono la verità, amici e amanti mentono in continuazione, presi nella rete dei loro obblighi. Quindi insomma, questo, allora, è già il primo messaggio che mi ha
1: già
0: ispirato
1: il messaggio. Grazie Pablo, un saluto a tutta l'Argentina che in questo momento magari non sta vivendo un bellissimo momento. È arrivato invece il nostro di momento, quello di presentare i nostri ospiti. Già vi diciamo che sono due, sono simpaticissimi. Partiamo da un attore, da un comico, da un regista teatrale di grande successo, Roberto Ciufoli, benvenuto.
2: Oh, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono felicissimo di essere qui. Ora
0: bugia
2: è tempo di dare come ti pare.
0: Chissà, chissà, dai.
2: Penso un po'. Io ve lo dicevo, io dico la verità è che sono un bugiardo.
1: E ecco, chissà se è un bugiardo anche
0: il nostro secondo ospite. Allora lui, insomma, è un ragazzo, è un tifoso della Lazio.
3: No,
0: no,
3: questa è una bugia.
0: Una bugia. E diciamo si occupa sui social di far cantare le persone, di farle divertire. Lui è il ragazzo del Pincio, Alessio Mascolo. Ciao Alessio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon viaggio anche agli ascoltatori che sono in auto.
1: Bene, ma anche a quelli che stanno andando,
2: ma sì, quelli che stanno andando verso Buenos Aires da come
1: è
2: da
1: lungo
2: Pablo,
1: il viaggio, eh?
2: Vabbè, insomma, voglia, possiamo
0: hai
2: parlare.
0: Hai voglia a sentire Radio 1 fino a Buenos
2: bugie.
0: Aires?
1: Vale, ma li mettiamo subito in difficoltà.
0: Subito, via, parti
1: ospiti.
0: Subito. Poi io voglio sapere la tua di bugia, però.
1: Allora, partiamo dalle vostre di bugie, Ale. Anzi, no, scusa, per una questione anagrafica, Roberto.
2: Come questione anagrafica?
1: Prima, scusate, prima i più adulti.
2: Ma io sono più giovane. Scusa, vabbè, allora, che cosa vuoi che ti dica? Le bugie sono una meraviglia. Le bugie sono un esercizio mentale fantastico, perché la verità è soltanto riproporre quello che è successo. Sono capaci tutti. Ma inventati una bugia che stia in piedi. Poi dice, le bugie hanno le gambe corte. Bisogna vedere come sono costruite queste gambe.
0: Marzia, si esercita quotidianamente, per esempio.
1: Sì, ma a me ha impressionato l'esercizio proprio di stile. Questa giustificazione delle bugie è meravigliosa.
2: Ma le bugie sono un segno di intelligenza. Poi a me mi pagano per dire bugie da anni. L'attore è un bugiardo per accezione proprio, quindi sono a favore delle bugie.
0: Specialmente... E una bugia da raccontarci?
1: Vedi com'è illuso la domanda con grande eleganza.
0: Io sono
1: però.
0: Una gamba tesa però subito.
2: Ma scusa, ma se io ti raccontassi ora una bugia, perderebbe il senso di essere bugia, perché ti dico la verità e dopo a chi ho detto la bugia dice, ma questa era una bugia,
0: ma
2: allora
0: dico,
2: no,
0: anche...
2: ho detto una bugia alla radio.
0: Poi magari non è nemmeno una bugia, non lo sappiamo se è una verità o una bugia, sarà ai posteri l'ardua sentenza di sapere se Roberto Ciufoli ai nostri microfoni ha detto una verità o una bugia.
2: Questo mi sembra come quello che chiede da bere un caffè al bar, mi dia un caffè e il barista dice subito signore, poi arriva un altro, per me un'aranciata, eccomi signore, ciao, ma che mi sta a piangiro? No, sto piangiro quell'altro.
0: Ecco, allora,
2: quindi come faccio a dirti una bugia?
1: Va bene, noi la prendiamo
0: per buona.
1: Alessio?
3: Io dico delle bugie, ce n'è una che dico appunto nelle piazze quando ci vediamo per cantare, dico sempre questa è l'ultima canzone, ma in realtà non è mai l'ultima canzone, c'è sempre il bis, il tris, il quadris, perché ci
1: no, troppo. Se non metti l'ultima,
3: esatto, adoro quel momento e quindi in quel caso dico la bugia a fin di bene.
0: Beh, è una bugia bianca però a quel punto, perché cioè, bisogna fare anche...
2: tutte bugie bianche, dai, le bugie sono tutte bianche, anche perché se non feriscono... il problema della bugia è che ogni tanto viene scoperta, è questo il problema. Cioè, quindi non è dire la bugia, quando viene scoperta, cioè, ma tu mi hai detto una bugia, cioè, sì.
0: Bisogna saperle raccontare.
2: È vero, verissimo, ma a quel punto se ti dicono, qua vi faccio io la domanda,
0: sì.
2: Ma se ti dicono tu mi hai detto una bugia... Cosa devi dire? Sì o no?
1: Tanto qualsiasi cosa rispondo sarebbe una bugia, no?
2: Esatto, se mi hai detto una bugia, no.
1: Allora, Roberto, perché più cascata.
0: Non lo so, io non ne ho dette tantissime in generale, tant'è che ne parlavamo prima con Marzia e lei ha detto probabilmente non ti ricordi delle bugie che hai detto perché noi tendiamo a rimuoverle, quindi ha creato questo.
1: Oggi siamo di filosofia.
0: Filosofeggiando sulle bugie, non sapendo, perché volevo comunque raccontare qualcosina, no? Oggi ho detto cosa vengo con, no? Senza dire nulla, e ho chiamato mia madre. Cioè, poco fa, prima di venire in diretta, ho chiamato mia madre e ho detto, senti mamma, ma 37 anni, qualche bugia te l'ho detta, te l'ho raccontata.
2: E lei ti ha risposto no, Antonella.
0: No, mi ha raccontato di una dovuta andare a quando avevo 16 anni.
2: Oh mamma,
3: ma quanto sei brava.
0: Ma cioè,
1: io ti ho sentita che ridevi oltretutto.
0: E ridevo perché la bugia è cioè alla fine è simpatica. Io l'avevo totalmente rimossa. Mi ha detto che un giorno insomma, le ho chiesto di accompagnarmi da quello che era il mio fidanzatino dell'epoca, perché gli dovevo portare una cosa, dei libri, una ricerca, ora non so. E invece di portare e consegnare solo questi libri, io sono scesa dalla macchina e sono scappata dentro casa di questo qui.
1: una scappatella d'amore. Ci sta. Una bugia bianca anche questa.
0: Oddio, ma lei si sarà pure un po' spaventata. Io non l'ho rimossa.
1: Beh, cioè, è rimosso totalmente. Anche lui.
0: Raul, ciao Raul.
1: Se ci stai ascoltando.
0: Chissà. E tu Marzia, scusami,
1: ma non dobbiamo mandare la canzone, volete proprio sapere
0: il brano? C'è il brano ora?
1: No, non c'è il brano, va bene, ve la dico. Io ammetto che quando ero più piccolina ero un pochino bugiardella, nel senso che amavo fare quello che volevo e raccontare tante bugie alla mia povera mamma, che se mi sta ascoltando ti sono
0: chiediamo
1: vicina.
0: Subito perdono.
1: Ti chiedo perdono. Una volta avevo un'amica che era venuta a studiare a casa mia, decidiamo, perché il giorno dopo avevamo un esame, oltretutto io studio giurisprudenza, Ale, tu studiavo giurisprudenza, tu sei uno studente attualmente della Bocconi, ma poi ne parliamo. E quindi che succede? Avevamo questo esame il giorno dopo, mia madre alle 6 del mattino ci chiama: Marzia, ma dove siete? Tu e la tua amica, il letto è fatto, non siete venute a dormire? Io le ho risposto: no, non solo siamo venute a dormire, ci siamo svegliate all'alba, abbiamo fatto il letto, ora stiamo facendo colazione e stiamo andando all'università. Non era vero, siamo state in discoteca fino alle 6, penso, meno un quarto, e siamo andate a fare l'esame dal locale. Noi siamo andate all'università.
0: Scusate, stanno entrando con una corona perché c'è un'incoronazione per Marzia.
1: La
0: in questo
1: bugiarda.
0: Momento
1: la
0: più
1: regina,
0: bugiarda del
2: la
0: gruppo
2: regina delle
0: è la,
2: bugie.
0: Sì, è la più bugiarda del gruppo di Anso, sì.
1: No, è così, ma mi prendo questo primato, se è proprio a mani basse lo accetto.
0: Ci continuano a scrivere il numero della diretta e ci scrive Bruna: io non sopporto le bugie, quindi anche chi le dice, ai ai ai, eccezione della bugia necessaria. Ci sta.
2: Vabbè, la bugia è necessaria. Scusa, ogni bugia
0: ha una finalità.
2: Ogni bugia è necessaria. Se no non diresti una bugia.
0: Sì, però a volte a fin di bene, no? Per non offendere l'altro, è più una sorta di omissione, no?
2: Ma questo
0: a volte...
2: è come quando mamma mi guardava e diceva: bello de mamma. Alla fine ha smesso di dire bugie anche lei, quando mi vedeva diceva:
0: de mamma.
2: De mamma.
1: È arrivato un messaggio per Alessio. Qua scrive un nostro ascoltatore: vi deluderò, ma io non riesco a mentire, anche per questo il mio maestro dell'elementare mi fece capoclasse tutti e cinque gli anni. Vorrei sapere cos'è il ragazzo del pincio. Ale,
3: giusto, allora
1: rispondiamo?
0: Sì, infatti.
3: Caro ascoltatore, è un progetto di musica in cui io trasformo le piazze italiane in grandi karaoke collettivi. È partito dal pincio un anno fa e adesso stiamo portando questo progetto a Milano, a Napoli, in Calabria, in Sicilia quest'estate. Seguimi sui social, il ragazzo del pincio, per scoprire dove possiamo cantarci insieme.
1: Il pincio è per i nostri ascoltatori che
0: luogo caldo di Roma,
1: giusto.
0: Centro, insomma, no?
1: È
0: Piazza del
1: canta.
0: Popolo, subito sopra, si sale.
3: Una delle terrazze più belle di Roma.
0: Meravigliosa.
3: E quindi del mondo, mi permetto.
1: E come ti è venuto in mente, tipo, perché tu hai una passione per la musica, lo abbiamo detto, ma
3: sì.
1: Questa cosa come è nata?
3: La prima volta io volevo, dopo tanti anni passati fuori da Roma per l'università, come hai detto tu prima, volevo fare qualcosa per Roma, avevo questo desiderio e ho preso il permesso al comune come artista di strada. Dopodiché, visto che non mi fidavo delle mie potenzialità, del mio canto e soprattutto di esibirmi in una piazza con gli sconosciuti, la prima volta ho invitato i miei amici dicendo: ragazzi, è il mio compleanno, vi offro la pizza e cantiamo al pincio al tramonto, vediamo che succede. E la prima volta già si sono radunate, oltre i miei 20 amici, altre 30 persone, e quindi ho detto: dai, proviamo a farlo di sabato, proviamo a farlo di domenica, e da 50, 100, 200 persone, e poi adesso i social hanno aiutato a rendere questo fenomeno virale, quindi siamo sempre di più, è sempre bello.
1: Al prossimo appuntamento viene anche Roberto.
0: No, ma veniamo anche noi. Cioè, io non mi... Quando è il prossimo appuntamento?
3: Il prossimo a Roma sarà a settembre
2: minuti.
3: Perché
0: settembre.
3: Con questo caldo non
0: hai ragione.
3: Avrei nessuno
0: ci sta, ci sta. Vabbè, comunque, insomma, voglio dire, sì. È sempre un modo per stare insieme, quindi anche se fa un po' caldo ci portiamo un ventaglio e stiamo
3: allora
0: insieme.
3: Allora vi aspetto a settembre.
0: Se
3: a Roma,
0: lo facciamo a casa
3: tutti
0: mia.
3: Tutti e tre. Va bene, tanto l'importante è stare insieme e cantare.
0: Non mi sembra male come idea, vero?
1: Cantare, vero?
3: Non importa saper cantare, okay. Però quello che dico sempre: io non sono un cantante, aiutatemi a cantare così viene bene.
2: Ma bello, è talmente divertente cantare tutti insieme, guarda, non manco, non mancherò. Non
3: allora mancherà. Vi do appuntamento l'11 settembre, va bene? Venerdì.
0: Benissimo, ci
3: non
0: siamo.
3: Non farà più così caldo al tramonto.
0: Tramonto così, no? Veniamo lì un aperitivino e poi cantiamo.
3: Scegliete una canzone a testa e la facciamo.
0: Ah, la dobbiamo preparare?
3: Certo, dai.
0: Ma io so che anche Roberto ha un appuntamento da darci.
2: Subito dopo il pincio
0: prima andiamo a seguire
2: allora io lo do prima del pincio, okay. Al pincio l'11 settembre, mentre invece il 24 agosto per chi fosse dalle parti di Cortina può vedere uno spettacolo che sarà adesso poi te ne racconto
0: certo.
2: Il 24 agosto a Cortina, il 27 vicino Maratea all'Atronico e il 2 settembre al festival di Todi, al festival teatrale di Todi, quindi gira un po' l'Italia con questo, che è uno spettacolo che si intitola The Man Jesus. È un testo molto bello, mi permetto di dire che sia bello perché non l'ho scritto io, l'ho scritto un inglese, l'ha tradotto mio figlio Jacopo, è anche adattato ed è la figura di Gesù raccontata dal punto di vista di 10 personaggi che gli vivevano intorno, che gli ruotavano intorno, tra cui 2 donne, Maria e un'altra donna. Ci sono tutti i personaggi canonici che conosciamo, Giuda, Simone, Barabba, Pilato, Giovanni Battista, eccetera, eccetera. Non è uno spettacolo pesante, ma uno spettacolo intenso, emozionante. Oltretutto poi lo recito sulla musica scelta, e qui in questi 3 casi in diretta live, fatta da Papa DJ, che è il DJ resident del Buddha Bar di Monte Carlo,
0: nonché
2: il responsabile dei Buddha Bar nel mondo, quindi insomma l'atmosfera musicale è bellissima, è come se fosse un DJ set con parole,
0: molto moderno.
2: Sì, guarda, è figo, io se non lo facessi lo andrei a vedere.
0: Allora Roberto, noi continuiamo a parlare di questo monologo e questo spettacolo The Man Jesus, poi restate con noi perché c'è anche il ragazzo del pincio e continuiamo, Marzia, a parlare di bugie tra pochissimo, perché ora c'è The Riddle e poi Onda Verde, ma restate qui, all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, traffico molto intenso su strade e autostrade, i principali aggiornamenti in A4, code tra Re di Puglia e barriera Trieste-Lisart verso Trieste e poi code a tratti tra Cormano e barriera Milano-Est verso Brescia. Andiamo nel quadrante Ligure, code per un incidente in A26, qui siamo tra l'allacciamento A10 e Masone verso Gravellona e poi per il ripristino di un incidente in A10 troviamo code tra Arenzano e allacciamento A26 verso Genova, ma anche tra Genova Aeroporto e allacciamento A26 verso Ventimiglia. Vediamo anche la 12 Genova Rosignano, anche qui ripristino di incidente, dunque code tra Genova Nervi e allacciamento A7 verso capoluogo Ligure. E in questo momento in A1 ci sono code tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso quest'ultimo, sulla Roma-Napoli traffico molto intenso tra diramazione Roma-Sud e Nagni-Fiuggi verso Napoli e poi in A30 ci sono code, qui un incidente, siamo tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:33 qui su Radio 1, l'estate in onda, siamo ancora con Roberto Ciufoli, ragazzo del Pincio Marzia, qui si parla di bugie, li sento che chiacchierano, sono diventati amici.
3: Ormai
2: eh?
3: Sono super amici, vedevo che si davano appuntamento per le prossime date di entrambi.
4: Vabbè sì, ma dice che andrà in Sicilia, ha detto il 14 agosto sarà in Sicilia, come fai a perdertelo? A Siracusa, lo dico io, faccio io pubblicità per lui, sono il suo agente. Sono l'agente del ragazzo del Pincio, ma Pincio Villa, il rivoluzionario.
2: Diventati, cioè io non me l'aspettavo questa cosa, però vedi che sinergia.
5: Io andrò
2: che...
5: a vedere lui poi il 24 agosto.
2: Eh certo, beh, diciamo. Giustamente no,
3: lo spettacolo lo ricordiamo.
2: The Man Jesus, appunto diretto da Maurizio Panici, con un inedito Roberto Ciufoli, che comunque di solito è una persona super scherzosa, che comunque no, si diverte,
4: sì,
2: eccetera.
4: Continua ad esserlo, perché certo. Poi il mestiere dell'attore è questo, capito? Cioè,
2: però è un po' più impegnato sul spettacolo, no?
4: Assolutamente, quello è impegnato e impegnativo, perché sono 10 personaggi e io sarò solo in scena, quindi sarò tutti e 10 personaggi. Però la cosa bella è proprio quella di poter vedere un attore in sfaccettature diverse, cosa che certe volte non ti è permessa perché le etichette noi qui siamo abituati a darle, a riceverle e a non togliersele più.
3: Spesso ti imprigionano, sì. Ma io so che Roberto Ciufoli ha una bella esclusiva per Radio 1.
2: Ce l'ha.
3: In onda, che facciamo la questa non è una bugia, ascoltatori.
2: Questa
3: è
2: la verità.
3: Questa è la verità.
4: Allora, dopo aver sentito tanti in giro che ci chiedono, specialmente poi giovani, perché specialmente quelli della vostra età, più o meno trentenni, così, per cui noi eravamo
2: i loro
4: cartoni animati, allora la premiata ditta, quindi con i miei amici di sempre, che sono ormai parenti per gli anni per cui ci conosciamo, e sono Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, abbiamo detto ma ci piacerebbe tanto fare di nuovo qualcosa insieme. Stiamo lavorando su un progetto sia visivo, televisivo o serio, cosa sì, che anche su un progetto teatrale, quindi se riusciremo davvero a metterci insieme tutti quanti per quanto riguarda Pino e me da pensionati che evitiamo i cantieri e ci rimettiamo nel lavoro, quindi
2: certo,
4: ci rimetteremo,
2: perché no, voglio dire,
4: no, ma sai, guarda, perché siamo a quel punto per cui è quel confine sottile di quando tu rivedi qualcuno dopo tanto tempo,
2: sì,
4: e dal dire ah che bello, pure poracci. Ecco, noi siamo in quella parentesi,
5: in quel limbo
4: lì, capito? Quindi
3: Alessio, prima abbiamo parlato appunto del tuo progetto social, Il Ragazzo del Pincio, ma tu, al di là di cantare al Pincio e nelle varie, ora appunto in tutta Italia, prima cantavi anche altrove.
6: Sì, diciamo, la passione per la musica mi è nata dai tempi del liceo, facendo il vocalist nelle feste, sai, le feste di liceo che poi sono diventate le feste dell'università, e quindi ho sempre accumulato musica che mi è stata trasmessa poi dai genitori, che tra l'altro sono all'ascolto, e colgo l'occasione per salutare mamma e papà.
2: Ciao mamma, ciao papà!
6: Anna Maria e Michele.
3: Ciao!
6: È da loro che ho preso la passione per la musica, e quando faccio magari dei brani di Via Martini, no? Brani di tanti anni fa, sono loro, da loro li ho imparati, ed è bello vedere che passa, sono brani eterni, no? Che cantano tutti. Ero assoverato martedì, ho cantato Rino Gaetano, Me Martini, tutti sanno tutte le parole a memoria.
3: Senti, ma una canzone per conquistare una ragazza l'hai mai cantata?
6: Sì, sì, più di una volta. Dico la verità o dico la bugia qui?
3: Cosa vuoi dopo?
2: A me conquista Bruno Mars, On My Soul.
6: E lo dico dopo.

0: Tra pochissimo voliamo in Toscana, c'è un borgo che si chiama Borgo Le Piastre in provincia di Pistoia, che è così la madre patria della bugia, Marzia.
1: È proprio così, casca a pennello col tema di oggi, ovvero quali sono le bugie più inconfessabili che avete raccontato, perché quest'anno l'Accademia festeggia 60 anni dalla fondazione, mentre il campionato della bugia festeggia 50 anni.
0: Si festeggia sempre.
1: Ed è qui con noi proprio in rappresentanza di questo campionato
0: il rettore dell'Accademia della Bugia, lui è Emanuele Begliomini, benvenuto.
2: Benvenuti, grazie, anzi grazie mille, buona serata, non so più che dire perché non vengono mai creduto io, quindi è sempre molto difficile anche solo salutare.
1: Non ti preoccupare, perché noi oggi ti crediamo, e sono qui con noi anche Roberto Ciufoli e Alessio Mascolo, che non vedevano l'ora di conoscerti per questo campionato che è molto curioso, e poi tra poco ci racconterai di cosa si tratta. Ma nel frattempo, Vale,
0: c'è arrivato un WhatsApp audio, quindi lo ascoltiamo insieme.
3: Sono Luigi. I prelati dicono verità non sempre, bugie non mai.
4: Ma ha detto i prelati?
0: I prelati o i pelati?
4: I pelati, i pelati, i pelati. Ma i pelati, sai, hanno paura di essere scoperti.
1: Ah, ma dai, secondo me ha detto prelati, il mal pensiero viene al mal pensante. Quindi ha detto prelati, sto dalla parte
4: prelati,
1: di Luigi.
4: Prelati, anche allora, perché vedi che ha fatto tutto un giro di parole sulla verità, non sempre le bugie, non mai. È quello che proprio voglio, altro che prelato.
1: Era un po' uno scioglilingua.
0: La parafrasi qual è?
1: Non lo so, era un po' uno scioglilingua, ma io direi che per parlare di bugie, quale migliore ospite di Emanuele Begliomini?
0: Del nostro meraviglioso, magnifico rettore, illustrissimo dell'Accademia della Bugia.
2: Presente.
0: Emanuele, allora intanto siamo in provincia di Pistoia, quindi geolocalizziamoci lì. Oltre a te c'è anche Pinocchio, che detiene un po' di record sulla bugia.
2: Siamo sulla montagna pistoiese, in questo piccolo paese a 750 metri di altezza, non lontano appunto da Collodi, col quale siamo ovviamente amici.
0: Sono un po'
2: siamo
0: compagni
2: cugini.
0: Di merende.
2: Esatto, e quindi la provincia di Pistoia è davvero la madre patria della bugia, si può dire.
1: Ma Emanuele, noi possiamo chiederti cos'è questo campionato italiano internazionale della bugia?
0: Sì, perché qua si vogliono iscrivere.
4: Ma sì, ma quando date la data delle finali? È vera, non è vera?
0: Finalissima 2 agosto.
4: No, festeggiamo i 50 anni, non è vero, sì, perché è dall'anno scorso.
2: Tutto vero.
0: Tutto vero.
2: Allora, è un vero e proprio campionato in cui le persone vengono il 2 agosto pomeriggio alle 16:34 circa. Salgono sul palco e vince chi racconta la propria storia più incredibile e più paradossale. C'è ovviamente la giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, da giornalisti, da politici, ovviamente sono professionisti. Ma la cosa bella è che vengono veramente da tutta Italia e seguono il tema dell'edizione, che appunto è Pinocchio quest'anno, perché abbiamo voluto ricordare i 200 anni di Carlo Lorenzini, no? Della nascita di Carlo Lorenzini. Esatto. E quindi
4: pensa che ho conosciuto il vincitore dell'anno scorso, perché lui ha detto che sarebbe arrivato e non è mai venuto.
2: È vero. Sì, questa la fanno molti, devo dire.
1: Ma come si svolge concretamente questo campionato?
2: È semplice, appunto. Si racconta la storiella di massimo due minuti e mezzo.
1: Certo,
2: ovviamente l'ispirazione è un'ispirazione che ha delle basi, quindi non deve essere una battuta, una freddura, ma appunto una storiella.
0: Storia di vita vera, insomma.
2: Sì, deve essere paradossale, con toni ovviamente umoristici.
0: Allora, Marzia partecipa, io vorrei venire per fare la giuria, se possibile, perché la giuria mi piace.
5: Volentieri, Marzia, anche chance di podio.
1: Ho chance di vincere, ma a proposito di vittorie, ma qual è la bugia proprio che più ti ha colpito, che è stata mai raccontata?
2: No, ce ne sono molte. Ce ne sono molte, sì, dalle più semplici degli anni 60 alle quelle un po' più elaborate in questi ultimi anni, che appunto durano 2 minuti e mezzo.
1: Immagino quanti divorzi dopo questi campionati.
2: Esatto, sì, sì. No, ma è proprio una cosa particolare, perché il paese assume connotati bugiardi, quindi noi invitiamo la gente a prenotarci per le gite in vaporetto sul fiume Reno, ovviamente che non esistono, o se no visitare il museo Cizio, o se no a qualsiasi altra cosa.
0: Tutte
2: che
0: attività a corollario di questo evento, che però sì, che abbiamo detto non ci sono.
2: Esatto, quindi è tutto molto avventato. Abbiamo il lungomare, noi siamo in montagna, però.
0: Ma è lei il magnifico rettore che ha avuto questa idea brillante? No, perché cioè 50 no, anni fa, no, quindi no, qualche suo avo oppure.
2: Sì. Ah, sì, allora.
0: Fa parte della famiglia, del DNA la bugia.
2: Sì, esatto, io sono nato negli anni 80, quindi me la sono trovata e ci sono nato in casa, perché l'ispirazione in realtà è anche un po' romantica, prende spunto dai racconti davanti al fuoco, no, dell'epoca pre-televisiva, e quindi l'intuizione di dire, ma loro raccontavano delle bugie, perché prendevano la realtà, se la dipingevano al meglio, perché forse stavano anche meglio così, raccontandosi delle cose che non avevano mai vissuto. Erano dei gran bugiardi, e allora da quell'età lì, da quel 1966, si è stato deciso appunto di dedicargli un campionato. E la cosa veramente assurda è che questo paese, che conta 80 anime, quei giorni lì ospita più di 1000 persone.
0: Borgo Le Piastre, ricordiamo.
2: Le Piastre.
1: Quindi
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: un'attrazione turistica, ma io so che avete una sezione internazionale.
2: Sì, sì, sì, perché tra le varie declinazioni della bugia, ovviamente c'è quella raccontata, che è quella originale, e poi ci sono la grafica, che appunto è internazionale, oltre 300 concorrenti che inviano le loro opere a tutto il mondo. E dall'Indonesia all'Argentina, passando per l'Europa ovviamente, e poi quella letteraria con micro racconti di 1800 battute, il cui presidente di giuria è lo scrittore Sandro Veronesi.
1: Eccellente. Niente sì, meglio gli italiani o gli
0: italiani? o gli indonesiani?
2: No, gli italiani, devo dire.
0: Sì, siamo bravi. Sì, siamo noi, se quando dobbiamo fare le cose un po' così, siamo bravi.
4: Ma guarda, noi sono anni
2: fantasia,
4: che diciamo che va tutto bene.
0: È vero. Ce la stiamo raccontando da un po'.
2: Ispirazione. Sì, sì.
0: Emanuele, insomma, la tua più grande bugia, così in chiusura, perché abbiamo. Cioè, ma tu allora, c'hai le, quella, racconti quella, quelle degli altri, le fai raccontare, le ascolti, ma la tua?
2: Ma io non sono bugiardo.
1: Mi prende ispirazione.
2: No. Mi è piaciuta?
0: Sì, non è bugiardo, è stata così. Tranchant, però sì, abbiamo capito, dai.
1: Ha preso alla lettera, allora, in chiusura.
2: Vi aspetto allora.
0: Volentieri.
2: Il 2 agosto, va bene.
0: Volentieri, volentieri. Lasciaci una sediolina anche per noi, che veniamo.
2: Va bene, grazie. Grazie.
0: E allora ringraziamo il magnifico rettore dell'Accademia della Crusca, no, della Bugia, e ora un po' di musica. Marzia.
1: Un po' di musica. Ciao Emanuele Begliomini, ora The Way It Is, qui su Radio 1.
0: Ciao.

0: scrive: quando ero più giovane ho inventato di avere un gemello perché non sapevo come lasciare la mia fidanzata. Io, Valentina, vorrei chiedere ai nostri ospiti che sono ancora qui con noi e che rimarranno fino alla fine della puntata, Alessio Mascolo e Roberto Ciufoli, se anche loro hanno mai inventato una bugia d'amore.
1: D'amore?
0: O se l'hanno mai ricevuta?
2: Pensando a quello, che lui c'ha talmente, la fidanzata ci ha talmente creduto che lui è un gemello, che alla fine si è messa col gemello.
0: Che era lui,
2: e quindi non è riuscito.
3: Lui mi ascolta di più, finalmente l'ho trovato.
0: E poi lui ha finto di avere un gemello, quindi è restata con lui ed è rimasto doppiamente fregato. Non solo non ha avuto il coraggio di lasciarla, vabbè, insomma, poi, avete no questo aneddoto?
1: Scusa, adesso ti interrompo. Ci girano sempre intorno, questi due qui.
0: Però ci fregano sempre, perché ci noi alla fine sempre rimaniamo, li ascoltiamo.
1: È vero, ma invece no, dai, raccontateci un po' le vostre
2: esperienze. Allora, guarda, te ne racconto una vera che abbiamo costruito, era molti anni fa, insieme a Pino, insieme al mio amico Pino, dovevamo inventarci una fuga, ecco, insomma, dovevamo scappare dalle nostre
0: fidanzate. Pino, diciamo anche Pino, il cognome anche per i nostri ascoltatori.
2: Pino Insegno, sì, scusa, ecco, Pino Insegno. Allora, è
1: sono tanti Pino,
2: no, giustamente. Hai ragione, Pino Insegno è proprio quello. E dovevamo inventarci appunto questa fuga, insomma, alla fine praticamente l'abbiamo architettata proprio in maniera che ci fosse richiesto di andare. Perché allora abbiamo scritto una lettera finta, battuta a macchina, dove ci richiedeva la presenza, dovevamo andare in un posto così, perché ci invitavano in un posto. Io prima di andare a casa di Pino l'ho data a quello che era il suo portiere. Ho detto: per favore, ce la porti fra mezz'ora là. Sono andato, entrato, dopo mezz'ora lui suona: signor Pino, c'è una lettera per lei. Dice: bene, questa è aperta la lettera. No, non mi va di andare. C'era le fidanzate dell'epoca. Hanno fatto: ma no, guarda, voglio stare con te, non ci andiamo. Ma no, se ti chiamo andate. Insomma, alla fine hanno insistito e siamo andati.
0: Però da un attore come te una bugia, insomma, è facilmente, no? Immaginabile,
2: ma
0: che
2: ci campiamo di bugie,
1: ci campano,
0: capito? E vorrei sapere da Alessio Mascolo, che invece nella vita canta, lo fa al pincio con tantissime persone
1: bugie,
0: che lo seguono, ma dice anche bugie. Allora, che hai detto in amore? Chi hai fatto arrabbiare?
3: Magari quando mi chiede una ragazza del passato: mi canti per favore questa canzone? E io gliela canto, ma gli cambio le parole.
0: Oppure dici: l'ho dedicata solo a te.
1: Questa brutta,
3: questa non l'ho mai detta, questa frase.
0: Vedi, però uno spunto. No, sempre la verità.
1: Da oggi,
0: secondo me, che non l'ha mai detta questa frase era una bugia, lo sai, Vale?
1: Sì, perché poi voi non lo vedete, ci state ascoltando, però ha gli occhiali da sole con tipo fondo di bottiglia, proprio belli spessi,
3: sì.
1: Quindi non si capisce bene effettivamente la mimica facciale, un po', no, mascherata.
3: È
1: ma
3: vero.
1: Secondo me,
3: perché sono un ragazzo, prima di essere ragazzo del pincio, sono un ragazzo timido. Con gli occhiali da sole riesco a mettermi questa maschera e a cantare.
1: Sì, però ti avevamo sgamato,
0: Però non si direbbe che sei timido, canti davanti a una marea di persone.
3: Ma grazie agli occhiali da sole.
2: Grazie agli occhiali da sole.
0: Ti danno il potere.
1: È la copertina di Linus, praticamente, questo occhiale ormai per lui se l'è tatuato.
3: Sì.
0: L'importante è avere il coraggio di fare le cose.
2: Ma adesso ditemi voi, ma vi piacciono o no le bugie? Oppure, se scopriste una bugia da un amico, un'amica o da un fidanzato,
1: allora, dipende,
2: che cosa succederebbe?
1: Dipende dalla gravità, nel senso che io mi ricordo di un mio ex, sempre questi ex, sembra che ne ho avuti 3.000, in realtà sono single da 7 anni, ma vabbè, di questa roba ne parleremo un'altra volta, che pur di mettersi con me, cioè un po' per farmi cadere sui piedi, eccetera, quando si presentò mi raccontò di essere laureato e di avere una casa di proprietà sua, e io poi nel corso dei mesi sono venuta a scoprire che lui non aveva né la laurea né la casa di proprietà, e lui si giustificò perché sai, una ragazza del tuo rango, come se io fossi una principessa, nel senso, per riuscire a conquistarti ho dovuto in qualche modo arrivare al tuo livello. Ma
0: però poverino,
1: ma poverino,
3: dai,
2: penso, io
1: ho capito,
2: sono,
1: ma
2: riuscito,
1: mi puoi
2: a convincere una mia fidanzata che ero alta e bionda.
0: So, però l'amore fa anche questo.
1: No, a me non è piaciuto invece, perché mi sono sentita presa in giro. Perché comunque dipende dalla gravità, dai, non mi puoi raccontare. Cioè, lui si è presentato parlando di totalmente un'altra persona, capito? È questo che non.
3: Ma il suo obiettivo, il suo fine era conquistarti, però, no? Diciamo, far bruciare.
1: Ma vuoi sapere com'è finita? Che mi ha lasciato lui?
3: No.
1: Sì.
0: Dadan, minuto di silenzio.
3: Questa secondo me è una bugia, però sta ridendo.
2: Che tristezza.
0: Cioè, capito?
2: Adesso finiamo la puntata con questa nota triste. No, no, dai, dai, dici una bugia allegra.
1: Non ne ho.
3: Una bugia allegra, me ne ricordo una io.
1: Vai.
3: Io ho fatto il coordinatore di viaggi all'estero, no?
2: Sì.
3: Ed ero in Islanda con un gruppo di spagnoli. E c'erano gli ottavi di finale della Roma col Feyenoord di Europa League. E quindi non volevo proprio andare a cena con gli spagnoli a parlare spagnolo al freddo in Islanda. E ho detto: ragazzi, ho la febbre oggi.
1: No.
3: Non posso venire a cena con voi. Mi devo mettere a dormire. La partita va ai rigori. Questi tornano a casa e mi trovano un piedi sul letto a vedere i rigori, a tifare per la Roma. Dice: ma tu non stavi male? Sì, c'ho avuto un attimo.
0: Mi sono ripresa.
2: Sto molto meglio. Sto molto meglio.
0: Ale, che poi questo video dell'Islanda l'hai anche messo sul tuo canale social?
3: Assolutamente.
0: Perché sai che credo di averlo visto? Perché io pure avevo.
3: C'è il video del viaggio, sì, sulla pagina Ragazzo del Pincio, che colgo l'occasione per fare seguire a tutti, insomma, da casa, da dove siete.
0: Spontaneamente, lo sta chiedendo.
3: Così cantiamo insieme. Ci sono un po' di racconti dei miei viaggi, che è un'altra grande passione che ho.
0: Viaggiare ti fa vivere mille vite, un po' come Roberto Ciuffoli, che facendo l'attore vive mille vite.
2: Sì, e riuscissi a capire qual è quella mia, poi sarebbe anche divertente.
1: Flash, cosa fate quest'estate a parte cantare e chiaramente recitare?
2: Oh mamma mia,
1: che cos'è?
0: No, scusate, perché un ascoltatore si è sentito chiamato in causa sulle bugie in amore,
1: che
0: e
1: dice?
0: Scrive: care mie, le bugie noi le raccontiamo perché voi donne siete furbe. Scusate, questo dovevo leggerlo.
1: Vabbè,
0: per forza.
1: Vabbè, ti perdoniamo. Vai col flash, Roberto, che farai?
2: Ho una gara di tuffi con rincorsa, mi sto preparando per quella.
1: Allora, insomma.
2: No, tu scherzi, c'è una gara di tuffi con rincorsa con mio figlio di 10 anni.
1: Carpiati,
2: insomma.
1: Ma lui
2: proprio
1: si
2: di testa con raschiata di naso sulla spiaggia.
0: Vabbè,
2: sulla
0: hanno preso
2: sabbia.
0: Troppo sul serio il tema di oggi. Salutiamoci con i vostri appuntamenti. Lo spettacolo sarà?
2: Lo spettacolo sarà The Man Jesus il 24 agosto a Cortina, 27 all'Atronico e il 2 settembre a Todi.
0: Ale, le prossime date con il Ragazzo del Pincio?
3: Martedì prossimo a Soverato, il 14 agosto a Siracusa, a fine agosto in Salento, non vi dico dove, lo spoilerò poi sui social.
0: Perché dovete seguirli.
1: Grazie infinite.
2: Grazie.
1: A Roberto Ciuffoli.
2: Grazie a voi.
1: Allora, e al nostro meraviglioso Ragazzo del Pincio, e siamo giunti alla fine di questa puntata, ma l'appuntamento con l'Estate in Onda è lunedì,
0: quindi passate un bel weekend, pensateci, e mi raccomando, lunedì alle 15:05 qui su Radio 1. Ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato insieme a noi, il tecnico Alessandro Campanella, la regia Ludovico Suppi, l'autrice
1: Stefania Liber. Livoli, ora in linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A lunedì, ciao.
0: Buon weekend.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, a Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir. Dall'attacco emerge che sarebbe morto per soffocamento. Il servizio.
3: Una compromissione respiratoria, i polmoni pieni del suo stesso sangue, le vie aeree ostruite. Sarebbe stato questo, secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Ebrahim Fakir. Un risultato che arriva dall'attacco effettuata sul corpo dell'uomo a passaggio preliminare dell'autopsia, tuttora in corso. Ma saranno proprio gli esami che si stanno facendo all'ospedale Sant'Orsola a confermarlo, ad accertare con esattezza se alla morte del 43enne abbiano contribuito in qualche modo le manovre per immobilizzarlo, lo schiacciamento del corpo a terra attuate dai due poliziotti intervenuti perché Fakir era in delirio iperattivo. Sempre l'attack ha escluso qualsiasi frattura ossea, ma saranno approfondite anche eventuali patologie di cui l'uomo soffriva, come ad esempio l'asma, o se abbia assunto qualche sostanza, anche se nella perquisizione nella sua casa non è stata trovata nessuna droga. Intanto emergono altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo, soprattutto l'ultimo in un parco ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. Il primo appuntamento in un centro di salute mentale lo avrebbe avuto ai primi di agosto. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni, era con il marito e il figlio. Si stava spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Netanyahu convoca i vertici della sicurezza e accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. L'esercito di Tel Aviv cancella i permessi per le truppe e annuncia una vasta operazione antiterrorismo nel weekend. Petrolio in lieve discesa, borse in recupero dopo i cali di ieri. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Federico Simonelli.
4: Sì, borse europee si stabilizzano e restano in positivo dopo l'apertura debole di Wall Street. Milano guadagna lo 0,5%, le migliori sono Francoforte e Madrid che avanzano di oltre un punto. Contribuisce il calo delle quotazioni del petrolio, ora a $97,9 il Brent, che ieri aveva superato i 100. A Piazza Affari in rosso titoli energetici come Eni e Stellantis, con il settore auto debole dopo i conti di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo rispetto all'anno scorso. Rimbalza il produttore di microchip STM dopo il crollo del 18% di ieri. Nel complesso si chiude una settimana di poco negativa per Milano, di poco positiva per le altre piazze del vecchio continente, a parte Madrid, che spinta dalle banche guadagna da lunedì l'1,5%. Linea voi.
2: Un mese fa il doppio terremoto che ha devastato il nord del Venezuela, un paese che continua a fare i conti con una tragedia enorme sia in termini di vite umane sia di distruzione. La CEI, in collaborazione con la Caritas, promuove per domenica prossima una colletta in tutte le chiese. Un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il punto della situazione con Clara Zampaglione, responsabile dei progetti per l'America Latina della Caritas.
5: L'emergenza è ancora in corso. Oltre 5.300 vittime al momento, quasi 17.000 feriti e più di 23.000 persone vivono ancora in campi di accoglienza temporanei. Nello stato di La Guaira, l'epicentro della tragedia, il disastro ha avuto un duplice impatto. Oltre a distruggere case e spezzare vite, ha messo in ginocchio il turismo, lasciando migliaia di famiglie senza mezzi di sostentamento. Dall'inizio dell'emergenza sono già state distribuite quasi 16.000 tonnellate di aiuti. Oltre all'assistenza immediata, sarà necessario accompagnare le comunità nel loro ritorno a condizioni di vita dignitose.
2: Il calcio: non sarà Pep Guardiola nuovo CT della nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Sono onorato, ma non me la sento, le parole di Guardiola. A questo punto il favorito per la panchina azzurra resta Andrea Pirlo. Formula 1 in Ungheria, miglior tempo per Charles Leclerc nelle prime prove libere, ma nel finale la sua Ferrari si è dovuta fermare per un problema ancora da chiarire. Secondo Verstappen, seguito dall'altra rossa di Hamilton, mattinata di pausa per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, rimasto ai box. Alle 17 si torna in pista per la seconda sessione. Ci fermiamo qui, adesso Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti sul Tour de France.
0: sulle strade del Tour.
1: Bentrovati per la tappa numero 19 della Tour de France, la Gap Alpe d'Huez, 128 chilometri con la salita mitica, storica, leggendaria, quella dell'Alpe d'Huez, il primo arrivo in salita in assoluto nella storia del Tour, datato 1952, manco a dirlo, fu domato da un certo Fausto Coppi, ma sono tante le vittorie italiane, ci fu la doppietta di Bugno 90-91, quella di Marco Pantani, ci fu anche un periodo in cui furono gli olandesi a dominare sull'Alpe d'Huez, 8 vittorie in 14 anni, allora fu soprannominata per un periodo Dutch Mountain, adesso è semplicemente una salita iconica per il Tour, ci torna dopo 4 anni da quel 2022 in cui vinse Primoz Roglic, 48 chilometri alla conclusione, davanti una fuga a 42 elementi al cui interno ci sono tra gli altri Lenny Martinez e Carapaz, settimo e decimo in classifica generale, ma soprattutto ci sono anche i nostri Davide Piganzoli e poi Mattia Cattaneo e Antonio Tiberi, il meglio forse che possiamo mettere lì davanti per questo genere di tappa che sta per affrontare la terza ascesa di giornata, dopo il Col Baiari, il Col du Noyer, arriverà il Col d'Ornon e poi i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, salita hors catégorie, la catalogazione più difficile per quanto riguarda la nomenclatura della Tour de France, 14 chilometri con una pendenza media all'8,1%, ma tratti in cui le pendenze sono spaccagambe oltre il 10%. Il gruppo della maglia bianca, della maglia gialla Tadej Pogačar è segnalato a 4 minuti e 15, si è ritirato poco fa Edoardo Affini, il cronoman mantovano della Visma-Lise Bike, problemi fisici per lui anche nell'avvicinamento, era accaduto durante la prova del campionato italiano a cronometro, ma era riuscito a recuperare, però evidentemente le difficoltà di quest'ultimo periodo si fanno sentire, difficoltà che sono evidenti in casa UAE, la squadra della maglia gialla Tadej Pogačar che era perso Brandon McNulty e adesso è già in ritardo Tim Wellens, anche lui è arrivato al limite del tempo massimo ieri, 2 minuti prima, problemi anche per Adam Yates che però sembrano superati, anche perché il corridore britannico è nella fuga di giornata, quella al cui interno insomma ci sono elementi interessanti oltre ai nostri Piganzoli e Tiberi, ma c'è anche Sepp Kuss, vincitore di una vuelta, Timen Aresman, Valentin Paré-Peintre, Ben O'Connor, insomma è un gruppo interessante quello dei 42, sarà selezionato dalla prossima salita, 4-14, insomma il gruppo lascia fare, ma potrebbe esserci sull'Alpe d'Huez un duello per la questione podio, lo vedremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci qui, venerdì 24 luglio, sono le 16:08, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta, questa è l'edizione pomeridiana.
6: E allora, edizione pomeridiana, buon pomeriggio a tutti voi da Viviana Verbaro
2: e da Miriam Fecchi. E anche questo pomeriggio, Miriam cara, trascorreremo insieme tanto tempo per guardarci intorno, chiacchierare con i nostri ospiti e poi daremo spazio al racconto del Tour de France con la redazione sportiva del GR.
6: Allora, vogliamo salutare subito la redazione dall'altra parte del
2: vetro.
6: Subito. E allora, per quanto riguarda, ripeto, la redazione, Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torresi, mentre per la regia Leonardo Gragnoli, per la parte tecnica non sono la Campanella, anche se il suo cognome è Campanella, sto parlando di Alessandro.
2: Non mi fare arrabbiare il tecnico.
6: Lo senti,
2: ancora
6: ha detto Temino. Va bene, ma si scherza e si gioca, perché l'Italia è in diretta, vuole anche essere questo, cioè leggera, ma nello stesso tempo
2: siamo freschi.
6: Ecco, estate, ci manca poco il grande esodo per quanto riguarda
2: Non vorrei dire, ma è venerdì pomeriggio, Miriam,
6: diciamo
2: siamo
6: che da metà della prossima settimana

0: italiano. Ragazzi, i DJ fanno la fila per riuscire a realizzare delle produzioni con lui. E allora sto parlando di un grande Giacomo Maiolini, perciò mi raccomando, attenzione, oggi spazio veramente a quel genere di musica che accompagna soprattutto, ma perché solo i giovani? Perché anch'io vado a ballare ancora, ma insomma,
1: fermate la fecchia.
0: Anche tu ogni tanto ti lasci andare.
1: Non è il mio, non è il mio.
0: Come? Un po' un ballettino ogni tanto.
1: No. Però ognuno, dai.
0: Vabbè, i tuoi figli
1: invece...
0: però sì.
1: Anche loro sono tanto ballerecce, sai?
0: Andiamo avanti.
1: Miriam, andiamo avanti, che abbiamo tante cose da raccontarci, perché dovete sapere che per gli appassionati del cinema, ma anche delle serie TV, del teatro, avremo niente po' di meno che Miriam.
0: Allora,
1: Sebastiano Somma. Ma come ti sei persa?
0: No, mi sono un attimo persa perché stavo leggendo già un messaggio, anzi ricordiamo il nostro numero che è molto importante, sì, che raccoglie i vostri sms e whatsapp, quindi 335-699-2949. Quindi per lo spazio personaggi del mondo dello spettacolo avete sentito Sebastiano Somma.
1: Esattamente, e poi concluderemo, prima di salutarci, analizzando i dati ISTAT ACI sugli incidenti stradali nel nostro paese. Vi anticipo subito che ci sono luci, ma ci sono anche tante ombre. Il numero l'abbiamo dato, aspettiamo i vostri messaggi per interagire con i nostri ospiti ed entriamo nel vivo del nostro tema, perché durante i mesi estivi, mentre le città si svuotano, i servizi di prossimità riducono le proprie attività, per la popolazione anziana si apre una fase di particolare fragilità, cara Miriam.
0: Già.
1: Il caldo intenso si va a sommare alla solitudine, trasformando l'estate in un periodo che può veramente diventare difficile anche perché di isolamento forzato. Allora, ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. In collegamento telefonico abbiamo Fabio Specchiulli, che è il responsabile del servizio di supporto psicosociale della Croce Rossa Italiana. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: Ben trovato.
1: E poi è collegata con noi la signora Maria Mancini. Benvenuta, Maria.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Che piacere sentire la voce della signora Maria.
1: Sì, ma io te l'avevo detto che ha una grande vitalità la signora Maria, che ci racconterà la sua ricetta per superare la solitudine. E quindi io, prima di iniziare la nostra chiacchierata con Specchiulli, vi do dei dati, perché da quello dobbiamo partire, un po' dai numeri per raccontarci, perché ci fotografano. Secondo l'Istat, al 1 gennaio gli over 65 rappresentano il 24,7% della popolazione italiana, stiamo parlando di oltre 14 milioni e mezzo di persone, con oltre 4 milioni e mezzo di ultraottantenni. Le proiezioni indicano che entro il 2050 gli anziani raggiungeranno il 34,6% della popolazione, mentre gli over 85 raddoppieranno, quindi avremo a che fare con numeri ulteriori ancora più importanti. Dottor Specchiulli, nei mesi estivi abbiamo visto una popolazione consistente, l'isolamento sociale degli anziani tende ad acuirsi, quindi le loro problematiche.
2: Certo, diciamo che ci sono persone, appunto, lei ha detto, ha raccontato di numeri, ovviamente gli anziani sono sempre di più in Italia, perché ovviamente la qualità di vita aumenta, ma ovviamente aumentando la qualità di vita e l'aspettativa di vita ovviamente aumenta anche la solitudine. Perché? Perché sempre più persone over 65 si ritrovano a vivere una condizione di isolamento sociale e solitudine dovuta comunque in qualche modo al cambiamento pure della società, della
1: certo,
2: familiare, della,
1: diciamo,
2: della
1: che non è una condizione che si sceglie tante volte, chiaro, nella maggior parte dei casi
2: che si sceglie, ed è per questo che parliamo di solitudini involontarie, quindi certo, non desiderate, cioè sono quelle condizioni di vita in cui le persone in qualche modo ci si ritrovano e che è ovviamente importante affrontare, no? E con il supporto di tutta quella rete formale e informale che in qualche modo deve dare appunto un supporto.
1: Allora, stavamo parlando dei dati e questi evidenziano un livello di benessere psicologico particolarmente basso tra le donne anziane, che sono anche la maggioranza di chi vive solo. Quali fattori specifici determinano questa maggiore vulnerabilità emotiva?
2: Ma io credo personalmente

0: in realtà diciamo che le donne in qualche modo sono le persone più a contatto con i sentimenti, con le emozioni, e quindi in qualche modo sono più inclini, no, ad essere in contatto con anche una serie di emozioni più spiacevoli, quali la tristezza, quali appunto emozioni che da qualche parte danno più malessere che benessere.
1: Sì.
0: Poi le donne sono di più rispetto agli uomini, e quindi in qualche modo io credo che anche questo dato vada ad influire. E poi probabilmente, non sono sicuro, ma probabilmente vivono anche di più degli uomini, e quindi in qualche modo
1: di solito i dati hanno dicono che le donne sono più longeve, insomma, e quindi automaticamente si va nella direzione che ci indicava lei. E allora volevo capire in che modo Croce Rossa Italiana interviene sul territorio per dare una mano, per tentare di acuire questa situazione, perché è chiaro che i bisogni sono tanti, sono diversi, sono localizzati in territori che sono anche a volte difficili da raggiungere. Voi come fate?
0: Diciamo che Croce Rossa Italiana, appunto, essendo capillare su tutto il territorio nazionale e quindi con più di 160.000 volontari, in qualche modo è presente e quindi riesce anche ad arrivare molto spesso laddove i servizi non riescono ad arrivare, ai servizi territoriali. Croce Rossa Italiana è riconoscibile, quindi in qualche modo i punti di accesso sono accessibili, i punti sono accessibili, e quindi abbiamo linee telefoniche dedicate, abbiamo un numero nazionale che è 1520, dal quale forniamo sia telecompagnia, e quindi chiunque dal lunedì alla domenica 24 ore su 24 può chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte per appunto ricevere in qualche modo una voce amica, appunto. Ma non solo, siamo forniti anche appunto di professionisti, di psicologi che in alcuni casi intervengono, e quindi in qualche modo se la persona ha bisogno di un supporto, diciamo, più professionale, in qualche modo ci siamo.
2: Allora, dottor Fabio Specchiulli, intanto vorrei che lei ripetesse il numero, che è molto importante, anche perché molte persone di una certa età hanno anche voglia di interagire, di parlare. Credo che questo numero, come spiegava, insomma, vada a alleggerire, no, quei momenti di solitudine.
0: Sì, allora il numero è il 1520, quindi un numero di pubblico utilità, appunto, che è stato affidato a Croce Rossa Italiana, e quindi in qualsiasi momento del giorno e della notte le persone possono contattare e troveranno degli operatori pronti ad ascoltare. E ci tengo a ribadire, molto spesso le persone che ci chiamano ripetono proprio questa frase: voi rispondete sempre.
2: Meno male, ecco, questo è importante. Senta, ma quali sono i segnali che i familiari o i vicini di casa dovrebbero e non dovrebbero mai sottovalutare?
0: Io credo che non dovremmo mai sottovalutare la domanda come stai, ma soprattutto fermarci ad ascoltare la risposta.
1: Ecco, assolutamente, l'ascolto. Vogliamo, a proposito di ascolto, sentire la storia della signora Maria Mancini. Intanto, di nuovo, benvenuta a Radio 1, signora Maria.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora, che voce giovane.
3: Sì, cerco di conservarla, almeno la voce. Ascolti, allora ascoltate, io ho circa 70 anni, sono uscita dal mondo del lavoro, vivo ancora con mio marito perché sono fortunata da questo punto di vista, però purtroppo,
1: certo.
3: E gli ci facciamo compagnia, però purtroppo i figli, sappiamo tutti che soprattutto nelle nostre zone interne, soprattutto perché vivo in un paese del sud, i figli finiscono i loro studi e quindi vanno via.
1: Lo possiamo dire, questo... Maria, qual è il nome del paese?
3: Sì. Sì, io vengo da Ponte Landolfo, che è un paesino della provincia di Benevento.
1: E sono meno di 2.000 abitanti, vero?
3: Sì, siamo intorno ai 1.800 abitanti. La popolazione anziana è, diciamo, l'80% di questi 1.800 sono anziani, cioè sono persone che vanno, diciamo, dai 65 oramai, che sono usciti dal mondo del lavoro,
1: sì,
3: fino a qualche centinaio.
1: E vi fate compagnia fra di voi o no?
3: Ci facciamo compagnia, sì, Però diciamo che fondamentalmente siamo soli, ma siamo soli soprattutto nei periodi invernali e autunnali, perché mentre, come dicevate un poco fa, le città si svuotano durante il periodo estivo, i nostri paesi sono vuoti sempre, sono vuoti 12 mesi all'anno. Quindi la nostra solitudine è una solitudine con la quale viviamo tutti i giorni.
2: Certo.
3: E diciamo, i nostri caregiver, laddove non c'è più il familiare, quindi il figlio, perché è andato via per scelta, certo, di lavoro, i nostri caregiver diventano i vicini di casa, diventano, che so, la badante a mezzo servizio. Quindi viviamo comunque una situazione di solitudine che è parecchio impellente, che pesa tanto sulla nostra vita quotidiana.
1: Allora, io so, ecco, che lei ha aderito a un progetto di Croce Rossa, che chiedo prima al dottore di spiegarci nelle grandi linee.
3: Sì.
0: Sì. Il progetto Sorrisi è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che Croce Rossa implementa su 17 comitati territoriali, oltre ovviamente alle attività che prima dicevamo di supporto telefonico.
1: Sì.
0: E praticamente l'obiettivo è proprio creare la comunità, una comunità di supporto che parta da Croce Rossa, ma Croce Rossa diventa solo un ponte per dare la possibilità alle persone di incontrarsi attraverso attività di assistenza leggera, di compagnia a domicilio, piccole attività di socializzazione ricreative, ma anche attività di arte terapia, quindi con professionisti arte terapeuti e psicologi. Perché questo? Perché si è visto che molto spesso la solitudine ha a che fare col fatto che le persone non hanno la possibilità di condividere degli aspetti emotivi.
1: Certo, e assolutamente.
0: Nel momento in cui si dà la possibilità alle persone di scambiare questo, e allora qualcosa di diverso succede.
1: E allora la signora Maria ci potrà dare conferma se questo scambio diventa uno scambio da intellettuale anche emotivo, perché mi raccontava al telefono, quando ci siamo confrontate e conosciute telefonicamente, che sono anche nate delle belle amicizie, che partecipano a questo progetto persone anziane che arrivano da paesi limitrofi con formazione diversa.
3: Sì, infatti il nostro gruppo è un bel gruppo, ed è la cosa importante, che è un gruppo che non è nato solo lì dove io vivo, ma hanno aderito a questo gruppo persone che vengono dai paesi limitrofi, e abbiamo, e ognuno, e la cosa questa è importante, oltre a nascere queste amicizie, ci ha dato anche la possibilità, la nascita di questo gruppo, a condividere quelle che erano le nostre esperienze di quando eravamo ragazzi, di quando eravamo giovani, e la cosa più importante è che con la condivisione abbiamo anche la possibilità di sentirci meno soli durante quella mezza giornata, quel giorno, quel pomeriggio che stiamo insieme. E oltretutto questa amicizia è diventata, diciamo, anche un legame, da amicizia è diventata legame, e questo legame lo riusciamo anche ad avere dopo, cioè dopo che ci incontriamo, ed è, credo, per le persone della mia età è un'esperienza veramente lodevole.
1: Certo, se voi state bene è chiaro che diventa una cosa importante per tutti. Volevo chiedere al dottor Specchiulli fare un po' un raffronto con il Giappone, perché il Giappone ha tirato fuori, se non erro, addirittura un ministero della solitudine e dell'isolamento, trasformando un po' il disagio percepito come privato in un problema collettivo, ed è chiaro che cambia un po' l'ottica, no? Però poi magari le soluzioni vanno in una direzione da cui forse noi ancora non siamo troppo vicini, perché loro stanno scegliendo un po' la robotica per fare compagnia agli anziani. Come siamo messi noi?
0: Come siamo messi? Allora, intanto bisogna fare i conti con la robotica, con l'intelligenza artificiale, no? Nel senso, bisogna farci i conti. Quello che vogliamo, come dicevo prima, il tema deve essere di comunità. Il tema deve essere di comunità, perché il rischio della robotica è proprio quello che, se nel breve termine può aiutare, in realtà quello che fa può alimentare l'isolamento. Nel momento in cui io ho un robot a casa a disposizione, mi limito a quella cosa.
2: Certo.
0: E quindi ancora di più mi isolo.
2: C'è un'interazione con l'intelligenza artificiale ormai.
0: Rossa, crediamo invece che l'essere umano ha ancora la capacità di fare comunità, è quello che fanno i nostri volontari poi quotidianamente, cercare di continuare a costruire delle comunità che vadano a supportare.
1: Costruiamo, che è la cosa più importante, ci dobbiamo sentire comunità e collettività, quello è essenziale. Miriam.
2: Siamo giunti al termine, perciò ringraziamo i nostri ospiti ancora una volta. Se permette, ci rivolgiamo soprattutto alla signora Maria, permetto chiaramente a Fabio Specchiulli perché che è stata così carina e cordiale, poi ci ha dato dei suggerimenti importanti, quindi mi raccomando, c'è un numero a disposizione e poi cerchiamo di unirci soprattutto in questi piccoli borghi, questi piccoli paesi dove la gente ha veramente bisogno di interagire. E allora vi lasciamo con un po' di musica, vi va bene? Grazie ancora della vostra presenza.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie a voi. Buona estate.
0: Grazie.
2: Allora, la musica che abbiamo scelto, Maze, Salmo, con la pesce, con loro non frequentano sicuramente le cattive compagnie, ma sono soltanto positive. Eccoli qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteo Radio. Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: È mezzanotte e due minuti.
10: Reniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Sulle strade del Tour.
15: Siamo ben trovati da Cristiano Vicinelli per la 19ª tappa del Tour de France da Gap all'Alpe d'Huez. Arrivo in quota su una delle stazioni sciistiche più rinomate della Francia, ma soprattutto su uno dei territori più conosciuti dagli amanti del ciclismo e non solo, perché l'Alpe d'Huez vuol dire ciclismo, in sostanza vuol dire grande imprese. Stanno tentando di farla anche i 21 al comando della corsa quando mancano 31 chilometri. Ricordiamo che gli ultimi 14 in pratica saranno di salita sulla 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, ma prima c'è da scolinare dal Col d'Ornon, che è il GPM che precede l'ascesa conclusiva. Dicevamo 21 davanti, tra questi Martinez e Carapaz, che sono quelli meglio messi in classifica generale. Martinez addirittura settimo, Carapaz decimo, ma poi c'è Boisard della Tudor che è undicesimo, c'è anche il nostro Davide Piganzoli, Sepp Kuss, Johannesen, Benot, Quinn, Simmons, Castrillo e Rubio. Lupo, Aresman, Riccitello, Tejada, Cattaneo, Fossi, Zaghirre, Brasafonso, Romo, Armirai e Storer hanno un vantaggio però minimo su un gruppetto di altri controattaccanti, al cui interno c'è Adam Yates, compagno di squadra della maglia gialla, Tadej Pogacar, il nostro Antonio Tiberi, guida capofila di questa gruppo in avanscoperta. C'è proprio la Lenny Martinez, il capitano della Bahrain Victorious, a 4:17 il gruppo della maglia gialla, al cui comando si è posizionato adesso la Lidl Trek, evidentemente anche perché Martinez rischia di guadagnare troppo, di salire in classifica generale, rendendo ovviamente, facendo scalare Skilmose e Ayuso, che sono i due capitani della formazione della Lidl Trek. Stanno cercando di recuperare, di ricucire in parte quantomeno il gap, non possono dirsi ancora al sicuro coloro che sono davanti, 21 tra cui il nostro Davide Piganzò, perché evidentemente insomma la salita dell'Alp d'Huez è una salita sicuramente difficile da affrontare e da gestire, perché la media della pendenza è dell'8%, ma i primi tratti sono davvero estremamente temibili, anche quello che precede poi il traguardo, quello praticamente a un paio di chilometri dal traguardo finale, dove sarà davvero complicato resistere. Vedremo se poi ci sarà una gara nella gara, con ovviamente coloro che battagliano per il successo di tappa e iscrivere il proprio nome nella storia, nel diciamo così, nell'albo d'oro del Tour de France, dell'Alp d'Huez, vuol dire tanto, anche perché ogni tornante poi viene di fatto dedicato a un vincitore, e dunque vuol dire anche una carriera sostanzialmente vincere qua. L'ultimo italiano è stato un altro nel 1999, Giuseppe Turbo Guerini, a conquistare la vetta dell'Alp d'Huez. 30 km e mezzo al traguardo, 18 davanti, a 4:11 il gruppo della maglia gialla. Ne riparliamo poco dopo le 17 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
16: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Questi suoni, devo dire, decisamente ci hanno riportato indietro, no? Dai Velvet Underground e Beach Boys. Insomma, qualcuno giustamente dice, somigliano anche Simon Garfunkel. Io eviterei di esagerare in questo modo. Comunque, ricordiamo questo gruppo che è una canzone del 2000, The Dandy Warhols, con Bohemian Like You. Allora, attenzione. Ricordiamo intanto che questa è Rai Radio 1.
1: Sì.
0: Ricordiamo l'Italia in diretta
1: è
0: con
1: nostro...
0: Viviana Verbaro e Miriam Fecchi.
1: E il nostro numero di telefono, il nostro 335-699-2949. Miriam, abbiamo un ascoltatore che ci sta sgridando a me e a te, di
0: per
1: persona personalmente, perché dice che prima sollecitiamo i messaggi e poi non li leggiamo. Non è così. Intanto un caro saluto al signor Sergio, e lui interagiva, ma non abbiamo fatto in tempo a leggere il suo messaggio, sull'argomento della solitudine, argomentando che molti centri anziani chiudono la loro attività locale e per coloro che non sono facoltosi rimane solo la solitudine, perché non c'è la possibilità di andare in vacanza. Grazie al signor Sergio per questa riflessione, non si arrabbi, continua ad ascoltarci anche se ora parliamo di musica.
0: Adesso parliamo di musica, la portiamo indietro, forse anche il nostro ascoltatore ha vissuto la sua giovinezza. Ci rivolgiamo soprattutto ai più giovani in questo momento, perché io, che poi amo questo genere di musica, sono cresciuta con questa musica, ho seguito i DJ, sono veramente felice di ospitare un producer, un discografico così importante, come vi dicevo in apertura insieme a Viviana, così richiesto, no? Dai DJ che fanno la fila pur di farsi produrre da lui. E stiamo parlando, tra l'altro è nato sotto il segno dei pesci come me, a me sta cosa non so per quale motivo mi piace.
1: C'è feeling.
0: E allora stiamo parlando di Mr. Giacomo Maiolini. Eccoli qua.
2: Buon pomeriggio.
1: Ma Miriam la conosci, no? È dinamite. E ora bisogna essere all'altezza di questa presentazione, Giacomo.
2: Esatto.
1: Datti da fare in questi 20 minuti.
0: Senti Giacomo, diamo un po' di informazioni. Nel 1984 hai fondato la Time Records, che poi è diventata l'etichetta di riferimento mondiale per la musica dance, e sei stato il primo a intuire il potenziale dell'Eurobeat di Aleph con Fly to Me. Poi dovrei fare un elenco, dove la compilation, tra l'altro Super Eurobeat, ha venduto oltre 30 milioni di copie in Giappone. Cioè, qui proprio senza tregua sei, Poi, nel corso della tua carriera, insomma, hai prodotto tantissimi artisti, da Alex Gaudina, Bob Sinclair, Gigi D'Agostino, Dennis Lloyd, un elenco infinito, mi devo fermare. Poi nel 2025 è stato nominato, senti qua, cara la mia Viviana, e allora Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, e poi hai scritto anche un libro. Ora però, caro il mio Giacomo Maiolini, vorrei far capire ai nostri ascoltatori quante canzoni hai prodotto. In breve, abbiamo fatto un medley, chiamiamolo mixato, di una parte delle tue canzoni, perché poi sentiremo anche la seconda parte, per far capire al nostro pubblico quanto sei grande. Va bene? L'ascoltiamo insieme.
2: Va bene.
0: Una parte dei tuoi grandi successi.

0: noi qui a Rai Radio 1, che improvvisamente si è trasformata in una notte in discoteca grazie alla presenza del nostro ospite, produttore discografico, insomma il produttore che in questo momento va per la maggiore, Giacomo Maiolini. Allora Giacomo, sono sicura che molti giovani hanno capito, infatti stanno arrivando tantissimi messaggi, questo mi fa molto piacere, anche quelli più grandi, cioè, ma l'ha fatta lui,
1: però
0: ha ballato,
1: devo dire,
0: anche Viviana.
1: Devo dire, c'è anche un messaggio che dice scommetto che stai ballando Miriam.
0: Stiamo ballando tutte e due,
1: c'è qualcuno che conosce i suoi polli qui tra i nostri ascoltatori.
0: Esatto. Allora senti Giacomo, ma quel giorno sì, tu dovevi fare il ragioniere, cosa è capitato?
2: Io ero a scuola. Finita le superiori, ho fatto ragioneria, mi hanno chiamato per andare a fare un colloquio in banca e non ho sentito la sveglia, io in banca non ci sono mai arrivato.
0: Scusa questa passione.
2: E è cambiato un po' tutto, no? Ecco. È stato un po' una specie di sliding door e quindi...
0: Questa passione, che poi devo dire che abbiamo avuto diciamo un po' lo stesso percorso, poi io vabbè ho preso altre strade, nel senso che ho continuato con la musica in modo diverso, però anch'io ero una di quelle che si incantava vicino ai DJ, da Coccoluto a Marco Trani, dovrei fare un elenco infinito, andavo addirittura a Rimini Riccione pur di vedere i miei idoli, la stessa cosa per te?
2: Allora, un po' diverso perché io non avevo idoli come DJ, cioè io ero proprio, andavo in discoteca per la musica e quando, non per le ragazze, e quando sentivo un disco, avevo quel mio piccolo Blond Notice, andavo dal DJ a chiedere che disco era, poi assieme ad un mio amico la settimana successiva andavamo a comprare il disco o i dischi che mi piacevano di più, che avevo sentito suonare dai DJ.
0: E
2: questo è iniziata così, è iniziata un po'
1: questa dell'appunto sul Block Notes è bellissima, cioè
0: perché è rimasto ragioniere in fondo. già li faceva, vedo, prendeva appunti, faceva i calcoli.
1: Vabbè, ma gli appunti mica li prendono solo i ragionieri.
0: No, lo sto scherzando, era una battuta.
1: Grazie a Dio ancora pure i giornalisti.
0: Allora Giacomo Maiolini qui a Rai Radio 1, grande produttore. Senti, tu hai scoperto e lanciato tantissimi artisti, ma qual è la qualità che oggi cerchi? Cosa vuoi? Cos'è? Perché ti abbiamo visto anche in giuria, no? Per questa
2: trasmissione. Sì, è stata una bella
0: esperienza. Esatto, presentata da Milly Carlucci, Sanremo su Rai 1. Che dicevi spesso no? Quello non mi piace, io te lo dico.
2: Il mio no non era riferito all'artista, chiaramente,
0: certo.
2: era riferito alla canzone. Io, il mio lavoro è quello di valutare innanzitutto, quando ogni giorno, anche adesso, mi sottopongono le demo, i provini e tutto questo, è quello di analizzare la canzone, se ha delle potenzialità o meno. Poi affrontiamo il discorso dell'artista, ma se non c'è la canzone è inutile.
0: Certo.
2: Tu puoi fare cantare in diversi modi, in tanti modi, fare tutte le versioni che vuoi, ma se la canzone non c'è non vai da nessuna parte, capito?
1: Senti Giacomo, ma come fai nel mare magnum di oggi a trovare la canzone giusta, l'artista giusto?
2: Bravo, adesso siamo in un momento un po' particolare in quest'ultimo periodo, perché c'è un po' di confusione, io parlo ma a livello internazionale chiaramente, poi
0: certo.
2: Sul domestico un'altra storia, però tutti i dischi sono uguali in questo ultimo periodo.
1: E poi sono tanti, sono proprio
0: escono
1: tanti.
0: Troppe produzioni, basta dare uno sguardo alle piattaforme, no?
2: Quello è vero, ma a capo di questi DSP, di questi store digitali, tante volte non ci sono persone che conoscono la musica e quindi...
1: Per quello poi, voglio dire, andare a fare una selezione diventa ancora più faticoso.
2: È ancora più faticoso, ma sì. Poi oggi siamo, come posso dire... siamo legati all'algoritmo, dipendiamo dall'algoritmo, perché...
0: Conta più l'algoritmo, questa è la verità.
2: La verità.
0: E non tanto l'emozione, questo è un peccato. Perché prima
2: sì,
0: noi.
2: Perché noi abbiamo avuto. Io adesso ti racconto, questi ultimi tre anni abbiamo avuto dei dischi del passato che erano di dischi discreti, non di grossi successi, che grazie all'algoritmo sono ritornati, sono diventati dei grossi successi su stream. Ne abbiamo avuto uno a ottobre dell'anno scorso, un disco di 21 anni fa che magicamente ha preso l'algoritmo e siamo a oltre 100 milioni di stream solo su Spotify.
0: Una cosa leggera, 100 milioni, no, capisci Viviana come funziona?
1: Stavo
0: qui
1: pensando veramente che però poi l'algoritmo, la qualità, la seleziona, l'anima, la porta fuori, è un discorso veramente complesso, Giacomo.
2: Oggi è veramente complesso, sì, oggi è veramente complesso. Chiaramente devi andare un po' in base al tuo, alla tua sensazione, alle tue emozioni quando scegli di prendere un artista o una produzione.
0: Senti, Giacomo, parliamo di artisti che tu conosci molto bene: Bob Sinclair, Gigi D'Agostino, Zonac, Alex Gaudino. Qual è stato il progetto che ti ha dato maggiore soddisfazione personale, tua?
2: Allora, quando io spero sempre nel prossimo, no? Che domani arrivi e prenda un nuovo progetto che superi gli altri che ho fatto in questi anni, ma probabilmente è stato il progetto legato agli Ozone, quelli che hanno fatto Dragostea d'Intel originale, certo, dove lì abbiamo preso l'album, il disco è andato poi al numero uno in tutto il mondo, pensa che solo in Giappone l'album ha venduto 1 milione di CD e 4 milioni il singolo, però è stato numero uno disco di diamante in Francia, in Germania, numero uno in tutto il mondo.
0: E come direbbe la mia mamma, sei diventato ricco ormai.
2: Alle ma 16. Poi allora una conseguenza.
0: Senti, ho sentito e ho visto sui social tanti DJ e tanti artisti che hanno parlato di te sempre in modo positivo, tutti dicono Giacomo Maiolini numero uno, è inutile dirti, tutto il gruppo di Radio DJ come tanti altri conduttori e artisti, insomma ti amano senza tregua.
2: Io sono contento.
0: C'è proprio un amore.
2: C'è un buon rapporto. No, ma c'è un buon rapporto. C'è un rapporto che dura da anni. Poi se ti comporti bene, ricevi del bene. Questo io penso questo. Io non ho problemi con nessuno e faccio il mio lavoro con quando mi vengono a portare i dischi dicono no, se piace a te vuol dire che poi diventerà un successo. Sì, ma non è così semplice, non ho la bacchetta magica.
0: Senti, hai scritto anche un
1: però
0: libro.
1: I sensi di ragno, sì, mi pare di capire.
0: Allora, Viviana, ha scritto anche un libro, il libro si intitola Mai avuto tempo, perché lui in effetti non ha, cioè è poco il suo tempo a disposizione.
1: Cavaliere, ce lo devi raccontare, anche questo momento della nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
2: Sì, mi sono già dimenticato.
1: Non ci credo. L'emozione.
2: Sì, però è così. Mai avuto tempo perché io ho, come si può dire, ho instaurato col tempo un po' un discorso di concorrenza. Mi piace, cioè vorrei anticipare sempre i tempi e arrivare prima, no, delle cose. Difatti non ho ancora finito di idealizzare o di raggiungere un obiettivo che già per me è già dimenticato e sto pensando al successivo. È così anche se arrivare prima anticipo, no, il discorso del cavalierato l'ho rivisto nella mia mente, quando è successo il giorno dopo mi ero già dimenticato.
0: Già dovevi pensare ad altro. Allora, esatto. Dato che stiamo per giungere al termine, ricordiamo ai nostri ascoltatori questo libro che è molto interessante anche perché parla della sua vita, Giacomo Maiolini, è da seguire perché devo dire produttore di successo. Una sola risposta su il futuro. Intelligenza artificiale sta prendendo ormai posto addirittura, insomma, a livello autorale. Siamo un po' tutti preoccupati, soprattutto i grandi musicisti. Tu cosa ne pensi?
2: Allora,
0: pochissimo,
2: noi...
0: se riesci.
2: Sì, sì, subito, guarda, i miei produttori, i miei collaboratori che in studio la usiamo, ma solo per fare le demo, in quanto poi noi dobbiamo andare a cercare l'artista che interpreta il brano, no? Quindi la usiamo solo in questo momento, quando andiamo a fare la demo. Chiaramente poi non fa tutto, ci deve essere l'uomo dietro che certo. La manovra, l'intelligenza artificiale, perché altrimenti poi ritorniamo quando tutti pensavamo che col computer tu potevi fare i dischi anche a casa e tutto, ma poi alla fine è l'uomo che manovra la cosa, e se non c'è l'idea dell'uomo poi rimane tutto.
0: Sono
2: uguale.
0: D'accordo con te, però delle volte sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale ha sostituito alcuni molti strumenti, perciò invece di chiamare il turnista in quel momento o per fare i cori arriva l'intelligenza artificiale che fa delle cose pazzesche, inutile, perché la uso anch'io. No,
2: però
0: non creiamo,
2: però
0: qualche...
2: noi...
0: Prego.
2: No, noi a livello andiamo poi a rifare tutto, ci aiuta con la velocità quando facciamo la demo, ma poi dopo, una volta che abbiamo fissato il tutto, ricominciamo da capo. Quando abbiamo la voce finale dall'artista e tutto il resto, ricominciamo da capo
0: e da lì si suona, si registra il tutto. Senti, Bob Sinclair sta andando fortissimo, questo singolo che è stato appunto rifacimento dei No Shoes.
2: Lui
0: è un'altra tua produzione.
2: Sì. Lui è molto furbo e bravo, ha capito come, nonostante poi magari in discoteca mette delle canzoni un po' club, un po' detti lavori, però lui ha capito che è come hai detto tu prima, se vuoi fare i soldi devi fare i dischi che vendono.
0: Ecco, David Guetta, Bob Sinclair, Ugel, tra questi tre?
2: Bah, guarda, io in questo
0: dimmene momento, uno che parte adesso il nuovo, la seconda demo. Ugel?
2: Sì.
0: Yeah, Ugel è numero uno in questo momento.
2: In questo momento sì.
0: Allora, ringraziamo Giacomo, ragazzi, ve l'ho detto, lo so che stanno arrivando tanti messaggi. Giacomo Maiolini, mettetevi in fila se volete realizzare un vostro prodotto, chiamate, mandate il disco giusto, il pezzo giusto, ci vuole l'idea. Dobbiamo cerchiamo di trovare l'idea giusta che ci deve emozionare. Allora, sentiamo la seconda demo dei grandi successi di questo producer.
1: E noi
0: grazie.
1: Salutiamo Giacomo e ci sentiamo fra un'ora. Lasciamo lo spazio sulle strade del tour.
0: Esatto, perciò ci ritroviamo alle 18.
1: Alle 18
0: altro
1: circa,
0: ospite
1: altro
0: importante.
1: Ospite.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La crisi nel Golfo, Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Stasera Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria di aprile, misure di sicurezza rafforzate e numero di partecipanti ridotto. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie e il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. Due vittime sul lavoro nelle ultime ore. Un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi, in provincia di Nuoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori. Migliaia di ettari gettati in fumo intorno a Madrid. Roghi fuori controllo nella Gironda, con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. Calcio. Per la panchina dell'Italia si fa sempre più strada il nome di Pirlo, dopo che Guardiola ha comunicato il suo no alla proposta del nuovo direttore tecnico degli azzurri Paolo Maldini. Sono onorato ma non me la sento, ha detto l'ex allenatore del Manchester City, club che ha appena presentato oggi Enzo Maresca come tecnico al posto dello stesso Guardiola. Roberto Bolle sulla Walk of Fame di Hollywood. L'Étoile è tra i 32 artisti a cui il prossimo anno verrà dedicata la prestigiosa mattonella sul più famoso marciapiede di Los Angeles, la consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo. Uno dei traguardi più importanti della mia vita e della mia carriera, ha scritto il re della danza sui social. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te.
4: Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Sulle strade del Tour de France.
12: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Giornate decisive al Tour con un punto fermo, l'Alpe d'Huez, grazie per la regia a Ombretta Conti e a Federico Foroni che cura la parte tecnica. Un grazie che naturalmente estendiamo a tutti voi per il cortese ascolto e a Cristiano Piccinelli, con il quale ci colleghiamo subito in diretta per un primo sintetico resoconto della 19ª tappa che precede il saluto al primo ospite. Buon pomeriggio!
13: E allora, iniziata la salita all'Alpe d'Huez, subito la corsa è definitivamente scoppiata, perché davanti resistono in tre della fuga della prima ora. Sono Lenny Martinez, Richard Carapaz, che ha vinto ieri, e Sepp Kuss, ma il loro inseguimento ormai da diversi chilometri si è posto Tadej Pogacar, che ha lasciato il gruppo dei big a 30 secondi adesso dallo sloveno. Strada facendo ha trovato Adam Yates, che faceva parte anche lui della fuga di giornata, alla pari dei nostri Tiberi, Cattaneo e Piganzoli, adesso con il britannico sta cercando di recuperare i 2 minuti e mezzo che ancora separano il terzetto di testa con la maglia gialla. 9 chilometri a 800 metri ancora di salita, ma attenzione perché questa salita, i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, non sono certo una salita banale. Pendenza media dell'8%, ma con punte spesso e volentieri in doppia cifra. Bisogna dosare le forze, qui però vincono solo i grandi, come la prima volta nel 1952. Primo arrivo in salita nella storia del Tour, vinse un certo Fausto Coppi, il campionissimo, come chiamare allora Tadej Pogacar, che nonostante i problemi della squadra a livello fisico si è andato lui in prima persona a cercare di recuperare sui battistrada. A te.
12: Grazie Cristiano, e grande tappa, grande commentatore, ma questo se vogliamo va da sé. Un saluto alla maglia gialla Claudio Chiappucci, ciao Claudio.
0: Buon pomeriggio.
12: Allora, quante volte hai percorso questa salita da corridore, Claudio? Te lo ricordi? Il numero preciso?
0: Parecchie. La Pedouette era spesso inserita nel Tour de France, fa parte delle salite mitiche, no, del Tour de France.
12: Insomma, tanti hanno scritto pagine di gloria su quei tornanti, e lasciamo allora Claudio Chiappucci al commento con la radiocronaca di Cristiano Piccinelli.
13: Saluto ovviamente il diavolo, 9 km 4 al traguardo per i tre battistrada che sono Martinez, Bahrain Victorious, Carapaz, Education First, Sepp Kuss della Vismalise Bike, 2.27 su Tadej Pogacar. Adam Yates si è staccato dopo il lavoro ovviamente duro fatto in pochi chilometri. C'era anche Piganzoli, recuperato anche lui dalla fuga, ma anche lui sverniciato dal passaggio di Tadej Pogacar, che adesso sfrutta una zona di riferimento per prendere una borraccia, versarsela addosso, bere anche un po'. 2.21, e allora Claudio ti chiedo subito, 9 km e 2 di salita, può andare a prendere quelli che sono davanti, Pogacar?
0: Questa è una domanda in cui non so neanch'io cosa dirti. Sinceramente sono qua curioso di vedere cosa succede, perché ovviamente i primi tre non stanno andando regolari ed amore d'accordo. Si guardano, si fermano, si scattano in faccia, e tutto questo va a vantaggio di Pogacar, perché ha preso un ritmo, sta andando veloce, non mancano tanti chilometri, però è una salita che non perdona, questa è una salita che non ha momenti in cui puoi recuperare. Quindi ecco, vedendo loro tre davanti che stanno facendo un po' la melina, mi viene da pensare che Pogacar, andando molto regolare, dovrebbe riuscire a prendere vicino al traguardo, secondo me, vicino al traguardo li potrebbe prendere.
13: 9 chilometri anzi meno per i tre battistrada, Carapaz, Kuss e Martinez, 2.12 su Pogacar, che qualora ce ne fosse stato bisogno continua a guadagnare anche su Rank Van Pool, il gruppo del Belga, 2.53 dai battistrada, quindi una quarantina di secondi le prende anche quest'oggi. Perde contatto invece con gli altri uomini di classifica, Juan Ayuso a un minuto circa dal gruppo Van Pool. Intanto prova a scattare Richard Carapaz, galvanizzato evidentemente anche dalla vittoria di ieri, si porta dietro soltanto Lenny Martinez, si stacca anche Kuss. Carapaz, che in molti associano anche a te, Chiappucci, un po' per somiglianza fisica, un po' anche per stile in bici, però questo è un cavallo di razza, bisogna dirlo.
0: Beh, è arrivato abbastanza in sordina in questo tour, non era una condizione, l'ha dichiarato, non avrebbe fatto classifica, però nell'ultima settimana sta veramente facendo un grande finale di tour. Però questo continuo scattare tra di loro non porta a vantaggio nessuno di loro, perché comunque il Kuss è furbo, è molto regolare. Non sono convinto che riescano a staccarlo così facilmente anche Kuss. Potrebbe succedere ancora il tutto, le fatiche si fanno sentire. Martinez è uno che ha ambizioni anche di classifica, perché comunque quando è stato avanti fuga non ha collaborato, è settimo in classifica e sta avvicinando Ayuso, che sta invece a sua volta perdendo tanto terreno. Vedi che Kuss sta rientrando, quindi è molto più furbo, Kuss va in regolarità, sa che non deve scattare, sa che davanti

0: Del ciclismo, da Coppi, Aino, i nostri Gianni Bugno e Marco Pantani, giusto per citarne alcune, che sono riusciti anche ad una a fare una bella doppietta. Poi Giuseppe Guerini, Turbo Giuseppe, che insomma lo ricorderanno magari gli appassionati, in quel 1999 addirittura poco prima del traguardo andò a sbattere contro un incauto tifoso, poi si rialzò e conquistò la vittoria più importante della sua carriera. Nel 2022 l'ultimo a vincere è Pidcock, Tadej Pogacar, forse ci aveva messo, diciamo così, un evidenziatore, no, su questa tappa, Claudio?
1: Beh, sai, è uno che non ha voglia di mollare niente, no? E mi ha fatto strano vederlo l'altro giorno quando ho mollato quella volata con Vanderpool. Come mi ha fatto strano vedere oggi Vanderpool tirare con la sua squadra, non ho capito sinceramente che tattica volesse adottare. E tant'è vero che adesso sta anche abbastanza in crisi, ho molto attaccato la ruota, insomma, alla fine dietro faranno quello che potranno fare per quello che riguarda la classifica. Ormai la corsa è delineata bene davanti, Pogacar sta e ha i riferimenti di loro davanti e ha questo grande vantaggio che loro davanti non vanno regolari, purtroppo non vanno d'accordo. Kuss adesso non tira più perché fino adesso Carapaz e Martinez sono scattati sempre non tirando, e quindi questo porta un vantaggio alla regolarità di Pogacar, che sta salendo a un ritmo veramente veloce, eh. Si vede come passa gli avversari, li passa con una facilità incredibile.
0: 7 km e mezzo la conclusione per Martinez, Carapaz e Kuss con 1 minuto e 36 ancora di vantaggio su Tadej Pogacar, a 2.48 dal terzetto di testa, 1.11 da Pogacar, ci sono Renko Van der Poel, secondo in graduatoria, Del Toro, terzo in graduatoria, Sexas, quarto in graduatoria, poi Schilmose e anche Cattaneo, che faceva parte della fuga della prima ora, si sta perdendo invece Juan Ayuso, che è a 1 minuto e mezzo da questo gruppetto, dal gruppetto della maglia bianca Paul Sexas. Hai fatto bene, caro Claudio, a sottolineare la tattica, la strategia della Red Bull. Perché? Perché la formazione di Tadej Pogacar ieri ha perso un elemento, McNulty, probabilmente per un problema intestinale. Oggi Vellens, sin dalla partenza, era lontanissimo. Ieri è arrivato praticamente un soffio prima del tempo massimo, quindi sicuramente forse girava anche un virus nella squadra, tanto che Pogacar è stato isolato. E alcuni, vedendo i pantaloni neri, hanno anche un po' ironizzato sulla possibilità che anche Pogacar potesse avere qualche malanno. Mi sembra che sta benissimo perché continua a infliggere ritardi pesanti ai suoi avversari, però è stato un po' portato in carrozza dalla Red Bull, cercando forse di limitare i danni di Martinez, forse perché comunque ci sono i punti UCI. Io la lettura come te non sono riuscito a darla.
1: No, non è facile dare una lettura, perché è una tappa difficile, una tappa dove devi saper gestire le forze. Mi viene da pensare che non era in una grande giornata e quindi ha preferito tenere un passo regolare con i suoi compagni, perché in effetti lo vedo abbastanza stanco, non l'ho visto pimpante come quando ha vinto in salita, come quando ha fatto la cronometro, quindi potrebbe oggi pagare un po' anche quello che è la giornata, no? Però se vediamo quello che succede anche davanti è incredibile, cioè stanno correndo un po' alla maniera dilettante, siamo ancora lontani dal traguardo eppure si continuano a scattare in faccia. Chi ne godrà di questi continui scatti? Vedrai che sarà Kuss, se arriveranno questi, ma io non credo che arriveranno, perché ormai ha un minuto di distacco poco, cioè vicino al minuto, e mancano ancora dei chilometri impegnativi, difficili. Se questi davanti continuano a fare questo continuo scatto contro scatto, vedi adesso addirittura è Kuss che va a scattare, figurati un po', quindi va tutto a vantaggio di Pogacar.
0: 6 km 6 al traguardo, davanti sempre Kuss, Martinez e Carapaz, 1.08 adesso segnalato Tadej Pogacar, che sta guadagnando quasi 1 minuto e 20 sul gruppo della maglia bianca, Sixas, Vanderpool e gli altri, ma sta andando soprattutto a cercare di conquistare per la prima volta in carriera l'Alpe d'Huez. Studio
2: pubblicità. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.900.

0: 150 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo. Info su suzuki.it. Suzuki.
1: Sulle strade del Tour.
2: La regia di Ombretta Conti, Federico Foroni alla parte tecnica, Cristiano Piccinelli ed il Diablo, Claudio Chiappucci a commentare i tornanti conclusivi dell'Alp d'Huez. Dopo
3: 6 km 3 alla conclusione per il terzetto al comando della tappa numero 19 del Tour de France, sono Sepp Kuss della Visma-Lise Bike, Richard Carapaz che ha vinto ieri dell'Education First, Lenny Martinez della Bahrain Victorious, 1.11 da difendere su un Tadej Pogacar che sta cercando di tornare sul gruppo di testa per andare a conquistare per la prima volta in carriera l'Alpe d'Huez, montagna mitica, iconica, insomma simbolo del Tour de France. È stata la prima arrivo in salita nella storia della Grand Boucle, non è mai riuscito a conquistarla, ci è arrivato soltanto nel 22, bisogna dirlo, lì vinse Pidcock, ma come ricordava il nostro ospite, il Diablo Claudio Chiappucci, lì davanti continuano le schermaglie, attacco, contrattacco, reagisco, sprinto, e questo favorisce la rincorsa di Tadej Pogacar, che ha anche il riferimento ovviamente che gli viene dato dalla radiolina, fa fatica a incunearsi tra un mare di pubblico da Tadej Pogacar. Pensate che il traffico è stato chiuso giovedì alle 2 del pomeriggio perché si temeva un afflusso clamoroso, si poteva andare da quel momento in poi soltanto a piedi in bici. Ebbene, c'è un pubblico meraviglioso che deve comportarsi bene, lo ricordiamo sempre, ma che in questo frangente dà anche una mano dal punto di vista dell'orgoglio, della forza, della capacità per questi tre ragazzi davanti nel cercare di evitare il ritorno del fenomeno sloveno, che però è un minuto soltanto adesso, sta guadagnando circa due minuti su Evenepoel, Sas e Schelmose, e anche sul Del Toro, ancora di più su Ayuso, supera tutti con una facilità impressionante Tadej Pogacar. Chi ti ricorda Claudio Chiappucci, se ti ricorda qualcuno?
4: Ma no, così no, non mi ricorda nessuno. È impressionante il ritmo di pedalata che ha, come passa gli avversari che man mano incontra sulla strada, c'è qualcuno che anche tenta magari di stare un attimo a ruota ma poi inesorabilmente lasciato, quindi il ritmo che ha davanti è totalmente diverso da quelli che sono i tre davanti in fuga, e quei tre davanti in fuga hanno fatto un gravissimo errore a continuare a fare queste schermaglie così lontane ancora dalla cima. Se fosse stata una collaborazione un po' più regolare, io credo che potevano arrivare. In questo momento ti dico che non arrivano, non possono arrivare, è impossibile, perché sono quasi fermi, sembra che stanno facendo su plus, e poi scatta uno, ecco, adesso riscatta ancora Carapaz, e poi lo inseguono, e poi si ferma, e cioè non, è incredibile quello che succede davanti, come è incredibile quello che sta succedendo dietro.
3: Ma sono indicazioni che secondo te arrivano dalle ammiraglie, oppure è l'istinto che prevale in questo caso dei tre davanti, ovviamente?
4: Io credo che in questo momento è un istinto, ovviamente Carapaz è uno che ha anche tirato, è uno che ha fatto fatica in questa giornata di fuga. Martinez è sempre stato a ruota in questa fuga, normalmente dovrebbe essere anche più fresco, vedi come lo raggiunge facilmente, poi gli si mette a ruota e poi non collabora, e questa non collaborare e fermarsi fa sì che Kuss rientri con regolarità, e questo è un tira e molla che non fa bene a nessuno di loro, perché Pogacar è già a 40 secondi, come ti ho detto, vicino al traguardo Pogacar li avrebbe presi. Penso che li prenderà ancora prima.
3: Anche prima, forse, anche prima.
4: A questo punto, è certo, a questo punto sì, perché sono fermi, cioè non pedalano a un ritmo che possono ottenere un'andatura per far sì che questa distanza con Pogacar scendi piano piano, no? In questo momento, facendo così, Pogacar sta guadagnando notevolmente, perché in un attimo è arrivato adesso ad avere quasi 40 secondi, insomma c'ha tra i 40 e i 50 secondi, e questo li porta a essere inesorabilmente ripresi da Pogacar, soprattutto perché poi la parte finale è dura ancora, la parte finale è molto dura, e sa Pogacar che questa è una grande occasione per lui per vincere.
3: 4 km e 7 al traguardo, davanti Kuss, Carapaz e Lenny Martinez, 45 secondi circa Tadej Pogacar, 2.43 Evenepoel e Seixas insieme a Del Toro, insomma praticamente chiuderà la pratica anche classifica generale, guadagnando altri 2 minuti Tadej Pogacar che si alza sui pedali. Da queste immagini come lo vedi, come lo giudichi Tadej Pogacar? Ti sembra il solito Tadej Pogacar, indipendentemente da quello che sta facendo ovviamente?
4: Certo, il solito che quando prende la salita è uguale a quando finisce la salita, non ha viso stanco, stravolto, affaticato, arrabbiato, sempre sorridente, insomma è abbastanza tipico, atipico proprio per un corridore che fa fatica, soprattutto a questo punto del tour, a questo punto della salita come l'Alpe d'Huez, credo che è totalmente diverso da tutto il resto del gruppo. Ma adesso vediamo che questi davanti, che comunque sia, sai, cominciano a avere un po' di fatica nelle gambe, perché alla fine questi scatti che continuano a farsi uno dietro l'altro sono scatti che rimangono nelle gambe, e questo fa sì che Pogacar tra poco, anzi forse non mancherà tantissimo che li inquadrerà già nel mirino,
3: magari vede da un tornante all'altro i tre che sono un po' più avanti, 4 km 2 al traguardo, viene segnalato a 30 secondi adesso rispetto al terzetto lì davanti Tadej Pogacar, che fa fatica come coloro che sono al comando della corsa a entrare in questo cunicolo di persone che cercano tutti di stimolare. Qualcuno esagera, non lo fate, si mette in mezzo per un ricordo importante, sì, ma non toccate i corridori, lo diciamo sempre, rischiamo ovviamente di provocare qualche danno, deve anche un po' spostarsi per evitare contatti ravvicinati con i tifosi. Tadej Pogacar che ha 26 secondi a 4 km dal traguardo rispetto ai tre lì davanti a 2.44, lontanissimi gli altri big, la classifica generale si delineerà ancora più chiaramente con un padrone assoluto Tadej Pogacar che addirittura fa segno ai tifosi di allargarsi sull'esterno del tracciato, sull'esterno della strada, perché sta passando a una velocità impossibile sulle montagne, sulle salite dell'Alpe d'Huez, un corridore magnifico, un corridore che farà storia, che ha già fatto storia, che cerca la quinta vittoria in questo tour, 18 secondi, 3 km 8, ha vinto 2 tappe nella prima settimana, 2 tappe nella seconda, sogna la quinta, vuole la quinta, vuole essere anche lui iscritto nella storia dell'Alpe d'Huez, e li vede, Claudio, li vede ormai.
4: Sono fermi. Purtroppo sì, li ha messi nel merino, adesso in questo momento non ha neanche la folla che gli ostruisce la strada, e quindi è lì, anche loro comunque l'hanno visto che sta arrivando, hanno capito che, e capiranno che hanno fatto un grave errore, insomma, che nel modo di affrontare questa salita, perché potevano giocarsela veramente fino alla fine questa gara, ma non così, però hanno perso tantissimo tempo, hanno perso almeno un minuto con queste schermaglie, con queste riparti, scatta, frena. Adesso sono curioso di vedere cosa succederà appena si accoda Pogacar, voglio vedere cosa succederà.
3: 3 km e mezzo, Pogacar ancora una decina di secondi da recuperare, a 2.43 dal terzetto di testa c'è il gruppo Evenepoel e Seixas, a 5.11 Ayuso che rischia di scivolare pesantemente in classifica generale, perché ricordiamo che lo spagnolo era partito in classifica generale quest'oggi in quinta posizione, ma rischia davvero di andare molto molto più giù, di uscire dalla top 5. Ancora non c'è ricongiungimento, prova ad andare via adesso anche Renke Van Poel, rompe l'indugi anche il campione belga, 3 km 4 tra il delirio dell'Alpe d'Huez, anche Van Poel vuole provare a consolidare il suo secondo gradino del podio per il primo posto. Non c'è storia come negli ultimi 2 anni, Tadej Pogacar vicinissimo al quinto Tour de France, perché i tasselli, i secondi, i minuti che guadagnerà quest'oggi sono una pietra tombale sulle residue minime speranze di Renke Van Poel, che però si lancia comunque all'inseguimento. 3 km e 2 ancora di salita, com'è questa parte della salita, Claudio?
4: È abbastanza impegnativa, c'è un attimo che cala leggermente, ma poi c'è gli ultimi 3 chilometri che sono estenuanti, veramente duri. Adesso vedrai che come ecco Pogacar appena rientra, credo che proprio li passerà via direttamente, neanche senza guardarli, credo. E perché la parte finale rimane anche nelle gambe, e nonostante tutto che Pogacar lì ormai attaccato, si scattano ancora in faccia, pensa, è incredibile questa cosa.
3: Prova ad avvantaggiarsi un po', Carapaz.
4: Sì, è un lottatore, Carapaz è un lottatore, gli altri due hanno mollato perché hanno visto che sta arrivando e quindi ha mollato, però Carapaz è un lottatore, va fino alla fine. Non so quanto possa tenere in questa situazione così, però vedi, già per dire Pogacar ha lasciato sul posto Kuss, adesso prenderà Martinez, lascerà sul posto Martinez, se poi raggiungerà Carapaz sarà finita anche per lui, insomma.
3: I giochi saranno fatti perché già superato, come detto dal nostro ospite, Kuss, raggiunto in questo frangente, in questo istante, anche il corridore francese della Bahrain, però insomma Carapaz nella storia una volta l'ha battuto a Tokyo sul Monte Fuji, Tadej Pogacar, in una corsa in linea che vede l'oro appunto del corridore sudamericano davanti a Van Aert, e un minuto arrivò Tadej Pogacar insieme proprio a Van Aert, ma sono passati secoli, perché si parla del 2021, negli ultimi anni la crescita anche di costanza di rendimento di Pogacar è stata incredibile, praticamente dal tour perso nel 2023 si può dire che non abbia mai perso, solo quelle due Roubaix ci possiamo mettere, le due Roubaix perse una volta, anche quella di quest'anno per mano di Van Aert e prima per Van Der Poel. Claudio.
4: Sì, la crescita è stata molto, molto lineare, adesso è arrivato un punto che la sua crescita è strabiliante, no? Perché riesce a fare i numeri in qualsiasi corsa, in qualsiasi percorso, in qualsiasi situazione. Sai che recuperare 3 minuti oggi su una salita così non è tanto facile, perché è una salita comunque impervia, dura, è difficile sempre, non ti lascia respirare, però è una salita che ti dà motivazione.
3: Tutta al sole, lo ricordiamo, perché non c'è un metro d'ombra.
4: Un caldo incredibile. Non mi ricordo i tempi, non vedevo l'ora di salire proprio per trovare un po' più fresco, perché all'inizio è in mezzo proprio a quelle rocce che emana un calore che è una roba incredibile. Però è una salita, ecco, questo punto è un punto più difficile, questo è un punto abbastanza difficile dove sono adesso, e Carapaz si sta un attimino sedendo, si vede anche dal viso che sta tirando fuori tutta la grinta e tutta la volontà che ha, perché sa che c'è dietro Pogacar, non sa quanto riuscirà a tenerlo, cosa potrà fare, però hanno speso tanto, loro davanti in fuga hanno speso tanto, e Pogacar dietro ha usufruito del lavoro delle altre squadre, no? Soprattutto lavoro, e quindi questo gli ha portato fuori di più vantaggio.
3: Ormai in addirittura d'arrivo il ricongiungimento con Carapaz, resiste a ruota dello sloveno Tadej Pogacar, la maglia gialla Lenny Martinez, 1800 metri al traguardo, prova a rialzarsi sui pedali, ricerca la pazza, 2:23 da questo terzetto, c'è Remco Van Der Poel che ha una decina di secondi su Isaac Del Toro, che però ha guadagnato un po' di margine su Seixas e Schelmose, potrebbe di fatto cristallizzarsi il podio, perché i primi tre della classifica sembrano anche quelli più pimpanti. Arriva adesso il ricongiungimento, vediamo se Carapaz resisterà a quello che potrebbe essere l'attacco decisivo di Tadej Pogacar. 1700 metri ancora prima di arrivare allo scollinamento, prima di arrivare sotto la linea del traguardo per Tadej Pogacar, Richard Carapaz e Lenny Martinez. Remco Van Der Poel sta guadagnando su Isaac Del Toro, su Seixas, su tutti gli altri partecipanti ovviamente alla top 5. Perde Ayuso, perde Schelmose, perde anche Seixas, che resta comunque aggrappato alla possibilità di restare in quarta posizione. Prova ad andare via adesso Tadej Pogacar, lo scatto dello sloveno che non sorte gli effetti, non sortisce gli effetti sperati, perché rimangono lì Carapaz e Lenny Martinez, 1500 metri, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogacar, che ha recuperato 3 minuti a questi due lì davanti che erano in fuga da diversi chilometri, 1400 metri, visto che a volte si va anche allo sprint. Mi ricordo la vittoria di Bugno su Le Monde, Claudio, insomma fu uno sprint anche quello.
4: Sì, sai, l'arrivo è impegnativo, perché dopo l'ultima curva, che bisogna stare attento nel tratto veloce, già, che già allora quasi l'Emmond cadeva. Poi sale, comunque dopo questa curva l'arrivo è in salita, non è sul piano, quindi è possibile a tutto, cioè, non c'è storia, con questi due Pogacar non può perdere in volata, non c'è storia.
3: No, 99 volte però, su virgola 9 mettiamo vince Tadej Pogacar, 900 metri. Vai Claudio.
4: Calcola che sono due che hanno già fatto tanto in fuga, hanno già speso tanto, forse un po' meno Martinez, però Pogacar già continua sempre a fare questi allunghi perché vuole un po' un attimino stremarli, e sono proprio al limite, sono al lumicino.
3: Sta andando,
4: il buco è
3: c'è il buco,
4: andato,
3: c'è il buco, 700 metri per Tadej Pogacar che trova l'allungo giusto. E può andare a festeggiare la 26esima vittoria al Tour, la quinta in questa edizione della Grand Boucle, il campione sloveno, il campionissimo, perché lo possiamo assolutamente mettere al fianco di Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, dei grandi del ciclismo, perché andrà a conquistare anche il Tour per la quinta volta, come Indurain, come Hinault, come anche Dill, come Merckx. 26 tappe al Tour, 5 in questo Tour, ha recuperato 3 minuti, va a conquistare anche l'Alpe d'Huez, entra anche lui nella storia di questa montagna mitica, questa montagna che è simbolo del Tour de France, e simbolo del Tour de France sta diventando anche Tadej Pogacar, che allunga ancora in classifica generale, allunga ancora per essere certo di andare a conquistare la quinta volta il Tour, festeggia come di consueto con l'inchino per i suoi tifosi. Tadej Pogacar vince ancora lui, 5 vittorie in questo Tour de France, 26 in assoluto, lo ripeto perché sembra un dato incredibile, ma Tadej Pogacar ha vinto 26 tappe al Tour de France, e chissà che domani non voglia riprovarci ancora con l'arrivo all'Alpe d'Huez nella tappa regina del Tour de France, che però non sarà arbitro della classifica generale perché quella sembra già scritta. Studio.
2: Grazie, allora compito per il nostro Cristiano Piccinelli, dirci appena possibile se il record di scalata di Marco Pantani del 95 ha resistito oppure no all'attacco di Tadej Pogacar. Che succede a Tom Pidcock, ultimo vincitore all'Alpe d'Huez? Unico alfiere, possiamo dire, diablo ormai del ciclismo britannico, perché se pensiamo agli anni 10 e parte dell'iniziale degli anni 20, ecco, non ci sono più a livello di ricambio i corridori in grado di poter raggiungere i livelli di Bradley Wiggins, di Chris Froome, di Mark Cavendish, di Geraint Thomas, dei fratelli Yates, Adam e Simon, insomma. Anche per il ciclismo britannico non è un momento di chiaro fulgore.
4: Guarda che è un po' che il ciclismo britannico è in diciamo in una fase di discesa, no? Dopo i grandi che hai nominato, dell'Ineos, all'epoca, a parte Pidcock, che è un caso a parte perché non era parte di questa squadra, di questo squadrone, quando c'era il Froome, quando c'era il Bradley Wiggins, insomma hanno dominato in quegli anni, neanche nei miei anni c'erano gli inglesi che andavano così forte, quegli anni hanno dominato loro, c'è un cambio che generazionale anche loro, perché comunque la Ineos, che sulla carta ha dei bei nomi, ha dei grandi nomi, non dimentichiamoci che hanno anche Bernal come uomo di classifica, Ares, ma che l'abbiamo visto bene a giro.
2: Ti chiedo scusa, diablo, andiamo nuovamente da Cristiano Piccinelli.
3: Sta per arrivare Rick Van Poel, 2:29 il ritardo del corridore belga che anticipa sul traguardo del Toro. Sta per arrivare anche Schelmose e Paul Seixas, guadagna qualcosina anche del Toro su Seixas, dunque ancora avrà un po' di margine, ma è chiaro che sarà una questione di secondi. Avremo anche a breve una nuova classifica generale con Tadej Pogacar, che ha vinto davanti a Martinez e a Carapaz, la nuova classifica generale che ovviamente vede sempre al comando, saltamente al comando, Tadej Pogacar con ancora un paio di minuti abbondanti, 2.5 guadagnati su Remco Evenepoel, con l'arrivo poi di coloro che hanno di fatto partecipato alla fuga di giornata. Ma quello che ci ha detto la prima delle due ascese all'Alpe d'Huez è che Tadej Pogacar è semplicemente imbattibile in questo Tour de France, e dopo anche la caduta e il ritiro di Vingegaard non c'erano più dubbi. Si prende la giusta gloria del pubblico lo sloveno, perché oggi sembrava anche in difficoltà con una squadra in condizioni precarie di salute, ma le difficoltà non fanno parte del vocabolario del fenomeno di Comenda. A te.
5: Sì, io chiedo scusa ovviamente a Claudio per averlo interrotto, stava completando il discorso relativo all'Ineos. Insomma, non ci sono più britannici ora come grandi punti di riferimento. Prego Claudio.
4: No, in questo momento no, ovviamente Pico ha dato qualcosa in questa etapa, ha fatto vedere insomma che c'è, però è ben lontano da quello che è essere uomo in una classifica, come ai tempi c'era Wiggins e Froome in particolare che dominavano, no? Però come ho detto prima, Ineos c'è anche uno come Greg Bernal che ha vinto un giro, che ha vinto un tour, ma non sono alla testa. Purtroppo la Ineos anche in questo tour si è vista veramente poco. Ma a dire la verità, sono tante le squadre che non si sono viste in questo tour. Sono poche squadre che hanno vinto, sono tante quelle che non hanno vinto.
5: E in effetti ci sono, basta vedere, oltre ai successi di Pogacar che ricordava poco fa proprio Cristiano, il fatto che si siano polarizzate intorno a due o tre formazioni quasi tutte le vittorie di tappa. Tappa che... Sì Claudio?
4: Sì, volevo aggiungere, c'è il grande problema della Visma, purtroppo, che la Visma, avendo perso il loro leader più carismatico, che era quello che poteva perlomeno competere un po' con lui in salita, è uscito di scena un po' troppo presto, insomma, in questa ultima settimana che era importante, e questo fa sì che anche alla fine la Visma raccoglie poco, ha raccolto poco, insomma è una squadra che aveva grandi ambizioni, il loro modo di pensare era quello di essere convinti che nell'ultima settimana Vingegaard avrebbe potuto essere alla pari di Pogacar. Purtroppo questo non lo sapremo mai.
5: Eh sì, e comunque è stata indovinata perlomeno la scelta di correre e di vincere il Giro d'Italia. È stato con noi Claudio Chiappucci. Grazie Diablo, a presto.
4: Grazie a voi, a presto.
5: E noi siamo in collegamento adesso con il campione italiano in linea, giugno del 2025, Filippo Conca. Buonasera Filippo.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: No, grazie.
6: Campione italiano dell'anno scorso.
5: Dell'anno scorso, 2025, sì. Infatti. Abbiamo un titolo che non hai potuto difendere un mese fa. Ecco, partiamo da qui, Filippo.
6: Sì, un mese fa non ho partecipato al campionato italiano, l'ha vinto super meritatamente Milan e sono contento appunto che abbia vinto lui. Io arrivo da... nell'ultimo anno sono stati ben pochi i periodi brevi, i periodi senza problemi di salute uno dietro l'altro, e ho dovuto rinunciare al campionato italiano in linea di quest'anno perché dopo innumerevoli problemi all'apice di tutto, una volta che finalmente mi stavo riprendendo a metà maggio, ho iniziato a sentirmi stanco e alla fine mi hanno diagnosticato la riattivazione della mononucleosi, quindi purtroppo non ho potuto partecipare.
5: È tremenda perché indebolisce in una maniera incredibile ovviamente la mononucleosi, però
6: sì,
5: insomma,
6: diciamo che non ci si aspetta di riprenderla, che ti si riattivi dopo 15 anni che l'hai fatta, però per il forte stress accumulato è successo, può capitare.
5: E va bene, dai, ci metteremo alle spalle anche questa. E proprio Filippo Conca commenterà per noi e per soprattutto gli ascoltatori di Radio 1 Rai questo tour Cristiano, che veramente Pogacar non vuole vincere, vuole stravincere. La sensazione che abbiamo avuto noi perlomeno è questa. La tua?
6: Ma sì, senza dubbio oggi credo che Pogacar il suo obiettivo nei giorni passati era quello di risparmiare più energie possibili per oggi senza sprecare energie inutili, avrebbe potuto incrementare ancora di più il vantaggio, ma probabilmente oggi voleva lasciare un segno anche facendo il record di scalata sull'Alpe d'Huez, e credo che sia stata forse la sua miglior performance di sempre, o comunque una delle migliori.
5: E allora andiamo proprio da Cristiano Pulcinelli, bruciato in volata da Conca, ma ci interessava anche il tuo parere relativamente a questa facilità estrema con cui Pogačar si avvia a vincere il suo quinto tour. Cristiano.
3: Sì, una facilità dimostrata sin dalle prime tappe, perché lo ricordiamo, la prima vittoria in questo Tour de France dei 5 totali è arrivata alla terza tappa, a Les Angles, poi ha vinto anche la tappa del Tourmalet, che era la sesta, quello per disegno del Tour, poi altre due tappe, le Lorient, ha voluto vendicare la sconfitta da Vingegaard, ha vinto al Markenstein, ha vinto quest'oggi all'Alpe d'Huez. Certo, ha perso il suo avversario più temibile, l'unico di fatto che è riuscito a batterlo in un grande giro, ma ti chiedo, Filippo, se è troppo forte lui o non all'altezza gli altri. Capita anche a livello storico che ci sia un momento in cui c'è un fenomeno che domina, ecco, può capitare.
6: Sì, sicuramente Taddei è un fenomeno senza alcun dubbio, però non si può dire che il livello sia basso, perché anche, cioè, alla fine i corridori che magari oggi hanno preso 2-3 minuti da lui sulla scalata finale sono corridori che stanno facendo performance mostruose, comunque le migliori performance degli ultimi 20 anni sicuramente, quindi non si può assolutamente dire che il livello è basso, è semplicemente lui che è di un'altra categoria, e non so se ci sia mai stata una supremazia così incredibile in nessuno sport storicamente, diciamo.
3: Ma forse, guarda, mi viene in mente, ma non sono forse paragonabili, l'era Schumacher in Formula 1, e forse ci possiamo mettere i primi anni di Valentino Rossi, non gli ultimi, in cui però comunque aveva sempre un avversario temibile, comunque le vittorie non erano schiaccianti, dominanti, ecco, come invece Tadej Pogačar, che, insomma, vi do la nuova classifica generale, oggi a 7 minuti e 11 su Rank Evenepoel, 9:42 su Del Toro, dal quarto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Bravo Martinez, che dal settimo posto sale in quinta posizione, però a 13 minuti dal campione sloveno che ha conquistato l'Alpe d'Huez. E adesso, secondo te, insomma, a cosa può puntare oltre all'Olimpo? Perché, insomma, la Vuelta forse la fa.
6: Sì, secondo me a questo punto cercherà di risparmiare energie negli ultimi giorni per poi concentrarsi sul recupero e sulla Vuelta. Penso che sia l'anno giusto per lui per vincere la Vuelta.
3: E poi, insomma, a proposito di record, caro Giovanni Scaramozzino, qua i record vengono frantumati quando corre Pogačar. Tra poco, secondo me, rischia anche quello di vittoria al Tour di Mark Cavendish. Siamo a 26, 35 per Cavendish, insomma ne mancano 9 per essere pari, 10 per vincere, considerando che Pogačar ha 28 anni contati male, almeno altri 4 anni buoni per, diciamo così, per poter superare Mark Cavendish, e soprattutto ha superato il record di questa ascesa, che era ancora di Marco Pantani, non cosa da poco.
5: E allora, prima di salutare Filippo Conca, ti vorrei chiedere, ovviamente non i programmi, perché quelli dipendono ovviamente da una guarigione definitiva, ma a guardare, a commentare da spettatore queste grandissime imprese, al di là delle caratteristiche diverse, e ovviamente sei un altro tipo di corridore, pensi che questo sia il modo per riportare anche in Italia, indipendentemente dalla nazionalità di chi sta vincendo, nuovi appassionati sulle strade del ciclismo? Siamo arrivati a toccare forse il fondo del barile qualche tempo fa, piano piano, nome di Finn è il primo che mi viene in mente, per il futuro si prevedono o ancora si spera soltanto in scenari più luminosi per il ciclismo italiano? Che cosa ci dice il campione d'Italia del 2025?
6: Ma sì, secondo me si stanno vedendo comunque spiragli per il ciclismo italiano, cioè comunque basta ricordare ad esempio un parallelismo: il ciclismo francese ha fatto 20 anni, ha avuto 20 anni di sofferenza, 30 anni di sofferenza, e diciamo si sta riprendendo alla grande ora. E va a cicli, sicuramente il ciclismo italiano non è al suo massimo ora, però comunque vedo che la passione in Italia, sicuramente anche queste imprese portano la gente a seguire molto, molto di più il ciclismo, e sicuramente tanti appassionati, cioè stanno aumentando tantissimo gli appassionati. Bisogna poi vedere se a livello anche economico ci siano le disponibilità per investire sulle squadre giovanili. Alla fine parte tutto da quello, e le squadre giovanili sono sempre più in sofferenza, quindi ovviamente meno quantità, e o si punta davvero sulla qualità di lavorare bene bene bene già da piccoli come negli altri paesi, però questo comunque comporta crescere dei ragazzini come dei professionisti, perché è l'unico modo per stare al passo adesso dei colleghi esteri, e bisogna capire se ne vale la pena o no, però è quello, cioè di fatto è quello. In Italia anche quelli della mia generazione siano stati cresciuti con no, fai passo per passo, non bruciare le tappe, dico io, ma tutti i miei colleghi anche, e all'estero diciamo che la mentalità è cambiata già 15 anni fa e ora si vede la differenza.
5: Insomma, il tuo pensiero è molto chiaro. Ringraziamo Filippo Conca per il commento e per i minuti che ci ha dedicato. A presto, e mi raccomando, incrociamo le dita, mettiamoci alle spalle anche questa maledetta mononucleosi. Grazie Filippo.
6: Grazie a voi, buona serata.
5: Buonasera e ben arrivato in collegamento anche a Stefano Zanatta. Ciao Stefano, direttore sportivo del team Eulopolti. Ciao.
7: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Ciao.
5: Non so se hai avuto il tempo di sentire le ultime parole proprio del campione d'Italia dell'anno scorso, il 2025, Filippo Conca, no? Che ragiona ovviamente, sì, e sintetizza una sorta di pensiero che fa parte dei corridori, quelli italiani adesso. Il bruciare le tappe non è visto più come un divieto assoluto. Però a te chiedo un'altra cosa prima di tuffarci con Cristiano Piccinelli in un commento doveroso sulla tappa odierna. Il sistema dei punteggi, Stefano, no? Prima era stato proposto, ricorderai, è la panacea di tutti i mali. Poi c'è stata la seconda fase, siamo passati a un più prudente, non esistono soluzioni migliori. Quindi era il male minore, adesso siamo arrivati a questo sistema, va cambiato al più presto. Qual è la tua posizione, Stefano, anche per aiutarci a capire?
7: Come vediamo negli ultimi due anni, soprattutto da quando è stato finito il triennio del World Tour, come è modificato il modo di correre, le tattiche in corsa e gli obiettivi delle squadre sono cambiati totalmente, per cui credo che già quest'anno qualcosina hanno rimediato, tra virgolette, dando più punti alle corse importanti, e soprattutto credo che la cosa che possa fare da spartiacque sia di concedere alle squadre professional di avere un calendario certo, che attualmente non c'è, per cui le World Tour hanno un calendario certo di diritto di dover partecipare a tutte le prove World Tour, ma partecipano anche alle corse, diciamo, minori, dove mentre le squadre professional sono obbligate ad andare per fare dei punti, e nelle corse importanti, anche nelle minori, le squadre professional devono essere invitate, non c'è nessun diritto di partecipazione. Credo che questo sia il primo passo che dovrebbero fare, che se ne discute da parecchio tempo, e dopo dar più punteggi alle corse importanti. Questo, la differenza verrà quello, quindi se uno ha i meriti per poter partecipare delle gare più importanti, che gli vengano attribuiti più punteggi, e gare minori si può farle crescere anche senza fare i punti, come si faceva una volta. Questa credo che sia la cosa importante.
5: Come vedi, insomma, a volte si cambia anche solo per il gusto di farlo, non solo nel ciclismo, mi riferisco.
7: Ma sicuramente sì, se l'UCI diciamo che guarda il loro, sai, la loro, diciamo, palla d'oro e il ciclismo al World Tour, e quindi loro considerano soprattutto chi rimane nel World Tour, le squadre World Tour fanno le devo, danno priorità alle vedevo che comunque io la penso un po' diversamente da quello che ha detto Conca prima, che ho ascoltato il discorso sui giovani, credo che Evenepoel è arrivato al ciclismo a 16 anni, quindi ha fatto 2 anni da juniores e adesso è il secondo al Tour de France, quindi credo che lavorare con i giovani a 15-16 anni facendogli fare già i professionisti sia una cosa ancora un po' che è concessa a pochi, diciamo che ne bruciamo tanti e ne vengono bruciati tanti sotto questo aspetto.
5: Intanto però, in Francia sono comunque contenti di Sexas, è vero Cristiano? E ti lascio naturalmente, certo. Stefano Zanatta. Cristiano.
3: Ah beh certo, ma anche perché si sta comportando benissimo, perché dopo questa tappa Sexas è comunque quarto e è una ventina di secondi, poco più, perché 9.42 il ritardo di Del Toro, 10.06 quello di Sexas, cioè il terzo posto non è infattibile, sono 3 minuti da Evenepoel e una ventina di secondi abbondanti da Del Toro a 2 tappe dalla fine, avendo fatto l'Alpe d'Huez, insomma credo Zanatta che possiamo dire che questo ragazzo l'esame di maturità l'ha passato, io mi sento dire questo.
7: Sicuramente diciamo, è un ragazzo talentuoso, ha già dimostrato diciamo gli anni fa, l'anno scorso fatto con gli Ander, dove ha vinto il Tour dell'Avvenire alla grande, e credo che questa sia veramente la prova del 9, che è un corridore solido, che può ancora crescere qualcosina e che per la Francia credo che sia una speranza, come diciamo prima, dopo tanti anni sono riusciti a trovare un atleta che può competere per vincere un Tour de France. Ma credo come che succederà anche da noi, non vedete che anche gli italiani, credo che ci sono dei ragazzi giovani che stanno lavorando, diciamo non abbiamo una squadra italiana ma quelli che sono all'estero, e credo che possano dare fiducia che entro qualche anno avremo un paio di corridori anche per le corse a tappe che siano protagonisti, quindi c'è pazienza, ci sono dei cicli che, come sono accaduti tante volte, il ciclismo italiano sta soffrendo quello che ha sofferto magari la Francia un po' di anni fa.
3: Sì, che continua a soffrire, perché lo ricordiamo, insomma, l'ultima vittoria francese al Tour de France è datata 1985, noi almeno nel 2016 abbiamo vinto con, certo, e anche nel 98 con Pantani, sì. E poi con Vincenzo Nibali. Oggi Ayuso ha pagato tanto, è arrivato davvero strematissimo al traguardo, con Quinn Simmons che ha fatto fatica a trascinarlo, si è appoggiato addirittura alle transenne, evidentemente una giornata difficile anche per Ayuso, che comunque rimane in top 10, credo che però gli obiettivi fossero diversi. Mi stupisce questo Lenny Martinez, visto che stavamo parlando di Francia che ha quarto e quinto, perché Lenny Martinez grazie alla giornata di oggi è quinto, può resistere lì davanti a 9 secondi da Schelmose, quindi poca roba.
7: Ma
3: però
7: credo che però comunque una top 10, ha dimostrato di correre un tour molto accurato, non spendendo nulla, a parte oggi ha fatto una bella azione e anche oggi ha corso a risparmio fino all'ultima salita, e diciamo che sono stati bravi, questo è un po' anche una scelta probabilmente tattica anche della squadra, che l'hanno gestito credo al meglio per arrivare in questa posizione. Se domani riuscirà a tenere avrà fatto un grandissimo risultato, e per quanto riguarda Ayuso, come abbiamo detto, è comunque ancora giovane anche lui e molte volte ha ancora questi alti e bassi, l'abbiamo visto anche in altre gare durante questi 2 anni, dove forse il fisico, forse la testa ha molte più aspettative di quello che poi gli permette il fisico, però come dico, sono ragazzi di 21 anni e sono lì a giocarsi delle posizioni di avanguardia a un Tour de France, ci sta, è quello, a volte si pensa che sia sempre facile ma non è così.
3: Senta, domani, no? Visto che insomma l'obiettivo per Pogacar era quello di far scrivere il suo nome sui tornanti, perché chi vince ha questo onore su 21 tornanti, domani ci si torna sull'Alpe d'Huez, perché c'è in successione allora vado a memoria perché me le devo ricordare, sono talmente tante le salite che non me lo ricordo, allora no, sì. C'è il Cura de Fer, Telegraph, il Galibier, che è anche il souvenir Henri de Grange, praticamente la cima a coppi del Tour, Seren e Alpe d'Huez ancora dal versante diverso, quello tra virgolette più facile. Secondo lei Pogacar, insomma, questa è la tappa regina, lui è il re, insomma, bisogna fare il matrimonio oppure credo lascia che... fare?
7: No, credo che ormai le forze in campo sono veramente poche. Abbiamo visto anche oggi come la gente si staccava anche dalla fuga, erano in 42 e bastava una salita al 2% che continuava a staccarsi. Quelli che sono in fuga, che erano nelle fughe di questi giorni, sono sempre quelli. Quindi credo che per domani ci sia poco da fare, che anche se proprio deve regalarla, ma con poca fatica riuscirà a far vincere anche domani, secondo me.
3: Ah, quindi doppietta sull'Alpe d'Huez
7: a 2600 metri ai Galibier, che dove non rimarranno in tanti.
3: Sì, perché comunque non è comunque vicinissimo alla fine il Galibier, cioè manca ancora parecchio alla fine della...
7: Non vedo dei corridori che siano in grado, anche se sono in fuga, di poter poi mantenere un vantaggio per scalare queste montagne e arrivare all'arrivo adesso come adesso.
3: E quindi potremo arrivare a quota 6, non gli basteranno più una mano, sì, ma serviranno due mani per Tadej Pogacar per andare a conquistare il suo quinto tour. Quello ormai credo non ci sia più storia, perché può correre non tranquillo ma assolutamente di più, visto i 7 minuti oltre di vantaggio. Tadej Pogacar è il re del Tour de France, quinto tour, come Hinault, Merckx, anche Thiel e Indurain. Gli manca però, come Indurain, di farne 5 di fila. Sono 3 adesso di fila, mancano quei 2. Ma qual è il limite secondo lei di questo ragazzo? Se c'è,
7: Ma credo che sì, per un paio d'anni dovremmo ancora vederlo così, credo, perché soprattutto per cercare qualche record ancora, gli manca ancora un monumento da vincere e poi quando è alle gare si diverte, la cosa è questa, che lo fa ancora con uno spirito
3: anche...
7: sereno, e ci fa divertire anche noi, come si porta la gente sulle strade, per cui è inutile dire che... È un trascinatore, è un fenomeno, e credo che ancora per un paio d'anni sia ancora lui l'uomo da battere. Ce lo gustiamo, sì.
3: Ha vinto Pogacar in maglia gialla e consolida il suo primato. Domani ancora al Alpe d'Huez, ma non solo. Studio.
5: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie anche a Stefano Zanatta. Insomma, un tour nel segno di Pogacar. Grazie davvero Stefano per aver commentato quello che Pogacar riesce sempre a disegnare sulle strade con relativa facilità. Bene, e a questo punto, grazie Stefano. Questo, fra l'altro, rischia di essere il primo tour in cui né un francese, né un italiano, né uno spagnolo riescono a conquistare una tappa. Di tappe ne mancano 2. A meno che Sixas domani non si inventi un numero dei suoi, non si intravedono altri nomi. Invece i nomi di Ombretta Conti in regia, di Federico Foroni, sono quelli con i quali vi salutiamo. Domani Sabato Sport, adesso GR1.
8: Un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Si è appena conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti che dovranno chiarire le cause del decesso al centro dell'inchiesta della procura.
3: Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. È la prima conclusione emersa dall'esame autoptico. L'ipotesi troverebbe riscontro nelle immagini riprese sia dai residenti che dalla bodycam di uno dei due agenti intervenuti. Da stabilire se l'emorragia che ha invaso i polmoni sia stata la causa diretta della morte o una concausa insieme ad altri fattori. I quesiti al vaglio del team medico che ha svolto l'autopsia riguardano anche il ruolo delle azioni di contenimento a cui è ricorsa la polizia come forza fisica e uso di spray al peperoncino. I professionisti dovranno inoltre valutare eventuali lesioni ossee, effettuare prelievi, accertamenti istologici e tossicologici per capire se e quando ci sia stata assunzione di stupefacenti, nonché accertare la presenza di patologie pregresse, compresi disturbi di natura psichica. È intanto emerso che Abderrahim Fakir avrebbe avuto un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi giorni di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi al centro di salute mentale dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi per poi fissare un incontro per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: 8 anni di carcere a Franco Vacchina, assolto Davide Bertello, è la sentenza per l'incidente dell'11 dicembre scorso sulla Asti Cuneo in cui morì la ventenne Matilde Baldi e la madre rimase gravemente ferita. Per i giudici fu la Porsche di Vacchina a oltre 200 km orari a travolgere la Fiat 500 delle due donne. Non provate invece l'ipotesi che l'uomo stesse gareggiando con l'altra Porsche, quella di Bertello, che perciò è stato assolto. La guerra in Iran resta alta la tensione e la tregua tra Washington e Teheran appare lontana. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta contro l'Iran. Il presidente americano afferma che il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin ne hanno assicurato di non aver fornito armi agli iraniani, avvertendo che un loro coinvolgimento avrebbe gravi conseguenze. Intanto l'ambasciata USA in Israele avverte del rischio di un'escalation con possibili cancellazioni di voli e chiusura dello spazio aereo. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, cala il prezzo del petrolio, $97 al barile per il Brent, $89 per il greggio americano. Positivi anche le borse, i listini europei hanno chiuso con il segno più, con Milano che avanza dello 0,95%. L'economia italiana continua a crescere ma a ritmo moderato. Il Fondo Monetario Internazionale certifica un aumento del PIL dello 0,5% nel 2025, sostenuto anche dagli investimenti del PNRR, e conferma la stessa crescita per il 2026 e il 2027. Restano però i rischi legati alla crisi in Medio Oriente e all'incertezza globale. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori, migliaia di ettari già andati in fumo intorno a Madrid, roghi fuori controllo nella Gironda con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. E anche in Italia l'emergenza incendi continua a mettere sotto pressione diverse regioni. In Sardegna e in Ogliastra sono in azione canadeire, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo interessa anche il Monte San Liberatore in Campania. In Salento a Gallipoli evacuati un residence e due lidi per le fiamme spinte dal vento. In Sicilia, dopo i roghi dei giorni scorsi, è il momento della conta dei danni.
4: Comandante, buongiorno, al coordinamento.
0: E allora abbiamo un intervento su Aidone, è un incendio quello di ieri, sarà una ripresa.
1: La grande emergenza è passata, ma la Sicilia non smette di bruciare. Dal cielo, Canadair, elicotteri dell'aeronautica militare e i Falco della flotta regionale sono ancora in volo per spegnere i roghi più estesi. Nella sala operativa unificata da cui si gestisce il sistema di emergenza regionale si fa il bilancio di una settimana di fuoco, in cui sono andati in fumo quasi 15.000 ettari di verde. Intanto la famiglia di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco morto in servizio nelle campagne di San Cataldo, ha nominato un legale per fare luce sulle cause del decesso. In queste ore il caldo sta dando una tregua, ma non si spengono le polemiche per i blackout a raffica, causati secondo Enel dall'effetto combinato di temperature roventi e consumi record per i condizionatori. Ma a sollecitare un intervento di potenziamento e adeguamento della rete elettrica è ora anche il sindaco di Palermo La Galla, mentre i consumatori sono pronti a chiedere rimborsi e le aziende denunciano pesanti costi per i generatori d'emergenza. Da Palermo per il GR1, Cristoforo Spinella.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
4: Italia in diretta.
5: E tocca di nuovo a noi, cara Miriam Fecchi.
6: Cara Viviana Verbaro, eccoci qua a Rai Radio 1, l'appuntamento che vi accompagna da lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, ma noi si cambia gruppo, la mattina ci sono altri colleghi, altri conduttori e poi arriviamo noi di pomeriggio dalle 16 in poi, perciò questa coppia che ormai si è formata e va avanti fino alla prossima settimana.
5: Avanti, siamo consolidate.
6: Che è importante delle volte la sintonia, le affinità, no? E voi siete tanti qui a Rai Radio 1, voi giornalisti, e noi che cerchiamo di trovare sempre, no, la giusta sintonia.
5: Ma
6: devo dire che siete tutti bravissimi.
5: Non è difficile.
6: Datemi i bacetti per aver detto bravissimi a tutti.
5: Allora, dicevamo le 18:06, vogliamo sempre ricordare il nostro numero di telefono per gli ascoltatori e poi lasciamo un po' di spazio alla musica, quindi aspettiamo i vostri messaggi al nostro numero 335-699-2949, WhatsApp, anche audio se volete, però brevini, altrimenti non riusciamo a mandarli in onda. Poi abbiamo un ospite graditissimo, però lo riveliamo dopo.
6: Ah, siete curiosi?
5: Rullo di tamburi.
6: Non vi diciamo nulla.
5: Dai.
6: Teniamo tutto nascosto. Rimanete bloccati sulla giusta frequenza. Adesso io direi un po' di musica, che cosa abbiamo scelto per voi? Un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, esattamente, mica tanto, un anno è passato, possibile? Vabbè, no, veramente no, di più, vabbè, Lady Gaga, eccola qui.

0: e presentiamo il nostro ospite. No, non è vero, ve l'abbiamo detto in presentazione di puntata, abbiamo il piacere di avere con noi a Rai Radio 1 Sebastiano Somma, benvenuto.
1: Ciao, ciao. Bentrovate. Oh. Ciao a voi e ai vostri ascoltatori.
0: E allora, un volto tra i più amati dello spettacolo italiano, capace di spaziare.
1: Dici?
0: Beh, sì, sì. Dal grande al piccolo schermo, sì, fino al teatro, la fiction. Veramente una grande
1: versatilità. Diciamo che sono tanti anni, sì, sono tanti anni. Sì,
2: che
1: sì,
2: vuoi dire?
1: Ci manteniamo... Che sono tanti anni che, sai, mantenersi a galla dopo tanti anni di carriera è una cosa importante, è un grande risultato.
2: Ma sei giovane.
1: Ma non sto parlando di età, io insomma sono passati 44 anni da quando faccio questo mestiere, quindi sono tanti, anche se poi ne ho 45 di età, ma sono passati 44
0: anni. Però devo dire, l'entusiasmo per le cose che fai, io come al solito sono spudorata e vi do del tu, quello c'è e c'è sempre. Ora voglio andare su una delle ultime cose. Tu hai fatto un personaggio molto carino in una fiction Rai che era Roberta Valente, notaio in Sorrento,
1: sì.
0: E interpretavi questo pescatore capasanta e hai raccontato di esserti proprio innamorato di questo profilo di personaggio,
1: sì.
0: Non appena hai letto la sceneggiatura, quindi hai ancora la voglia di immedesimarti dentro ai personaggi che poi devi andare a interpretare, li scegli, li selezioni, ti innamori.
1: Io cerco sempre di entrare in empatia con quello che faccio e ho bisogno di farmi, come dire, trasferire dal personaggio quell'animo, quella sensibilità, quella forza che poi spero di trasmettere a mia volta poi allo spettatore, perché altrimenti se non mi passano queste cose io non riesco a trasmettere, cerco di trasmettere, per carità. E quando lessi Capasanta di Roberta Valente,
0: molto umano,
1: notai in Sorrento, mi colpì molto, anche se poi in realtà il regista Pirozzi e il produttore Poccioni mi aveva offerto un personaggio diverso in quella fiction, che era un po' più ampio anche, ma io dissi guarda, io mi sono innamorato di Capasanta perché raccontava una fragilità, una zona fragile, poi comunque un uomo che ha dimenticato il suo passato, in qualche modo aveva rimosso il suo passato, ma che viveva in una casa di riposo, ma chiamava il mare,
0: il mare.
1: Che per me è fondamentale, il mare, per cui siccome lo amo nella vita il mare, per cui siccome poi con le case di riposo ho avuto molto a che fare, perché sono andato spesso a trovare amici, parenti e nonché anche la mia madre, la mia amata mamma che non c'è più, allora ho voluto fare un omaggio anche alle persone che vivono questa fragilità. E il personaggio, devo dire, è piaciuto molto, la fiction è piaciuta molto, con Maria Vera Ratti, Alessio Ravici, tanti attori, tant'è che sicuramente posso dire, per quelli che l'hanno vista e che ci stanno ascoltando, ci sarà un seguito di quella fiction.
0: Sì, bene, benissimo. Intanto ti voglio leggere un messaggio di un ascoltatore, dice: buon pomeriggio, ho avuto il piacere di ascoltare Sebastiano Somma recitare nel Vecchio e il Mare di Hemingway qualche anno fa, a Civitavecchia, scusami Sebastiano.
1: Certo,
0: Bravo, viva il teatro. Ciao Viviana e Miriam da Maris. Ah, il Vecchio
1: grazie.
0: E il Mare è uno delle tue.
1: Adesso lo farò a Formia prossimamente. È il Vecchio Santiago, sì. È una storia straordinaria. Pensate che l'ho fatto anche davanti al nipote di Hemingway l'anno scorso a Lignano per il festival dedicato a Hemingway, ed era ospite John Hemingway, che in quella serata e alla fine della rappresentazione salì sul palco. Devo dire fu un momento molto emozionante, perché si era emozionato ascoltando quello che aveva scritto il suo grande nonno, e mi abbracciò in lacrime e disse grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo. Cioè, questo poi sono motivi di emozioni per noi attori che portiamo in scena, che facciamo il teatro, e come tutti sanno il teatro, grande fatica, poca sostanza economica, ma grandi soddisfazioni, grandi emozioni.
0: Grandi empatie. Senti Sebastiano, ti faccio tornare ancora più indietro nel tempo.
1: Vai.
0: Per un altro messaggio sempre arrivato al nostro 335-699-2949, pensa cosa sono andati a tirare fuori i nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: Sandra da Trieste dice: un salutone a Sebastiano Somma, l'ho conosciuto con i fotoromanzi, abbiamo tre mesi di differenza sull'età e lo seguo sempre. Allora, cos'è questa partenza con i fotoromanzi?
1: Beh, intanto un saluto anche agli amici di Trieste, perché Trieste è una città che mi sta nel cuore. Ho girato tante fiction, soprattutto in caso di Cosenza.
2: C'è passato tanto tempo poi a Trieste.
1: Tanto tempo.

0: e poi Palatucci, Caso di coscienza, soprattutto per tante serie, o addirittura il sigillo trecentesco che mi fu dato dal sindaco, una sorta di chiave della città, insomma, affettiva, importante, un simbolo importante. Quindi saluto gli amici di Trieste, e il passato del fotoromanzo della Lancio risale veramente a un pezzo unico della mia vita, perché comunque i fotoromanzi, per chi non sapesse che cosa sono stati, erano storie prevalentemente d'amore raccontate in
1: In
0: fotografie
1: foto.
0: da interpreti più o meno carini esteticamente, perché comunque era, diciamo, la chiave importante era che il personaggio che interpretava aveva dei canoni estetici, perlomeno così, di
1: Ci
0: piacevolezza, ecco.
1: facevano Sebastiano sognare, perché poi hanno
0: Facevano
1: portato
0: sognare, perché
1: avanti generazioni.
0: c'era il buono e il cattivo, e l'amore vinceva sempre sulla cattiveria,
2: E poi
0: per cui comunque era fondamentale.
2: a livello estetico, segni particolari per Sebastiano, ma non solo ieri, oggi e anche domani. Bellissimo, questa è la verità. Senti, Sebastiano, abbiamo
0: Cara
2: parlato
0: Miriam,
2: di
0: ci conosciamo
2: fotoromanzi.
0: da qualche decennio
2: Non
0: io
2: lo
0: e
2: dire,
0: te, eh?
2: io non ti conosco, non ti conosco.
0: Va bene, ok, facciamo finta. Allora mi dica Miriam, mi dica
1: Datevi del
0: signora
1: lei,
0: Miriam,
1: Diamoci
0: vediamo
1: del
0: del lei.
2: lei. Senti,
0: Va
2: invece, dato che conosco bene anche la tua famiglia e poi soprattutto tua figlia, ha iniziato i primi passi nel cinema. Cosa
0: figlia?
2: succede? Sì, qui
0: Mia figlia? Mia figlia,
2: che sta succedendo?
0: sì.
2: Mi
0: Sta
2: mancava a me
0: succedendo
2: questa
0: che.
2: notizia perché io l'ho
0: Ah,
2: vista.
0: non lo sapevi, eh?
2: No, no, no.
0: Beh, insomma, diciamo che lo spettatore non gliene
2: Cartesia.
0: può fregare di meno,
2: No,
0: penso,
2: però
0: male.
2: è carina
0: Però
2: questa cosa, la vita
0: comunque,
2: privata, perché no?
0: diciamo che mia figlia
2: Tu
0: fa
2: la
0: andare fuori
2: conosci,
0: dalle più
2: Miriam
0: giovani.
2: Sebastiano? È bellissima poi, ha una
0: No,
2: figlia
0: guarda, insomma, io cerco
2: meravigliosa.
0: sempre di mettermi dalla parte di chi ascolta, dice, vabbè, ma che me frega? Però
2: No.
0: invece sappiate che comunque è una giovane attrice promettente che fa Mare Fuori, questa serie di grande successo che va sulle reti Rai 2, lei è entrata nella sesta serie. Non parlava addirittura il napoletano, perché io sono campano, nato a
2: Campano.
0: Castellammare, cresciuto a
1: Che
0: Napoli, e
1: personaggio
0: lei
1: ha interpretato?
0: sta interpretando una delle tre sorelle. Lei è
1: Ah,
0: Sharon.
1: le tre sorelle napoletane. È
2: Vedi che lo
1: molto.
2: vede,
1: Ma
2: lo
1: io, ma,
2: segue.
1: cioè, ma
2: Lo
1: io sono
2: segue.
1: preparata, mia cara.
2: Mare Fuori lo segue.
1: E non solo. Senti, Sebastiano, invece tornando a te, in questi giorni sei sul set con una nuova fiction Rai diretta da Pupi Avati, dopo aver lavorato con lui al
0: Ragazzi,
1: cinema.
0: vi posso dire che c'è un
1: Dici.
0: caldo sul set, no? Vi dico,
2: Mamma mia.
0: è una cosa. Allora, Pupi ovviamente non è giovanissimo, non è proprio un ragazzo, quindi diciamo che dirige dal suo camper, insomma, con i monitor, così, perché non può sopportare
2: Troppo
0: questo caldo
2: caldo.
0: infernale. E i momenti in cui andiamo a provare le scene con lui prima di andare poi in
1: Sì.
0: scena sono i momenti più belli, perché si provano le scene, ma poi ci sono sempre gli aneddoti di Pupi Avati, che per uno che fa questo mestiere è un arricchimento continuo. Comunque è una fiction che andrà su Rai 1, è
1: Sì.
0: la mia una partecipazione. Saranno
1: Tu sei
0: cinque
1: un
0: puntate.
1: maresciallo anni 50,
0: Un
1: lo possiamo
0: maresciallo dei
1: dire?
0: carabinieri, sì, possiamo dirlo tranquillamente. Un maresciallo dei carabinieri anni 50, tra l'altro, un personaggio un po' anche un leggermente ambiguo, insomma, un po'. Comunque, una storia molto bella. È quasi un horror, è una serie di genere. E perché sai che Pupi, non so se sapete, ma il suo vecchio amore è proprio il genere horror, oltre a tutta la cinematografia intimistica che ha fatto per anni. Ma lui è un grande appassionato anche di noir, di horror, ne ha fatti diversi. Quindi ritorna un po' lo sceneggiato di un tempo. Non so se voi vi ricordate, siete sufficientemente giovani, ma ha come Andromeda, Nel segno del comando, vi dicono
1: Come
0: qualcosa
1: no,
0: questi
1: come no?
0: titoli?
1: Diversamente
0: Lo vedi,
1: giovane.
0: la Miriam, ci sei cascata nel trabocchetto, eh?
2: No, perché io studio,
1: È una
2: perché io guardo,
1: ragazza del vecchio conio.
2: tutto, leggo tutto, non ho capito.
0: Comunque ricorda molto quel genere ed è una storia molto bella. C'è un ragazzo giovane protagonista, Leonardo Maltese, c'è il ritorno di Francesca Neri, insomma, tante
2: Oh,
0: partecipazioni importanti, tra
2: che
0: cui
2: bella
0: anche.
2: notizia che mi hai dato. Il ritorno di
0: Francesca.
2: Francesca, sono veramente felice. Senti, Sebastiano, dovresti cominciare a pensare, perché è il tempo di ascoltare un po' di musica. Ti riporto indietro, quando appunto interpretavi, siamo nel 2003 se non sbaglio, Padre Serrano, siamo
0: Madre Teresa
2: di Calcutta. E allora, dato che tu sei bravissima in teatro, sai recitare di tutto e di più, e soprattutto una breve poesia, e allora tempo di ascoltare una canzone e poi torneremo con Sebastiano.
1: Ti sta dando modo di prepararti, hai capito?
0: Hai capito
1: gli amici?
0: Vado a parlare con il signor internet e sono da voi tra breve.
2: Allora andiamo ad ascoltare, andiamo con Pinguini Tattici Nucleari, ma che grande che sei. E andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Sorry, scusa, lo siento, una canzone dell'estate.
0: Allez.

0: Ed eccoli qui, sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari da Rai Radio 1, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026. Torniamo al nostro ospite, e che piacere avere Sebastiano Somma. Sebastiano, non abbiamo molto tempo, ma sicuramente della tua poesia.
1: Ma l'avete detto che sto girando un corto bellissimo in Veneto con Luciano Luminelli, la storia vera di un lacere, Mario Contu, e va bene, ancora. Domani sono a Cittadella, ma girerò lì.
0: Hai ricevuto anche un premio ultimamente.
1: Brava, ecco. Al Castello Maccarese, brava, Cinemagia, come miglior attore e miglior film nella partita dell'emozione. No. Diciamole le cose.
2: Devo dire, hai un'estate pienissima, veramente non si fa
1: teatro,
2: in tempo a fare.
1: Mia moglie ti è mancata, Miriam, perché anche mia moglie recita con me in Neruda, allo spettacolo su Neruda.
0: Mille baci. Allora, hai un minuto.
1: Madre Teresa di Calcutta, io ho fatto un film bellissimo sulla sua vita,
0: bellissimo,
1: con Olivia Assey, regia di Costa, e ho un'esperienza di 2 mesi in Sri Lanka, tante storie legate a questa donna. Tra le tante cose che ha scritto è proprio un omaggio alla donna, che però può essere interpretata per chiunque, si chiama proprio Donna. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto giallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassioni ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare,
0: ti dobbiamo
1: veloce,
0: salutare.
1: Cammina, usa il bastone.
0: Grazie,
2: Sebastiano,
0: grazie.
2: Somma.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 26 minuti sulla 4, la Milano-Brescia. Ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Tanti gli incidenti segnalati anche quest'oggi sulle strade del nostro paese, sulla Brescia-Padova, code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Padova, sulla 12 coda tratti per 7 km tra Santo Stefano di Magra e Carrara. Sulla 1 la Roma-Napoli code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 16 e lo svincolo con il centro direzionale. Sulla tangenziale di Napoli code tra Fuorigrotta e Vomero in direzione di Capodichino, e infine coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Imola sull'A14 in direzione Ancona. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: Giornale radio del Lazio.
15: Roma muore a 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava lavori di manutenzione, l'ennesima tragedia sul lavoro proprio nel giorno in cui l'edilizia si è fermata a Latina per protestare contro gli ultimi decessi. Arrestato a Bassiano nel Pontino un trentenne per maltrattamenti, lesione e tortura nei confronti della convivente, violenze e sopruse andate avanti per anni fino al tentativo di strangolare la donna con un cavo elettrico. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sugli ex calciatori Simone Pepe e Giuseppe Sculli, il primo cresciuto nelle giovanili della Roma, il secondo ex Lazio. L'accusa è di falso esercizio abusivo della professione di agente, tentata estorsione. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Dunque ancora un morto per incidente sul lavoro oggi a Roma. La vittima Paolo Roccoli, 47 anni, stava effettuando lavori di manutenzione su una macchina spazzatrice che lo ha travolto uccidendolo.
16: Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale alla Romanina. In un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone. Serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali. Alessandro Banfo, DG Lazio.
15: E proprio questa mattina a Latina hanno manifestato in Piazza della Libertà i lavoratori del settore edile che hanno aderito allo sciopero proclamato dai sindacati dopo le 2 morti sul lavoro avvenute in meno di 24 ore nella zona del capoluogo pontino. Sono stati ricordati Vladislav Pernal, 64 anni, Francesco Gritto, 54, deceduti per malore, forse a causa del caldo dei giorni scorsi. La mobilitazione ha visto l'adesione unitaria di CGIL, CISL e UIL. I segretari generali delle organizzazioni dei lavoratori sono stati ricevuti dal prefetto Vittoria Ciaramella. I sindacati mettono in guarda dal pericolo che la necessità di chiudere i cantieri del PNRR spinga molte imprese ad accelerare gli appalti, con un rischio crescente per i lavoratori. Un uomo di 30 anni, residente a Bassiano nel Pontino, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tortura, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. I militari sono intervenuti dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza da parte dei vicini di casa. Una volta entrati nell'abitazione hanno trovato la donna con il volto tumefatto, numerose ecchimosi sul corpo e segni irriconducibili a ripetute violenze. Secondo gli inquirenti, recentemente la donna sarebbe stata sottoposta per ore a strangolamenti con l'uso di un cavo elettrico, al punto da farle perdere conoscenza. La Procura di Roma ha chiuso le indagini su Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori tra le altre di Juventus, Udinese, Lazio e Genoa, accusati di falso esercizio abusivo della professione di agente e tentata estorsione. L'atto di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le indagini del PM di Roma, Francesco Musolino, i due avrebbero agito da procuratori sportivi senza esserne abilitati e, quando due giovani calciatori decisero di interrompere il rapporto con loro, avrebbero tentato di presentare loro un conto di centinaia di migliaia di euro fondato su contratti ritenuti falsi. Secondo la difesa, l'ipotesi accusatoria è destituita di ogni minimo fondamento e una perizia calligrafica avrebbe dimostrato l'autenticità delle firme ritenute false. Ora le ultime sul traffico nel capitale con l'Agenzia Roma Mobilità.
10: In via Cassia traffico rallentato per un incidente all'altezza di via Formellese, su via Veientana invece la circolazione è tornata regolare dopo l'incendio del pomeriggio. Incendio domato anche in via di Muratella, ma al momento prosegue la chiusura al traffico tra via Portuense e viale Pescina Gagliarda. Sul viadotto della Magliana in direzione Eur, incidente traffico rallentato all'altezza di via della Magliana, su via Ardeatina rallentamenti tra via dei Casali delle Cornacchiole e via Don Umberto Terenzi. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
15: Sono le 18:34 minuti e 35 secondi, termina qui questa edizione del giornale Radio del Lazio coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Allora, ancora un ringraziamento, vi ricordo che questa è Rai Radio 1, Viviana Verbaro
1: e Miriam Pecchi.
0: E l'Italia in diretta. Ringraziamo ancora una volta Sebastiano Somma, che è stato piano piano sfumato sulla sua poesia.
1: Vabbè, avevamo dei tempi purtroppo
0: precisi.
1: Sì,
0: va bene. Allora,
1: ma lui lo sa, insomma,
0: ma lui lo sa,
1: è
0: lo
1: del
0: sa,
1: mestiere,
0: lo sa.
1: Per cui.
0: Allora, Steinbeck, siamo tornati siamo tornati al 1983, io non c'ero neanche Viviana, quindi abbiamo ricordato comunque questa canzone.
1: Che meraviglia.
0: Sunshine Reg dei Laidback, che era questo duo, tra l'altro un duo di musica elettronica danese, pensate un po'.
1: Ma ci sono ancora?
0: Ma credo di no, insomma, perché poi passa il tempo, si allontana, ogni tanto qualcuno fa qualche singolo, ma insomma non c'è più il successo di una volta, oppure non stanno più insieme, quello è sicuro. Sono i famosi gruppi o artisti che nascevano negli anni 70, siamo alla fine degli anni 70 qui.
1: Allora, cara Miriam, 18:39, andiamo avanti con il nostro racconto di giornata, perché oggi sono arrivati dei dati molto importanti, istattaci, relativi al 2025, che restituiscono una fotografia complessa della sicurezza stradale in Italia, perché vanno a certificare il numero degli incidenti. Viene fuori che per la prima volta dal 2020 il numero delle vittime scende sotto la soglia dei 3.000, quindi questo è un dato molto importante. Dicevamo prima in presentazione, luci e ombre. Perché? Perché è vero la discesa del numero delle vittime, ma aumenta quello dei sinistri, e quindi insomma dobbiamo un po' capire che cosa succede. Ci facciamo aiutare nella lettura di questi dati da un esperto, che è Giordano Biserni, che è il presidente dell'ASAPS, dell'Associazione Sostenitori Polizia Stradale, che ci può aiutare un po' a decodificare questi numeri e dirci come ci stiamo comportando. Benvenuto Biserni.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera.
1: E allora dicevamo che se andiamo un po' a scendere più nel dettaglio dei dati, vediamo per esempio che analizzando le singole categorie di utenti, per esempio emergono forti criticità legate per esempio alla mobilità urbana e attiva, soprattutto nelle grandi città, per dirne una.
2: Beh, è noto che il maggior numero degli incidenti si verifica normalmente nelle città, nell'area urbana, quantomeno 73% degli incidenti, mentre la mortalità è più elevata sulle strade statali. Nelle aree urbane più pedoni, più ciclisti, più veicoli a due ruote, il rischio sicuramente è maggiore, anche se c'è un ritracciamento della sinistrosità per quello che riguarda le aree urbane, tranne una piccola percentuale di aumento per le grandi città,
1: sì,
2: ma limitata. Sì, ma e questo è già un dato abbastanza confortante, siamo sotto quota 3.000.
1: Ecco, numero... come lo legge questo dato?
2: Ma intanto lo leggo in maniera positiva, perché un calo del 5,2% è confortante, anche se non è che ci fa fare dei gran balzi di gioia o di orgoglio, perché con questo dato comunque siamo a un meno 9,6% dal 2019,
1: sì,
2: che è l'anno di riferimento per arrivare a quel meno auspicato, invocato, ricercato meno 50% del 2030. Se nel 2025 siamo ancora a meno 9,6%, è facile capire che questo traguardo entro 2030 noi non lo raggiungeremo affatto.
1: Questo è un traguardo europeo, quello di cui stai parlando.
2: Sì, è un'indicazione europea, e peraltro con questo dato che è migliore di tanti altri, però a livello europeo il nostro paese era al 19° posto, quest'anno col 25 si vola al 20° posto, quindi non abbiamo guadagnato chissà quali posizioni. Rimangono circa 3.000 morti sulle strade, fra loro considerate 419 pedoni. Noi peraltro nell'osservatorio ASAP Sapidata, che curiamo puntualmente, ne abbiamo 434, e sapete forse perché? E qui viene il discorso sulle vittime,
1: sì,
2: perché noi consideriamo anche i decessi oltre il 30° giorno, cosa che le istituzioni non fanno, i stateaci non fanno, noi li consideriamo perché non sono meno morti degli altri, sono morti sulla strada come gli altri. Allora qui c'è anche da capire se questa diminuzione diminuzione di vittime non è per caso dovuta anche alla bravura della nostra sanità, che riesce a portare avanti lesioni importanti per diversi giorni, poi purtroppo non tutti gliela fanno anche dopo il 30° giorno. La mia è una pura supposizione, però
1: è un'interpretazione. D'altra parte siamo qui per fare un ragionamento sui dati. Volevo farle una domanda, Miriam.
0: Presidente, le volevo dire che in effetti a preoccuparci sono soprattutto la micromobilità, per quale motivo ciclisti, biciclette elettriche, monopattini, che ci sicuramente mettono paura, perché lì sono aumentate le vittime.
2: Sì, sono aumentate anche in maniera significativa per i ciclisti, ma lo sapevamo, 198 più 20%, i ciclisti poi, adesso c'è anche il ricalcolo con le biciclette elettriche che giustamente fa l'ACI con l'Istat, 30 vittime più 50%, ma io se mi porto mi permettete vorrei portarmi avanti con i lavori, col cantiere come si dice, io vi darei già i dati del 2026, ecco, pensate, sono già morti 122 ciclisti all'inizio anno, lo scorso anno alla stessa data erano 119, un piccolo aumento di tre vittime più 2,5%, ma i pedoni invece segnano un traguardo che non andava valicato, 226 pedoni hanno perso la vita dall'inizio dell'anno e sono già 27 in più rispetto al nostro report dello scorso anno. Ecco, non ci fa stare molto tranquilli questa percentuale, così
1: no,
2: come quella dei bambini.
1: No,
2: i bambini, mi permetto di sottolineare questo, se permettete, Miriam, l'Istat ci dice 33 bambini rispetto ai 29 dello scorso anno, il traguardo famoso zero bambini morti sulle strade a livello svedese eccetera si allontana. Vi do un dato, questo qui veramente preoccupante, a cui noi dell'ASEF teniamo tantissimo: dall'inizio dell'anno sono già morti 26 bambini sulle strade e siamo ancora a luglio. La situazione, abbiamo avuto un giugno terribile con 7 bambini, sono già 6 a luglio.
0: Ecco, bambini cosa intende?
2: Sono bambini come sia trasportati età? Sia pedoni sia ciclisti da 0 a 14 anni. Il maggior numero è da 6 a 10 anni ovviamente, soprattutto perché cominciano a svincolarsi da quello che è il genitore, la bicicletta eccetera. Però bisogna fare anche un appello ai genitori: quando trasportiamo i nostri bambini sulle auto devono essere veramente fissati adeguatamente, altrimenti diventano dei proiettili pericolosissimi per loro, e poi nei sedili giusti, con i seggiolini giusti.
1: Devo dire, la tecnologia ormai in questo ci aiuta. Ora dipende da noi prendere provvedimenti seri. E poi fra l'altro siamo anche in giornate di grande traffico, di partenze, di spostamenti per le vacanze, quindi a maggior ragione accogliamo questo suo appello, lo facciamo nostro e speriamo che attraverso i microfoni di Radio 1 arrivi forte e chiaro a chi mette un bimbo in macchina.
2: Ce lo auguriamo.
0: Allora Presidente, si fermi con noi, anche perché tempo di musica, ascoltiamo un disco e poi torneremo a parlare. 18:46, cosa abbiamo scelto? Una canzone di Tiziano Ferro, già sentiamo le prime note ed eccola qui. La canzone è Destinazione Mare, eh già, molti italiani lo faranno.

0: per giungere al termine, ma il nostro ospite è sempre lì che ci ascolta, ci segue ed è pronto a rispondere anche alle vostre domande. Allora lasciamo Tiziano Ferro con Destinazione Mare, che
1: e
0: ci fa sognare.
1: E andiamo, Miriam, dai nostri ascoltatori. Giordano Biserni, presidente di ASAPS, Associazione Sostenitori Polizia Stradale. Stiamo parlando del numero degli incidenti stradali, discesa delle vittime, aumento però dei sinistri. Allora, ci sono un paio di domande da parte dei nostri ascoltatori, belle domande. Paolo da Firenze, per esempio, le domanda: l'educazione alla sicurezza stradale è realizzata nelle scuole, sta contribuendo alla diminuzione delle vittime?
2: I dati ci dicono che ancora il sereno non è arrivato. In alcune scuole si sta facendo veramente uno sforzo importante, ma a macchia di leopardo, diciamo la verità. Sono troppe le educazioni da inserire nei programmi. Nell'ambito dell'educazione civica, noi come ASA ci vorremmo che si insistesse su questo versante, perché va ricordato, mi permetto di dirlo, sì, agli insegnanti che ho in famiglia peraltro, e ai genitori, che noi ci allarmiamo per tante cose, ma se ci rimane un banco vuoto con un mazzo di fiori in una classe, spesso 8 volte su 10 è per un incidente stradale, quindi non dobbiamo mai dimenticare questa condizione. Si deve, si può fare sicuramente di più, ma con maggiore convinzione, sperando di costruire oggi gli automobilisti domani, perché quelli di oggi, cioè noi, non siamo proprio il massimo degli esempi.
1: Senta, io non so se nei suoi dati c'è questo diciamo elemento estrapolato: le vittime sulle strisce pedonali sono tante?
2: Sì, sono tante. Sui 226 pedoni, le vittime sulle strisce pedonali sono circa il 40%.
1: Un dato, non è poco,
2: che deve considerare che molti attraversamenti vengono fatti fuori dalle strisce pedonali, oppure pedoni che vengono fatti addirittura
0: c'è
2: sul marciapiede.
0: C'è un messaggio, guarda, lo vuoi leggere, Viviana, per il nostro ospite?
1: E in realtà ce ne sono tanti, è difficile selezionare. C'è Giuseppe da Bologna che dice: l'educazione ci vorrebbe anche da parte dei pedoni e dei ciclisti che si buttano. Io abito a Bologna in centro, si buttano in mezzo alla strada senza guardare, passano con il rosso, girano in contromano. L'educazione non è solo da parte degli automobilisti, dicono i nostri ascoltatori.
2: Sì, ci dimentichiamo quando siamo pedoni e ciclisti che da automobilisti pretendiamo certi comportamenti, poi quando siamo pedoni e ciclisti non li applichiamo. Voglio però spezzare la lancia sugli utenti deboli della strada, permettetemelo. Molti pedoni non hanno questa capacità ricettiva, perché la maggior parte, pensate, il 60% dei pedoni ha più di 65 anni. Quindi sono anziani, o molti gli ultra-ottantenni, quindi hanno una capacità percettiva della distanza in arrivo del veicolo e del tempo di attraversamento con una sala regia, purtroppo, di noi anziani, mi metto nella lista, che non è più rispondente. C'è anche da considerare che anche quando hanno torto, però, i pedoni e i ciclisti hanno sempre la peggio.
1: Ricordiamocelo. No, non c'è dubbio, ma noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che guidare un mezzo è una responsabilità enorme, quindi niente distrazioni, niente cellulari, cinture di sicurezza allacciate, occhio alla strada, concentrazione massima. La verità è questa: tutte le volte che guidiamo un'auto, uno scooter o quello che è, siamo responsabili della nostra vita e a volte di quella degli altri.
2: Esatto, è proprio così, perché non ci rendiamo conto che alla nostra banale velocità di 50 km orari, per fermarci in tempo ci vogliono 27 metri con un tempo di reazione di un secondo, tra 14 metri e altri 12-13 di spazio di frenata, e questo non lo consideriamo. A volte quello sguardo fugace al messaggino sul cellulare ci porta via quei 3-4-5
0: questi
2: secondi.
0: Telefonini
1: può
0: già
1: costare la vita a qualcuno.
2: Il pedone ce lo troviamo davanti al cofano, questo va sottolineato. Poi è chiaro che serve una formazione, un'educazione importante anche per i pedoni, specie di notte, ciclisti, di farsi vedere, usare quindi strumenti come i giubbetti retroriflettenti, usare anche sistemi luminosi se necessario, ma molti pedoni viaggiano anche giovani di notte vicino ai locali, alle discoteche, vestiti anche di scuro, e diventano veramente
0: senza le luci, senza
1: invisibili,
0: nulla,
1: invisibili.
0: So.
1: Grazie del contributo a Giordano Biserni per essere stato con noi e averci ricordato anche le regole della sicurezza. Miriam, siamo
0: siamo giunti al termine di questo appuntamento. Auguriamo a tutti voi buon weekend. Mi raccomando, rimanete all'ascolto di Rai Radio 1. Noi torneremo lunedì.
1: Non è una minaccia.
0: Assolutamente,
1: eh?
0: È una promessa.
1: Lunedì insieme.
0: Sempre a partire dalle 16, Viviana Verbaro, Miriam Fetti, con tanti ospiti e tanti altri argomenti da affrontare.
1: Vuoi già anticipare
0: qualcosa?
1: La squadra.
0: Certo che ce la facciamo.
1: E allora, in redazione Francesca Billino, Davide Campione, Maurizio Merola che sta per andare in vacanza, ciao Maurizio, Luca Torrisi, in regia Leonardo Gragnoli alla parte tecnica,
0: Alessandro Campanella, Stefano Cattini, Max Gambino, grazie a tutti voi, vi lasciamo con la grande musica dei
1: Cure. E poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bica in letto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Sangue nei polmoni di Fakir, prime indiscrezioni dall'autopsia, illegale della famiglia, possibile asfissia da compressione, quello dei poliziotti, nessuna azione violenta. Stati Uniti, Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. L'ambasciata americana in Israele avverte sul rischio escalation e si riaccende anche la Cisgiordania. Il fuoco divora la Gironda, oltre 40.000 evacuati in Francia, emergenza anche in Spagna, in Italia roghi in Puglia e Campania, mentre la Sicilia conta i danni. Weekend da Bollino Rosso, scatta l'esodo di fine luglio, oltre 27 milioni di spostamenti con l'incertezza meteo, Federalberghi, il turismo è in buona salute. Analfabetismo social, deleghiamo conversazioni alle app, parliamo sempre meno e impoveriamo il nostro linguaggio, così perdiamo 338 parole al giorno. Calcio, dopo il no di Guardiola, e per la panchina della nazionale ci sarebbe l'accordo con Pirlo, contratto pronto, manca la firma. Formula 1, in Ungheria Ferrari protagonista nelle prove libere, ciclismo Tour de France, Pogacar domina anche l'Alpe d'Huez. Buonasera da Sonia Oranges, in primo piano la guerra in Iran e la cronaca. Partiamo da qui, con i primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante...
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Gli aggiornamenti nel servizio.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ma torniamo al conflitto in Medio Oriente, ancora attacchi americani sull'Iran, cui Teheran replica bersagliando gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Non abbiamo paura delle minacce, non ci sottometteremo alle pressioni, la sfida del ministro degli esteri iraniano a Washington. Secondo il sito di informazione Axios, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero discutendo la convocazione di un vertice la prossima settimana a Londra per dare alla coalizione internazionale un nuovo assetto per proteggere la via marittima attraverso lo stretto di Hormuz.
4: Trump, secondo la stampa americana, starebbe perdendo la pazienza nei confronti della leadership iraniana. Il presidente americano dubita, quando stiamo per entrare ormai nel quinto mese di conflitto, che i negoziati con Teheran possano portare a una pace duratura. L'inquilino della Casa Bianca sarebbe in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, l'Iran starebbe ricostruendo rapidamente le infrastrutture danneggiate durante la campagna di bombardamenti statunitensi e israeliani degli ultimi mesi, dalle basi missilistiche ai porti e agli impianti produttivi, così al meno testimonierebbero alcune immagini satellitari analizzate da funzionari israeliani e occidentali. La scorsa è stata la 13ª notte consecutiva di bombardamenti a stelle e strisce sul paese e ieri Trump aveva detto: sto valutando un attacco su vasta scala più massiccio di qualsiasi attacco visto finora, mentre oggi sui social scrive: a mio avviso Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, prosegue Trump, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Di allineamento tra avversari in riferimento a forme di sostegno di Pechino e Mosca verso Teheran avevano parlato invece martedì al congresso il capo del Pentagono Exet e il capo di Stato Maggiore, il generale Kane. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sono ore di altissima tensione in Cisgiordania. Secondo Haaretz, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato di accelerare l'espansione degli insediamenti e intensificare le operazioni militari. Le forze armate sono in stato di massima allerta dopo il conflitto a fuoco nei pressi di Nablus, costato la vita a 2 soldati di Tel Aviv e a 4 palestinesi. Il corrispondente.
0: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Havat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, 7 i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona, in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania. Da Nablus, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Un missile russo ha colpito Bucha, vicino Kiev, causando 10 morti e un centinaio di feriti, 5 le vittime a Sloviansk. L'Unione Europea condanna gli attacchi e convoca il rappresentante russo dopo il colpo al consolato lettone, annunciando nuove sanzioni contro l'industria militare di Mosca. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, il petrolio arresta la sua corsa e le borse europee chiudono in rialzo.
5: A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,95%, positive anche le altre borse europee che hanno beneficiato del calo dei prezzi del petrolio. Il Brent, dopo essere salito in mattinata sopra quota $100 al barile, in chiusura si è portato in area $96 con un ribasso di oltre il 4%. Intanto l'Unione Europea rassicura, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento di petrolio. La domanda di greggio può continuare a essere soddisfatta attraverso le scorte commerciali e le forniture alternative dai mercati globali. Tuttavia, la durata del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere un impatto significativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di €1,96 al litro per la benzina e €2,16 per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio è di €2,05 al litro per la benzina e 2,22 per il diesel. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili, spiegano le stesse fonti. È proprio il caro carburanti al centro del confronto politico, insieme con la stretta del governo sui minori. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che dai 14 anni la capacità di intendere e volere sia sempre presunta, rendendo i ragazzi imputabili. Meloni difende la misura: saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono. Chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto la Premier.
6: Fratelli d'Italia sulla linea della Premier: chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minore. Marta Schifone.
7: Tolleranza zero contro la criminalità. Con le nuove norme del governo Meloni lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
6: Anche la Lega applaude al disegno di legge varato da Palazzo Chigi e Matteo Salvini spiega: lo dico da genitore, non ci si può nascondere dietro l'età. Forza Italia sostiene la norma e parla di responsabilizzazione dei giovani. Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca per questo governo, dice il leader leader 5 Stelle, chi sbaglia paga purché non sia amico della Premier Meloni, come Santanchè o Del Mastro. Per Movimento e PD sarebbe stato meglio varare una norma contro il caro carburanti invece che inseguire Vannacci, spiegano i Dem, sulla sicurezza. AVS dice no a quello che definisce un approccio securitario. Da Azione, Carlo Calenda.
8: Siamo per il pugno di ferro contro ogni tipo di delinquenza. Quello che servirebbe moltissimo sui ragazzi è la prevenzione, tenerli lontani dai social fino a 14 anni.
6: Vasco Pirri, GR1.
2: Ora la cronaca, caso Roggero. Il 9 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Torino esaminerà la richiesta di detenzione domiciliare per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nell'aprile 2021. Il 16 settembre a Milano sarà discussa anche la richiesta di sospendere la pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Matilde Baldi, uccisa a 20 anni da una Porsche, uno dei due imputati condannato a 8 anni per omicidio stradale, assolto l'altro, cade l'ipotesi della sfida tra Porsche.
9: 8 anni sono troppo pochi per la vita di mia figlia, è stato il commento della mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km all'ora sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, oggi condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione, assolto l'altro imputato, Davide Bertello, che era accusato di aver partecipato alla sfida tra Porsche e di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi della gara tra auto. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sul sedile del passeggero della Fiat 500 guidata dalla mamma, che era andata a prenderla quando la loro utilitaria è stata colpita dalla Porsche di Vacchina. La madre è stata ferita in modo grave. Matilde, che ha perso conoscenza, è morta 5 giorni dopo nell'ospedale di Alessandria. Anna Maria Caresta.

0: Gironda, dove gli sfollati si contano a decine di migliaia, e in Spagna, migliaia le persone evacuate. Anche lì un uomo è stato arrestato con l'accusa di avere provocato l'incendio di Avila, che ha devastato 9.000 ettari nella regione di Castiglia e León, dopo aver utilizzato un mezzo agricolo in un'area in cui era assolutamente vietato. Il corrispondente.
1: I dati sull'emergenza incendi più grave di sempre in Francia vengono continuamente aggiornati. Il Ministero degli Interni fa sapere che sono salite a 44.000 le persone evacuate nella Gironda, con 12.000 ettari di bosco bruciati dalle fiamme. Completamente evacuata la penisola di Cap Ferret lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura della Gironda e della Nuova Aquitania. A sud di Bordeaux salgono intanto a 23.000 le persone evacuate. L'emergenza ha spinto intanto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea, e la stessa richiesta a Bruxelles è arrivata nella notte dal premier spagnolo Sanchez, vista la situazione diventata particolarmente difficile nella regione di Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:14 minuti. Parliamo di social network. TikTok non garantisce la sicurezza online dei minori. A contestarlo è la Commissione europea. L'inviato a Bruxelles.
2: TikTok non fa abbastanza per proteggere la sicurezza dei minorenni sulla piattaforma. È l'accusa della Commissione europea, secondo cui il social del gruppo cinese ByteDance viola la legge europea sui servizi digitali. I ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno automaticamente un profilo privato, ma possono facilmente cambiare le impostazioni da privato a pubblico, secondo un portavoce della Commissione. Un'altra criticità riguarda i 16enni e i 17enni. I loro video possono essere visti da chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete. Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero mai essere visibili a un estraneo, ha aggiunto il portavoce. Secondo Bruxelles ciò comporta rischi di cyberbullismo o di adescamento da parte di malintenzionati. TikTok in una nota afferma che la tutela dei minori online è un obiettivo condiviso e si dice pronta a collaborare in modo costruttivo. In caso di conferma delle sue conclusioni preliminari, la Commissione potrà infliggere a TikTok una multa molto salata. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
0: Altra insidia dei social, complice l'uso di un linguaggio sempre più rapido e informale, il nostro lessico è sempre più povero, emerge da uno studio scientifico.
3: Ordinare cibo, prenotare una visita, chiedere informazioni o indicazioni, tutte attività che una volta facevamo dialogando e che oggi sempre più invece si svolgono nel silenzio e in autonomia, grazie alle app e agli strumenti digitali. Parliamo di meno, e questo, secondo uno studio internazionale che ha preso in considerazione un arco temporale di ben 14 anni, ha impoverito il nostro linguaggio. I ricercatori hanno calcolato che perdiamo oltre 330 parole al giorno, un'emorragia costante che riduce progressivamente il nostro patrimonio lessicale, ma che cambia anche il modo di rapportarci con gli altri. Non è solo colpa di smartphone e intelligenza artificiale, il crollo delle conversazioni è una tendenza trasversale che riguarda tutte le fasce d'età, non solo i giovanissimi. Ma qual è l'antidoto? Lo scrittore e pedagogista Daniele Novara.
4: Bisogna comunicare di più, de visu, nell'incontro, nel ritrovarsi. Il linguaggio è tutto, una contrazione mette a rischio il nostro futuro, la nostra crescita, specie quelle delle nuove generazioni. Siamo le nostre parole.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: Sciopero dei trasporti, ritardi e qualche cancellazione nel settore ferroviario che termina con lo sciopero che termina alle 21. La protesta è indetta da CUB Trasporti SGB e contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro. Ultimo fine settimana di luglio, tanti in viaggio per le vacanze. L'Italia si conferma meta apprezzata non solo a livello internazionale. Secondo un'indagine di Federalberghi, l'estate 2026 produrrà un volume di affari di diversi miliardi di euro. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.
5: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno.

0: un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
1: Weekend contrassegnato dal bollino rosso per il traffico. Sulle strade oltre 27 milioni di autoveicoli, secondo l'osservatorio mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha chiuso o sospeso 1175 cantieri fino al 7 settembre. Partenze accompagnate da temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
1: Ora andiamo sulla spiaggia di Riccione, dove si impara a preparare un prodotto tipico.
3: Girare.
4: Lezioni di piadina romagnola sulla spiaggia succede a Riccione, dove i turisti imparano come si cucina uno dei piatti più amati delle loro vacanze.
3: Di dove siete?
5: Da Belgio.
3: New York.
6: Deutschland.
7: From Germany.
3: Do you like piadina?
7: Oh yeah, I love piadina.
5: La piadina romagnola. Ah.
4: A guidarli passo per passo due vere esperte, le Azzore Romagnole.
8: Questa è la ricetta della vera piadina romagnola. 500 grammi.
4: Farina, acqua, un pizzico di sale bicarbonato, poi strutto per stare più leggeri, olio d'oliva.
8: E poi ci vuole del grande amore per fare la piadina.
3: La cosa più difficile?
9: Farla tonda.
3: Come fate a farvi capire in un'altra lingua?
8: Guardi, fa con le mani, il sorriso.
4: Un modo di portare al mare i prodotti e le eccellenze del territorio.
10: Per far conoscere ai nostri turisti le nostre tradizioni, la nostra identità d'una Romagna autentica.
11: We love Italia.
4: Serena Biondini, GR1.
1: Per chi non è in vacanza, con l'afa di questi giorni a dura prova anche il dress code da ufficio. Allora Francia, Germania e Giappone sdoganano i bermuda al lavoro.
12: La colonnina di mercurio con punte fino a 40 gradi e anche più, che trasforma il tragitto casa-lavoro in una prova di sopravvivenza, i consumi alle stelle per i condizionatori sempre accesi, hanno abbattuto un altro tabù in ufficio. Dopo l'abbandono di giacca e cravatta per uno stile più casual, via libera al pantalone corto. Tra i paesi più permissivi c'è la Francia, dove, visti i termometri di questa torre d'estate, il ministro del lavoro ha detto che ci sono bermuda e bermuda. Se è bello, di buona fattura, con una bella camicia e scarpe a tono, può andar bene, invocando sempre il buon senso. Anche in Germania, secondo un sondaggio di una startup di Berlino, un quarto degli intervistati ha ammesso di indossare short al lavoro. In Giappone, a Tokyo, era stato proprio il governo metropolitano ad incentivare il nuovo look, facendo tramontare l'immagine iconica di formalismo ed etichetta del salaryman giapponese. L'impiegato con il classico abito scuro e cravatta, simbolo di disciplina, sacrificio e fedeltà all'azienda, lanciando la campagna Cool Beats per ridurre consumi energetici e colpi di calore. E in Italia, considerato il paese dello stile e dell'eleganza, chi avrà la meglio, il decoro o la colonnina di mercurio? Staremo a vedere. Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Sport calcio, dopo il no di Guardiola, un passo l'accordo per Andrea Pirlo come nuovo tecnico della nazionale italiana.
13: Si passa al piano B, già individuato dalla nuova dirigenza azzurra, un tecnico che, come spiegato ieri dal neoconsulente federale Leonardo, deve condividere una determinata filosofia di gioco.
14: C'è da trovare un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. La cosa è trovare una sintonia, un'armonia di pensiero tra l'allenatore e la direzione tecnica.
13: Con questo identikit difficile ipotizzare il ritorno di Conte o Mancini, sempre più defilati. Più semplice pensare al nome di Andrea Pirlo, il profilo perfetto, secondo Maldini, per dare il via al progetto di rifondazione del nostro calcio. I contatti non si sono fermati neanche durante l'attesa per Guardiola. Il contratto sarebbe economicamente molto più sostenibile. L'idea è affidargli un progetto che vada oltre il mondiale del 2030. I tempi stringono anche perché altrove hanno già scelto. La Germania riparte da Jürgen Klopp, il Belgio, primo avversario degli azzurri in Nations League tra due mesi, si affida a Marc Van Bommel. Martedì a Parigi sarà il giorno dell'annuncio di Zinedine Zidane alla guida della Francia. Lo stesso giorno in via Allegri a Roma ci sarà il Consiglio federale. La parola fine alla telenovela CT ormai è vicina. Emanuele Granelli, GR1.
1: Il Politecnico di Torino e la Juventus insieme per un master sul management degli eventi sportivi.
6: C'è un calcio italiano da rifondare e da consigliere federale, oltre che direttore affari istituzionali della Juventus, Giorgio Chiellini, sempre più uomo dietro le quinte, bocche cucite sul mercato, conferma la sua fiducia nel nuovo corso. Maldini Leonardo.
9: Se serve un po' di cambiamenti, ma credo che piano piano siano in atto. Credo che le persone che ora stanno arrivando, tra l'altro abbiamo anche visto, siano le persone giuste per ripartire.
6: Attenzione alla tecnica dei giovani, ma anche alla cultura manageriale. La Juventus, assieme al Politecnico, ha presentato un nuovo master universitario, System Thinking for Sport and Entertainment, in italiano, formazione per manager dello sport.
9: Io credo che uomini di campo, piano piano ce ne siano comunque, che stanno lavorando e stanno facendo dei percorsi, però ci va anche altri uomini che vengono da altri settori.
6: Torino, Massimo Lanari, GR1.
1: Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, il nostro inviato.
11: Il venerdì di Budapest si tinge di rosso con un importante 1-2 Ferrari. Il più veloce è stato infatti Hamilton, 1.18.729, davanti al compagno di squadra Leclerc, staccato di 1,5 decimi, e tutti gli altri ben più distanti. Norris, terzo con la McLaren, è infatti a 0,5 secondo, davanti a Verstappen e Russell, solo quinto con la prima delle due Mercedes. Ben più indietro il leader del mondiale, Kimi Antonelli, addirittura 0,3 secondi, ma il furetto bolognese non ha di fatto chiuso il suo giro con le gomme morbide per via della bandiera rossa per l'incidente di Colapinto. Ferrari in palla, insomma, ed era un po' nell'aria, viste le caratteristiche della pista, lenta e tortuosa. Ferrari che peraltro sfoggia anche una nuova ala posteriore. Mercedes invece un po' in difficoltà, con Antonelli che peraltro nella prima sessione non ha girato per far spazio al rookie Vesti, sessione in cui con la McLaren ha girato anche il nostro Leonardo Fornaroli, a caccia di un sedile per l'anno prossimo.
15: Molto importante ovviamente, anche perché non penso che nei prossimi anni la macchina sarà completamente diversa, quindi sono chilometri che servono. Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, avevo più feeling e sta crescendo l'esperienza su questa macchina, che è una cosa positiva.
11: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ciclismo al Tour de France, Pogacar trionfa ancora.
16: Sui tornanti dell'Alpe d'Huez ci sono i nomi di coloro che quella salita l'hanno conquistata, Coppi, Hinault, Pantani, solo per citarne alcuni, e da oggi c'è anche il nome di Tadej Pogacar, il campione che sta riscrivendo tutti i record della storia del ciclismo, compreso quello relativo al tempo di scalata, che era ancora del nostro Marco Pantani, ma che è stato superato di circa un minuto oggi dallo sloveno. La vittoria nella 19ª tappa è la 5ª affermazione in questo tour, la 26ª in carriera, e aumenta anche il vantaggio sul secondo in classifica. Evenepoel adesso è più di 7 minuti, generale che si cristallizza, visto che Evenepoel guadagna su Del Toro, che resta terzo, con una 20ina di secondi da difendere su Sixas. Pogacar è riuscito a recuperare 3 minuti ai fuggitivi di giornata, e negli ultimi metri della salita all'Alpe d'Huez ha guadagnato abbastanza per un arrivo in solitario che rappresenta anche la conquista de facto del suo 5º tour. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani. Da Sogno Ranges, un buon proseguimento di serata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
19: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
18: Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
21: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
22: Conviene al tuo portafogli.
23: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
21: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
18: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
19: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
18: Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
20: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12, la Genova Rosignano, ci sono code per 8 km a causa di un incidente avvenuto tra Santo Stefano e Carrara in direzione di Rosignano. Sempre sulla 12, code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 7 abbiamo code per 4 km per un veicolo in avaria tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto. Traffico intenso attorno ai grandi centri urbani e tanti gli incidenti segnalati anche oggi. Sulla 7 abbiamo code tra Busalla e la 12, sulla 4 code per incidente tra la tangenziale di Milano e Monza e coda a tratti tra Monza e Cormano, in carreggiata opposta dunque in direzione di Torino. Code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est sulla Brescia-Padova, sulla Milano-Genova code anche alla barriera di Milano. Traforo del Monte Bianco, code sia in direzione Chamonix che in direzione Courmayeur. Siamo al centro-sud, sulla 24, la Roma-Teramo, rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo. Sulla Roma-Napoli, coda tratti tra Asse Mediano e l'allacciamento con la 3, coda per 3 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino sulla 30, la Caserta Salerno. Infine sulla tangenziale di Napoli, code per 2 km tra Camaldoli e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
24: No, è mio! È mamma, guarda!
25: Guarda questo video, fa troppo ridere.
26: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
27: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
29: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
30: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
31: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
32: Il premier mette a punto in queste ore.
33: The president did what he always went.
34: The Afghan government says they're not surprised.
35: Zapping.
36: Le 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 24 luglio 2026. In apertura, come sempre, una rapida carrellata sui temi e gli ospiti che avremo questa sera. Si comincia con Claudio Cottatellucci, il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Parleremo ovviamente della decisione del governo di abbassare l'età dell'imputabilità dai 18 ai 14 anni. È una sorta di ribaltamento dell'onere della prova. D'ora in poi sarà l'avvocato difensore del minorenne a dover dimostrare ai giudici che appunto il suo assistito non era in condizioni di intendere, di volere. Prima, diciamo, si veniva dato per scontato e si doveva semmai dimostrare il contrario. È una delle tante, diciamo, misure che in queste ultime settimane e mesi il governo prende di carattere, diciamo, destinate a far aumentare quantomeno la sicurezza percepita dai cittadini. Viene chiamata una norma antimaranza e di questo parleremo con Claudio Cotatellucci, che ha una certa esperienza nel settore. Poi sarà con noi Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Ci sono un po' di cose da mettere a punto e da capire meglio, perché da un lato c'è Trump che annuncia una nuova ondata di dazi dopo che era stato sconfitto dalla Corte Suprema su quelli imposti in una prima fase, questa volta li riveste, li copre con una giustificazione etica. Questi dazi saranno indirizzati a quei paesi che secondo lui, secondo la sua amministrazione, fanno utilizzo di lavoro forzato e quindi meritano che le loro merci paghino di più. Vedremo di che cosa si tratta. E poi parleremo di intelligenza artificiale sotto due punti di vista. Il primo con Nicola Franco, che è il direttore delle AI Security Lab dell'Istituto Italiano dell'Intelligenza Artificiale, con cui torneremo alla vicenda di quel modello avanzato di OpenAI che ha autonomamente hackerato un archivio, il più grande archivio del mondo di modelli di intelligenza artificiale. OpenAI stava eseguendo un test per cercare delle risposte, per cercare dei punti deboli, e invece di trovare le risposte è uscito dall'area di simulazione in cui era stato rinchiuso, entrato nel vero database dell'azienda che cercava risposte, che cercava di essere testata, e ha preso le risposte necessarie a risolvere quel test. Cercheremo di capire tutto questo cosa comporta, perché innanzitutto dimostra che ancora non siamo stati in grado di capire fino in fondo come funziona l'intelligenza dell'intelligenza artificiale, spesso ci sorprende. Poi parleremo con il professor Andrea Marinoni, che è un professore di intelligenza artificiale applicata all'ambiente dell'Università di Cambridge, che ha fatto una ricerca che ha avuto molto risonanza anche sui media, sui giornali un po' di tutto il mondo, perché ha applicato la rilevazione satellitare al consumo di ambiente, di acqua, di calore, di suolo, dovuto ai mega data center che servono ad alimentare sempre di più, e sempre di più serviranno, e di sempre più grandi ce ne sarà bisogno, le grandi necessità di calcolo che l'intelligenza artificiale richiede. Quindi ha sviluppato un meccanismo che, grazie alla convergenza di una sorveglianza satellitare, fa capire esattamente, soprattutto per esempio, quanta energia e quanto calore consuma un data center e quanto danneggia l'ambiente e l'ecosistema circostante. È un ricercatore italiano che ha attraversato molti centri di ricerca e università all'estero, ora lavora a Cambridge e il suo lavoro è stato molto discusso, in alcuni casi anche assunto proprio come termine di controllo anche istituzionale. Poi sarà con noi l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India, e con lui parleremo della rivolta del movimento degli scarafaggi, questi giovani che hanno invaso le strade di molte città indiane per protestare soprattutto contro la corruzione all'interno delle università. È un movimento che sembra per ora inarrestabile, che punta dritto al premier Narendra Modi, che normalmente si ritiene, diciamo, inattaccabile e indiscutibile, benché in questo caso è politicamente esposto. Chiuderemo con il professor Massimo Giuseppetti, professore di lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3, per fare una riflessione su Omero e l'Odissea. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3.
0: L'autopsia conferma, c'era sangue nei polmoni di Fakir, sarebbe morto per soffocamento dopo l'intervento dei due poliziotti. Il mese prossimo il marocchino era atteso dal centro di salute mentale. Piantedosi attacca Lepore, assolve gli agenti, hanno agito correttamente. Il legale della vittima, Basito, così intimidisce i giudici, opposizioni, ci si occupi dei problemi della gente. Washington minaccia escalation contro l'Iran che colpisce basi USA nel Golfo. Trump, Cina e Russia restino fuori. Sale il prezzo dei carburanti, Confindustria allarme PIL del terzo trimestre. Aveva 18 anni Fabrizio Pittalis, era di turno all'alba in un impianto di trattamento rifiuti nel Nuorese. È morto colpito dalle forche di un muletto. Un'altra vittima a Roma. Pep Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà lui il prossimo CT della nazionale. Sulla panchina azzurra pronto a sedersi Andrea Pirlo, contratto per 4 anni. Roberto bolle nella leggenda, l'anno prossimo ci sarà anche la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al TG3 dice era un sogno, è diventato realtà, 19 italiani sul marciapiede più famoso al mondo.
36: Le 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E quando io do subito il benvenuto a Claudio Cottatellucci, che è il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Buonasera dottor Cottatellucci, benvenuto a Zapping, grazie per essere con
1: noi. Buonasera a voi, grazie dell'invito.
36: Allora, ovviamente lo spunto di questa nostra conversazione risiede nella decisione del Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge che cambia le regole per l'imputabilità dei minorenni tra, diciamo, i 14 e i 18 anni e in qualche modo inverte l'onere della prova, no? Se prima, diciamo, l'incapacità di intendere e di volere di un minorenne era diciamo data per scontata salvo evidenze alternative, adesso dovrà essere l'avvocato di fiducia dell'imputato a dimostrare che il minorenne fosse effettivamente incapace di intendere e di volere. Questo è un modo per, si dice, il governo dice, i politici della coalizione di governo dicono, un modo per reprimere il fenomeno dell'ignoranza, delle baby gang, dei ragazzi, dei minorenni col coltello in tasca, insomma tutte quelle cose che riempiono, sì, come sappiamo, le cronache dei giornali in questi giorni. Ecco, vorrei cominciare, sì, col chiedere a lei cosa pensa di tutto questo, poi entriamo nel dettaglio.
1: Allora, guardi, prima di tutto secondo me è interessante far precedere ogni considerazione dalla valutazione sull'impatto possibile di questa normativa, perché questa presunzione di sulla capacità di intendere e di volere, quindi sull'imputabilità, ha avuto un'applicazione molto misurata nella giurisprudenza. Chi pensasse che se ne è fatto un uso eccessivo in una forma indulgenziale di giustizia lassista, cadrebbe proprio in un errore concreto. Mi spiego, nel 2024 ci sono stati 11.800 giudizi penali davanti ai tribunali, le pronunce
36: di minori, parliamo di minori,
1: solo minori, sì, solo, sì, minori, 11.846, quelli che si sono conclusi con una pronuncia per immaturità del soggetto, quindi che hanno risposto nel senso della non imputabilità, sono stati 64, cioè lo 0,5%. Quindi, se si
36: pensa, questo è interessante, perché molte anche delle delegazioni politiche che ho letto hanno il tono di dire è ora di finirla con il fatto che l'immaturità sia una scappatoia, sì, dal pagare il proprio debito con la giustizia, come se fosse, diciamo, una regola, una cosa.
1: Sì, come se fosse un'autostrada aperta per chiunque voglia sfuggire alla condanna.
36: Parliamo dell'articolo 98 del codice penale, no? Quello
1: assoluzione per immaturità. 98 del codice penale, esattamente. Quindi, prima di tutto, ragioniamo sull'applicazione che se n'è fatta. Se n'è fatta un'applicazione molto misurata, che i numeri ci dicono davano conto di un'evidenza di situazioni in cui effettivamente gli imputati non erano in condizione di autodeterminarsi e quindi non potevano essere considerati colpevoli come chiunque di noi se non fosse in grado di autodeterminarsi. Questo prima di tutto. Seconda questione, si vanno a toccare due norme. La prima è quella che lei appena ricordava, giustamente, il 98 del codice penale, ma poi molto importante, l'articolo 9 del processo penale minorile, che è quello che prevede che il primo atto processuale, prima di passare proprio anche all'accertamento della responsabilità sul fatto, il primo atto processuale sia la osservazione, l'accertamento della personalità del minorenne, anche con riferimento alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Quindi qualcosa che riguarda la storia, la biografia della persona. Ora, questo serve a personalizzare la risposta penale, perché quando anche fosse accertata la responsabilità, le forme della condanna o della messa alla prova, che nel processo minorile è molto importante, devono muovere da quella conoscenza che gli accertamenti sulla personalità devono fare sempre, cioè non c'è processo penale minorile in cui non debbano essere fatti gli accertamenti sulla personalità. Ora, che cosa fa il legislatore? Il legislatore non tocca la necessità di fare gli accertamenti sulla personalità, ma dice che non possono riguardare l'imputabilità, come se si potesse parlare degli uni e non occuparsi anche dell'altra, no?
36: Cioè si resta quindi imputabili spezza, anche se si rilevano quelle fattispecie di rapporti con la famiglia, via discorrendo.
1: Sì, esattamente, a meno che il difensore, qui viene fuori il discorso sull'onere della prova, non si attivi per dar prova che la persona non era nelle condizioni dell'imputabilità. Quindi c'è una strana separazione tra questi due aspetti, quello dell'imputabilità e quello dell'accertamento della personalità, che invece sono sempre stati strettamente connessi, ma perché sono strettamente connessi, cioè trattano della stessa questione, insomma. Quindi diciamo che si vuole una stretta repressiva? Probabilmente sì, e questo è il modo in cui è stato presentato, ma in realtà si rischia una sorta di eterogenesi dei fini, perché più il processo parte dalla condizione del minorenne, più efficace la risposta, altrimenti si avrebbero delle risposte standardizzate, non personalizzate, quindi poco efficaci, poco finalizzate al recupero. Ecco perché, a mio giudizio, è una delle norme manifesto a cui purtroppo ci stiamo abituando nel campo minorile. Una norma che promette qualcosa che non è proprio in grado di mantenere, insomma, ecco.
36: Tra l'altro si dice spesso che oggi i minorenni hanno una maturazione più rapida, quindi questo va tenuto in conto, sono più maturi di quando le leggi che regolano oggi il processo minorile sono state approvate, quindi bisogna adeguare, forse non so, i social, la vita che fanno, li rendono come degli adulti in miniatura, quindi vanno trattati come degli adulti. Questo ha qualche fondamento secondo lei?
1: Allora guardi, questo è un discorso su cui si insiste molto. Allora, intanto farei notare che la norma più importante di cui abbiamo parlato prima, cioè l'articolo 9, è di una legge del 1988, ecco, non è il codice Rocco, no? Del 30, insomma, quindi è una norma recente, insomma. Ora, che in 30 anni ci sia stata una maturazione tale per cui questi minorenni sono dei quasi adulti, insomma, io credo che sia un modo per non cogliere la realtà della situazione, dove ci sono a volte atteggiamenti preoccupanti, segnali seri legati a comportamenti anche violenti o comportamenti a rischio, comportamenti anche autolesivi, non solo eterolesivi, però questi non stanno a indicare una maturità, insomma, semmai stanno a indicare una condizione di fragilità personale su cui bisogna intervenire, ma non solo con strumenti repressivi. Quindi l'idea che questi sono dei quasi adulti non corrisponde alla realtà dei fatti, insomma.
36: Dottore, c'è un ascoltatore che vuole fare una domanda, Fabio da Milano. Sì. Buonasera Fabio, prego.
3: Buonasera, mi stavo chiedendo quale fosse la novità di questa normativa da parte del governo, visto che non ci sia niente di nuovo, sono già imputati 14 e 18. Esistono già i carceri minorili per chi compie appunto reati a quell'età. Le nuove situazioni che vengono chiamate maranza, molto spesso i ragazzini di 12-13 anni dicono: io non ho nessun problema a darti una coltellata che tanto non mi fanno niente. Forse una nuova normativa dovrà passare all'età, perché mi sembra che ci sia già, no, una normativa, ripeto, sui 14 anni fino a 18 anni al giorno.
36: Fabio, la ringrazio, si sente molto male, quindi la saluto. Si sente molto male, ascolti pure la risposta, infatti ritorno la parola al dottor Cotatellucci, prego, sì. Per quello che si è capito, allora, insomma.
1: Si è capito, allora, questa proposta del governo non tocca l'età. Va bene? Quindi resta 14-18, non abbassa l'età. C'è un'altra proposta in discussione alla Camera dei Deputati, davanti alla Commissione Giustizia, che abbassa l'età tra i 14 e i 13 anni. Detto questo, che qualche ragazzino esibisca un'impunità in maniera ostentata, va bene, cioè può essere che qualcuno lo dica, ma non c'è nessuna impunità neanche per chi è sotto i 14 anni, perché quando si commettono azioni lesive, gravi o comunque lesive, ci sono misure diverse che possono essere adottate, sia con riferimento alla persona del minore e alla situazione familiare, addirittura misure di sicurezza. Quindi non c'è impunità alcuna.
36: Ma quindi cosa cambia, chiedeva il nostro ascoltatore? L'età non viene abbassata, cambia soltanto un fatto procedurale.
1: Sì, è vero. Cambia una modalità di accertamento della imputabilità, che sarebbe tutta e solo a carico della persona e che non sarebbe invece oggetto dell'attività giudiziale che è nell'accertamento di personalità. In maniera, io credo, irrealistica, perché si continueranno a fare gli accertamenti sulla personalità e nei pochissimi casi, perché ho detto stiamo allo 0,5%, nei pochissimi casi in cui i soggetti fossero riconosciuti come immaturi non si potrebbe far altro che dichiararne il proscioglimento, insomma, quindi tocca solo una modalità sull'accertamento, ecco, questa è la sostanza della proposta.
36: C'è chi dice anche qui a sostegno di questo tipo di misure che questo andrebbe anche a, come dire, a ridurre l'impatto di quella che viene chiamata la manovalanza del crimine, no? Magari organizzazioni criminali che utilizzano minorenni proprio perché meno esposti ai rigori della legge, immagino a cose come, insomma, la paranza dei bambini di cui parlava nei suoi libri Saviano. Mi chiedo se questo è un punto che possa essere stato all'attenzione dei legislatori.
1: Guardi, non so se di questa questione il legislatore sia preoccupato. La risposta, se ci fosse questa preoccupazione, non sarebbe congrua con la preoccupazione, perché noi anche oggi, se abbiamo un minore che ha, per le più diverse ragioni, fosse reclutato da organizzazioni criminali con maggiorenni o anche con minorenni più grandi di lui, abbiamo tutti gli strumenti giuridici per intervenire, per spezzare un legame di tipo criminale, un'affiliazione a un'organizzazione, cioè tutto questo esiste e si fa nella giustizia minorile da sempre, insomma, come però da sempre, o almeno dall'istituzione del Tribunale per i minorenni, è una conquista il fatto che se si è coimputati con i maggiorenni, i minori sono giudicati diversamente dai maggiorenni, perché comunque la personalità è diversa e diverso deve essere il giudizio nei loro confronti, insomma.
36: Lei prima parlava di legge manifesto. Normalmente le leggi manifesto, le leggi bandiera, si fanno quando si percepisce nell'opinione pubblica una particolare preoccupazione che si pensa debba essere, come dire, incontrata, soddisfatta da iniziative legislative. Secondo lei c'è la sensazione nell'opinione pubblica che la criminalità minorile sia dilagante, sia aumentata, che non ci sia freno, che non si può fare altro che questo?
1: Assolutamente. Sì. No, c'è un crescendo di preoccupazione sociale.
36: Ma che corrisponde alla verità dei dati o è, come si dice, ormai percepita?
1: Questa è un'altra domanda. Allora, che sicuramente stia crescendo la preoccupazione sociale è fuori discussione, una sorta di panico morale molto forte. E i numeri raccontano un'altra storia, ma ai numeri ci si dedica poco, insomma. Gli omicidi, quindi parlo del più grave dei reati che si possa commettere, commessi da minorenni in Italia negli ultimi anni sono 25-26, tantissimi, perché l'omicidio è un fatto talmente grave che anche uno è poco. Ma negli anni 90, quindi subito dopo l'approvazione del processo penale minorile, erano il doppio.
36: Cioè non di più, all'inizio... visto dei numeri, anche più del doppio spesso in quegli
1: sì,
36: anni.
1: Hanno toccato, ha ragione, hanno toccato all'inizio del 2000, all'inizio di questo secolo, i 65 omicidi l'anno.
36: Quindi quasi il triplo, insomma.
1: Quasi il triplo, ecco, però non c'era questo allarme sociale, perché l'allarme sociale è anche costruzione della comunicazione pubblica, no? Perché sicuramente non era una situazione, anzi era una situazione che avrebbe dovuto trasmettere molto più insicurezza, ma così non è stato. Il processo penale ha funzionato tanto bene, direi, o comunque abbastanza bene da dimezzare, anzi più che dimezzare. E stiamo parlando degli omicidi non a caso, perché possiamo dire rispetto a tanti altri reati che c'è un numero oscuro, no? Magari ci sono dei furti che si compiono ma non vengono denunciati, ma il numero degli omicidi è certo, perché sicuramente tutti gli omicidi commessi vengono rilevati, insomma. Quindi questi sono dati obiettivi che ci raccontano 30 anni di storia, ecco, non le ultime settimane o gli ultimi mesi, insomma.
36: Tra le preoccupazioni di chi ha letto invece in senso negativo questo provvedimento, beh, ho visto varie reazioni anche nel mondo della politica, cioè quello di dire: va bene, mettiamo più facilmente in galera questi ragazzini, e con quale risultato? Cioè che cosa gli servirà il carcere? Che cosa gli serviranno anni di carcere da adolescenti, da minorenni? Siamo sicuri che poi serva a farne dei cittadini migliori? Certo, questo si potrebbe dire di qualsiasi età, però in particolare in quella fase di formazione forse è ancora più vero.
1: È sicuramente più vero, ed è un'obiezione molto consistente. Se noi guardiamo non il singolo fatto reato, ma la condotta delle persone in un arco di tempo lungo, dove sono molto significative le recidive, il numero di recidive che si registrano quando i ragazzi nel processo sono introdotti negli strumenti del recupero, che è la messa alla prova in particolare, quindi fanno delle attività che li aiutano a rendersi consapevoli dei loro errori e della loro condotta, il numero delle recidive è infinitamente più basso. Quindi bisognerebbe investire in questa attività, che insieme certamente di giudizio e anche di accertamento della responsabilità penale, ma anche di avvio a processi di recupero. Altrimenti l'innalzamento della carcerazione, che in questo momento sta avvenendo negli ultimi anni in maniera molto forte, perché c'è quasi un raddoppio della popolazione detenuta minorile, si parla di sovraffollamento, che è un dato che non c'era mai stato per gli istituti penali minorili, tutto questo produrrà a distanza di tempo non credo un recupero, ma rischia di produrre poi un inasprirsi della devianza, insomma. Quindi questa è un'obiezione molto seria se si vuole guardare in una prospettiva un po' lunga, insomma.
36: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Claudio Cottatellucci, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
36: Era il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera De Felice,
4: buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
36: Bentornato a Zapping. Ecco, volevo che lei ci aiutasse a fare un po' una valutazione di che cosa sta succedendo, diciamo, nel mondo della finanza, dei mercati, in una fase molto turbolenta in cui si aggiunge in queste ultime ore una nuova ondata di dazi che vengono chiamati in questo caso etici, perché Trump li ha collegati ai paesi che non frenano abbastanza il lavoro forzato, e a questi nuovi dazi che Trump ha annunciato, mi pare per 60 paesi, anche l'Unione Europea compresa, si aggiungono anche preoccupazioni per un infiammarsi dell'inflazione. La Banca Centrale non ha alzato i dazi adesso nella sua riunione di luglio, ma ha promesso che a settembre sarà molto attenta ai dati. Che cosa si può dire della fase in cui stiamo attraversando?
4: Allora, Allora, cominciamo dai dazi, quelli reintrodotti, e dico reintrodotti perché a febbraio la Corte Suprema americana aveva dichiarato illegittimi i precedenti dazi da parte di Trump. La Corte aveva detto non c'è una emergenza economica, non puoi decidere da solo, devi farti approvare il provvedimento dal Congresso. Trump allora utilizzò un provvedimento ponte che è appena scaduto, perché durava 150 giorni, che gli ha consentito di introdurre i dazi a fronte di problemi della bilancia dei pagamenti. Ma parallelamente ha avviato con l'Agenzia del Commercio una serie di volte a valutare le pratiche commerciali dei paesi partner, ed è venuto fuori con un'accusa molto discutibile, in particolare per l'Europa, l'Italia, secondo cui buona parte dei nostri prodotti esportati negli Stati Uniti sono frutto di lavori forzati. Ovviamente l'Unione Europea ha reagito immediatamente dicendo
36: non viene da pensare ai lavori fatti per il consolato americano a Milano, veramente, più che altro. No, se dovessimo fare una battuta.
4: Sì, molto buona la battuta.
36: No, perché lì si è trattato veramente di lavoro forzato in un contesto americano. Andiamo pure avanti, non si preoccupi.
4: Andiamo avanti, sì. E quindi Kaya Kallas, l'altra rappresentante per gli affari esteri, ha detto assolutamente no. Però non ha usato toni troppo duri per evitare una escalation immediata delle tensioni con Trump. C'era poi un altro aspetto, Trump lo ha dichiarato chiaramente, e ha accusato gli europei, l'Unione Europea, di aver imposto una sanzione pesante nei confronti di Google per abuso di posizione dominante.
36: Quasi un miliardo
4: digitale.
36: Di dollari, no? Un miliardo di euro.
4: Sì, 890 milioni di euro. Questo ci dà un po' la sensazione complessiva di Stati Uniti che non cooperano più, l'asse transatlantico scricchiola, il ruolo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio è quasi sparito, la NATO è sotto attacco, come vediamo. E venendo alla guerra e quindi al nuovo rialzo del prezzo del gas naturale, ancora più forte rispetto a quello del petrolio, emerge che insomma l'Iran può affermare che gli Stati Uniti, nonostante la loro grande potenza militare ed economica, non sono in grado di garantire il passaggio delle navi. Quindi, se vogliamo, dal punto di vista politico, l'Iran sfrutta al meglio la carta migliore che ha, che non è tanto quella dell'uranio, ma è quella della posizione geografica dello stretto di Hormuz.
36: In più, giocando di sponda con gli Houthi, che minacciano di chiudere anche il Mar Rosso con Bab el Mandeb.
4: Esattamente, quello che è successo quando nella notte hanno bombardato una nave dell'Arabia Saudita dando concretezza alla minaccia che avevano annunciato lunedì scorso. Quindi l'insieme di queste cose sta spingendo il prezzo del petrolio, il Brent, quello europeo, vicino ai 100 dollari, il 98 per essere precisi, il prezzo del gas naturale a 63 euro.
36: Ecco, ma tutto questo mi porta alla decisione della BCE di tenere i tassi fermi. Leggevo che nel board qualcuno aveva dei dubbi che proprio questa dinamica che lei ha descritto forse avrebbe dovuto far avere maggiore consapevolezza dei rischi di inflazione. Lei che ne pensa?
4: La BCE ha annunciato di non voler dare una indicazione per il futuro, di voler decidere riunione dopo riunione, quindi evidentemente ieri non c'era una maggioranza a favore di un rialzo dei tassi, e a mio modo di vedere ha fatto bene a rimanere ferma. Ora, per le riunioni di settembre e eventualmente di ottobre, la nostra banca centrale starà a guardare, vedrà qual è l'andamento, come reagisce l'inflazione. E un argomento che ha spesso usato negli anni passati, nel 22, è osservare se in che misura le imprese trasferiscono l'incremento dei costi sui beni finali, quindi generando in qualche modo ulteriore inflazione. Ecco, se questo dovesse avvenire, la politica monetaria potrebbe essere più restrittiva, cioè i rialzi essere anche due da qui alla fine dell'anno, dopo quello già deciso a giugno.
36: Sul versante italiano, secondo lei l'inflazione come si potrebbe manifestare? Cioè, su che cosa dovremmo temere rispetto a questo?
4: Beh, l'incremento dei costi di trasporto è molto trasversale, quindi va a incidere su tanti settori. Poi il mondo dell'agricoltura, dei prodotti agricoli, risentirà non solo del prezzo del gas, ma anche del grande caldo delle ultime settimane. Quindi la nostra previsione è di un'inflazione media quest'anno superiore al 3%, quindi superiore a quello che è il target della nostra banca centrale, che è riferito non solo all'Italia ma a tutta l'Eurozona.
36: Anche perché leggevo che i mercati forse non hanno ancora del tutto scontato la ripresa dell'attività bellica quasi ai livelli dell'inizio della guerra, e soprattutto l'incertezza su quanto questa andrà ancora avanti. Questo, l'elemento dell'incertezza, mi sembra che influisca molto.
4: Sì, tutto dipende da due elementi. Il primo è la riapertura dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. L'altro è l'entità dei danni alle infrastrutture che i bombardamenti stanno provocando. Ricordiamo che in Qatar c'è stata una ampia distruzione della maggior piattaforma mondiale per la produzione e il commercio del gas naturale, e lì sono necessari 3-5 anni per rimettere tutto a posto. Al momento questi bombardamenti reciproci tra Iran nei confronti dei paesi del Golfo e Stati Uniti verso l'Iran non hanno la stessa intensità che abbiamo visto all'inizio del conflitto, anche perché le armi e i disponibili stanno anche venendo un po' meno, cioè ne hanno già usate
36: parecchie. Gli arsenali si svuotano, sì.
4: Gli arsenali sono piuttosto vuoti, ecco.
36: Ci fermiamo qui, grazie molte a Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera, buon lavoro.
4: Buonasera, grazie a voi.
36: Sono le 23 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi con il TG1, i titoli del TG1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
2: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
11: Meteo Radio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
12: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina, e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
11: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
12: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
11: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend. Zapping.
36: 3:27, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata di questa sera, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi, grazie ai titoli del TG1.
13: L'autopsia su Fakir, prime indiscrezioni, sangue nei polmoni e schiacciamento, botta e risposta tra piante dosi e lepore sul presidio indetto dal sindaco. Il Wall Street Journal, Trump è impaziente con l'Iran in modalità vendetta, tensione in Cisgiordania, vittime negli scontri tra palestinesi e coloni. Caccia la flotta ombra russa, la marina militare a bordo al largo della Sicilia, una petroliera, il comandante, i nostri uomini calati con l'elicottero. Governo a lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, opposizioni, prezzi fuori controllo, esecutivo al palo. Matilde morta sull'A33 per uno schianto con una Porsche, condannato a 8 anni l'uomo alla guida, la mamma della giovane è pena troppo lieve. Francia e Spagna nella mossa degli incendi, a Cap Ferrel la gente fugge dalle fiamme in barca, i roghi divorano la regione di Madrid. Traffico da Bolino Rosso nel weekend di esodo, mare, montagna, mete preferite, folla alle tre cime di Lavaredo per lo scatto perfetto. Dopo il no di Guardiola si va dritti su Pirlo per la svolta della nazionale, pronto un contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Intanto gli azzurri festeggiano un altro sì, quello del capitano Gigio Donnarumma, che in Puglia ha sposato Alessia tra rose bianche e invitati VIP.
36: Le 20:08, prima di andare avanti con la puntata, con il nostro prossimo ospite, volevo però proporvi una scheda di Ginevra Leganza dedicata alla complicata situazione politica interna che stiamo attraversando.
14: Tutta colpa di Roberto Vannacci, tutta colpa del virus che ha intaccato la destra, che ha contagiato la sinistra e rispetto al quale non ci sono vaccini. Di qua e di là, da Meloni e da Schlein, più della canicola agostana, alza la temperatura il generale d'Italia. Le coalizioni tanto sono in crisi quanto si somigliano. Ma andiamo con ordine. Ecco Matteo Salvini. Matteo Salvini, tanto per cominciare, che prima che con gli alleati è in crisi con i fratelli. Fratelli non d'Italia, ma di Lega, si intende. Vannacci? Non me ne frega un niente, avrebbe detto ieri alla sua squadra riunita a Villa Angelucci. Mi interessa piuttosto che la smettiate con il Nord. E quando il capitano parla di Nord, si sa che pensa a Fontana, Zaia, Romeo, oppure più banalmente a chi lo manderebbe al Viminale per fargli poi le scarpe. In casa Meloni, invece, parafrasando il Novecento, l'idea è un po' quella di pas d'ennemi à droite, nessun nemico a destra, nessun oppositore, meno che meno lui, il generale. Meloni insiste dunque sulle preferenze. Fratelli d'Italia accoglie l'emendamento Sasso contro l'Islam nelle scuole. Qualcosa si muove insieme a un governo blu, verde, nero. Si intravede però forse uno smottamento al centro. Che cosa farà Forza Italia? Meloni chiama Tajani, obiettivo far passare i nomi e i cognomi sulla scheda elettorale. E però l'incognita ha un solo nome, è Marina. Cosa farà la capogruppo e garante della famiglia Berlusconi, Stefania Craxi? Forza Italia al Senato boicotterà oppure no Meloni e il Melonellum? Chissà. Con l'attuale legge elettorale, del resto, l'accordo con Vannacci non sarebbe un atto dovuto. Ma ecco, siccome ogni famiglia è infelice a modo suo, anche gli Schlein si barcamena in queste ore tra i riformisti e i massimalisti. Movimento 5 Stelle e AVS non sono poi così distanti da Roberto Vannacci su Russia e riarmo. E mentre la segretaria del PD chiama a raccolta i centri, ivi incluso Carlo Calenda, i 5 Stelle dicono di Renzi noi non abbiamo bisogno. Schlein apre al centro, a Renzi, e Chiara Appendino rompe le uova nel paniere. Renzi, mai col movimento, è il re dell'inganno, quanto Odissea, più che Vannacci e l'effetto Nolan. E però sarà pure il re dell'inganno, ma rispetto alla legge elettorale Matteo Renzi pare oggi avvantaggiato, garantisce Perelli, approfitta dell'eventuale emendamento contro la frammentazione sotto il 3%. Aggregazione al centro? Sembrerebbe la soluzione indispensabile, ma tra i centristi c'è chi dice no, anzi, anche no. Così dice il romano Alessandro Onorato. Intanto, per chiudere il cerchio a sinistra, non si vedono né primarie né premier papabile, tanto che la soluzione, a un che di fantastico, potrebbe essere persino quella del prestanome sulla scheda, un garante provvisorio del campo largo per poi accordarsi dopo le urne. Insomma, se Meloni piange, egli certo non ride, le coalizioni si spengono.

0: GPT sostanzialmente di OpenAI, è riuscito ad hackerare questo archivio di modelli di intelligenza artificiale, forse il più grande del mondo, Hugging Face, mentre era testato in un ambiente chiuso di simulazione proprio per appunto testare le vulnerabilità di quell'archivio. A quello che si è capito, a un certo punto, diciamo, ChatGPT, il modello di ChatGPT è uscito dall'ambiente di simulazione, ha evaso, diciamo, i confini della simulazione, è entrato in qualche modo nel mondo reale e ha risolto il test, diciamo, rubando le risposte. Ecco, io l'ho un po' sintetizzata così. Volevo che intanto lei ci dicesse che cosa le è sembrato che sia davvero successo.
1: Sì, sì, grazie. Allora, diciamo che la vicenda è partita nel momento in cui il modello era sotto test, quindi all'interno di un ambiente isolato, appunto come menzionava, e contenuto, quindi un container containerizzato. E il test era dedicato a capire effettivamente le capacità di sicurezza, di cyber security del modello, in un benchmark ben definito, che è un benchmark che va appunto a cercare di validare quelle che sono le competenze del modello nel fare test di penetrazione, test di diciamo di sicurezza, di cyber security di diverso tipo. Tra alcuni di questi test il modello, dopo diciamo diverse prove, non riusciva a passare, e quindi per riuscire, diciamo, a capire effettivamente come passare
0: per
1: questo test,
0: per ottenere il risultato, sostanzialmente
1: per ottenere il risultato, esatto. Quindi è sempre, diciamo, un po' quel precedente esempio che si fa in sicurezza per l'intelligenza artificiale, che è la graffetta, no? Cioè questo esempio in cui praticamente ad un modello, se l'obiettivo di ottimizzazione è quello di creare il numero maggiore di graffette possibili, le graffette sono costituite di fatto da acciaio, quindi ferro e carbonio, e quindi l'idea del modello è quella di ottimizzare tutti i materiali che esistono nella Terra per produrre queste graffette. Alla fine anche gli umani sono composti da carbonio, e quindi anche gli umani sono necessari per la costruzione di
0: graffette. Quindi il mondo si trasforma in un universo di graffette.
1: Esatto, esatto. Quindi diciamo che i modelli sono costruiti per ottimizzare appunto degli obiettivi, e alcuni di questi sono dei benchmark specifici di cyber security. Il modello ha scoperto all'interno del container, quindi dell'ambiente isolato, una vulnerabilità al giorno zero. Ha fatto l'exploit di questa vulnerabilità e quindi è riuscito a scappare dai sistemi di OpenAI. Ha trovato delle credenziali, è riuscito ad estrarre delle credenziali da Hugging Face e si è andato a trovare praticamente le soluzioni al benchmark, e in questo modo è riuscito a risolvere di fatto il task originale. Quindi questo è, diciamo, l'avvenuto.
0: Una cosa interessante che ho letto nei vari articoli è che, diciamo, il sito colpito da questa operazione di hackeraggio, se così per semplificare la possiamo chiamare, anche per far capire meglio gli ascoltatori, quindi Hugging Face, ha passato un po' di giorni a capire da chi fosse stato colpito, da chi fosse stato,
1: esatto,
0: hackerato,
1: sì,
0: ha provato a chiederlo dei modelli potentissimi americani, la stessa OpenAI, Anthropic e altri, che però le risposte non gliele davano, ed è dovuto ricorrere a un modello di intelligenza artificiale cinese che non aveva gli stessi freni, gli stessi limiti, e che gli ha spiegato che era stato appunto OpenAI, era stato ChatGPT. Quindi anche questo è interessante, cioè la vittima dell'hackeraggio non era in grado di capire chi fosse stato l'aggressore se non andando a prendere un modello cinese. Mi sembra una questione molto legata anche a tutto il dibattito sulla sovranità che si sente sempre evocare.
1: Esatto. Sì, sì, sì, no, assolutamente. Infatti i modelli, diciamo, americani ad oggi vengono protetti con dei sistemi che difendono praticamente l'utilizzo improprio, quindi l'utilizzo verso potenziali penetrazioni o valutazioni anche di dati e di azioni relative alla cybersicurezza. E quindi il modello, gli analisti sì, che hanno di Hugging Face, che hanno cercato appunto di andare a determinare come è stato penetrato il sistema, qual è stato il tipo di azione eseguita nel momento in cui si facevano supportare dai modelli di Anthropic.

0: dispongono appunto di queste barriere non riuscivano a capire effettivamente come avesse operato il modello, e quindi hanno utilizzato modelli che invece sono definiti open weights, quindi disponibili nei loro server di Hugging Face o comunque in generale dalla comunità e rilasciati a livello open source, e hanno usato quei modelli intanto per andare a fare l'analisi ma anche per andare a rimediare alla vulnerabilità che era stata precedentemente sfruttata dal modello di OpenAI.
1: Ma questa vicenda abbastanza complessa che abbiamo cercato un po' di dipanare e di spiegare, quanto deve preoccupare le aziende, le istituzioni, insomma chiunque abbia inglobato l'ausilio dell'intelligenza, la collaborazione dell'intelligenza artificiale nei suoi processi, nel suo lavoro? Perché certo è una cosa che non lascia tranquilli.
0: Sì, allora assolutamente le istituzioni e i governi sono da diversi anni che discutono di programmi e hanno fatto partire istituti dedicati alla sicurezza per l'intelligenza artificiale. Vediamo recentemente appunto l'istituzione dal 2022 dell'AI Security Institute in UK, quest'anno è stato aperto un altro istituto in Germania per la sicurezza in ambito di intelligenza artificiale, e più ci sono sempre stati diciamo alcuni esponenti della comunità scientifica che hanno fatto cercare di capire che non c'è ancora ad oggi una sicurezza 100% per l'allineamento dei modelli rispetto ai valori umani, no? Che sarebbe diciamo quello che si cerca di istruire, di fare in modo che sia formalmente verificato. Quindi c'è sempre una continua spinta verso le aziende per andare a diminuire quello che è la loro corsa verso ottenere dei modelli sempre più di frontiera. Anche Anthropic di fatto recentemente, quindi un mese fa, Dario Modei appunto ha detto di cercare di rallentare lo sviluppo, che sia un rallentamento congiunto tra tutti i laboratori in modo tale da permettere ai ricercatori di riuscire ad evidenziare, a ottenere delle soluzioni che siano robuste, perché altrimenti insomma la situazione come questa è un caso non del tutto isolato, e ci sono state evidenze di ricerca di comportamenti non corretti da parte dei modelli, tuttavia adesso arriviamo su una scala in cui le competenze dei modelli sono relativamente molto e potenzialmente molto dannose.
1: Ma rischiamo di arrivare ad un momento in cui la scala di competenza dei modelli supera la scala di competenza di chi li deve controllare, e questo potrebbe essere una prospettiva appunto non del tutto rassicurante. Mi sembra che già oggi ci sia una grande fatica anche nei massimi esperti di capire realmente come l'intelligenza dell'intelligenza artificiale funzioni.
0: Sì, la stessa OpenAI sviluppa internamente un modello che si chiama GPT-RED, che è dedicato appunto a validare e testare un altro modello, quindi Anthropic, i modelli di ultima generazione sono di fatto ottimizzati e costruiti dagli stessi modelli precedenti, quindi diciamo c'è l'AI versus AI quello che si utilizza ad oggi per cercare di ottenere vulnerabilità dei modelli e cercare di avere una
1: speriamo
0: una
1: che non si mettano
0: validazione
1: d'accordo tra di loro come una specie di Skynet, no? Ce lo ricordiamo tutti quel famoso
0: certo
1: film.
0: C'è anche la ricerca deve essere lì per evitare questo tipo di scenari.
1: La ringrazio molto, grazie Nicola Franco, direttore delle AI Security
0: grazie
1: Lab dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro, noi andiamo avanti con il nostro programma. E non so se abbiamo i titoli di Renews 24, in quel caso li ascoltiamo.
2: Terminata l'autopsia sul corpo di Shakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola di infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio, l'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa.
1: Le 20:23, questi erano i titoli di Renews 24, voi siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire nelle nostre conversazioni. Noi restiamo adesso in ambito di intelligenza artificiale, anche se vista da tutt'altro punto di vista rispetto, diciamo, a quello della sicurezza dei modelli, e lo facciamo con il professor Andrea Marinoni, che insegna intelligenza artificiale applicata all'ambiente alla Università di Cambridge. Buonasera Marinoni, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, interessante innanzitutto che esista già una disciplina chiamata appunto intelligenza artificiale applicata all'ambiente, segno che le preoccupazioni che riguardano gli ecosistemi, la tutela ambientale dovute diciamo alla crescita esponenziale della capacità di calcolo dei data center e della loro capacità della loro necessità di energia, di acqua, di suolo, è qualcosa che già entrata d'impeto anche nel mondo accademico.
3: Sì, diciamo parzialmente, nel senso che quando si intende AI per l'ambiente di solito si intende l'utilizzo di metodi matematici innovativi per avere una comprensione migliore dell'ambiente e dell'ecosistema intorno all'uomo. Nel nostro caso siamo anche andati a guardare la direzione opposta, nel senso andare a vedere quanto questi data center, quanto le infrastrutture dell'intelligenza artificiale potessero anche impattare sull'ambiente, e adesso c'è molta più attenzione rispetto a quando avevamo cominciato qualche mese fa con i nostri primi lavori.
1: E l'interessante è che i vostri lavori e i vostri dati siano stati, diciamo, acquisiti grazie a un'interazione con sistemi satellitari. Ci spiega come siete arrivati a questo?
3: Sì, praticamente circa un anno e mezzo fa col mio gruppo abbiamo cominciato a interessarci rispetto all'efficienza dei modelli di intelligenza artificiale, e progredendo nel nostro studio abbiamo notato come i valori di consumo di potenza e di energia delle infrastrutture dell'intelligenza artificiale, quindi tutti questi data center, raggiungessero dei valori che erano paragonabili con delle industrie anche abbastanza pesanti, nel senso che un data center medio al momento, prima del 2024, era intorno ai 30 megawatt. 30 megawatt voleva dire il consumo all'incirca di una media acciaieria. Quindi quello che ci siamo chiesti era: possibile che tutta questa energia sia confinata dentro alle mura dei data center? Non è che potrebbe essere dissipata nell'ambiente? Allora, data l'esperienza di alcuni dei miei colleghi nell'uso di piattaforme satellitari per la stima di
1: telerilevamento, no? Mi immagino questo.
3: Sì, sì, sì. Certo. Sì, il telerilevamento per la stima di temperatura al suolo, e quindi abbiamo incrociato i due dati, incrociato le posizioni dei data center rispetto a quando hanno cominciato ad operare e i trend di temperatura al suolo che abbiamo potuto notare.
1: E cosa avete visto? Perché poi questi dati, se ho ben capito, sono stati pubblicati anche da giornali, riviste un po' in tutto il mondo, non soltanto, diciamo, su siti o su riviste specialistiche.
3: No, No, ecco, quello è un altro aspetto del nostro lavoro che è stato un po' una novità. Comunque i risultati più consistenti, quello che abbiamo notato è che su questo studio su scala, come si dice, che abbiamo fornito, praticamente possiamo aspettarci che tutti i data center propongono un aumento della temperatura al suolo di circa 2 gradi centigradi.
1: In che, certo, raggio, ci sono della loro, in che raggio della loro presenza?
3: La temperatura scende fino a un grado o mezzo grado centigrado fino a 2 chilometri dal data center. Poi ci sono diverse situazioni da considerare per diverse condizioni climatiche, certo.
1: Comunque nei dintorni del data center la temperatura cresce di 2 gradi, questo si può dire.
3: Questo in media, sì, ci sono diverse situazioni, abbiamo notato anche dei picchi fino a 9 gradi, ma sono quasi degli outliers, degli estremi, ma sono anche dovute a condizioni estreme, nel senso che, per dire, in certe zone, per dire, dell'Africa, siccome la rete elettrica non è molto affidabile, quello che fanno per continuare a fornire energia ai data center è circondare i data center con generatori diesel che sono azionati praticamente 24 ore su 24, e questo comporta chiaramente, certo, un picco della temperatura.
1: Ma avete potuto anche vedere gli effetti sul territorio, sul suolo, oltre che sulla temperatura? Cambia anche la struttura del suolo?
3: Li stiamo andando a valutare, perché comporta tutta una serie di altri dati che dobbiamo considerare rispetto alle variabili del suolo, rispetto alla copertura, all'uso del suolo, rispetto alla salinità, all'acidità del suolo. Però sì, ci sono alcuni dei risultati che sto mettendo insieme al momento, fanno vedere che effettivamente c'è un certo impatto sul suolo, in quel senso anche lì.
1: E soprattutto anche sull'utilizzo di acqua, no? Questo è anche una delle grandi preoccupazioni, sì, perché il raffreddamento di questi data center richiede grandissime quantità d'acqua.
3: Sì, allora il fatto è che da quando abbiamo messo il nostro lavoro in pubblico, diciamo, e come ha detto lei è stato ripreso in due giorni dalla CNN e poi da altri, da Fortune, Politico, Guardian, Bloomberg, cioè mi hanno chiamato in diversi, che è una cosa un po' strana per
1: me. Non se l'aspettava, insomma.
3: No, questo è assolutamente no, diciamo che non fa parte della vita normale
1: di un ricercatore,
3: però vabbè, va bene anche così, ecco. Però quello che dicevo era che dopo questa prima ondata di attenzione abbiamo cominciato a guardare con il mio gruppo di lavoro anche ad altri livelli di impatto, e abbiamo notato come questi data center possono impattare sia sul lato sul consumo d'acqua, il consumo di energia, la stabilità della rete elettrica, piuttosto che anche il rumore o la creazione di campi magnetici, soprattutto all'interno dei data center, e ultimamente abbiamo valutato anche un cambiamento nelle stime delle emissioni di carbonio, quindi impatto sull'air quality.
1: Sì, ho visto anche degli studi proprio sugli effetti del rumore, per esempio sulla fauna intorno alle aree dove ci sono i data center, che erano molto impressionanti, cioè erano degli effetti molto, molto forti sugli uccelli, gli animali che vivevano intorno ai data center. Ma è strano notare, lo leggevo da varie fonti, che sta crescendo una sorta di opposizione bipartisan nei confronti dei data center, cioè sia, diciamo, leggevo articoli soprattutto sul versante americano, dove, che posso dire, dai MAGA trumpiani agli sostenitori dei leftist più di sinistra, le popolazioni sono sempre più contrarie ai data center. Questo è un fenomeno che forse andrà tenuto in considerazione.
3: Sì, certo, anche perché l'impressione è che questi tipi di proteste.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:03.
3: Del data center verso zone dove potenzialmente ci potrebbe essere anche più problemi dal punto di vista operativo dei data center, nel senso che i data center, al di là delle stime, dei modelli che si possono utilizzare per dire, per rispetto al consumo d'acqua, che è un ambito che è stato più o meno studiato negli ultimi anni, si sa che i data center sono idrovori, nel senso che hanno bisogno di tanta acqua per operare. Quindi spostare i data center in zone aride o semi-aride, come il deserto dello Utah, non sarebbe esattamente la prima scelta per questo tipo di situazione.
1: Tant'è che ci sono molti che pensano di farli, diciamo, nei fondali marini. Si studia anche questa possibilità.
3: Sì, ci sono diverse soluzioni anche più o meno fantasiose rispetto al tipo di implementazione, e poi vabbè, di questo si potrebbe parlare per ore, però sì, effettivamente invece, ci sono... Sì,
1: No, non volevo entrare, ma mi chiedo invece, ma tutto questo calore che producono, non ci sono dei sistemi, delle tecnologie che invece di farlo disperdere nell'ambiente possa essere, diciamo, utilizzato e trasformato in energia, fornito alle città vicine in termini di riscaldamento o qualsiasi cosa?
3: Sì, ecco, questa qui è la nota positiva della ricerca che abbiamo fatto, nel senso che noi non siamo molto per demonizzare i data center in quanto tali. Il fatto è che l'inefficienza del sistema attuale porta ad avere questi tipi di ripercussioni sull'ambiente e anche potenzialmente sull'uomo, anche se non sono ancora state misurate, non ne abbiamo evidenza. Però ci sono diverse società, diverse ditte che propongono soluzioni per l'uso del calore emesso per cercare di fornire energia ad altre componenti del data center stesso o a villaggi vicini, o piuttosto che altre tecnologie per il ricircolo dell'acqua e così dicendo. Il fatto che al momento la mancanza di regolamentazione decisa sulla gestione dei data center comporta che tutte queste soluzioni per il momento non sono ancora state implementate su larga scala o comunque in un modo confermato e consistente, e quindi questo comporta che questi tipi di soluzioni, che potrebbero effettivamente aiutare a migliorare l'efficienza dei data center, non sono ancora convenienti per i data center manager e le società che creano data center, perché occupare spazio con questi tipi di tecnologie comporta togliere spazio, certo, ai server che effettivamente provvedono alla produttività e alle performance dei data center stessi.
1: Da qui però quindi proprio l'utilità e l'interesse suscitati dai dati che voi avete fornito, perché sono un primo passo per poter intervenire in quella direzione. Quindi questo anche un po' la spiegazione del perché di tutto questo interesse, mi pare. Quindi è l'importante che li abbiate potuti produrre in quel modo. Grazie.
3: Sì, grazie a lei.
1: Grazie Andrea Marinoni, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
3: Buonasera, arrivederci, grazie.
1: Sono le 20:35 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Salutiamo l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India e Nepal dal 2019 al 2024. Buonasera ambasciatore e bentornato a Zapping.
6: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, io vorrei che lei un po' ci spiegasse un fenomeno di cui si comincia a leggere sempre di più sui giornali di tutto il mondo, che è cominciato magari un po' in sordina, almeno diciamo per fuori dall'India, ma che invece in India era notato già da un po' di tempo, che è quello che viene chiamato il movimento degli scarafaggi. Centinaia, migliaia di giovani in moltissime città indiane stanno protestando, a costo anche di repressioni piuttosto sanguinose da parte della polizia, soprattutto mi pare di aver capito contro il ministro dell'università e contro quelli che ritengono essere esami truccati nelle università indiane. Ci può spiegare che sta succedendo?
6: Sì, il movimento in effetti è iniziato 2 mesi fa, dopo che sono state annullate le prove delle materie di test delle materie scientifiche per divulgazione delle domande. Quindi 2 milioni, di questo stiamo parlando, di studenti hanno dovuto ripetere le prove, quindi creando un malessere molto diffuso in tutto il paese, perché evidentemente la prova era di carattere nazionale. Quindi è un movimento che ha espresso il disagio, il malessere per questo incidente che è avvenuto nel corso delle prove prove di accesso alle università, ma che naturalmente è anche un po' il riflesso di un disagio, diciamo, di un mondo giovanile che non trova sempre gli sbocchi di lavoro dopo fatiche universitarie e spese delle famiglie adeguato al tipo di laurea che conseguono. Quindi si è creato un disagio nel mondo giovanile che non riguarda solo l'India, perché anche in altri paesi asiatici, compresa la Cina, dopo il percorso universitario non sempre c'è una corrispondenza tra l'offerta di lavoro e la qualificazione dei giovani. Naturalmente si può anche parlare di un'espressione della vitalità, diciamo, democratica dell'India, che comunque si esprime e si esprime a un livello giovanile molto diffuso. Tenete conto di una cosa: in India c'è la popolazione giovanile più numerosa del mondo. D'altra parte l'India è il paese più popolato al mondo, ci sono 367 milioni di giovani dai 15 ai 29 anni, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di domande di lavoro poco alla volta che si maturano a seconda del percorso scolastico e universitario, e il sistema non riesce a far fronte a questa domanda di lavoro da parte dei giovani. Quindi è un problema che va al di là, diciamo, della contingenza politica, è un problema che si trascina da diversi anni, direi da decenni, perché il ritmo di crescita dell'occupazione rispetto alla domanda dei giovani non è in grado di soddisfare le legittime esigenze dei giovani, che adesso, dopo questo episodio, dopo questo incidente, hanno deciso di scendere in piazza chiedendo le dimissioni del ministro dell'università, come giustamente lei ha detto, e anche chiedendo una maggiore trasparenza nei percorsi di selezione e in generale una maggiore attenzione al tema dell'occupazione dei giovani e soprattutto di giovani qualificati, perché qui stiamo parlando di test per materie scientifiche, quindi medicina ed altre discipline.
1: Questi giovani hanno deciso di chiamarsi scarafaggi, cockroach, prendendo in prestito un po', diciamo ironicamente, un'accusa che gli era stata mossa sembra dei giudici indiani che li avevano.
6: Sì, no, è stata un'infelice espressione del presidente della Corte Suprema, che pensava di liquidare questo movimento in crescita come degli scarafaggi che si agitavano per le strade. E quindi loro, ironicamente, sul web, d'altra parte questa è la generazione Z, la generazione del digitale, hanno fatto in poco tempo, insomma, il giro delle varie città attraverso il digitale per autodefinirsi cockroach, che in inglese significa scarafaggio. E quindi autoironicamente si sono dati questo nome, che è stata la definizione a loro data. Però il movimento è cresciuto non solo a Delhi ma anche nelle altre città indiane, e adesso tocca alla politica dare risposte. Aggiungerei anche un dato interessante: l'India ha una popolazione di media età di 29 anni, in Italia abbiamo, come è noto, una media età di 47 anni, però la media età dei parlamentari indiani è di 56 anni, addirittura più alta dei parlamentari italiani.
1: Una gerontocrazia.
6: Quindi c'è un problema anche di rappresentazione, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella politica, di questi 367 milioni di giovani. Sarà un tema che impegnerà, spero, mi auguro, le forze politiche indiane a dare maggiore voce e rappresentanza e capacità di espressione a questi giovani indiani sempre più qualificati e sempre più vogliosi di entrare in maniera innovativa anche nel mondo del lavoro.
1: Lei che impressione ha, ambasciatore? Questo movimento riuscirà a avere addentellati politici? Le opposizioni potrebbero volerlo sostenere o magari cavalcare, utilizzarlo per mettere in difficoltà il Premier, Modi? Ci potrebbero essere degli sviluppi a un livello politico più alto?
6: Sì, le opposizioni hanno sostenuto il movimento anche a Delhi, il leader dell'opposizione si è schierato con il movimento, Rahul Gandhi, e anche, devo dire, però il primo ministro Modi adesso in questi giorni, dopo la crescita del movimento, ha deciso di istituire una corte speciale per indagare sul motivo di questo leakage, di questa divulgazione di domande. Quindi una risposta inevitabilmente del mondo politico c'è stata, però il tema è un po' più strutturale, quindi riguarda come il dibattito politico in India affronta il tema della capacità di offrire ai giovani delle risposte sia sul piano del lavoro e aggiungerei anche sul piano istituzionale e politico.
1: Lei diceva che si tratta comunque di giovani preparati, di giovani appunto universitari, quindi in qualche modo anche di giovani privilegiati probabilmente rispetto all'insieme della...
6: Privilegiati, ma è anche il principale ascensore sociale la scuola e l'università in India, quindi molte famiglie hanno sostenuto grandi sacrifici per preparare i giovani all'accesso all'università e per sostenere i giovani nel percorso universitario. Quindi certo ci sono classi medio-alte, ma ci sono anche quelle classi emergenti che vorrebbero proprio attraverso i loro figli, i giovani, un po' una situazione, ripeto, analoga anche a quella che è stata in Cina. Io mi ricordo, ero console generale a Shanghai quando c'era questo esame del Gaokao, si chiamava in Cina, cioè l'accesso all'università. C'era una enorme tensione, e c'è ancora nelle famiglie, per la riuscita dei propri figli. Poi, tra l'altro, in Cina c'è il figlio unico, mentre in India ci sono più figli. Quindi è una dinamica un po' in Asia, anche in altri paesi, vedo anche in Corea. Poi
1: mi ricordo le rivolte in Pakistan, no? Quando si protestava contro le elite che avevano numeri chiusi all'università esclusivamente per loro. Cioè non senza...
6: Esatto. Ma poi anche un movimento giovanile, per esempio in Nepal, ha portato un primo ministro di 37 anni, questo è stato un fatto clamoroso, quindi è un fenomeno che si sta diffondendo in Asia, devo dire, voglio dire anche in Europa, ogni tanto ci sono delle ondate di movimenti giovanili che esprimono da un lato disagio, dall'altro voglia di entrare meglio nel mondo del lavoro e nella politica. Quindi direi che è un fenomeno in parte anche diffuso in diversi paesi, però in India per i numeri che rappresentano i giovani e per i numeri della popolazione indiana naturalmente le dimensioni sono un po' diverse.
1: Grazie ambasciatore, grazie Vincenzo De Luca per essere stato con noi questa sera, buonasera e buon lavoro.
6: Grazie a lei, buona serata.
1: Sono le 20:43 minuti, prima di andare avanti sentiamo i titoli del TG1, del TG2.
7: L'autopsia sul corpo di Fakir, 90 giorni per esami completi, ci sarebbe sangue nei polmoni, l'avvocato della famiglia morto per soffocamento, i legali degli agenti agito correttamente. Timore escalation, secondo fonti Trump ha perso la pazienza con l'Iran, continuano attacchi incrociati, Cisgiordania in fiamme, esercito israeliano assedia Nablus. In Francia, maxi rogo nella Gironda, 44.000 persone evacuate, vasto incendio lambisce Madrid, i soccorritori impossibile spegnerlo, lasciano le case in 40.000. L'Unione Europea contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori, giovani esposti a rischi, la replica, condividiamo obiettivo tutela, collaboriamo con Bruxelles. Sarebbe Pirlo il nuovo CT della Nazionale, sarebbe stato raggiunto un accordo anche se ancora non formalizzato, il contratto durerebbe fino al 2030. Roberto Bolle, stella sulla Walk of Fame, il re della danza selezionato per ricevere l'anno prossimo il prestigioso riconoscimento di Hollywood. L'emozione del ballerino che dice ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni.
1: Sono le 20:45 minuti, siamo ormai in chiusura di questa puntata di Zapping, parliamo di epica, però parliamo anche di cinema, parliamo di Omero, parliamo di Odissea e parliamo di Nolan, il film che tanto sta facendo discutere in tutto il mondo, che è stato già adesso un blockbuster, un colossal, chiamatelo come vi pare. Ne parliamo con il professor Massimo Giuseppetti, che insegna lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera, bentrovati.
1: Ci dice qualcosa questa enorme curiosità, passione, voglia di gettarsi nel mondo poetico, epico di Omero con l'Odissea? Ci dice qualcosa della sua attualità il fatto che un film, che un regista come Nolan attinga a piene mani da quella storia, da quell'opera per trascinarci al suo cinema?
8: Ma guardi, sì, quello che un po' mi colpisce come, diciamo, classicista di professione è il fatto che in questi giorni che hanno accompagnato l'uscita della Odissea di Nolan, in qualche modo il fenomeno Omero è diventato un fenomeno globale. Naturalmente Omero forse è stato un po' una presenza in tutte le tradizioni, però ecco, vederlo così alla ribalta è qualcosa che ha lasciato sorpresi tutti, classicisti inclusi. E lei mi chiede per quale motivo, cosa troviamo in Omero, ma secondo me il grande lavoro che Nolan ha fatto è stato anche un lavoro di studio, cioè lui l'ha detto in varie interviste, non solo ha letto l'Odissea, ma chiaramente l'ha studiata.
1: Si sarà avvalso anche di fior di consulenti, immagino.
8: Sì, ad esempio si è avvalso sicuramente di Emily Wilson, che è una traduttrice che ha pubblicato la sua Odissea nel 2017. E secondo me un dato che emerge e che mi sembra molto importante è il fatto che, tutto sommato, nonostante Nolan abbia adattato molto dell'Odissea, eppure è riuscito a farne una storia che è universale, perché in qualche modo parla a tutti quanti, parla a tutti noi, al di là delle barriere. E a me questo sembra un dato molto importante, cioè in un mondo in cui tante logiche sono divisive, tanti discorsi separano, beh, tutto sommato però noi ci ritroviamo tutti a parlare di Omero grazie a questo film, e credo che lo facciamo anche perché moltissimi di noi si riconoscono in questo eroe, non perché è un eroe greco o soltanto greco, ma perché è un po' un eroe che riflette parte di ciascuno di noi, poi non soltanto Ulisse il protagonista ovviamente, ma tutte le figure che in qualche modo sono attorno a lui, che lo combattono, che lo aiutano, in qualche modo sono figure che sentiamo vicine e più vicine grazie al film di Nolan. Quindi questo mi sembra...
1: Tra l'altro mi pare si possa dire che ogni epoca, ogni generazione, anche risalendo nel passato, ha avuto lo stesso rapporto con Omero, con l'Odissea, con l'Iliade, cioè ogni generazione, anche quelle passate, hanno continuato a sentire vicino, non è una specie di riscoperta, o mi sbaglio? A parte il film,
8: sì,
1: voglio dire.
8: Direi che tutto sommato sì, assolutamente possiamo dire che è un dialogo, è un dibattito che va avanti da millenni. Tutto sommato ha avuto delle ondate, questo sì, però forse ogni generazione ha voluto trovare il suo Omero, ma soprattutto ha voluto trovare il suo Ulisse. Dirò cose banali, però voglio dire, l'Ulisse di Dante chiaramente non è l'Ulisse di Omero, anche perché Dante non conosceva il greco, però anche l'Ulisse
1: di Dante era un uomo che andava affamato di curiosità e conoscenza. L'Ulisse di Omero era un nostalgico, sostanzialmente uno che aveva nostalgia di casa più che altro, se mi ricordo bene.
8: Certo, e direi che l'Ulisse di Nolan è un eroe che forse ha conosciuto troppo, che in qualche modo non dico che si penta di aver conosciuto, ma forse ha approfondito se stesso, ha capito se stesso attraverso la notte fatale in cui è caduta la Troia, e questa conoscenza di se stesso l'ha bruciato in qualche modo. E quindi parte del film è tutta su questa tentativo difficile di Ulisse di venire a contatto con se stesso e a prendere le misure con quello che lui è stato attraverso l'inganno, lo stratagemma. Poi non voglio rivelare troppo del film ovviamente, però credo che siano motivi che in qualche modo noi riusciamo a comprendere nella sua natura di motivi omerici, però è anche vero che sono poi motivi nolaniani. Io non sono un esperto di Nolan, cioè non sono un professionista di Nolan, però sicuramente la cosa che mi ha sorpreso anche da appassionato, diciamo, è vedere come ci siano dei temi ricorrenti nella cinematografia di Nolan, nella sua Odissea, e anche questo forse mi sembra un segno importante di come ci sia un dialogo continuo fra un'opera antica e alla fine un grande regista, un grande creativo come Nolan nel tempo. Tanto che potremmo dire che ci sono quasi delle premesse odissiache negli altri film di Nolan, volendo, no? Potremmo rileggere alcune sue opere dal punto di vista dell'Odissea.
1: Cioè, può essere una specie di punto di arrivo della sua poetica, in qualche modo. No, prima di...
8: Sì.
1: No, no, prego, prego.
8: Sì, sì.
1: No, no, prima dicevo che... del potere, della potenza che attraversa le generazioni dell'Odissea, perché per esempio la mia generazione, io come nella mia generazione, la mia Odissea è stata quella di Kubrick, è stata quella di 2001, Odissea nello spazio, che sempre lì riporta, però sempre di Odissea si tratta in qualche modo. Certo. E penso che di generazione in generazione ognuno abbia avuto un suo riferimento omerico.
8: Certo, poi se posso essere proprio banale, però devo dire che pensare anche a tutto l'eco che si è creata a partire dal fatto che Nolan ha girato il suo film in tecnologia IMAX mi ha fatto anche riflettere sul fatto che tutto sommato noi abbiamo una vicenda antichissima, vecchia di millenni, però poi la mania del regista ce la vuole presentare con una tecnologia che è totalmente nuova. E questo mi è sembrato un altro elemento, volendo, di riflessione importante. Lei parlava di 2001 di Odissea nello spazio, che se vogliamo è un'opera che ha anticipato di molto tutte delle nostre ansie sulle macchine, certo, sugli automi e sull'intelligenza artificiale, no?
1: Le macchine che però si direi... rendono autonome, certo.
8: Sì, certo, le macchine cinematografiche di Nolan non sono autonome, non dico quello, però in qualche modo questo ci fa anche capire come tecnologia e letteratura millenaria in qualche modo hanno trovato anche una nuova sintesi, quindi direi che forse anche da questo punto di vista questo film fa riflettere, fa parlare.
1: Senta, ma nella secolare oscillazione tra le teorie unitarie e le teorie pluralistiche, cioè Omero è veramente esistito o comunque era un solo grande poeta che ha composto questi poemi, e quelli che invece dicono no, c'erano tanti aedi e tanti storie, tanti canti poi riunificate alla fine della loro storia, della loro vita, in questo momento quali teorie prevalgono?
8: Ma guarda, direi, è una domanda un po' difficile, è difficile semplificare, però direi che quello che mi sembra essere una tendenza più o meno abbastanza condivisa sia l'idea di mettere un po' sullo sfondo l'idea di autore. Il problema non è cercare un autore, cercare due autori o cercare le mani. Credo che quello che si è fatto negli ultimi decenni sia soprattutto considerare l'opera come una grande miscela, una sorta di laboratorio collettivo che, per quello che noi sappiamo, ha cominciato ad emergere con grande forza soprattutto intorno al VII-VI secolo avanti Cristo e che noi troviamo monumentalizzato nella cultura greca. Cioè noi non troviamo ad esempio tante redazioni dei poemi omerici, sono opere che si sono fissate evidentemente perché erano diventate affascinanti, autorevoli molto molto presto. In questa dinamica in cui molto ci sfugge è difficile parlare di autore, allora la cosa che invece crediamo sempre di più è che dobbiamo prendere atto dell'opera come ci sono giunte, e ci sono giunte nella loro forma così nobile, così imponente, e tutto sommato i greci nel corso della loro lunga storia non ne hanno stravolto mai l'impianto, ma sono stati fedeli in qualche modo all'Omero della tradizione. Questo non significa che c'è stato un Omero, che c'è stato un solo autore o un solo cantore, però vuol dire che sicuramente è un poema tradizionale, un'enciclopedia del mondo greco, questo di sicuro.
1: Vedrebbe volentieri un Nolan alle prese con l'Iliade?
8: Sì, sarei molto curioso cosa farebbe Nolan di Achille, un'altra figura che ha un carattere molto difficile, quindi sì, assolutamente sì.
1: Pensa che ci sarebbe, forse... sì, prego, prego.
8: L'Iliade si presta un po' meno alla distorsione dei piani temporali rispetto all'Odissea, ma anche nell'Iliade ci sono segni di quello che poi è la manipolazione del tempo, no? Uno dei temi nolaniani forse per eccellenza.
1: Grazie, ci fermiamo qui, grazie Massimo,
8: grazie
1: Giuseppetti, grazie professore, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti e chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, grazie a Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Max Gambino e Stefano Catini. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo di fare riferimento a raiplaysound.it per ritrovare questa e tutte le precedenti puntate e di iscriverci a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a lunedì.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Fantastico.
10: mani, le braccia al cielo, la grande fatica.
11: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
12: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ascolta, si fa sera.
15: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
16: In questa stagione dell'umanità, dove sembra prevalere la logica della prevaricazione e della guerra, tanto da apparire attualissimo l'aforisma di Dante Alighieri, secondo cui quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagità, il genere umano è impotente a difendere se stesso, il credente non si arrende e sceglie di vivere con la logica della virtù della fortezza. La fortezza assicura fermezza e costanza nella ricerca del bene, aiutando a superare le difficoltà, a resistere alle tentazioni e a vincere la paura. Non è assenza di paura, quindi, ma la capacità di superarla per la gloria di Dio e il bene del prossimo. Per sua natura, è una forma di stabilità interiore, è l'essere radicati in Dio, resistendo alle mode, alle opinioni o alle correnti del momento, come pure alle pressioni esterne. La virtù umana della fortezza nella vita del credente si irrobustisce con il dono dello Spirito Santo, che sostiene la nostra debolezza. Anzi, è lo Spirito di Dio che fa della nostra debolezza la forza dell'agire di Cristo attraverso di noi, come afferma l'Apostolo Paolo: quando sono debole, allora sono forte. Il nostro modello è Cristo Gesù, il quale non è l'eroe che vince con la forza fisica o le armi. Anzi, egli nel Getsemani sperimenta l'angoscia e la paura, ma trova forza nel voler compiere la volontà del Padre. Sulla croce, la mitezza, il perdono e la fedeltà, fino alla fine, sono la massima espressione della sua fortezza. La sua fortezza si manifesta nella forza arrendevole dell'amore che si dona. E noi sappiamo imitarlo, non facendoci rubare la speranza da un mondo violento e arrogante?
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento dei conflitti potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E a determinare i rincari, soprattutto la crisi in Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ancora lontana. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe in modalità vendetta nei confronti di Teheran e prepara un inasprimento della guerra. L'ambasciata americana in Israele avverte del rischio escalation con possibili cancellazioni di voli e la chiusura dello spazio aereo. Donald Trump torna ad attaccare l'Unione Europea minacciando nuovi dazi, nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E siamo alla cronaca con le prime indiscrezioni sull'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, situazione difficile in Italia ed Europa. In Salento le fiamme hanno distrutto una pineta, un lido e un ristorante a Gallipoli, dove è stato evacuato un residence. Particolarmente critica la situazione in Spagna. Nella regione di Madrid un maxi rogo, al momento fuori controllo, minaccia la capitale. Oltre 40.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Impressionanti anche i numeri che arrivano dalla Francia. Nella Gironda saliti a 14.000 gli ettari di bosco devastati dal fuoco, 110.000 gli evacuati. E si è concluso pochi minuti fa, alle 21, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per tutta la giornata la protesta dei sindacati di base ha causato cancellazioni e ritardi, con pesanti ripercussioni sull'alta velocità e sui collegamenti regionali. Tra i nodi più colpiti, Roma, Napoli, Bologna e Milano. Nel servizio il punto dalla Lombardia.
4: Qui dai monitor della stazione dei treni di Cadorna vediamo che quasi tutti i treni sono rimasti fermi, quelli per Lago Como, per Novara, per Varese, tanto per citarne qualcuno, anche se l'azienda del trasporto regionale dichiara in una nota che da inizio servizio ha circolato oltre la metà dei treni programmati. Gli effetti dello sciopero di oggi si sono sentiti anche in stazione centrale a Milano. Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi che chiedono alle aziende di limitare i carichi di lavoro. Si sciopera anche per la sicurezza dei lavoratori sui treni e contro la privatizzazione del servizio. Noi abbiamo sentito i viaggiatori.
5: Niente, non si sapeva nulla di questo sciopero.
6: Non ero informato perché, viaggiando poco e avendo un lavoro residenziale, non guardo abitualmente quello. Sono informato sugli scioperi dell'ATM e dei mezzi locali, ma non su quelli dei treni.
4: Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Il meteo: domani sole ovunque ma con temperature nella media stagionale. Dalla serata arriverà la pioggia nel nord Italia con forti temporali sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Piemonte, domenica su molte zone del centro nord. Dalla prossima settimana attesa la quarta ondata di caldo caldo africano, da mercoledì picchi di 40-42 gradi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il no di Pepe Guardiola, Andrea Pirlo è un passo dalla nomina come nuovo commissario tecnico dalla nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata e in via di definizione gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. È tutto, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza.
11: Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Radio 1 Musica.
13: Le 21, 6 minuti, buonasera a tutti, bentrovati anche ad una nuova puntata di Radio 1 Musica. Buonasera da Gabriele Brocani che vi sta parlando, un programma a cura di Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis in redazione, e saluto anche Stefano Catini la parte tecnica. Anche questa sera ci prendiamo un paio d'orette per fare quello che d'estate viene meglio, cioè cambiare anche un po' prospettiva, viaggi, anche insomma partenze, ripartenze, arrivi, possiamo tranquillamente metterci in viaggio anche solo idealmente, perché abbiamo una scaletta che è una vera e propria mappa geografica ed emotiva, ed è anche piena di curiosità, incontri inaspettati, anche tante belle canzoni che hanno fatto la storia e anche cose molto nuove. E pronti a partire subito, ricordandovi il nostro numero che è il 335-699-2949, nella linea WhatsApp sempre aperta per voi. Mettetevi comodi perché partiamo subito con un salto nella Napoli contemporanea ma ricca di storia, con Serena Brancale che dà la voce insieme a Slash dei The Colors a questo brano realizzato da Merck & Cremont, una produzione tutta italiana, ed è questo il brano più programmato proprio da questa settimana in tutte le radio d'Italia. Partendo

Partenope, la sirena della mitologia greca che secondo la leggenda approdò sulle coste dove sarebbe poi nata la città, e ancora oggi il suo nome è uno dei simboli più antichi proprio dell'identità napoletana, che si riversa anche in questa produzione di Marc & Cremon, che tra l'altro sono tra i produttori italiani più richiesti al mondo. Loro poi li conosciamo molto bene, sono bravissimi. Poi molti magari non sanno che dietro questo nome di Marc & Cremon si c'erano appunto due ragazzi italiani, tra l'altro uno è anche il figlio del celebre Raul Cremona, quindi siamo praticamente in casa nostra. Il brano che abbiamo detto da oggi, anzi da ieri, è diventato il brano più suonato dalle radio di tutta Italia, era appunto Partenope. Adesso da Napoli ci spostiamo invece sulle spiagge delle Hawaii con un grande Jack Johnson con la sua chitarra. Prima ovviamente aveva un surf e lui è stato un grandissimo campione, pensate, a 17 anni ha vinto il trofeo più importante di surfisti mondiali, poi purtroppo un infortunio lo ha spinto a dedicarsi a tempo pieno alla chitarra, ma già non gli è andata poi malissimo, visto che ha scritto un sacco di belle canzoni e di grande successo, come questa che va ascoltata a testa in giù, si chiama Upside Down, lui Jack Johnson.

Le atmosfere leggere, allegre di Upside Down di Jack Johnson, canzone nata tra l'altro per un film d'animazione, Curious George, che però racconta qualcosa di molto più universale, cioè la capacità di cambiare prospettiva, che in qualche caso appunto diventa un po' l'abitudine dei nostri fili conduttori. Ed è curioso anche pensare che la sua carriera sia nata da quel cambio di rotta, no? Quando quell'incidente sul surf lo costrinse a reinventarsi. Lui ovviamente ha studiato anche cinema e ha anche pubblicato recentemente musica per un documentario che si chiama Drink the Water. Vi consiglio di vederlo perché è veramente molto interessante. Ci sono canzoni che sembrano veramente nate per attraversare il tempo. Adesso ne ascoltiamo una, si chiama Shattered Dreams, e quando esce nell'87 questo pop britannico dell'epoca stava vivendo una stagione veramente straordinaria, era al massimo, c'era un florilegio di produzioni spettacolari. Loro invece, i Johnny Hayes Jazz, scelgono un'altra strada molto diversa: eleganza, misura, melodie molto molto misurate appunto e destinate a durare. Il cantante Clark Dutchler scrive questo brano dopo la fine di una relazione sentimentale. La cosa che sorprende è che non c'è rabbia, c'è diciamo neanche desiderio di rivalsa, ma semplicemente presa di coscienza, se vogliamo anche un po' di rassegnazione. Shattered Dreams, Johnny Hayes Jazz.

Ancora molto bella ad ascoltare questa Shattered Dreams di Johnny Ace Jazz. Anche il nome della band ha una storia particolare, perché non esiste nessun Johnny e nessuno nel gruppo odiava il jazz davvero. Fu scelto per gioco, proprio perché incuriosiva, rimaneva impresso.

E adesso, dopo aver ascoltato questo brano che appunto abbiamo detto parlava di sogni infranti, ma anche della capacità del pop di trasformare questa esperienza personale in qualcosa in cui milioni di persone possono riconoscersi, andiamo al prossimo viaggio in Italia, ma ci porta parecchio avanti rispetto ai suoi tempi, perché oggi siamo abituati a vedere artisti che mescolano musica, immagine, performance, tecnologia, anche perché qualcuno ha aperto quella strada molti anni prima. I Crisma sono stati tra i pionieri della musica italiana, si chiamano Crisma perché lei è Cristina e lui è Maurizio, quindi Crisma, e arrivano Maurizio Arcieri e Cristina Moser, che arrivavano da due esperienze molto diverse. Arcieri veniva dal beat degli anni 60 con i New Dada, se non ricordo male, mentre Cristina Moser era una ragazza svizzera che arriva un po' per caso in Italia con una sensibilità artistica molto diversa, e insieme formarono anche nella vita una delle coppie più originali della nostra musica. Si chiamavano appunto Crisma con la C e la H, poi è diventato con la K. Questo brano, che è Many Kisses, racconta perfettamente quella stagione, il periodo più creativo della loro carriera. Sintetizzatori, drum machine hanno un po' rivoluzionato il pop europeo e anche loro. Questo è proprio Many Kisses dei Crisma.

Fenichis, sì, Crisma, ci avete fatto caso, la voce di Cristina Moser dialoga proprio con l'elettronica, non semplicemente come una cantante accompagnata dagli strumenti, ma proprio un elemento dell'arrangiamento, proprio una texture sonora che è poi un'idea che molti produttori avrebbero sviluppato soltanto anni dopo. E i Crisma fu un gruppo che ha avuto il coraggio di sperimentare quando in Italia l'elettronica era ancora vista un po' come una sola curiosità. Loro poi hanno fatto un sacco di successo anche all'estero, hanno collaborato con Vangelis, altri artisti, e il loro lavoro oggi viene riletto veramente come uno dei capitoli più innovativi del nostro pop. Molti artisti si sono ispirati al lavoro dei Crisma. Ma se i Crisma guardavano al futuro delle macchine, l'artista che adesso ascoltiamo sceglie invece di raccontare le emozioni più intime, quelle che poi si nascondono quasi sempre nei piccoli gesti quotidiani. Negli ultimi anni diciamo che il nuovo cantautorato italiano ha un po' cambiato linguaggio, quindi meno enfasi, meno metafore troppo solenni, magari più attenzione ai dettagli. Una scrittura che poi nasce dall'osservazione della vita quotidiana. C'è questa ragazza, si chiama Sveglia Ginevra, appartiene proprio a quella generazione di autrici. Le sue canzoni sembrano un po' pagine di un diario, ma non rinuncia mai alla sua ricerca musicale. Questo brano parte da un'immagine molto semplice, una fotografia, ma poi diventa il simbolo di qualcosa di diverso.

Giulia Ginevra con la foto migliore, canzone che ci ricorda come spesso siano proprio le immagini, le fotografie, insomma le cose più semplici, cioè custodire ricordi più importanti, perché poi alla fine la musica fa qualcosa di molto simile, ferma l'emozione e le permette di attraversare gli anni, tant'è che ogni volta che ascoltiamo una canzone la associamo quasi sempre ad un momento. Il prossimo artista invece che ascoltiamo ha sempre cercato di fare il contrario, lui non ha mai cambiato, non ha voluto mai fermarsi in pratica. Aveva trovato una formula vincente, lui canadese di origine italiana, figlio di musicisti, cresciuto studiando il jazz, l'armonia, la composizione, e negli anni 70 aveva appunto conquistato il pubblico con dei dischi bellissimi, un suono sofisticato a metà tra pop, soul, fusion, era diventato proprio uno degli artisti più raffinati della scena nordamericana. Parliamo di Gino Vannelli, e lui a metà degli anni 80 però decide di cambiare, di sorprenderci tutti, abbandona tutte le sonorità orchestrali che avevano caratterizzato i suoi dischi e si apre ai sintetizzatori, alle drum machine, a produzioni decisamente più contemporanee. È il ritratto proprio di un artista che non ha paura di rimettersi in gioco. Gino Vannelli lo ascoltiamo con questo brano dal titolo Black Cars, che ci porterà praticamente anche all'informazione con il traffico. Subito dopo torniamo con il nostro viaggio qui su Radio 1 Musica, abbiamo tante di canzoni da ascoltare, abbiamo anche ancora tanti viaggi da fare, della mente ma anche del cuore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8. Per le altre notizie spostiamoci sulla 12, code per un altro incidente tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia in direzione di Courmayeur che in direzione di Chamonix. Coda tratti poi tra Bologna San Lazzaro e Imola sulla A14, la Bologna Ancona sulla 11, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia. Ancora in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno coda tratti tra Ponte d'Era Est e Gello. Infine sulla Roma Civitavecchia ci sono coda tratti tra Roma Ovest e lo svincolo per Santa Severa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, con Gabriele Broccani al microfono. C'è Maximilian Gambino al momento in console, programma a cura di Andrea Cacciagrano, con la nostra Corina della Rettis in redazione. Abbiamo ascoltato questa voce fantastica, quella di Dana Glover. A volte basta una sola canzone per far conoscere un artista in tutto il mondo, e molti di voi la conoscono magari senza saperlo, perché ha cantato in tantissime produzioni della Disney. Questo brano arrivava all'inizio degli anni 2000 anche grazie al cinema, no? Perché questo brano faceva parte anche di un'altra colonna sonora. Raccontava il tempo della riflessione, quando una storia finisce ci si ritrova un po' a mettere insieme i pezzi. Un brano che però non cade nel melodramma, canzone che veramente ha scelto la misura per raccontare anche un po' un tormento d'amore. Dana Glover è una canzone costruita sull'equilibrio, dove proprio anche le pause diventano parte del racconto. Dal pop americano passiamo a uno dei riff più riconoscibili della storia della musica. Ci sono canzoni infatti che diventano un po' così celebri da far dimenticare anche la vera origine. Molti pensano che Black Magic Woman di Carlos Santana sia nata con lui. In realtà il brano fu scritto nel 68 dal grandissimo Peter Green, chitarrista blues fantastico, fondatore dei Fleetwood Mac quando ancora il gruppo era un gruppo inglese, proprio nel periodo della British Invasion. Poi si sono trasferiti in California e sono diventati un'altra band che negli anni 70 abbiamo conosciuto in modo diverso. E due anni dopo la pubblicazione di questo brano dei Fleetwood Mac, Carlos Santana reinventa, ci mette una quintalata di percussioni, la fa diventare praticamente un capolavoro del suo blues, fondendola con Gypsy Queen.

La particolarità di questo brano, che è appunto sentito da Carlos Santana, Black Magic Woman, che è mischiato insieme a un brano di un musicista ungherese che è Gabor Szabo ed è Gypsy Queen, quindi un brano che unisce due canzoni, appunto Black Magic Woman dei Fleetwood Mac e Gypsy King di Gabor Szabo. Una reinterpretazione veramente riuscita da diventare per molti anche più famosa dell'originale, in quei casi di cui insomma si parla spesso, no? Una cover non sostituisce una canzone ma le regala una seconda vita. Il prossimo artista è un altro di quelli che si reinventa continuamente. Poche persone hanno cambiato pelle quanto Achille Lauro negli ultimi anni. Ha fatto rap, rock, glam, cantautorato, anche contaminazioni elettroniche, ha fatto anche un disco di swing, e ogni disco lui lo ha fatto diventare un po' una tappa diversa di un percorso che alla fine rifiuta di rimanere fermo in un unico genere, proprio per la paura di essere un po' etichettato. E questo brano, che si chiama La città degli angeli, racconta una città che potrebbe essere reale ma anche simbolica, un luogo dove convivono i desideri. Dovrebbe essere stato registrato durante la sua permanenza proprio a Los Angeles, che è appunto la città degli angeli, e noi ce l'ascoltiamo, la voce è quella di Achille Lauro con questo brano, La città degli angeli.

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, con La città degli angeli, una canzone che conferma come a volte le città non siano soltanto luoghi geografici, ma stati d'animo, come cantava anche Billy Joel in una famosa canzone dedicata a New York, New York State of Mind. Da una città immaginata passiamo invece a una città molto più rumorosa, fatta di traffico, di clacson, ma anche di automobili da lavare, perché ci sono delle colonne sonore che finiscono per avere più successo dei film per cui sono state scritte. Questo era praticamente un film uscito nel 76, si chiamava Car Wash. La colonna sonora fu affidata al grande Norman Whitfield, che è poi uno dei grandi architetti del suono della Motown di quel periodo, aveva già firmato capolavori per i Temptation, ad esempio Papa Was a Rolling Stones, che quasi quasi si può sentire. Con questo brano dimostrò ancora una volta la sua capacità, no, di trasformare la quotidianità, insomma un autolavaggio, in musica leggendaria. Questo brano, che racconta molto bene l'idea della sua produzione, con un suono che esiste nella realtà e poi diventa musicalmente funzionale, e allora lo portano in studio con questo brano che abbiamo detto suonato da Rolls Royce, dal titolo Car Wash.

Prince con Car Wash. Adesso lasciamo la California degli anni 70 per raggiungere invece la Londra degli anni 80, perché prima di diventare una band simbolo del pop britannico, del new romantic, di quella corrente appunto che veniva un po' dalla new wave, gli Spandau Ballet erano un po' il gruppo di riferimento di questi appunto new romantic, questo movimento che all'inizio degli anni 80 trasformò locali come ad esempio il famoso Blitz Club di Londra in laboratori di musica, moda e costume. Si trovavano spesso questi artisti e da lì nascevano anche delle band. Lo raccontò più volte Gary Kemp, che il loro nome non fu scelto per ragioni musicali, ovviamente Spandau Ballet era una scritta che durante un viaggio a Berlino colpì proprio la fantasia del gruppo proprio per il suono enigmatico che aveva. Il brano che ascoltiamo appartiene a una fase diversa della loro carriera, quella più scintillante, quando ormai il successo mondiale di True e di Gold era già passato e loro non volevano più inseguire le classifiche, cercavano un suono più adulto e si affidarono ancora una volta all'eleganza della scrittura di Gary Kemp. Questa canzone nasce proprio da lì e si chiama Round and Round, Spandau Ballet.

con Round and Round, una band che ha veramente attraversato anche decenni senza mai rinunciare alla qualità del suono, anche della scrittura. È una ricerca di un'identità sonora personale che ci porta al prossimo duo, perché quando uscì il primo disco di Goldfrapp nel 2000, Alison Goldfrapp e Will Gregory pubblicarono questo disco che molti poi immaginavano che la band si sarebbe destinata a un'elettronica raffinata e quasi cinematografica anche con i successivi, ma 5 anni dopo invece abbandonano le atmosfere sospese degli esordi e si tuffano in un mondo fatto anche di sintetizzatori analogici, anche di richiami glam rock, anche la disco music degli anni 70. È la stessa Alison Goldfrapp che raccontava di ispirarsi anche all'energia di Susie 4, di T-Rex, più che ai grandi nomi dell'elettronica, quando ha inciso questo brano che si chiama Ulala, che ci stiamo per ascoltare. Un brano che suona vintage e moderno nello stesso momento e ci porterà dritti fino al segnale orario. Poi dopo il GR delle 22 torniamo con la seconda parte di Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran stanno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto e io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtabah Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. Ora è di forte tensione anche in Cisgiordania dopo lo scontro a fuoco vicino a Nablus, costato la vita a 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. Secondo Arez, Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato di accelerare il riconoscimento degli avamposti dei coloni, crearne di nuovi e intensificare le operazioni nei villaggi considerati roccaforti terroristiche.
3: Altri 2 battaglioni dell'esercito israeliano dispiegati in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di stato maggiore dell'esercito dello stato ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti. Li definisce l'esercito dello stato ebraico. Per i palestinesi, citati dalla Reuters, sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello stato ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini, spara, l'uccide. Nel conflitto a fuoco, cui prendono parte anche i soldati dello stato ebraico, vengono uccisi 4 palestinesi, un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello stato ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco per l'intera giornata. I coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registrano 7 feriti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Gli incendi continuano a devastare il sud Europa, particolarmente critica la situazione in Francia e in Spagna, dove 63.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: Sì, il bilancio continua a peggiorare in queste ore. Le cause sono l'insieme di forti venti e la siccità. I numeri continuano a peggiorare. Il Ministero degli Interni francese ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia. Tutta la penisola di Cap Ferré è un'area turistica particolarmente amata dai francesi ma anche dai turisti di tutto il mondo. Ebbene, tutta questa penisola è stata evacuata. Solo nella Gironda poco fa è stato detto che sono 100.000 le persone evacuate. Altre potrebbero lasciare la regione intorno a Bordeaux nelle prossime ore, lasciare le proprie abitazioni. Ultimissima ora, l'aeroporto di Bordeaux è stato chiuso per motivi di sicurezza, ma la situazione è complicata anche in Spagna. Ricordiamo che Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione della protezione civile europea. In Spagna è difficile, particolarmente intorno a Madrid. 2 dei 3 incendi intorno alla capitale si sono uniti creando una pericolosa barriera di fuoco. Si spera in una situazione che potrebbe migliorare solo se nelle prossime ore ci fosse un abbassamento delle temperature e delle piogge indicate da Meteo France. Per ora è tutto, linea voi.
2: E in Italia le fiamme continuano a colpire soprattutto il sud. In Salento un incendio ha distrutto una pineta e un ristorante a Gallipoli, dove sono stati evacuati anche un residence e 2 stabilimenti balneari. In Sardegna, in Ogliastra, in azione Canadair, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo ha interessato anche il Monte San Liberatore in Campania. E il fine settimana è con temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
2: Curare l'orto per combattere i disturbi alimentari. A Modena un progetto dell'azienda sanitaria. Nel servizio di Nelson Bova l'intervista a una volontaria che mette a disposizione il proprio orto.
0: Le hanno raccolte le prime, però non le hanno assaggiate. Mentre dopo due settimane sono stata colpita dal fatto che hanno chiesto di poterle raccogliere e ne hanno mangiate.
6: È una delle principali soddisfazioni di Ivanna che a Modena da un anno ospita nel suo orto le ragazze che soffrono di anoressia in cura al centro disturbi del comportamento alimentare della ASL, una quarantina quelle che complessivamente ogni settimana ha incontrato e che tornerà ad incontrare da settembre. Che tipo di attività fate con loro?
0: Abbiamo cominciato a vedere l'attività ortiva. Quando d'inverno non ci sono neanche più i fiori e le bacche, faccio un po' di bricolage, ho insegnato a cucire.
6: 302 le ragazze, tra loro una trentina di maschi con tendenze in crescita, seguiti dall'ASL di Modena nel 2025. Patologie, anoressia e bulimia che si sono stabilizzate dopo il forte aumento durante la pandemia. Età tra i 12 e i 30 anni con picchi durante l'adolescenza.
2: Vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1 Musica.

Le 22.10, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Broccherini al microfono, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Maximiliano Gambino alla parte tecnica e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola che abbiamo appena ascoltato per riprendere insieme un'altra oretta da trascorrere parlando di viaggi, di cambiamenti, di ripartenze. Lui è molto, sempre molto dentro alle storie piccole, no? Ci piace molto Tommaso Paradiso che racconta il quotidiano con quello suo stile, no? Capacità di trasformare i dettagli più comuni in storie. Allora, rimanendo in tema di viaggi e partenze, la prossima canzone è diventata un vero manifesto per chiunque abbia mai lasciato casa. Basta una frase a volte per raccontare un'intera esistenza. Questo brano nasce durante un viaggio in automobile con questi due artisti che arrivano dall'Inghilterra. Lui, John Campbell, che è un po' l'anima degli It's in Material, band che ha avuto praticamente questo successo rilevante, poi alcuni brani inseriti in varie colonne sonore, tra cui The Manchurian Candidate, ma questa Driving Away From Home non parla di destinazione, parla di viaggio ed è molto particolare. Ascoltate, ritmo regolare della batteria, quasi il passo costante di questa automobile che macina chilometri, e poi tutto il resto è raccontato, è un viaggio che viene raccontato.

bello riascoltare questa canzone di metà degli anni Ottanta, Driving Away From Home degli Itzy Material su Radio 1, all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica dedicata un po' ai viaggi. Questo è un brano che parla proprio del viaggio e ci ricorda che il viaggio più importante non è quello che compare sulle cartine geografiche, ma poi in realtà basta mettersi in cammino e cambia proprio il nostro modo di guardare le cose. Il prossimo viaggio invece è uno dei più celebri della storia del rock, un viaggio attraverso il deserto su un cavallo che non ha nessun nome. Parliamo degli America, perché nonostante il nome, erano appunto, sono formati in Inghilterra perché erano figli di militari statunitensi proprio di stanza in Inghilterra. La band si è formata proprio a Londra, ma sognava gli spazi aperti del sud degli Stati Uniti, e perché non l'avevano mai conosciuti, e quindi nascono proprio molto influenzati dalla musica folk di quel periodo. Tra l'altro quando uscì questo brano nel 72, in molti lo scambiano per un brano di Neil Young, per il tono della voce di Dewey Bunner che assomiglia moltissimo appunto a Neil Young. Tra l'altro in quel periodo Neil Young era nelle classifiche con Heart of Gold, che è un brano che parla di un altro cavallo. Però intanto questo è un viaggio di un uomo che attraversa il deserto in sella al suo cavallo senza nome, cavallo che non è il protagonista della storia, ma un espediente per parlare della libertà e del

Che meraviglia le armonie vocali degli America, il loro marchio di fabbrica, tre voci che sembrano mette fondersi in una sola. Poi la scelta di questo brano costruito su due accordi, questo mi minore, questo re sesta, con una scelta molto semplice, però contribuisce veramente a creare questa sensazione ipnotica e sospesa che lo ha reso immortale. Si potrebbe continuare a canticchiare per ore e non stancherebbe mai. Horse with No Name degli America, un viaggio nel deserto che più che raccontare questo luogo appunto descriveva uno stato d'animo, no? È sorprendente pensare che una canzone costruita su questi solo due accordi sia diventato proprio uno dei simboli del folk rock americano. E dopo un bel viaggio arriva sempre il momento di fermarsi. Qualche volta però la realtà non è proprio quella che ci aspettiamo. Ci sono canzoni che diventano molto popolari da essere associate anche a un preciso momento della vita di milioni di persone. In questo caso la canzone ha un titolo un po' nefasto che dice proprio una giornataccia, si chiama Bad Day, ed è stata molto più di un successo discografico, perché nel 2006 è poi diventato il singolo più venduto dell'anno negli Stati Uniti. Viene proprio scelto anche come colonna sonora dell'eliminazione del programma American Idol, quindi da quel momento entra nell'immaginario collettivo. Lui è Daniel Powder, questa è la

Bella ballata questa di Daniel Pohren. In realtà molti hanno frainteso spesso il significato, lo considerano un brano triste, ma l'autore dice di averla scritta anche per ricordare che, insomma, che tutti poi attraversiamo giornatacce nella vita, e non c'è nulla di sbagliato anche ad ammetterlo. È un invito un po' anche alla gentilezza verso se stessi. La semplicità di questa canzone è un po' la sua forza, non ci sono virtuosismi, c'è questo pianoforte che accompagna tutto il brano dall'inizio alla fine e non diventa mai protagonista. È un brano che viene proprio tenuto insieme da questo arpeggio di pianoforte e dalla voce di Daniel Pohren con Bad Day di Daniel Pohren. Continuiamo, perché adesso entriamo un po' nella parte in cui parliamo di cambiamenti, perché visto che abbiamo attraversato anche città, strade, deserti, abbiamo incontrato artisti che a un certo punto hanno deciso di cambiare direzione nella vita, noi continuiamo perché c'è un momento in cui il cambiamento può anche smettere di far paura, può diventare una possibilità concreta, anche molto stuzzicante. Molte delle canzoni che adesso ascolteremo possono parlare proprio di quello, della capacità di rinascere. Ci sono dei debutti che cercano di stupire e altri invece che convincono un po' alla volta, e questa artista che si chiama Saint Stacy appartiene a questa seconda categoria: scrittura che evita gli eccessi, un racconto diretto, belle parole scelte per lasciare spazio anche all'interpretazione. Si chiama Didn't Mean To.

Bessie con Didn't Mean To. Che bello, quando ascolto queste canzoni di pop contemporaneo capisco che si stia tornando a privilegiare un po' l'atmosfera rispetto all'effetto. Avete sentito il lavoro che fa sulla voce, che resta sempre molto vicina, no? È una, quasi che ti racconta una confidenza, come se appunto stesse cantando, raccontando una storia solo a noi. E Since Stacy, dunque Didn't Mean To, una voce nuova che sceglie la delicatezza invece della spettacolarità, e questo panorama musicale spesso dominato insomma dalla saturazione dei suoni, questo è già un bel modo per distinguersi. Il prossimo gruppo invece ha cambiato la propria storia scegliendo di fare meno. Se parliamo dei Talk Talk, molti ovviamente pensano a It's My Life, Such a Shame, Life, What You Make It, grandissimi successi planetari che a metà degli anni 80 avevano dominato le classifiche. Eppure la parte più affascinante della loro storia, secondo alcuni e anche secondo me, arriva dopo il successo, arriva con dei dischi molto belli che Mark Hollis ha deciso di confezionare andando un po' controcorrente, rifiutando un po' le formule che avevano portato appunto la band in classifica, e comincia a togliere anziché aggiungere, meno sintetizzatori, meno ritornelli, anche più sospensioni, più silenzi, anche improvvisazione, una scelta che inizialmente lascia spiazzata perfino la casa discografica, ma poi anziché essere comunque un disco che magari non poco ascoltato, diventò un disco che influenzò tanti gruppi in seguito come Radiohead, gli Elbow, e ascoltiamocela questa canzone, Talk Talk, Give It Up.

Give it up dei Talk Talk. Questo è un momento di passaggio importante. Si sente ancora il gusto per il pop, ma già si intravede un po' il desiderio di andare oltre, perché poi i dischi successivi furono ancora più dilatati, non solo nella musica ma anche nelle durate. Già questo brano supera abbondantemente i 5 minuti. D'altronde Mark Hollis diceva che una nota ha valore soprattutto per il silenzio che la circonda. Cioè, una bella idea, anche un po' poetica, per far capire quanto di rivoluzionario c'era in quel periodo, perché il pop era visto in modo diverso. I cambiamenti sono importanti. Pensate al cambiamento che c'è stato durante questa registrazione. Siamo praticamente negli Stati Uniti con una band, quella di Rufus, abituata a suonare il funk proprio più tradizionale, molto acustico, una cantante che stava diventando una delle voci più importanti del pianeta, che era appunto Chaka Khan, e appare nella studio di registrazione, grazie al tastierista David Wolinski, questo drum machine, questo synth, strumenti che all'epoca proprio molti musicisti guardavano con sospetto. E infatti cominciò a creare questa sorta di riff introduttivo di un brano che i componenti della band non erano convinti di usare, dicevano che non avrebbe funzionato. Fu proprio Chaka Khan a insistere, perché aveva capito che quel ritmo lì avrebbe avuto qualcosa di speciale. Infatti aveva ragione, perché il brano che noi stiamo per ascoltare, oltre ad aver vinto un Grammy, è diventato uno dei simboli assoluti dell'R&B degli anni 80, è stato reinterpretato decine di volte da artisti di tutto il mondo. Ma quando parte quel giro di tastiera elettronico con la sua introduzione, è il brano uno dei più riconoscibili della musica soul contemporanea. È Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan.

Pressy, Ain't Nobody. La storia ci racconta anche che Quincy Jones voleva accaparrarsi questo brano e anche insomma contrattò con Wolinsky, l'autore di questo brano, proprio perché voleva portarlo a Michael Jackson, perché stava registrando Thriller. Invece Wolinsky ha voluto proprio che questo brano lo cantasse Chaka Khan. Il resto è storia. Ain't Nobody, una canzone che ci dimostra come le innovazioni tecnologiche, quando incontrano il talento, diventano classici senza tempo. Proprio dalla tecnologia nasce anche il prossimo progetto, un duo che tutti conosciamo con lo pseudonimo di Roixop, e siamo ovviamente negli anni 2000, e all'interno dell'Europa c'era un cambiamento di pelle con la musica elettronica. Non c'era più soltanto il ritmo da club, ma provava anche a raccontare emozioni con l'elettronica, e i norvegesi Roixop sono tra i protagonisti di quella trasformazione. Parliamo di Svein Berg e Tobias Brodland, che sono quelli che costruivano questi paesaggi sonori dove melodie convivevano insieme a dei sintetizzatori molto freddi, ma tutto con grande naturalezza. Per questo brano hanno scelto una voce molto particolare del duo dei The Knife, era Karin Dreyer, e cantò questo brano che sembra quasi sospeso tra sogno e realtà. Ascoltate come la voce di Karin Dreyer non domina mai la produzione, ma si fonde proprio con i suoni dei sintetizzatori, una scelta che rende questo brano molto ipnotico, molto atmosfera. What else is there? Roixop,

Roy Sob con la voce di Karen Dreyer, la canzone What Else Is There, brano che dimostra quanto siano anche un po' filosofici questi musicisti elettronici che arrivano direttamente dalla Norvegia. Ci hanno dimostrato che queste atmosfere possono essere anche molto intimiste, no? Capaci anche di raccontare delle emozioni. A proposito di emozioni, noi cambiamo un po' stile inseguendo un artista che ci ha fatto ascoltare diverse cose nella sua storia, perché lui ha cambiato molto anche lui pelle. Possiamo dire che nella sua musica vivono diverse anime. Parliamo di Alessandro Mannarino. Mannarino, diciamo per brevità, nella sua musica c'è lo stornellatore, c'è il cantautore, c'è la musica popolare del Mediterraneo, c'è anche il folk sudamericano, c'è anche una scrittura che guarda molto alla strada, con questo diciamo piglio a volte da basker. E Mannarino torna con un album nuovo che si chiama Primo Amore, dove porta tutto molto all'essenzialità e soprattutto parla molto d'amore, così come questo singolo che racconta una relazione senza cercare colpevoli. Lui ha detto che questo brano e un po' tutto l'album viene da un momento particolarmente difficile della sua vita. Noi ce l'ascoltiamo con piacere, perché è sempre bello ascoltare un artista che vuole in qualche maniera rinnovarsi. Questa canzone infatti non nasce da un'idea ma da un'immagine, e ascoltandolo si ha davvero la sensazione di vedere un piccolo film con immagini che scorrono. Quindi cerchiamo di seguire le immagini e meno la storia, perché tanto questo è Mannarino.

all'interno di Mannarino con l'album Primo Amore, dove dentro ci trovate i suoni di questo suo stile, in particolare che va un po' da Manu Chao, Bob Marley, insomma c'è un po' anche la sua nuova consapevolezza sonora nel lavoro nuovo di Alessandro Mannarino. E da questo tipo di suono rimaniamo in tema di famiglia, perché ci spostiamo oltreoceano con uno dei chitarristi più rispettati della storia della musica popolare americana, conosciuto soprattutto come anche autore di grandi colonne sonore, ma turnista, ha esplorato instancabilmente musiche da tutto il mondo. Un vero e proprio etnomusicologo, un ricercatore, soprattutto un chitarrista fantastico, ha suonato con i Rolling Stones, con Buena Vista Social Club. Brano che ascoltiamo invece è una rilettura di un classico scritto da Doc Pomus per Elvis. Il brano è Little Sister e lui è il grande Ray Cooder.

leggermente diversa dalla versione di Elvis, quella di Ry Cooder, di Little Sister, classico di Doc Pomus, che abbiamo riascoltato nella playlist di oggi di Radio Euro Musica, che continua ancora per una manciata di minuti. Torniamo adesso ad ascoltare qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, perché il brano uscì nel 2009, soprattutto l'album uscì nel 2009, e noi scoprimmo questa cantante con questa immagine molto riconoscibile, con questo suo ciuffo rosso evidentissimo, e poi questo suono che ci riportava agli anni 80, e quindi da quel progetto abbiamo cominciato a seguire questo fenomeno che ha cambiato un po' il volto dell'elettropop britannico. Dietro quel progetto ci sono la cantante Ellie Jackson, appunto, la Ru, e il produttore Ben Langmaid. Insieme hanno costruito questo disco che ha conquistato critica e classifica, hanno vinto anche un Grammy come miglior album elettronico. Questa è I'm Not Your Toy, uno dei manifesti di quella stagione, quindi ascoltiamo con grande piacere la Ru, I'm Not Your Toy.

Mannaggia Toi, non sono il tuo giocattolo, cantano appunto questa canzone La Room. Noi siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme, abbiamo attraversato città reali, immaginate, e l'abbiamo fatto sempre con la voglia di farvi sentire trasformazioni in musica. Grazie alla cura di Andrea Cacciagrano, redazione di Corinna De Laurentiis, grazie a Maximilian Gambino e a Stefano Catini per la parte tecnica. Ci salutiamo con i fratelli Angus e Julia Stone con un bellissimo brano che parla di un grande aeroplano, Big Jet Plane, che ha questa storia molto particolare che magari vi raccontiamo la prossima volta. Con questo brano noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Radio 1 Musica, per quanto mi riguarda, torna anche domani con me, però a partire intorno alle 19:20. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Tra poco arrivano anche notizie del GR1. Gabriele Brocani, baci e abbracci, ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava di ora in ora l'emergenza incendi in Francia, dove oltre 141.000 persone sono state evacuate, 110.000 nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Altri sgomberi sono in preparazione nell'area di Bordeaux. Critica la situazione anche in Spagna, dove il grande incendio alle porte di Madrid è ormai fuori controllo. Sono 63.000 le persone evacuate o confinate tra Madrid e Avila. E in Italia un vasto rogo minaccia il bosco di San Francesco ad Assisi. Il vento e il terreno impervio rendono difficili le operazioni di spegnimento, mentre resta alta l'attenzione per abitazioni e un convento. Incendi anche nel Salento, in Sardegna e in Campania. Guerra in Medio Oriente, escalation nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita avrebbe bombardato infrastrutture per le telecomunicazioni nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, entrambe controllate dai ribelli Houthi. Il raid poche ore dopo l'attacco ad una nave saudita. Attacchi nel giorno in cui Donald Trump starebbe preparando un ulteriore inasprimento della pressione su Teheran. Il protrarsi della crisi in Medio Oriente spinge la corsa del costo dei carburanti. Allo studio del governo interventi contro il caro benzina. La premier Meloni ha visto il ministro Giorgetti, sul tavolo anche l'ipotesi delle accise mobili per frenare l'aumento dei prezzi. E torniamo alla cronaca con il caso Fakir, prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: Indiscrezioni sul sangue nei polmoni, non vi posso dire nulla.
4: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
5: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
2: Ancora cronaca, a Cosenza è stata aperta un'indagine sul suicidio ieri del 25enne durante una perquisizione. Si è lanciato dal terrazzo della casa dove si trovava agli arresti domiciliari. Nel servizio di Madi Ferrucci, lo sfogo della madre della vittima.
6: Faceva finta che pigliava le scarpe, poi scappato e si è lanciato di questa terrazza.
7: Racconta così gli ultimi istanti di vita di suo figlio Mohamed, la madre Nabila, e non si dà pace. 25 anni, ai domiciliari per problemi legati alle sostanze stupefacenti. A casa arrivano i carabinieri, è una perquisizione di routine. Poi il dramma, Mohamed si butta dal balcone della sua camera. Dopo il rientro dal carcere, i domiciliari, Mohamed inizia a stare male, ci racconta la fidanzata. Sulla morte del ragazzo indaga ora la procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo sul caso. Il legale della famiglia chiede chiarezza sulla gestione della perquisizione.
8: Ci vuole alla giustizia, è questo che vogliamo, basta.
2: E siamo al meteo. Domani sole su tutta l'Italia e temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e Piemonte. Domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro nord e da mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. E siamo al calcio. Andrea Pirlo sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata. Le quotazioni di Pirlo sono aumentate dopo il no di Pep Guardiola ai dirigenti azzurri Leonardo e Maldini. Pirlo dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. E chiudiamo con la musica. A New York il concerto al Madison Square Garden di Jon Bon Jovi è finito in anticipo.
9: I am the most special man in the world right now because
2: Dopo circa un'ora e mezzo di spettacoli, il rocker americano si è fermato a causa di un problema di salute, un'infezione ai seni paranasali. Prima di lasciare il palco, però, ha rassicurato i fan con un messaggio che ha raccolto un lungo applauso. I biglietti non andranno persi e il live verrà recuperato. La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il ritorno di Bon Jovi dopo 4 anni di assenza dalle scene. Sono le 23:05, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1, buon proseguimento d'ascolto.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 25 luglio, Belletta Road, Fulham Gardens, Kevin Road, Gipps Cross, Chief Street, Brompton, Days Road, Croydon Park and Main North Road, Gipps Cross. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
4: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
3: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
4: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
3: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
4: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
3: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
4: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531.

solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura.

0: bella fregatura.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God is Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Vai bella.
1: Radio Italiana 531.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acquafilette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Radio Italiana 531.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dall'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
7: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
8: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
9: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
10: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
11: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
12: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.

0: in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 25 luglio, Valletta Road, Fulham Gardens, Cavan Road, Gipps Cross, Chief Street, Brompton, Days Road, Croydon Park and Main North Road, Gipps Cross.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Lubini Piccianini.
9: Tralalero tralala.
10: Trippi troppo troppo trippa.
8: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
9: 531.
11: State ascoltando Radio Italiana

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
7: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplice Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi come

ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978 nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984 la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti il passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la sua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, buon sabato mattina amici radioascoltatori, siamo tornate io e la mia amica Sonia, vi diamo il benvenuto al programma di Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora Sonia è ancora qui con me dopo insomma tanti episodi, quindi
1: sì.
0: Vuol dire che sto simpatica.
1: No, veramente non ho nient'altro da fare.
0: Wow, questa è una notizia scioccante.
1: No, scherzo, certo che è sempre un piacere essere qui con te, con voi ascoltatori
0: in questo freddo sabato mattina di Melbourne.
1: Sì.
0: Va bene, ok, dai, per questa volta ti perdono, anche perché abbiamo da parlare di tante notizie insieme, quindi adesso partiamo subito con la canzone e poi torniamo subito dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento

0: Dolce far niente di A. Clark, Vinny e Iva Zanicchi. E ragazzi, il dolce far niente, e anche a te cara Sonia, è proprio uno state of mind dell'italianità, no? The sweetness of doing nothing. Allora, non so se l'ho detto bene, però anyway. Così, quindi, insomma, rimaniamo in tema italiano e abbiamo adesso una notizia su Roma.
1: Un articolo di Washington Post ha scoperto che le nonne che preparano la pasta in vetrina sono una trappola per i turisti.
0: What?
1: Sì, è uno degli spettacoli più fotografati del centro storico di Roma, ma secondo il reportage,
0: vai col French.
1: Secondo il report del Washington Post, è soprattutto una strategia commerciale costruita a tavolino.
0: Infatti, perché c'è un paradosso, ragazzi, la pasta fresca non è romana. Le cosiddette nonne della pasta, che si vedono dalla vetrina di alcune catene di ristoranti del centro, non rappresenterebbero la vera cucina romana. E infatti il punto più ironico del dibattito è stato proprio sollevato tra tre piatti tipici romani. Parliamo di carbonara, gricia e amatriciana, che si preparano tutti con la pasta secca, non fresca.
1: Quindi è un po' finto. Le nonne fanno come le influencers.
0: Esatto.
1: Che mettono le cose finte
0: nonna
1: su social media.
0: Yeah. No, vabbè, non penso sia proprio finto, però c'è molto marketing dietro.
1: Molto marketing.
0: Molto.
1: Sì.
0: E ti dico, l'unica eccezione delle paste romane è la cacio e pepe, perché la cacio e pepe si fa specialmente con i tonnarelli. Questa è roba mia, perché io vengo da Roma, sì, quindi lo so, perciò non mi dite niente sulla cacio a pepe, perché ok. Quindi insomma, c'è questa vetrina che fa vedere queste cose, però
1: not so authentic.
0: No, exactly. Yeah. So even the Romans, they know that
1: it's a tourist trap.
0: Yeah, exactly.
1: Maybe they need to make it a bit more authentic. Maybe they need to have the nonnas asking people when they're going to get married, asking the tourists, or telling the tourists they're too skinny. You know what I mean?
0: That would be absolutely authentic.
1: A bit more authentic there. Yeah.
0: Oppure mangia.
1: Exactly.
0: Non so,
1: exactly.
0: La mia nonna me lo diceva sempre: ti vedo un po' sciupata. Però non mi chiedeva quando mi sposerò, quindi lasciamo questo, stendiamo un velo pietoso. Ma io invece volevo dirti un'altra cosa, sempre riguardo a queste paste, no? Allora, ho detto che la carbonara, la gricia e la matriciana sono, e anche la cacio e pepe, sono tutte romane, no? Però ci sono tre paste, quindi carbonara, gricia e amatriciana, che hanno un ingrediente in comune. Allora, adesso vediamo, faccio un po' test your knowledge. E cosa mi dici?
1: Penso che il guanciale.
0: Brava! Well done!
1: Lo so,
0: well
1: perché
0: done.
1: Non me le mangi perché sono vegetariana. So
0: è vero, mamma mia!
1: I need to know the main substances.
0: Ogni volta mi sbaglio con questa cosa.
1: Ma ora c'è la carbonara vegana a Roma.
0: Sì.
1: I've seen it on social media.
0: Oh, did
1: with
0: you?
1: The fake nonnas. Vegan pasta.
0: That's amazing. Vabbè, ok, però puoi mangiare la cacio e pepe.
1: Sì, mi piace tanto.
0: Quindi, dai, bene. Ok, adesso partiamo con un'altra canzone e poi torniamo subito con voi.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.